0: Non ha paura che c'è un governo che non scappa.
1: La Premier si dice orgogliosa dei risultati concreti costruiti grazie alla solidità di una coalizione unita a tutela di famiglie e imprese in anni molto difficili. Ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo, e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Pur non citandolo poi, si riferisce a Futuro Nazionale quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Per la Presidente del Consiglio le opposizioni sono poco chiare nella gestione dell'immigrazione, mentre per il governo la sicurezza anche dei confini resta una priorità. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca, il caso Ranucci, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter La Vitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra La Vitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. Cala il sipario sull'83esima mostra del cinema di Venezia, consegnati i premi tra conferme, sorprese e grandi applausi. L'inviata.
3: Woman Unknown by Mai El-Touki.
4: Vince dunque Woman Unknown di Mai El-Touki, regista danese. Fare film è difficile, dice, ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal.
5: And what kept me going was
4: ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento, il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky, russo dissidente, con Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista, con Rachel Zor. L'Italia festeggia in orizzonti il doppio.
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: vicino e con i paradenti e le lezioni di vita segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro il bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro il Jack Daniels, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

respiravamo in sincronia nel letto di casa mia. Quando guardiamo il cielo sopra un prato d'erba, penso a un astronauta che guarda la terra e prova nostalgia. È vero, sono polemico, ma per tuo pianto un oceano pacifico. Mi sto mettendo in ridicolo, ma volevo dirti, se canto è perché i giorni passano ma tu non passi mai più.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. Usati missili balistici e droni, si tratta di una rappresaglia per gli attacchi sauditi in territorio yemenita. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Tratta di navigazione alternativa a Hormuz. La guerra russo-ucraina, Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni. Ma Mosca chiude: impossibile. Se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, 10 morti per raid russi, mentre Kyiv continua a colpire raffinerie e depositi. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato il ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza, annuncia nuove iniziative e intanto posticipa al 2027 la vendita delle azioni della propria società. Per adesso mi concentro sulla sicurezza, dice. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità, lo ha detto ieri Giorgia Meloni con un video messaggio inviato alla festa nazionale dell'UDC. Sempre ieri nell'intervista a Tutto Campo sul Foglio, nel corso della quale la Premier ha tracciato il bilancio dell'azione di governo in questi anni e ha rivendicato i risultati raggiunti su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze, unico rammarico quello di non aver potuto fare di più sul caro carburanti, che ha però assicurato la Premier resta in primo piano nell'agenda del governo. E ad animare il dibattito politico ancora la legge elettorale. Dure critiche da parte delle opposizioni che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento la maggioranza. Alla festa di Forza Italia a Montesilvano, in provincia di Pescara, ne ha parlato Antonio Tajani. I nostri servizi.
2: Antonio Tajani parla dalla spiaggia adriatica di Montesilvano, davanti a circa 2000 under 30 riuniti per la festa dei giovani di Forza Italia. Azzurra Libertà lancia la candidatura a sindaco di Milano di Matteo Perego e assicura: il governo Meloni andrà avanti e la legge elettorale passerà.
3: Buona legge che garantisce stabilità, l'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato dal Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Gli elettori possono scegliere se sono candidati.
2: Per Fratelli d'Italia lo Stabilicum impedisce inciuci e sancisce il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Da noi moderati Maurizio Lupi sottolinea: con la nostra battaglia sulle preferenze la nuova legge coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Da Montesilvano, con la collaborazione di Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
4: Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, avvertono le opposizioni. Scandalosa, imporla è democraticamente pericoloso, rincara VS che parla di colpo di mano della destra per introdurre in modo surrettizio il premierato con una legge ordinaria che rilancia. Siamo pronti a una sfida per l'alternativa. Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo, la fonda di Riccardo Maggi, più Europa e di Giuseppe Conte, che dalla festa dell'unità di Reggio Emilia precisa: il leader non si è scelto nelle segrete stanze. Se facciamo i progressisti, dice, cacciamo via il governo. Ridicolo che cambino la legge perché hanno paura di perdere, afferma Matteo Renzi, e dal PD che era Braga.
5: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle.
4: Filippa Misano, GR1.
1: Cile, quasi 300 le persone arrestate nel 53esimo anniversario del colpo di Stato che permise al generale Pinochet di destituire il presidente Salvador Allende. I manifestanti stavano ricordando le vittime del regime dittatoriale. La mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Now della danese Mayel Tuki, premio speciale della giuria al documentario sulle vittime civili palestinesi in Gaza. Matilde Arcel e John Malkovich, migliori attori. Sport, calcio, la Serie A, colpo del Cagliari che a Bergamo sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 il risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'intelligenza artificiale, la frenata dei big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perdere il controllo. L'amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. Escalation nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti. E resta lontana l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. La corrispondente.
2: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E dal vertice dei BRICS in India, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi ai dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington, minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan.
3: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale. Da Pechino nello porto GR1.
1: E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio, rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC, avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Ma da animare il dibattito politico è ancora legge elettorale, dure critiche da parte dell'opposizione che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento, la maggioranza che parla di una legge che impedisce inciuci e garantisce stabilità. E la Svezia va alle urne, una consultazione popolare che potrebbe portare al governo l'estrema destra. La corrispondente.
4: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia, ma potrebbe finire come nel 2022.

ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno, come è logico, gli ostacoli saranno altissimi.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'escalation nel Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo così sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti, che sta però causando la fuga di oltre 1.400 persone verso Djibouti.
2: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti, soprattutto di notte. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E dal vertice dei BRICS in India, come avete sentito, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi ai dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan. E resta lontana invece l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo, venga al Cremlino. E avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto della guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. E a proposito di negoziati commerciali, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il premier canadese Mark Carney sta accelerando i contatti con i 27 per trasformare il Canada in un membro associato dell'Unione Europea, senza puntare ad una adesione piena. Carney avrebbe già avuto colloqui riservati con i principali leader europei per integrare più a fondo l'economia canadese nel mercato e nelle strutture dell'Unione. E intelligenza artificiale, arriva la frenata dei big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei: rallentare lo sviluppo della AI più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. L'amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo. In intervista al quotidiano Il Foglio rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC: avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Ma ad animare il dibattito politico è ancora la legge elettorale. Dure critiche da parte delle opposizioni, che parlano di norma anticostituzionale, a difendere il provvedimento. La maggioranza, che parla invece di una legge che impedisce, inciuce e garantisce stabilità.
3: Per Fratelli d'Italia, che rivendica gli ultimi dati economici diffusi dall'Istat sull'occupazione, la legge elettorale impedirà, inciuce e sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Neomoderatico Maurizio Lupi sottolinea che la norma coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, replicano le opposizioni. Sulle preferenze, dalla Premier l'ennesima presa in giro, mentre il paese è sempre più povero, accusa il PD. E da VS Nicola Fratoianni.
4: La destra fa un colpo di mano sulla legge elettorale. Siamo di fronte a una proposta incostituzionale, un modo surrettizio per introdurre il premierato con legge ordinaria. È una scelta gravissima, ci opporremo in Parlamento con tutte le nostre forze.
3: Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo l'affondo di Riccardo Maggi più Europa e di Giuseppe Conte, che dalla festa dell'Unità di Reggio Emilia incalza il leader non sia scelto nelle segrete stanze. Se facciamo i progressisti, dice, cacciamo via il governo. Filippa Misano, GR1.
1: E attenzione, la maggioranza di governo sul tema della sicurezza. La Lega ha chiesto di rafforzare l'operazione Strade Sicure attraverso una risoluzione che impegna.
0: Radio 1 Sport.

RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'intelligenza artificiale e la frenata dei Big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei: rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perdere il controllo.
2: Il nuovo fragoroso appello sui rischi dell'AI arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, recentemente aveva fatto trapelare preoccupazioni simili e ora è tra i primi a fare proprie le parole di Amodei, e seguito subito dopo, a sorpresa, da Elon Musk. Sul suo social X scrive: Dario ha ragione, un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI comincia a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR1.
1: Escalation nel Mar Rosso: i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco contro droni con droni emissi a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemeniti. E proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran intanto applaude l'avanzata dei ribelli yemeniti, che sta causando, secondo i media locali, la fuga di oltre 1.400 persone verso Djibouti. E resta lontana l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. E dal vertice dei BRICS in India, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi a dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington, minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan. E la Svezia oggi alle urne, una consultazione popolare che potrebbe portare al governo l'estrema destra. La corrispondente.
3: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson, e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022, quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste, che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno, bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese, e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che, secondo l'estrema destra, andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E troviamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio. Rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia.
4: Per Giorgia Meloni coerenza e stabilità sono due grandi innovazioni riportate nel governo del paese, rispettando il programma presentato alle urne, spiega, e sottoscritto dagli elettori.
5: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
4: La premier si dice orgogliosa dei risultati concreti costruiti grazie alla solidità di una coalizione unita a tutela di famiglie e imprese in anni molto difficili. Ammette un pentimento: non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo, e un rimpianto che le pesa molto: non aver potuto fare di più contro il caro energia. ma rivendica di aver abbassato le tasse. Pur non citandolo poi, si riferisce a Futuro Nazionale quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Per la Presidente del Consiglio le opposizioni sono poco chiare nella gestione dell'immigrazione, mentre per il governo la sicurezza, anche dei confini, resta una priorità. Carla Macrelli.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante,

0: Radio 1 Sport.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamo

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, 10 morti negli ultimi raid russi in varie regioni. Zelensky si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude se vuole vedere Putin venga al Cremlino. Sul fronte diplomatico la questione territoriale resta la più difficile da risolvere, afferma Kushner, uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump. Le tensioni in Medio Oriente. Dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, il movimento yemenita attacca l'Arabia Saudita, rivendicando di avere colpito anche una base militare.
3: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La situazione nel Golfo Persico fa impennare il prezzo del petrolio e in Italia la benzina tocca un nuovo record, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sfiora i 2,3 euro in autostrada il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli serrati al distributore. Il presidente Massimiliano Dona.
4: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a dare più poteri alle procure e all'autorità antitrust, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
2: Legge elettorale. Il vice premier Tajani, Forza Italia, assicura che la riforma garantirà stabilità. Per Fratelli d'Italia impedirà inciuci e governerà chi vince. Soddisfatta la Lega, che insiste anche sul tema sicurezza e rilancia sull'operazione Strade Sicure. Legge elettorale pessima, replicano le opposizioni, che criticano la norma sulle 6.000 firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. E il 5 Stelle Conte sollecita gli alleati a scegliere il leader in modo chiaro. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio fiume, 9 ore, di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante. La donna, i PM, ha detto di non sapere nulla della bomba. Ascoltata su sua richiesta, ha consegnato, a quanto emerge, numerosi documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali di Lavitola, compreso il business del carbon credit in Africa. Tentato femminicidio in tribunale a Udine. Un uomo si è scaraventato contro l'ex compagna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. L'episodio subito dopo la lettura in aula della sentenza di condanna nei confronti dell'uomo per una precedente aggressione alla donna. Il quarantenne è stato arrestato. Intelligenza artificiale, evoluzione troppo rapida, senza misure di sicurezza, potrebbe controllare internet in 6-12 mesi. È l'allarme di Dario Amodei, a capo di Anthropic, che chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati. Condividono il suo appello Sam Altman di OpenAI, che propone valutatori indipendenti, e a sorpresa Elon Musk. Cala il sipario sulla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
3: La protezione civile saudita denuncia.
5: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Touki.
2: È la regista danese Mai El-Touki a ritirare il Leone d'Oro per il film Woman Unknown. Tra gli altri premi, miglior attore John Malkovich, premio speciale della giuria a NASA, il documentario sulla guerra a Gaza. Delusione per l'Italia in concorso, ma doppio premio Orizzonti ai Figli della Scimmia di Tommaso Landucci per il miglior attore, Riccardo Scamarcio, e per la sceneggiatura. Un fine settimana fitto di avvenimenti sportivi. Cominciamo dal calcio, la quarta giornata di campionato.
0: All'Olimpico 2-2 tra Lazio e Milan, gol di Cancellieri e Noslin per i biancocelesti, ora momentaneamente.
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Frenare l'intelligenza artificiale. Dopo OpenAI, anche Anthropic lancia l'allarme. Può automigliorarsi e sfuggire al controllo umano. Concentriamoci sulla sicurezza. Proposta condivisa da Elon Musk. Tra attacchi e smentite, gli Houthi, colpita una base militare saudita. Solo danni a una moschea, risponde Riyadh. Trump, ci hanno chiamato, non vogliono lo scontro. I ribelli filoiraniani, tutto falso. 10 ore dai PM per l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, audizione fiume in procura dell'ex compagna di Lavitola. Non sapevo nulla della bomba, consegnati altri documenti. Venezia al femminile, Woman Unknown della danese Maya Al-Tuki, vince il Festival del Cinema. Migliori attori John Malkovich, Mathilde Arcel e in orizzonti Riccardo Scamarcio. Premio speciale a NASA. Calcio, il Milan rimonta la Lazio e all'Olimpico finisce 2-2. Biancocelesti momentaneamente in vetta alla classifica, colpo del Cagliari a Bergamo. Pallavolo, l'Italia concede il bis contro la Grecia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Intelligenza artificiale, ora serve rallentare. La richiesta di cautela viene proprio dai padroni dell'IA. Fa paura anche a loro lo sviluppo tumultuoso dei modelli più avanzati che rischiano di sfuggire di mano. Un allarme cresciuto negli ultimi giorni.
3: Il nuovo fragoroso appello arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, recentemente aveva fatto trapelare preoccupazioni simili e ora è tra i primi a fare proprie le parole di Amodei e seguito subito dopo, a sorpresa, da Elon Musk. Sul suo social X scrive: Dario ha ragione, un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI comincia a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR1.
2: La guerra in Ucraina, 10 morti negli ultimi raid russi in varie regioni. Zelensky si dice disponibile a incontrare il leader russo Putin al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude, se vuole un incontro venga al Cremlino. L'inviato della Casa Bianca Kushner dichiara: se l'Ucraina accettasse di cedere i territori richiesti da Putin, avremmo già un accordo. Medio Oriente, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi yemeniti attaccano il territorio dell'Arabia Saudita.
4: Dall'Arabia Saudita denunciano solo danni ad alcuni edifici in una regione costiera. I Houthi rivendicano invece di aver centrato con missili e droni una base militare saudita vicino al confine yemenita. È il nuovo fronte della guerra, quello acceso dagli Houthi, alleati di Teheran, con la loro rapida avanzata sulla costa occidentale dello Yemen fino all'isola di Perim, punto di controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per i traffici verso il Mediterraneo e per l'export petrolifero saudita. Un'avanzata che ha provocato 70.000 sfollati, 500 morti, si è guadagnata il plauso dell'Iran, mentre le forze governative yemenite e quelle saudite, loro alleate, tentano una controffensiva. Donald Trump non intende intervenire in soccorso di Riyadh e dichiara: gli Houthi ci hanno chiamato e ci hanno assicurato che non vogliono combattere con noi. Il movimento yemenita però smentisce. In più, l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente l'oleodotto East-West perché danneggiato da droni lanciati da milizie filo iraniane dall'Iraq. Tutto questo mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso nelle ultime ore. Colpita un'altra nave di Teheran, un morto. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Con la situazione nel Golfo Persico continua la corsa al rialzo del petrolio e mentre il governo studia ora interventi selettivi, le conseguenze al distributore si fanno sentire.
5: Non si vede la fine per gli aumenti dei carburanti. La benzina tocca un nuovo record storico, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria la verde si ferma a 2,10 euro, mentre il gasolio sale rispettivamente a 2,28 in autostrada e 2,20 sulla rete stradale, numeri che sollecitano un intervento anche alla luce dell'impennata di questi giorni del prezzo del petrolio. Giovedì scade l'ultima proroga del taglio delle accise spese da 17 centesimi sul diesel e il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2,16 miliardi. È ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore, il presidente Massimiliano Dona.
1: O il governo si decide a combattere gli speculatori facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
5: Gelsomina Testa, GR1.
2: Il vicepremier Antonio Tajani ha aperto la 3 giorni di Forza Italia Azzurra Libertà a Montesilvano in Abruzzo e ha affrontato temi di stretta attualità politica come la legge elettorale e appunto le misure per affrontare la crisi energetica.
6: Energia e carburanti, lo sconto ogni 10-15 giorni sembra non bastare più, pensate a misure di lungo periodo?
7: Abbiamo prorogato contemporaneamente, abbiamo una strategia per rafforzare la rete energetica del nostro paese, a lungo termine ovviamente, a partire dal nucleare.
6: Tajani, lei è pronto a scommettere il suo cent? Verrà approvata la legge elettorale martedì al Senato e poi alla Camera a fine settembre?
7: Io scommetto tutto lo stipendio, non solo un cent.
6: Che legge elettorale sarà?
7: Garantirà al paese di essere governato con maggiore stabilità, permetterà ai cittadini di sapere chi sarà il candidato presidente del Consiglio, sceglierà i suoi candidati perché ci sarà in gran parte voto di preferenza, quindi una legge elettorale positiva che restituisce più potere al cittadino.
6: Sempre a proposito di scommesse, ci sarà Vannacci?
7: Vannacci si è messo fuori lui dalla coalizione, nessuno lo ha espulso, è lui che ha lasciato il centrodestra.
6: Andrete senza di lui anche se rischiate di perdere elezioni?
7: Le coalizioni non sono accozzaglie elettorali, io non sono disposto a scendere a compromessi con chi non condivide determinati valori.
6: Da Montesilvano con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
2: Sentivamo della legge elettorale al centro del dibattito tra i partiti. Dure critiche da parte delle opposizioni, mentre la maggioranza difende il provvedimento.
8: Per Fratelli d'Italia, che rivendica gli ultimi dati economici diffusi dall'Istat sull'occupazione, la legge elettorale impedirà in ciuce e sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Nei moderati, come Maurizio Lupi, sottolinea che la norma coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, replicano le opposizioni. Sulle preferenze, dalla Premier l'ennesima presa in giro, mentre il paese è sempre più povero, accusa il PD. E da VS, Nicola Fratoianni.
9: La destra fa un colpo di mano sulla legge elettorale, siamo di fronte a una proposta incostituzionale, è un modo surrettizio per introdurre il premierato con legge ordinaria, è una scelta gravissima, ci opporremo in Parlamento con tutte le nostre forze.
8: Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo l'affondo di Riccardo Maggi più Europa e di Giuseppe Conte che dalla festa dell'unità di Reggio Emilia incalza, il leader non si è scelto nelle segrete stanze, se facciamo i progressisti dice, cacciamo via il governo. Filippa Misano, GR1.
2: La cronaca, l'inchiesta sull'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ascoltata per 10 ore in procura l'ex compagna di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
10: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di Lavitola e dei suoi rapporti con Sigfrido Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter Lavitola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
2: Tentato femminicidio in tribunale a Udine. Un uomo si è scaraventato contro l'ex compagna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. L'episodio subito dopo la lettura in aula della sentenza di condanna nei confronti dell'uomo per una precedente aggressione alla donna. Il quarantenne è stato arrestato. L'addio a Emma Bonino. A mezzogiorno l'apertura al pubblico fino alle 19 della Camera Ardente della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Apertura anche domani dalle 10 alle 19. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Meteo. Dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi resta l'allerta gialla per pioggia solo su alcune aree di Calabria e Sicilia. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
11: Torna il bel tempo, qualche pioggia residua solo al sud, mentre sul resto del paese ci sarà il sole. Temperature che non supereranno i 31 gradi al centro-sud saranno leggermente più basse al nord, dove raggiungeranno al massimo i 28-29 gradi. Situazione che continua anche lunedì. Per vedere un cambiamento dobbiamo aspettare la giornata di mercoledì, quando arriverà un nuovo fronte che interesserà il nord.
2: Salvare dallo spopolamento i piccoli comuni italiani grazie a iniziative speciali in grado di attrarre investitori stranieri. È quello che sta succedendo in un paesino della Sicilia. Sentiamo.
12: L'atmosfera internazionale si respira camminando lungo le stradine del centro storico o prendendo un aperitivo nei bar del corso. Arrivano da tutto il mondo i nuovi residenti di San Buca di Sicilia, il piccolo borgo di origini arabe in provincia di Agrigento che si è ripopolato grazie all'iniziativa delle case a un euro, nata proprio per riportare linfa vitale nei comuni quasi abbandonati. Il progetto a San Buca di Sicilia è partito nel 2019 e da allora i risultati sono stati importanti. Il vice sindaco Giuseppe Cacioppo.
13: San Buca è uno dei borghi più belli d'Italia, dove ad oggi contiamo circa 320 immobili venduti. Abbiamo una sessantina di nazionalità presenti a San Buca, tante ristrutturazioni, rigenerazione urbana e entusiasmo per la comunità perché c'è uno scambio interculturale.
12: E ora le nuove iniziative.
13: Abbiamo fatto il bando ad 1 euro, a 2 euro, a 3 euro e il prossimo anno faremo il bando a 4 euro.
12: Le case a 1 euro sono presenti in 14 regioni del paese e sono molte anche le famiglie italiane che approfittando dell'opportunità abbandonano i ritmi caotici della città per trasferirsi nei piccoli e tranquilli borghi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Oggiono, in provincia di Lecco, è caccia al fortunato e misterioso vincitore del 6 al Super Enalotto da oltre 223 milioni di euro, il secondo premio più alto nella storia del gioco. Sentiamo Massimo Sala, il proprietario del bar dove è avvenuta la maxi vincita.
14: Una grandissima emozione, 223 milioni di euro sono una valanga di soldi, è un biglietto da 5 euro una giocata, con un vincitore unico. Il nostro paese è piccolo, circa 9.000 abitanti, e c'è un fermento tra tutta la popolazione perché si cerca di capire chi è questo vincitore. È sempre molto caotico il locale, giochiamo un sacco di schedine, soprattutto è tutta gente del paese.
2: La Mostra del Cinema di Venezia, i premi dell'83esima edizione, scelti molti titoli dalla forte valenza politica, oltre che di spessore artistico. Il riconoscimento più ambito è andato a un film ambientato nella Danimarca del secondo dopoguerra, L'inviata. Woman
15: Unknown. Vince dunque Woman Unknown di Mael Tuki, regista danese. Fare film è difficile, dice ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal. And what kept me going was the ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento, il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky con Daoki. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista con Rachel Zor. L'Italia festeggia in orizzonti il doppio premio ai figli della scimmia di Tommaso Landucci, sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio, papà nel film di un ragazzo gravemente disabile.
16: Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto che si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto!
15: Appuntamento al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Fine settimana denso di eventi sportivi tra motori, pallavolo e calcio.
17: C'è la Lazio con 10 punti in vetta alla classifica di Serie A dopo gli anticipi. All'Olimpico i biancocelesti avevano assaporato la quarta vittoria di fila con i gol di Cancellieri e Noslin, ma il Milan nella ripresa ha agguantato il 2-2 con la doppietta di Diego Moreira. Colpo esterno del Cagliari, 2-1 sul campo dell'Atalanta, a segno Mendy e Daniel Maldini sul rigore, nel mezzo momentaneo pareggio di Scamacca. 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Formula 1 a Madrid, pole position di Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. MotoGP a Misano, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che era stato il più veloce in qualifica e partirà davanti a tutti oggi nel Gran Premio. Infine la pallavolo, seconda partita e seconda vittoria per l'Italia agli europei. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia, stasera terzo impegno con la Slovacchia. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
18: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
19: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi
20: Rai Radio 1 Sport.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: L'apertura di Zelensky, il gelo di Putin, il presidente ucraino propone un incontro al G20 di Miami a dicembre, impossibile, venga a Mosca, la risposta del leader russo. Houthi Riad, ormai è guerra aperta. Dopo la conquista di Bab el-Mandeb da parte dei miliziani filoiraniani, le forze saudite e yemenite tentano una controffensiva e i ribelli rispondono con droni e missili. Il governo Giorgia Meloni, c'è ancora molto da fare, il governo non scappa, intendo finire il lavoro. Parole della Premier anche sulla prospettiva di elezioni anticipate. Legge elettorale, il voto martedì in Senato, lo scontro sul numero di firme, 6.000, necessarie per la presentazione delle liste per chi oggi non siede in Parlamento. Tutti d'accordo, i big dell'intelligenza artificiale Amodei, Altman e Musk, rallentiamo la corsa, servono più controlli, timori per l'uso nei conflitti e sul futuro di Internet. Della bomba non sapevo nulla, audizione Fiume in procura dell'ex compagna di Lavitola per l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, consegnati altri documenti. Venezia 83, Leone d'Oro a Woman Unknown della danese Mayal Tuki, migliori attori John Malkovich, Matilde Arcel e in orizzonti Riccardo Scamarcio, premio speciale della giuria a NASA. Il trionfo di Céline Dion, fan in delirio e tanta commozione a Parigi nel primo show della cantante canadese, tornata sul palco dopo 6 anni di assenza, ora fino a metà ottobre altre 15 date. Sport tra campo e pista, Lazio-Milan finisce 2-2, colpo del Cagliari sul campo dell'Atalanta, Formula 1 in Spagna, pole position di Norri davanti ad Antonelli, MotoGP a Misano, Bezzecchi partirà davanti a tutti. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, attacco russo sulle regioni occidentali, sul fronte opposto raid contro raffinerie in Russia, nel Tatarstan. Secondo l'inviato americano Kushner, se Kiev accettasse di cedere i territori chiesti da Putin, avremmo già un accordo. No del Cremlino al faccia a faccia con Putin negli Stati Uniti, chiesto da Zelensky. La corrispondente.
3: Un incontro a Miami è impossibile, l'unica sede per i colloqui tra Putin e Zelensky è Mosca. Da Nuova Delhi, dove oggi si tiene l'ultimo giorno del vertice BRICS, il portavoce del Cremlino risponde così alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin a dicembre a Miami in occasione del G20. Mosca rimane ferma sulla sua posizione espressa più volte. Un incontro tra due presidenti sarà possibile solo per finalizzare un accordo. Eventuali negoziati tra loro potrebbero svolgersi solo nella capitale russa. Per il ministro degli esteri Lavrov, l'invito a Mosca rivolto a Zelensky è un gesto di buona volontà, poiché Kiev dice non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Putin. E mentre per il Cremlino Washington sta intensificando il suo impegno a favore della pace nella speranza che dia dei frutti, dice ancora Peskov, rimangono tesi i rapporti con l'Europa. Putin esclude una minaccia russa contro i paesi europei. Non avremo alcun motivo per entrare in conflitto con loro, dice, ma accusa l'Europa di volere provocare uno scontro con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, di fronte alla presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, si infiamma il fronte tra il gruppo filo-iraniano e l'Arabia Saudita.
4: Una nave iraniana colpita e un marittimo ucciso nello stretto di Hormuz. Ma l'allarme in queste ore è per l'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb. Dopo la rapida conquista della costa sud-occidentale dello Yemen e del controllo dello stretto fra Golfo di Aden e Mar Rosso da parte degli Houthi, le forze governative yemenite, quelle saudite e loro alleate tentano la controffensiva. Decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita contro le milizie yemenite alleate dell'Iran, ma gli Houthi replicano attaccando direttamente il territorio saudita con droni e missili, colpita anche una base militare vicino al confine, rivendicano. In Yemen si contano in pochi giorni 70.000 sfollati e 500 morti e preoccupano anche le ricadute sul traffico commerciale e petrolifero verso il Mediterraneo. Donald Trump tuttavia non intende intervenire al fianco di Riyadh. Gli Houthi ci hanno chiamato per dirci che non vogliono combattere con noi, fa sapere, salvo essere smentito dal gruppo. In più l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente temporaneamente l'oleodotto East-West, strategico per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz, è stato danneggiato da droni lanciati dall'Iraq da una delle milizie finanziate dall'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Con la situazione nel Golfo Persico continua la corsa al rialzo del petrolio e dei prezzi dei carburanti. Lungo la rete stradale il prezzo medio è di 2,10 euro al litro per la benzina, 2,20 per il gasolio. Sulle autostrade il prezzo medio self è 2,19 euro al litro per la benzina, 2,28 per il gasolio. Giovedì scade l'ultima proroga del taglio delle accise da 17 centesimi. Il governo ora studia interventi mirati per le categorie più deboli e quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Avanti, con coerenza e con la forza della stabilità, la premier Giorgia Meloni lo ha detto in un videomessaggio inviato alla festa nazionale dell'UDC.
0: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
1: Giorgia Meloni assicura di voler rispettare il programma presentato alle urne, impegni sottoscritti dagli elettori, spiega, sino all'ultimo giorno, senza esitazioni e con coerenza. Si dice orgogliosa di risultati concreti costruiti grazie alla stabilità e alla solidità di una coalizione unita per proteggere l'Italia, famiglie e imprese in anni molto difficili, tutelando i risparmi dei cittadini, confini dall'immigrazione illegale di massa, lavoratori e salari che hanno ripreso a crescere più dell'inflazione. Spiega, ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. La sicurezza è una priorità per Giorgia Meloni, che accusa le opposizioni di poca chiarezza sulla gestione dei migranti. Non lo cita, ma il riferimento è a futuro nazionale, quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
2: La legge elettorale. Martedì al Senato previsto il voto finale sulla riforma, che poi passerà alla Camera e che resta al centro del confronto tra i partiti.
5: Parola d'ordine, stabilità, il centrodestra in coro punta tutto su una legge elettorale che finalmente, dicono, garantirà al paese continuità. Per Fratelli d'Italia e Forza Italia con questa riforma si sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Stabilità che, dicono, dal partito della Premier viene confermata dai dati economici diffusi dall'Istat. Raffaele Speranzon.
6: 24 milioni e 370 mila italiani hanno un lavoro. Non era mai accaduto. Sono dati record che smentiscono la propaganda di una sinistra di disperata.
5: Sfumature diverse sul tema sicurezza con la Lega che insiste e rilancia servono 10.000 militari subito per l'operazione strade sicure. Pessima legge elettorale, dicono invece le opposizioni, soprattutto l'innalzamento a 6.000 firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentare le liste elettorali. Dal PD, Chiara Braga.
7: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più poveri. Il costo dell'energia e della benzina è alle stelle.
5: Per AVS questa legge elettorale punta a introdurre il premierato di fatto e Giuseppe Conte, alla festa del PD, assicura: se perdo le primarie sarò leale con chi vince, ma ribadisce va allargato il centro oltre Renzi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1. Intelligenza artificiale, ora serve frenare. La richiesta di cautela viene proprio dai padroni dell'IA. Fa paura anche a loro lo sviluppo tumultuoso dei modelli più avanzati che rischiano di sfuggire di mano. Un allarme cresciuto negli ultimi giorni, rilanciato dal numero uno di Anthropic, Dario Amodei, condiviso dai rivali Sam Altman di OpenAI e inaspettatamente Elon Musk.
8: The industry moving too fast.
9: L'industria si sta muovendo troppo in fretta, dobbiamo rallentare, così dice Dario Amodei, fondatore di Anthropic, e lancia il suo appello: non fermare la ricerca, ma prendere tempo, inserire valutatori esterni indipendenti, standard tra aziende e tra paesi, perché la capacità di automiglioramento dei sistemi più avanzati di intelligenza artificiale sta evolvendo molto rapidamente e non deve sfuggire al nostro controllo. Dario ha ragione, risponde Elon Musk. Sam Altman di OpenAI già nei giorni scorsi aveva annunciato l'intenzione di tirare in qualche modo il freno, parole che arrivano dopo le dichiarazioni preoccupate di vari ricercatori e alcuni incidenti.
8: The way to take the right path.
9: Il punto è scegliere la strada giusta e la strada giusta è lavorare insieme, dice Amodei, per evitare usi scorretti e pericolosi di questi sistemi che peraltro possono portare importanti vantaggi a tutti noi. È difficile, potremmo non riuscirci, ma è essenziale e il governo ha un ruolo fondamentale, conclude Amodei. Dobbiamo cercare di lavorare insieme per rendere il sistema sicuro. Sonia Filippazzi, GR1.
2: Urne appena aperte in Svezia per le elezioni parlamentari. parlamentari. Le previsioni danno i socialdemocratici in vantaggio, il centrodestra in rimonta. Possibile un'alleanza di governo con l'estrema destra. La corrispondente.
10: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022 quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che secondo l'estrema destra andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La visita in Irlanda del presidente americano Donald Trump sarebbe fantastica, un'Irlanda unita, l'ultima provocazione del tycoon che scatena subito reazioni nel Regno Unito. Non c'è il sostegno dell'opinione pubblica, replica il premier britannico Burnham, contrari gli unionisti protestanti dell'Ulster, così come il sovranista Nigel Farage, che è alle prese con le inchieste sui fondi ricevuti dal suo partito. La corrispondente.
11: Reform, partito di ultradestra britannico, ha annunciato di aver ricevuto 2 maxi donazioni da 36 milioni di sterline ciascuna, circa 84 milioni di euro nelle ultime 48 ore. Una cifra record per il partito di Nigel Farage, già sponsor di Brexit. I donatori di Farage hanno profili simili, c'è Ben Dilo, miliardario delle criptovalute, cofondatore di BitMEX, condannato negli Stati Uniti per violazione delle norme antiriciclaggio, poi graziato da Trump. Sulle pagine del Telegraph ha spiegato la donazione dicendo di puntare sul partito di Farage per cambiare le cose. Il denaro, ha scritto, permetterà a Reform di combattere ad armi pari contro gli altri partiti. A replicare l'operazione un altro paperone delle cripto, Christopher Harborne, 18 miliardi di sterline di patrimonio. Al Telegraph anche lui ha dichiarato: non mi aspetto nulla a livello personale, solo che vincano le elezioni. BBC riflette sui rischi per il sistema politico britannico e allarme nei partiti conservatori e laburisti che chiedono un contributo agli iscritti e dicono: siamo di fronte a qualcosa mai successo prima nel paese. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Il Canada è pronto a rafforzare il legame con l'Unione Europea, lo afferma il Wall Street Journal, secondo cui il Premier Carney sta lavorando per diventare membro associato dell'Unione senza arrivare a un'adesione piena. Un processo maturato dopo mesi di tensioni con gli Stati Uniti, accelerato dal recente fallimento degli accordi commerciali sui dazi con Washington. In Indonesia un traghetto con 243 persone a bordo è stato travolto dal mare mosso a causa del maltempo tra le isole di Giava e del Borneo. Il bilancio provvisorio è di un morto e 140 dispersi. Decine di passeggeri sono stati salvati da altre navi di passaggio nella zona. Le 8 e 13 minuti, la cronaca, l'inchiesta sulla bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Ieri l'interrogatorio Fiume dell'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato.
12: È stata ascoltata per 9 lunghissime ore come persona informata dei fatti. Accompagnata dalla sorella e da un'avvocata, Natalia Potenza ha raccontato le attività finanziarie di Lavitola e i rapporti con le persone a lui più vicine, come il giornalista Sigfrido Ranucci. «Non sapevo nulla della bomba a Ranucci», ha dichiarato agli inquirenti la donna, e ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex compagno in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto alla Vitola, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter Lavitola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
2: Un uomo di 40 anni è stato arrestato all'interno del tribunale di Udine per avere tentato di uccidere l'ex compagna subito dopo la lettura della sentenza con cui è stato condannato per una precedente aggressione alla donna. L'uomo, un militare, le si è scaraventato contro colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. Proseguono le indagini sulla morte di Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese che pagò con la vita la sua lotta contro l'Ndrangheta.
13: Nessuna ombra sulla vita e sulla morte di Denise. Gli investigatori della procura di Velletri vogliono dipanare ogni dubbio. Sequestrato l'appartamento dove la figlia di Lea Garofalo viveva da riccia e da dove domenica scorsa si sarebbe lasciata cadere nel vuoto a 35 anni. I carabinieri della compagnia di Frascati hanno eseguito un sopralluogo e portato via diversi oggetti, tra cui un secondo cellulare, oltre a quello in uso alla vittima. Domani verrà ascoltato il compagno di Denise, un operatore socio-sanitario di 30 anni, come persona informata sui fatti. Chi indaga vuole capire se la giovane abbia subito minacce o abbia scelto di morire sotto il peso del dolore per la morte della madre, Lea, uccisa nel 2009 per essersi ribellata alle regole delle 'ndrine calabresi, collaborando con la giustizia. Denise seguì il suo funerale da una finestra, per anni solo ombra e voce.
14: Se è successo tutto questo è solo per il mio bene. Ciao mamma.
13: Una falsa identità che solo ora ha lasciato il posto al suo vero volto, divenuto virale sul web. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: L'addio a Emma Bonino. A mezzogiorno l'apertura al pubblico fino alle 19 della Camera Ardente nella Protomoteca in Campidoglio a Roma. Apertura anche domani dalle 10 alle 19. Martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale. Meteo, dopo l'ondata di maltempo nei giorni scorsi, resta l'allerta gialla per pioggia solo su alcune zone di Calabria e Sicilia. Le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Torna il bel tempo, qualche pioggia residua solo al sud, mentre sul resto del paese ci sarà il sole. Temperature che non supereranno i 31 gradi al centro-sud saranno leggermente più basse al nord, dove raggiungeranno al massimo i 28-29 gradi. Situazione che continua anche lunedì. Per vedere un cambiamento dobbiamo aspettare la giornata di mercoledì, quando arriverà un nuovo fronte che interesserà il nord.
2: Il cinema Venezia premia l'impegno oltre che lo spessore artistico, il riconoscimento più ambito a un film ambientato nella Danimarca del secondo dopoguerra. L'inviata.
16: Woman Unknown is about the female body.
17: Woman Unknown, il corpo delle donne come campo di battaglia. Maia El Touki vince il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e Matilde Arcel, la sua protagonista in lacrime, è la migliore attrice. La presidente di giuria Meg Gyllenhaal rivendica la decisione non perché la regista è donna, dice. Venezia chiude premiando film belli ad alto valore politico. Il russo dissidente Xagir Khan, la lotta di classe del coreano Lee Chang-dong, NASA.
18: Denial of a crime.
17: Negare un crimine lo fa persistere, dice Yuval Abraham accanto alla coregista Rachel Zor. Miglior attore John Malkovich. E i cinque autori italiani?
19: Il cinema italiano è entrato costantemente nelle nostre discussioni, qualche volta anche in qualche battaglia.
17: Così Francesco Casetti, giurato italiano. In Orizzonti però, I figli della scimmia di Tommaso Landucci vince sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio.
20: Due premi a Orizzonti, insomma, mi sembra una cosa piuttosto speciale. Usciamo in sala con questa spinta, questa iniezione di stima e di affetto da parte del Festival di Venezia.
17: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: A Parigi, attesa finita, è cominciata la lunga serie dei concerti francesi di Céline Dion. Fino a metà ottobre, altre 15 date. Il corrispondente.
21: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata.
22: Era la più bella voce del mondo, ma resto semplice.
21: Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La
3: ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare i 30.000 spettatori andati, anzi tornati ad applaudirla. Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: A Roma per un altro affollatissimo concerto al Circo Massimo, oltre 40.000 spettatori per la prima serata di Jovanotti. Sono le tappe finali, stasera si replica, di una festa itinerante, una festa cominciata già nel pomeriggio tra musica, colori e un viaggio in bicicletta e nei brani che hanno segnato oltre 30 anni di carriera. Sul palco anche Alfa. Un mezzo, anche oggi partirà. E sui social la gratitudine di Lorenzo.
4: Roma, non ho parole, non ho parole. Adesso devo elaborare le emozioni, per adesso solo grazie. Grazie a tutti, grazie bellissimo, che giornata, grazie agli ospiti, grazie a questo immenso, grandioso pubblico che oggi ci ha fatto conquistare.
2: Sono le 8:21 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Carlo Boninsegna e Daniele Antelmi, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
18: GR1 Sport.
23: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Il calcio in primo piano, quarta giornata di Serie A con la Lazio momentaneamente in vetta dopo il 2-2 dell'Olimpico contro il Milan.
24: In ogni caso, dalla partita dell'Olimpico sarebbe uscita la capolista solitaria e in effetti la Lazio è ora prima. Eppure la squadra di Gattuso non è più a punteggio pieno. Ci è andata vicina però. Primo tempo dominato e chiuso sul 2-0 con reti di Cancellieri e Noslin. Ripresa tutta rossonera con la doppietta di Moreira entrato nel secondo tempo. 2-2 la finale, Gennaro Gattuso.
25: Noi dobbiamo lavorare, noi dobbiamo continuare, migliorare sulle robe che sappiamo che dobbiamo migliorare. L'altro giorno il nostro direttore ha detto che minimo l'Europa, noi dobbiamo pensare alle partite per partita e dopo vedremo dove arriveremo.
24: Il Milan gioca solo il secondo tempo. Amorim azzecca i cambi, compreso quello di Musa al posto di Modric. L'americano commenta così:
26: dalla panchina sembrava che la Lazio era bella compatta al primo tempo e al secondo tempo c'erano più spazi quando siamo entrati con energie fresche, magari la Lazio era più stanca e la partita si è aperta un po' di più e c'erano più spazi per noi approfittare.
24: Ma il protagonista è stato Diego Moreira, seconda partita e due gol strepitosi. Assistenza tecnica Francesco Ciafardini, Giuseppe Bisanti, GR1.
23: E a Bergamo, colpo del Cagliari, 2-1 sul campo dell'Atalanta. L'inviato.
27: Per qualche ora il Cagliari sarà secondo in classifica dietro alla Lazio, capolista insieme a Inter e Roma. 9 punti in 4 gare per la squadra di Pisacane che vince 2-1 in casa dell'Atalanta.
28: L'inizio è sicuramente buono, che ci mette nella condizione di mettere fieno in cascina per il futuro. Questa vittoria non è il raggiungimento di un traguardo, ma ci indica la strada.
27: Vantaggio isolano firmato dal 19enne Mendy, lanciato in prima squadra l'anno scorso e schierato sempre titolare da Pisacane. Il pareggio di Scamacca nel finale di primo tempo non cambia l'inerzia della gara. Atalanta inconcludente, Cagliari solido e che su rigore con Maldini torna di nuovo in vantaggio, difeso fino alla fine. Per la Dea invece secondo capo di fila, Sarri.
29: Sono più soddisfatto stasera di quando abbiamo vinto qualche partita giocando poco. L'obiettivo di stasera era di sciogliere la squadra e fargli giocare molto al calcio.
27: Da Bergamo con Adriano Totaro, Cristiano Piccinelli, GR1.
23: 1-1 tra Genoa e Frosinone, il programma di oggi alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Lasciamo il calcio e passiamo alla Formula 1. A Madrid, pole position di Norris davanti a Kimi Antonelli.
30: Una pole di guida pura, quella di Norris, disperso fino a metà Q3, ma in grado da campione del mondo in carica di tirar fuori la zampata vincente al momento giusto. È dell'inglese la prima pole nella storia del circuito madrileno, inglese che beffa per appena 11 millesimi il leader del mondiale Antonelli. Bonelli che già pregustava il colpaccio, ma Kimi può comunque sorridere, considerato che in gara i sorpassi saranno complicati. La prima fila resta un ottimo posto da cui partire. Terzo Verstappen che precede le due Ferrari, Hamilton quarto in testa dopo il primo tentativo in Q3, Leclerc quinto, entrambi davanti a Russell, solo sesto il compagno di squadra di Antonelli, è lui il grande sconfitto di giornata. Si va in gara con tante incognite, con un Norris che ha vinto due delle ultime tre gare e che vuol tornare a fare la voce grossa dopo il mezzo passo falso di Monza, con Antonelli che può permettersi anche di amministrare ma conoscendolo non lo farà, e con una Ferrari chiamata invece ad un recupero complicato in una corsa che però, a giudicare da quanto è successo in Formula 2 e Formula 3, si annuncia tutt'altro che lineare, anzi ricca di imprevisti. Manuel Codignoni, GR1.
23: MotoGP a Misano sarà Bezzecchi a partire in pole position. Ieri nella gara sprint successo di Marc Marquez, l'inviato.
0: Il primo round è di Marc, che sferra il colpo decisivo alla prima curva quando infila Bezzecchi. L'Aprilia del riminese non può così sfruttare la soft scelta rispetto alla media del catalano, che si prende la sesta sprint stagionale. Il Bez ci riproverà oggi, con più punti in palio e partendo ancora dalla pole, dopo la magia fatta ieri mattina in qualifica.
1: Spero di rendergli la vita un po' più difficile, però sono in ogni caso contento di quello che abbiamo fatto sia la qualifica che la sprint. Vediamo, dai, vediamo cosa inventarci.
0: Jorge Martin, anche lui con la media, risale e conquista un prezioso terzo posto. Rimane in testa al mondiale con 14 punti su Marc e 22 sul Bez. Quarto di Gian Antonio, sia in gara sia in campionato, ed anche oggi proverà a rompere le uova nel paniere agli altri tre.
5: Spero di trovare la modifica del warm up di Vale, che sono quelle lì che ti tolgono quei due decimini. Abbiamo un po' di idee, se davvero funzionassero sarebbe fighissimo, perché se noi possiamo giocarci il podio.
0: Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
23: Pallavolo agli europei, l'Italia concede il bis, altro 3-0 stavolta alla Grecia, l'inviata a Modena.
6: Due parziali punto a punto chiusi col minimo scarto nel terzo, è finalmente emersa la qualità azzurra, la differenza tra le due squadre. Un altro successo pieno per la nostra nazionale, 3-0 su una tenace Grecia, davanti ai 4.200 del Palapanini, pur tra qualche imprecisione, come ammette il capitano Simone Giannelli, che spiega così l'andamento della gara, il testa a testa dei primi due set, poi il controllo totale nell'ultimo.
7: Questo punto a punto per certe cose fatte così e così da noi, e quindi lì abbiamo margine di miglioramento, almeno abbiamo qualcosa su cui lavorare. Il terzo set siamo stati bravi invece poi dopo a condurre col giusto atteggiamento.
6: Italia al comando del gruppo a punteggio pieno, stasera la sfida con la Slovacchia. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
23: In chiusura il tennis, US Open, la kazaka Rybakina ha vinto il torneo femminile battendo in tre set la bielorussa Sabalenka. Stasera la finale maschile fra il tedesco Zverev e lo statunitense Shelton. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
12: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
10: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile.
8: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai.

0: Specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. L'allarme sull'intelligenza artificiale. Ora serve frenare, afferma il numero uno di Anthropic, dopo che già OpenAI aveva chiesto maggiore cautela. Far paura la possibilità di automigliorarsi e sfuggire al controllo umano.
3: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di una intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: La guerra in Ucraina, attacco russo sulle regioni occidentali, sull'altro fronte raid di Kiev contro raffinerie in Russia, nel Tatarstan. Secondo l'inviato americano Kushner, se Kiev accettasse di cedere territori chiesti, avremmo già un accordo. Intanto, gelida risposta del Cremlino alla proposta del presidente ucraino Zelensky di un faccia a faccia con Putin al G20 di Miami a dicembre. No, la replica, un incontro è possibile solo a Mosca. In Medio Oriente, scambi di missili e droni fra Houthi yemeniti e Arabia Saudita, dopo che il gruppo filo iraniano ha preso il controllo di parte della costa dello Yemen e dello stretto di Bab el-Mandeb, Riyadh sta tentando una controffensiva con le forze governative yemenite. Gli Houthi rispondono attaccando obiettivi sauditi, fra cui una base militare. Precaria anche la situazione nello stretto di Hormuz, dove una nave iraniana è stata colpita, morto un marittimo. Questa dunque è la situazione tra Golfo Persico e Mar Rosso, e così continua la corsa al rialzo del petrolio. Le conseguenze al distributore si fanno sentire e allo studio contromisure selettive.
4: Il governo cerca la quadra su come intervenire contro il caro carburanti quando scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise fissata per giovedì 17 settembre. Intanto i prezzi di gasolio e benzina galoppano. La verde tocca un nuovo record storico, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria si ferma a 2,10 euro, mentre il diesel sale rispettivamente a 2,28 euro in autostrada e 2,20 euro sulla rete stradale. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore, il presidente Massimiliano Dona.
5: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
4: Il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2 miliardi e 16 ed è ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Gelsomina Testa, GR1.
2: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio fiume, 10 ore di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante. La donna ai PM ha detto di non sapere nulla della bomba. Ascoltata su sua richiesta, ha consegnato, a quanto emerge, numerosi documenti anche di natura fiscale che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali di Lavitola, compreso il business del carbon credit in Africa. Tentato femminicidio in tribunale a Udine, un uomo si è scaraventato contro l'ex compagna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. L'episodio, subito dopo la lettura in aula della sentenza di condanna nei confronti dell'uomo per una precedente aggressione alla donna, il quarantenne è stato arrestato. Tragedia a Cascia, in provincia di Perugia. Una donna di 66 anni è morta mentre stava andando al funerale della madre. L'auto su cui viaggiava è stata travolta da un masso che si è staccato dalla parete che sovrasta la strada che stava per...
0: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, si infiamma il fronte fra il gruppo filo-iraniano e l'Arabia Saudita. Situazione complicata, ma i nostri militari sono in sicurezza, ha dichiarato il ministro Tajani in riferimento ai circa 500 soldati italiani che operano con la missione Task Force Arabia in Arabia Saudita.
3: Mentre vicino allo stretto di Hormuz un'altra nave iraniana viene colpita, uccidendo un marinaio, si agitano sempre di più anche le acque dello stretto di Bab el-Mandeb. Dopo la rapida conquista della costa sud-occidentale dello Yemen e della presa del passaggio fra Golfo di Aden e Mar Rosso da parte degli Houthi, le forze governative yemenite e quelle saudite e loro alleate tentano la controffensiva. Decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita contro le milizie yemenite, alleate dell'Iran, ma gli Houthi replicano attaccando direttamente il territorio saudita con droni e missili. Colpita anche una base militare vicino al confine, rivendicano. In Yemen si contano in pochi giorni 70.000 sfollati e 500 morti e preoccupano anche le ricadute sul traffico commerciale e petrolifero verso il Mediterraneo. Donald Trump tuttavia non intende intervenire al fianco di Riyadh. Gli Houthi hanno chiamato per dirci che non vogliono combattere con noi, fa sapere, salvo poi essere smentito dal gruppo. In più l'Arabia Saudita ha subito raid con droni anche contro l'oleodotto East West, costretto così a chiudere temporaneamente. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ecco, la situazione nel Golfo Persico, continua a salire il prezzo del petrolio. In Italia la benzina tocca un nuovo record, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022, sfiora i 2,3 euro in autostrada il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli serrati al distributore. Sentiamo il presidente Massimiliano Dona.
4: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a dare più poteri alle procure e all'autorità antitrust, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
2: Intelligenza artificiale, evoluzione troppo rapida, rallentiamo per non perdere il controllo, è l'appello di Dario Amodei a capo di Anthropic, appello condiviso dai rivali Sam Altman di OpenAI e a sorpresa Elon Musk. Sentiamo Dario Amodei.
5: This technology is on an exponential. I don't think I fully just appreciated what it would actually be.
2: Questa tecnologia cresce in modo esponenziale, all'inizio non l'ho compreso nemmeno io, non dobbiamo chiuderla né spaventarci, ma rallentarla per mantenerne il controllo. È un campanello d'allarme e possiamo rispondere solo lavorando tutti insieme, industria e governo. Il mondo intero deve lavorare insieme.
5: And it's harder, but to some extent the world has to work together.
2: Urne aperte da questa mattina in Svezia per le elezioni parlamentari, incerto l'esito del voto che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso per la prima volta dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno in serata alle 20. La cronaca a Torre del Greco, in provincia di Napoli, un 27enne è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco nei pressi di un bar. L'episodio, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, al culmine di una lite tra ragazzi, lite nella quale non era coinvolta la vittima. Sventato un tentato femminicidio nel Palazzo di Giustizia di Udine, dove l'aggressore era appena stato condannato per una precedente aggressione all'ex compagna. Sentiamo i dettagli.
6: Una sentenza di condanna appena pronunciata, poi, in pochi secondi, l'aggressione. È successo nel tribunale di Udine. Un uomo di 40 anni ha colpito ripetutamente l'ex compagna, proprio nell'aula di giustizia, utilizzando un coordinatometro militare per le mappe topografiche, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche, spezzato durante i colpi. Agostino Di Novo, originario della Sicilia e residente a Codroipo, militare dell'esercito, era appena stato condannato a 6 mesi per lesioni ai danni della stessa donna, una pena sospesa che non avrebbe comportato il carcere. Dopo l'aggressione invece sono scattate le manette. Un carabiniere e un poliziotto sono intervenuti per bloccare l'uomo. Un'altra persona ha soccorso la donna portandola in una stanza e chiudendo la porta a chiave. Nell'udienza di convalida davanti al GIP Giulia Pussini è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ora il militare deve rispondere di accuse molto pesanti: tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma per offendere e interruzione di pubblico servizio. Contestate anche la premeditazione e ulteriori aggravanti, quelle legate al suo ruolo nell'esercito e al luogo in cui si è consumata l'aggressione. Udine, per il GR1, Giuseppe Rolli.
2: Meteo: dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, torna il sereno in gran parte.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: A Roma migliaia di persone in fila per dire addio ad Emma Bonino, sul feretro una bandiera europea. Camera ardente in Campidoglio, aperta fino alle 19 e domani funerali martedì. Colpita una nave mercantile iraniana nello stretto di Hormuz, un morto, missili e droni Houthi contro una base saudita, il ministro Tajani, i nostri militari sono al sicuro. Attacco russo al confine con la Polonia, il Cremlino, possibili colloqui trilaterali a ottobre, BRICS a Nuova Delhi, Modi e Xi pronti a contribuire alla fine della guerra in Ucraina. Cantiere manovre, il governo valuta il 33% di IRPEF fino a 60.000 euro, il forfettario a 100.000 e una tassa al 5% per 5 anni sui neoassunti. Caro carburanti, si lavora a buoni benzina per chi è più in difficoltà. Jovanotti trionfa al Circo Massimo in 45.000 a far festa, stasera il bis che chiude il Jova Summer Party. Roma è casa mia, mi sono commosso. Moto mondiale, fra meno di un'ora il Gran Premio di San Marino, Bezzecchi in pole, Formula 1 alle 15 Gran Premio, si corre a Madrid con Antonelli secondo al via, alle spalle di Norris. Calcio, tre partite in Serie A, si inizia con Lecce-Monza. In studio Nicola Tedeschini, in Campidoglio aperta la camera ardente per l'ultimo saluto a Emma Bonino, leader radicale, già ministra degli esteri, commissaria europea e più volte parlamentare, scomparsa venerdì a Roma a 78 anni. Ci colleghiamo in diretta con Federico Mello.
3: Sì, lo dicevate, una bandiera d'Europa e una foto in bianco e nero sorridente con il suo turbante in testa. Queste sono poggiate su una bara semplice. Ai lati i carabinieri, il picchetto con il picchetto d'onore e le corone di fiori. Si presenta così la camera ardente di Emma Bonino qui alla Protomoteca del Campidoglio. Il feretro accolto dai parenti, dai vertici di Più Europa e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Fuori, già prima dell'apertura, una lunga fila in attesa di persone comuni e simpatizzanti, molte generazioni, in maggioranza donne. Sentiamo alcune voci che abbiamo raccolto poco fa.
4: Siamo partiti da Padova prestissimo stamattina per essere qui per salutare e ringraziare una grande donna che ha dato tantissimo a questo paese e ancora ispirerà generazioni, speriamo.
5: Ha installato le basi, diritti civili, possibilità di scegliere.
6: È stata una delle donne ad andare incontro ai talebani con 4 ore di carcere e pensare ai bambini africani, agli ultimi.
7: Una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
3: Ricordiamo che martedì saranno i funerali di Stato, sono attese tra oggi e domani personalità del mondo politico e non solo, camera ardente aperta fino alle 19, domani dalle 10 alle 19, quando alla chiusura ci sarà qua davanti un momento di ricordo aperto a tutti con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio è tutto, linea allo studio.
2: La guerra russo-ucraina, il Cremlino si dice pronto a un nuovo trilaterale con Kiev e con gli Stati Uniti a ottobre, ma i raid incrociati non si fermano. Hanno colpito una raffineria nel Tatarstan russo, mentre gli ordigni di Mosca sfiorano ancora una volta i confini della NATO.
8: Accade ad appena 3 chilometri dal confine polacco. Droni russi mandano in fiamme una pompa di benzina e danneggiano la locomotiva di un treno per Varsavia, coi passeggeri che fuggono via terrorizzati. Il ministro degli esteri ucraino Sibiga sottolinea: il terrore russo sta bussando alle porte degli europei e della NATO, un terrore che infierisce anche su Odessa, uccidendo 2 persone e distruggendo un magazzino postale. La diplomazia intanto gira a vuoto. Dal summit dei BRICS a Nuova Delhi, il cinese Xi e l'indiano Modi si dicono pronti ad aiutare e il Cremlino si dice disposto a nuovi negoziati in formato trilaterale, ossia Russia, Ucraina, Stati Uniti, anche se solo la scorsa settimana, durante la visita a Mosca degli inviati di Trump, ha lasciato intendere che non vuole rinunciare alla guerra. E proprio l'inviato Jared Kushner, in una videoconferenza, ha fatto il gioco di Mosca, affermando: se non fosse per il no dell'Ucraina a cedere i territori rivendicati da Putin, l'accordo di pace sarebbe già fatto. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E a proposito dei raid russi vicino ai confini della NATO, un attacco con droni ha preso di mira questa mattina un valico di frontiera tra Polonia e Ucraina, colpendo un treno passeggeri diretto a Varsavia, a 2 chilometri appunto dal confine, sempre Polonia e Ucraina. L'equipaggio del treno era stato avvertito in anticipo della minaccia e nessuno è rimasto ferito, ha fatto sapere l'operatore ferroviario. ferroviario statale di Kiev. Poco fa invece a Vilnius in Lituania chiuso temporaneamente l'aeroporto dopo l'avvistamento di un drone nello spazio aereo nazionale. La NATO ha convocato, ha allertato i jet in risposta a questa possibile minaccia, un jet, quindi dei jet della base militare di Siaulai nel nord della Lituania, dove è schierata, dove sono schierate le forze dell'aeronautica italiana come parte appunto della missione della difesa dello spazio baltico della NATO. Ora passiamo al Medio Oriente. Colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, un morto. Nello Yemen ancora scontri tra i ribelli Houthi filo iraniani e le forze governative alleate con l'Arabia Saudita.
0: Con pick-up carichi di armi che avanzano nel deserto, i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annunciano di aver iniziato la marcia verso Marib, una delle principali roccaforti del governo yemenita e delle forze alleate saudite. Riyadh risponde bombardando i territori conquistati dai ribelli negli ultimi giorni, soprattutto quelli nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso del Mar Rosso, dove gli Houthi hanno preso il controllo della strategica isola di Mayun, situata proprio nel mezzo dello stretto. Sono decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita, cadute nel vuoto le richieste rivolte alla Casa Bianca di affiancare la controffensiva. L'escalation si riflette anche nell'ultimo attacco degli Houthi contro una base militare saudita lungo il confine e le conseguenze umanitarie sono immediate. In uno Yemen ferito da oltre 20 anni di guerra civile, in pochi giorni si contano 76.000 sfollati e circa 500 morti. Nelle ultime 24 ore, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 2.000 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Resta alta la tensione anche nello stretto di Hormuz, dove all'alba è stata colpita un'altra nave iraniana, un marittimo ucciso.
1: Azzurra Meringolo, GR1.
2: Da Papa Leone all'Angelus, un nuovo invito a pregare per la pace nel mondo in un momento in cui, ha detto, conflitti e violenze colpiscono così tanti nostri fratelli e sorelle. Il pontefice ha anche ricordato il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.
9: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
2: Svezia ha dalle 8 urne aperte per rinnovare il Parlamento. I sondaggi vedono quasi appaiate la coalizione di centro-sinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson. Potrebbe giocare un ruolo decisivo l'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, che già fornisce sostegno esterno al governo in carica e che potrebbe entrare direttamente per la prima volta nell'esecutivo svedese. L'allarme per la minaccia che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano. Dario Amodei alla guida di Anthropic, Sam Altman di OpenAI e Elon Musk chiedono di rallentare l'espansione delle potenzialità dell'intelligenza artificiale dopo i ripetuti avvertimenti dei ricercatori che abbandonano i loro posti di lavoro perché preoccupati per le nuove capacità acquisite o in via di acquisizione dei nuovi sistemi. La BBC ha intervistato il ricercatore britannico Jacob Coxon, che ha lasciato Anthropic denunciando i rischi per l'intero genere umano. La corrispondente.
10: Su BBC va in onda l'intervista a Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic annunciando l'uscita con un post diventato virale, nel quale parlava di un sistema fuori controllo. Sono spaventato dalla rapidità dei progressi, spiega Coxon. Chi lavora in queste aziende ha compreso benissimo il pericolo. Il rischio è l'estinzione della razza umana, che viene calcolato al 10%. Serve una regolamentazione seria che va concordata a livello globale. Per Amodei l'industria tecnologica deve rallentare il ritmo dopo che la velocità di sviluppo è diventata infinitamente più rapida nel corso dell'estate. L'allarme complica i preparativi per l'entrata in borsa di Anthropic in un'operazione che potrebbe valutarla oltre 2.000 miliardi di dollari. Si prevedeva che la società depositasse il prospetto informativo già la scorsa settimana, ma non è avvenuto e anche Sam Altman fa sapere che OpenAI non si quoterà in borsa nel 26, spiegando: alla luce di tutto quello che sta accadendo in materia di sicurezza, penso che questo non sia il momento giusto per farlo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:09, si chiude a Montesilvano in provincia di Pescara, Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani. In diretta c'è l'inviato Vasco Pirri.
11: Sì, buongiorno dalla spiaggia di Monte Silvano, dove Antonio Tajani, lo sentite dalla musica, ha chiuso pochi istanti fa la tre giorni dei giovani di Forza Italia per il vice premier. Il governo è solido e sulla manovra propone la ricetta liberale, dice, nel solco berlusconiano, ovvero meno tasse e no alla patrimoniale. Tajani chiede unità al centrodestra, si dice certo di vincere le prossime elezioni contro una sinistra fatta da leader che definisce ciucci e i liberali come i 5 Stelle, spiega il leader azzurro, che sono amici di Maduro. Poi ribadisce l'anima popolare, europeista, atlantista e liberale di Forza Italia. Atlantisti ma non sudditi degli Stati Uniti. Non vogliamo la corsa alle armi come ci accusa la sinistra, ma diciamo sì alla difesa comune europea, fondamento della pace. No ad AfD, il partito di estrema destra nato, dice, per colpire i paesi del sud Europa come noi. Capitolo sicurezza, Tajani fiero scandisce, noi sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Di legge elettorale Tajani non ha parlato, ma ieri ai nostri microfoni si era detto certo che verrà approvata in Senato martedì e garantirà stabilità di governo ridando il potere ai cittadini grazie alle preferenze. Con la collaborazione di Max Gambino, Linea Roma.
2: In video collegamento con la festa nazionale dell'UDC, Matteo Salvini si è soffermato sulla prossima legge di bilancio, auspicando un tetto ai bonus, la riforma dell'ISEE e l'ampliamento della platea, rilanciando sugli extra profitti delle banche. Il leader della Lega ha avuto poi parole dure nei confronti del Festival del Cinema di Venezia, stigmatizzando quelle che ha definito ovazioni ai propal. Ancora sulla legge elettorale, la maggioranza difende il testo con l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle firme necessarie alle liste fuori dal Parlamento ed esclude l'ipotesi di voto anticipato. Contro la riforma tutte le opposizioni, da Giorgia Meloni un bluff sulle preferenze, attacca il PD che definisce grave l'innalzamento del numero delle firme e avverte sarà un Parlamento di nominati. Per AVS la norma è anticostituzionale. Il PSI parla di democrazia a rischio e straccia simbolicamente le tessere elettorali. Critico anche Giuseppe Conte, che assicura la sua lealtà in caso di sconfitta alle primarie. 5 Stelle che con Barbara Floridia replicano alle accuse di Tajani: non siamo amici di Maduro, è lui con Salvini e Meloni ad andare a braccetto con un genocida come Netanyahu, non conosce vergogna. E appunto la manovra, il cantiere entra nel vivo, si lavora un potenziamento dell'ecobonus, novità in arrivo sul fronte fiscale.
12: La legge di bilancio prende forma a partire dalle misure fiscali. L'attenzione torna a concentrarsi sull'IRPEF con l'obiettivo di alleggerire il ceto medio portando l'aliquota dal 43 al 33% per i redditi tra i 50 e i 60 mila euro. Per le partite IVA tra le proposte c'è quella di alzare dagli attuali 85 mila a 100 mila euro la soglia per la flat tax, anche se la disciplina europea che fissa l'attuale limite riduce i margini di modifica. Su un punto c'è comunque certezza: la manovra andrà incontro alle categorie che fino ad ora non hanno avuto attenzione. Lo assicura il ministro dell'economia Giorgetti, rilanciando l'ipotesi di un trattamento agevolato per i giovani.
13: I giovani sotto una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5%.
12: Nell'ambito della flessibilità di bilancio concessa dall'Europa sull'energia, il governo lavora all'efficientamento energetico delle abitazioni. L'ipotesi è quella di riportare l'ecobonus al 65% per le abitazioni principali dall'attuale 50%. La detrazione include infissi, condizionatori, pompe di calore, solare termico, schermature e cappotti. Francesca Capannolo, GR1.
2: Caro carburanti, il prezzo medio al self-service della benzina sulla rete stradale è 2,1 euro al litro, per il gasolio 2,2 euro. In vista della scadenza dello sconto sulle accise sul diesel, giovedì prossimo, il governo sta valutando l'ipotesi di buoni benzina una tantum da 100 euro per chi è più in difficoltà. Le indagini sull'attentato a Ranucci del 16 ottobre 2025. Non sapevo della bomba, lo avrebbe detto Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, nell'audizione di ieri in procura a Roma, durata quasi 10 ore. La donna avrebbe ricostruito gli affari del faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'azione dinamitarda ai danni dell'ex conduttore di Report. Agli inquirenti Potenza ha inoltre riferito di un incontro fra Ranucci e Lavitola 5 giorni dopo l'attentato. Indonesia, almeno 6 morti e 130 dispersi per il capovolgimento di un traghetto che viaggiava tra le isole di Giava e del Borneo in condizioni di maltempo. A bordo c'erano 243 persone. Secondo l'Agenzia Nazionale Indonesiana per i Soccorsi, 107 sono state tratte in salvo.

0: Lido di Venezia si è chiusa l'83esima mostra del cinema con Leone d'Oro al danese Mael Tuki, mentre l'Italia porta a casa un doppio premio per un'opera prima, L'inviata.
1: Una mostra non può essere una parentesi elegante mentre fuori la storia accade.
2: Il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco cita Giordana Campo e chiude l'83esima edizione di una mostra del cinema in cui il mondo è entrato più prepotente che mai.
3: NASA.
2: Con NASA l'applauso più lungo anche ieri sera quando il film sul sistematico sterminio di Gaza vince il premio speciale della giuria. Con il film vincitore, Woman Unknown, sulle donne vittime di tutte le guerre, che ha riaperto la discussione anche sulla presenza-assenza di registe. Avrei voluto ce ne fossero di più in competizione, ha detto la vincitrice Mael Tuki, stringendo tra le mani il Leone d'Oro, ma dobbiamo continuare a parlarne tutti insieme per risolvere la questione.
4: Molto, molto contento.
2: Unico italiano premiato, I figli della scimmia di Landucci con Scamarcio, ma il cinema italiano c'era e con diverse generazioni di autori. Ora la parola è del pubblico, vero banco di prova. Per la mostra l'appuntamento è al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, ritorno a casa per Jovanotti che al Circo Massimo festeggia davanti a 45.000 persone. Roma, la città in cui è cresciuto, gli ha tributato un grande affetto nella prima delle due date della capitale, in cui Lorenzo ha anche reso omaggio a Emma Bonino. Stasera è il bis che chiude il Jova Summer Party.
5: Quando ce vo ha scherzato così Jovanotti aprendo la prima delle due date romane al Circo Massimo, un ritorno a casa per il cantante quasi sessantenne che è stato accolto da una platea vastissima. In alto cartelli e striscioni, chi lo ritraeva come un gladiatore, chi scriveva l'imperatore. È tornato a casa, ma più che imperatore, Lorenzo si sente un ragazzo fortunato che ha macinato chilometri in bici prima di chiudere il cerchio nella capitale. Ma Jovanotti non è una rockstar, è il padrone della festa, l'ospite accogliente che non si risparmia in un viaggio in note iniziato 4 decadi fa. È una festa popolare e moderna per tutti, l'ombelico del mondo, almeno per una sera, è la città eterna. Ma il momento più tenero arriva quando Jovanotti invita sul palco Alfa.
6: Quanta gente c'è stasera? Ciao!
5: Il giovane cantautore sale con la chitarra e con lui interpreta Buonvento. L'arca di Lorè è ormeggiata a casa e stasera si replica Marcella Sullo, GR1.
0: Per lo sport c'è in studio Giorgio Germano.
7: Buongiorno, motori in primo piano, fra poco più di mezz'ora il via al Gran Premio di San Marino Moto Mondiale. Andiamo subito sulla pista di Misano, dove c'è l'inviato Luca Cesaretti. Ciao Luca.
8: Buongiorno, qui è stata una mattinata dalle grandi emozioni. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli e ancora manca il piatto forte, la gara della classe regina con Marco Bezzecchi che scatterà in pole con una Aprilia con livrea speciale, denominata Perla Bianca, che celebrerà gli 80 anni della Vespa ispirandosi alla tuta con cui Gilles Villeneuve vinse a Monte Carlo nel 1981. Al suo fianco in prima fila Marc Marquez e Aldeguer. Grande spettacolo nelle gare delle classi minori con il cannibale Kiles che vince ancora in Moto3 bruciando Almansa in volata per 21 millesimi, quarto un ottimo Bertelle. In Moto2 strike alla prima curva con tutta la prima fila che finisce a terra, il leader iridato Manu Gonzalez si ringrazia e vince con Arbolino quinto e Vietti settimo. Ora sale la temperatura in attesa della MotoGP e non solo per il sole che splende, parata di stelle, tra cui Leo Fabbri e Simona Quadarella, solo per citarne un paio, per assistere a quello che si preannuncia come l'ennesimo capitolo della lotta a tre per il titolo. Radio Cronaca diretta a partire dalle 13.55 qui su Radio 1 da Misano. Per il momento è tutto, linea Roma.
7: Alle 15 invece lo start al Gran Premio di Spagna, Formula 1.
9: Tante incognite su quanto potrà accadere al Madring, poche certezze ma una regna sovrana. La partenza sarà cruciale se non decisiva. A giudicare anche da quanto accaduto in Formula 2 e Formula 3, a proposito, Ugo Ciuku, 19enne americano ma metà nigeriano e metà italiano, è il nuovo campione di Formula 3, di sorpassi se ne vedranno pochi. La conformazione della pista non si presta a staccate a ruote fumanti e il rischio che per lunghi tratti della gara assisteremo ad un trenino è reale. Dunque, mettersi davanti da subito è imperativo comune e chi ieri in una qualifica da batticuore è stato più bravo, Norris in pole con la McLaren e Antonelli in prima fila con la Mercedes, partirà molto avvantaggiato. La prima curva arriva subito, è una chicana, poi un allungo che piega verso destra e una strana

0: chicana di complicata interpretazione. Infatti ieri, sempre in Formula 3, al primo giro c'è stata una ammucchiata che ha messo fuori 6-7 macchine. Grinta ma anche cautela, insomma, specie per chi sta dietro in questo caso. Seconda fila Verstappen-Hamilton, terza fila Leclerc-Russell. I rivali di Antonelli per il titolo scattano dunque quarto Hamilton, che è terzo nel mondiale, Russell addirittura sesto ed è lui l'inseguitore più vicino. Questo significa che Kimi potrebbe anche controllare in corsa, ma conoscendolo non pare probabile. Se a Monza partiva 19° e ha vinto, figuriamoci se farà il ragionamento scattando secondo. Manuel Codignoni, GR1.
1: Dai motori al calcio, oggi 3 partite in Serie A.
2: È la sfida salvezza tra Lecce e Monza ad aprire alle 15 la domenica calcistica. A caccia di punti anche il Napoli alle 18 contro il Bologna, che in classifica è a quota 1. Massimiliano Allegri, allenatore degli azzurri, rilancia Lang nel tridente e non usa giri di parole.
3: Poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
2: Alle 20:45 la Juventus sul campo del Sassuolo, bianconeri che devono fare i conti con le tante assenze, da Ildiz a Locatelli, da Bogà a Cambiaso e McKennie, ma il tecnico Luciano Spalletti non vuole alibi.
4: E ora di infortunati io non ne parlo più, non parlo più di infortunati. Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello.
2: Jacopo Barlotti, GR1.
1: Ieri in Serie A 2 pareggi, quello fra Genoa e Frosinone e quello fra Lazio e Milan, e la vittoria esterna del Cagliari sul campo dell'Atalanta. Il successo degli isolani è stato deciso da una rete di Daniel Maldini, di cui si sta parlando in queste ore per via di un incidente automobilistico di lieve entità che lo ha coinvolto nella notte a Milano. Poco fa sono arrivate le dichiarazioni alle agenzie dell'avvocato del 25enne figlio d'arte. Ha precisato che Daniel è rientrato nella propria abitazione dopo alcuni controlli sanitari, non ha subito alcuna lesione e in buone condizioni di salute. Chiudiamo con il tennis. Ieri è stato assegnato il titolo donne agli US Open, appannaggio di Elena Rybakina, che ha superato in 3 set Arina Sabalenka, la kazaka. Da domani sarà la nuova numero uno del mondo, lo sarebbe stato comunque anche in caso di sconfitta. Per lei è il terzo slam in carriera e questa notte la finale maschile. Nella serata italiana, in realtà fra le 20 e 21, e le 21 si disputerà fra Shelton e Zverev. Per lo sport è tutto.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di giornata.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Ben ritrovati da Rai Mobilità, partiamo dal traforo del Monte Bianco, coda in direzione Chamonix. In A7 code per il traffico intenso alla barriera di Milano verso Milano, incidente in A4 all'altezza di Arlungo in direzione Milano. Code anche in A9 tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione Svizzera. Sulla Brescia-Padova invece 7 km di coda per il ripristino di un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, chiusa al momento l'uscita Somma Campagna in direzione Brescia. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, code per lavori tra l'allacciamento alla 4 e Udine Nord, direzione Tarvisio. In A13 code per un incidente tra Ferrara Sud ed Occhio Bello, direzione Padova. Code per incidente anche sulla 22 tra Carpi e l'allacciamento alla 1 verso Modena, code a tratti in A14 tra Rimini Nord e l'allacciamento con la 1. Sulla Firenze-Roma invece code per un veicolo fermo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, direzione Roma. Proseguiamo verso la A3, la Napoli-Salerno, code tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco verso Napoli, code anche a Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli e coda tra Vietri sul Mare Salerno verso Salerno. È tutto da Reng Mandolesi, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
9: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 13 settembre. Il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti.

0: pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione, qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Massimo, che gara ti aspetti? Perché ieri è stata decisiva la prima curva e poi forse anche la scelta di Bezzecchi della soft invece della media al posteriore. E oggi tutti vanno con la media all'anteriore al posteriore, ma sarà ancora decisiva la prima curva secondo te?
1: Potrebbe esserlo, perché abbiamo visto che non solo in questo circuito ma anche negli altri è decisiva la prima curva. Qui si aggiunge anche la riparte la gara, perché rispetto alla sprint abbiamo in testa del giro 7 e misura non è molto caldo, ma la spazio è caldo, quindi è la giustizia dell'usura delle gomme a fare un po'.
0: 27 gradi la temperatura dell'ambiente qui a Misano, 40 quella dell'asfalto, c'è un pubblico record, più di 184.000 persone nella tre giorni, 96.500 solo oggi per questo Gran Premio. Chiaramente tanto tifo per Bezzecchi, che insomma è nato, vive a pochi chilometri dal circuito, ma occhio a Marc Marquez. Questo è il circuito in cui si gira in senso orario dove ha vinto di più, 6 vittorie, incluso l'anno scorso, più anche il successo nella sprint di ieri e della scorsa stagione. Insomma, occhio, tra poco si parte con Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguerre in prima fila, di Gian Antonio Martin, Marini in seconda, Costa, Morbidelli, Alex Marquez in terza, Bagnaia parte in quinta fila, poi ci arriviamo, ma è tutto pronto, le luci rosse si accendono, scatta il Gran Premio di San Marino e della Ringhiera di Rimini, parte bene Bezzecchi, parte bene anche Marquez, stavolta Bezzecchi stringe un po' su Marquez, gli chiude la porta in faccia, si porta davanti Bezzecchi, dietro c'è Aldeguerre, Morbidelli era partito molto bene ma viene a sua volta chiuso un po', e allora zitto zitto in terza posizione si porta Jorge Martin, il leader del campionato, che nelle ultime 2, 3, 4 gare è andato in modalità formichina, ha limitato i danni, però rimane davanti a tutti con 14 punti di vantaggio su Marc Marquez e 22 su Marco Bezzecchi, che adesso guida questo Gran Premio. Secondo è Marc Marquez, terzo è Martin, quarto Aldeguerre, poi Marquez, Marini, Morbidelli, Raul Fernandez e di Gian Antonio, che è molto male purtroppo per lui, quarto in campionato e quarto ieri, undicesimo Bagnaia davanti a Quartararo. Massimo, dopo 3 volte che Marc aveva infilato Bezzecchi alla prima curva, stavolta Bezzecchi ha chiuso un po' la porta, non si è andato a prendere la linea migliore, ma ha pensato soprattutto a difendersi.
1: Ha studiato, si è preparato e ha messo in pratica tutta la tattica possibile per rimanere in testa, cioè chiudere la porta. È stato molto bravo, adesso vediamo come si sviluppa. Perché... attenzione, una caduta.
0: C'è una caduta pesantissima, è quella di Marco Bezzecchi. È quella di Marco Bezzecchi, un altro errore e qui non dico che potrebbe chiudersi il sogno iridato di Bezzecchi, ma questo è un passaggio a vuoto davvero molto molto pesante. È scivolato tra la curva 12 e la 13, anzi è scivolato proprio nella curva 12 quando arrivava la staccata della curva 13, il tratto di pista in cui stava facendo la differenza in questi giorni, quello più veloce dopo il curvone. Ha pinzato, forse è entrato un po' veloce e la sua Aprilia è scivolata via ed è finita già al primo giro nella ghiaia la giornata di Marco Bezzecchi. Massimo,
1: io credo che il ruolo delle gomme sia stato determinante, perché il problema di questo tipo di è entrare in temperatura. La differenza tra le vaghe mesche è quanto tempo ci mettono ad entrare in temperatura per lavorare bene. Lavorano fra i 100 e 200 gradi e evidentemente ancora la gomma non era così in temperatura e non ha retto la velocità in curva, se è un tratto veloce. Credo che sia questa un po' la ragione. È unita al fatto che aveva il desiderio di mettere parecchio spazio tra sé e Marco.
0: Eh sì, Bezzecchi che stava provando subito a fare la differenza già nel primo giro, purtroppo la differenza l'ha fatta in negativo. Siamo nel corso del secondo giro dei 27 di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A questo punto c'è Marc Marquez in testa con 3,5 decimi su Jorge Martin. Hanno già preso il largo, perché terzo è Acosta a questo punto, ma si trova già 2 secondi da Marc Marquez e si trascina dietro Alex Marquez e Aldeguer, che però è stato appena scavalcato dai due che lo precedono. Luca Marini si ritrova in sesta piazza, quindi Raul Fernandez e Franco Morbidelli, che però deve scontare un long lap per quanto è avvenuto venerdì nel corso delle prove libere. C'è la caduta di Jack Miller, c'è la caduta di Diogo Moreira. Terzo giro di 27, Marc Marquez in testa, Jorge Martin è secondo, caduto nel corso del primo giro Marco Bezzecchi quando era in testa. Torniamo a Roma per uno spot e poi di nuovo a Misano.
2: Al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna scopri AI, tecnologia e innovazione con il futuro della mobilità, automotive e tecnologie che cambieranno il nostro domani. We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Scopri di più su wemakefuture.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Via Vittorio.
6: Un liceo nel cuore di Roma.
7: Cioè, avete problemi?
6: Anno di scuola.
8: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
6: Prima che tutto cambi.
9: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
6: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
13: Domenica Sport.
14: Torniamo subito al Moto Mondiale con Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per seguire insieme il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Luca.
0: Appena iniziato il quinto giro di 27, in testa c'è Marc Marquez tallonato da Jorge Martin, 4,32 decimi, nel periodo non collegato ma staccato da loro due c'è stata una grande battaglia per il gradino più basso del podio virtuale tra Acosta e Alex Marquez. Per il momento è riuscito a spuntarla il minore dei fratelli di Cervera, cioè Alex Marquez, che si è portato in terza posizione. Acosta è quarto, Aldeguer è quinto, poi distante da questo terzetto, che per il momento è piuttosto compatto, c'è Raul Fernandez seguito da Marini, Di Gianantonio, Morbidelli e Bagnaia, ed è rientrato nel frattempo ai box, scuro in volto, ma non potrebbe essere altrimenti Marco Bezzecchi. Lo ricordiamo per chi non fosse stato collegato dall'inizio di questo Gran Premio, caduto in curva 12 nel corso della prima tornata quando era in testa, anzi stava già allungando, aveva già un secondo di vantaggio su Marc Marquez. Massimo, errore pesante, forse il più pesante proprio a livello tattico, intanto perché insomma un po' di jolly li aveva sprecati e poi perché c'erano 27 giri e Bezzecchi stava palesemente cercando di andare via fin da subito, no? Con le gomme, come dicevi tu prima, ancora non perfettamente in temperatura.
1: Beh, purtroppo diciamo è stato anche sfortunato.
0: Poi col senno di poi è sempre facile dirlo, chiaro.
1: Esatto, insomma. Esatto. Noi siamo belli seduti, lui è sulla moto e quindi. Però è chiaro che rappresenta anche un è un momento particolare, per cui ha un peso ancora maggiore in una classifica così corta e così tirata. Perdere 10 punti non pregiudica proprio tutto, ma psicologicamente credo che possa essere un danno grande per Bezzecchi. Attenzione,
0: intanto
1: Bagnaia.
0: Cade Bagnaia alla staccata di curva 1, i volti, anche l'atteggiamento al box di Ducati raccontano
1: dice tutto.
0: Eh sì, raccontano tutto. C'era l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, insomma, braccia
1: e con un gesto di grande sconforto.
0: Sì, sta finendo nel peggiore dei modi questo matrimonio. Peraltro oggi qui Bagnaia festeggia, perché così è, la partenza numero 142 in MotoGP con Ducati, diventa il pilota che ne ha più nella storia. Non è il modo per festeggiare, non è il modo per chiudere un capitolo comunque importante sia per lui sia per la casa di Borgo Panigale,
1: a cui mancano ancora 9 puntate.
0: Ecco, esatto, che saranno lunghissimi
1: oggi,
0: a questo punto.
1: Se finisse oggi, ma credo che ci sarà da tribolare per il ragazzo di Torino. Intanto la battaglia tra i due si sta un pochino accendendo, perché Martin si avvicina ancora.
0: Eh sì, Martin davvero non molla Marc Marquez, anzi adesso è negli scappamenti di Marc, occhio perché si butta all'interno, Jorge Martin mette la sua briglia davanti alla Ducati di Marc Marquez e si prende la prima posizione, sorpasso tutt'altro che semplice fatto alle Rio. Anche ieri Massimo si era inventato un gran sorpasso su di Gian Antonio in un punto dove forse non ti aspetti, anche
1: all'ultimo,
0: perché effettivamente
1: giro, sì.
0: qui a Misano non è che ci siano 1000 punti di sorpasso, e anche qui gran bel sorpasso di grande determinazione da parte di Jorge Martin.
1: Ricordiamo che è un campione del mondo in questa categoria, non è l'ultimo arrivato, se dopo un momento difficile che è durato un anno riesce a ritrovare se stesso, ha capacità, numeri, volontà, esperienza per combattere, e è in testa al mondiale, quindi forse smette di avere un atteggiamento difensivo e proverà a vincere anche.
0: Eh sì, diciamo che l'abbiamo detto, nelle ultime gare lui ha fatto un po' la formichina, però è stato intelligente di prendere quello che si poteva prendere, evidentemente adesso ha visto l'opportunità, no? Di attaccare, di passare al contrattacco, anche perché poi quel titolo, non dimentichiamo Massimo, nel 2024 lo vinse con grande merito in una stagione in cui il suo rivale Pecco Bagnaia vinse 11 Gran Premi, eppure il titolo lo portò a casa Martin.
1: E lui vinse 3 gare, però fu molto più costante tutta la stagione, e questo poi alla fine è l'elemento che lo ha portato al titolo. Credo che anche in questo caso la sua costanza possa essere un elemento decisivo.
0: E adesso vediamo se Jorge Martin al giro 8 di 27 riesce anche ad allungare. Intanto ha messo 4 decimi tra sé e Marc Marquez. Sta arrivando molto forte ed è il più veloce in pista in questo momento, alle loro spalle Alex Marquez, che ha allungato sua costa, ha quasi preso il fratello maggiore. Vedremo se magari ci sarà battaglia tra i due Marquez per la seconda e la terza piazza. Peraltro, insomma, va anche citato che oggi ci sono in pista livree speciali sia per Aprilia, denominata Perla Bianca, davvero bellissima per celebrare gli 80 anni della Vespa, riprendendo la tuta di Gilles Villeneuve con cui vinse a Monte Carlo 1981, sponsorizzato Piaggio Vespa, quindi livrea bianca, e livrea bianca anche per il team Gresini, quindi la prima e la terza moto in questo momento, quella del team Gresini riprende quella del 2011 dello stesso team, in quel momento era una squadra con moto Honda, quella di Marco Simoncelli, Massimo.
1: Sì, è giusto ricordarlo, è al tempo stesso dolce e triste questo ricordo, perché Marco non c'è, però la sua immagine, la sua memoria vengono mantenuti vivi e sono.
0: Eh sì, peraltro nel circuito che porta il nome di Marco Simoncelli, a pochi chilometri,
1: abita
0: pochissimi,
1: a 10 chilometri da lì,
0: esatto, dalla sua Coriano, quindi insomma è davvero un ricordo molto importante. Ci complica la vita, 4 moto bianche, ma siamo davvero contenti di avercela complicata. Chi non si sta complicando la vita, anzi, è Jorge Martin, adesso a 8 decimi su Marc Marquez. Alex è nei tubi di scappamento di Marc. Massimo, cosa fa secondo te? Proverà il sorpasso Alex, oppure, come spesso abbiamo visto insomma nell'ultimo anno e mezzo, insomma, si metterà lì un po' tranquillo, ecco?
1: Ma io credo che se avrà la possibilità la passerà. Non si fanno sconti tra i due fratelli, si vogliono molto bene, si rispettano, ma in pista poi ognuno ha per sé. Credo che essendo più veloce, se avrà l'occasione ci proverà, a meno che Marquez non recuperi un minimo di velocità e abbassi il tempo sul giro, perché adesso vedo che nel quarto settore è stato il più veloce Marquez, quindi probabilmente dopo una fase di gestione sta tornando alla caccia di Martin e ha ripreso qualche metro sul fratello.
0: Diciamo che lì nel T4 con le due curve sinistre, la 15 e la 16, ha fatto la differenza sugli altri per tutto il fine settimana, e anche per il momento sembra così. Nel frattempo, giustamente, Manuel Codignoni mi sottolinea che Monte Carlo 81 fu la prima vittoria nella storia di un turbo nel Principato a Monte Carlo, esatto, quella di Gilles Villeneuve. E allora approfittiamo, così chiudiamo la questione livree, per mandare un saluto anche a Carlo Pernat, che quella sponsorizzazione insomma la realizzò, fu l'artefice di quella sponsorizzazione. Decimo giro di 27, Martin, Marc Marquez, Alex Marquez. In questo momento la situazione sembra essersi un po' congelata, un po' di elastico. Con Marc che si è riavvicinato un pochino, rimane a mezzo secondo da Martin. Alex è sempre lì a un paio di decimi, anzi è attaccato sostanzialmente al fratello. Sta provando Acosta ad inserirsi nella lotta per il podio, ma per il momento non ci sta riuscendo, perché i primi tre girano un pochino più veloce. 31,5 per Martin in questo decimo giro appena concluso, 31,2 per Marc e per Alex, 31,1 per Acosta, 31,4 per Aldeguer, che a 3 secondi da Martin, insomma 5 spagnoli davanti a tutti, anzi no, scusate, 6, perché poi sesto c'è Raul Fernandez, con io credo la lotta che potrebbe anche diventare a 4, forse, perché Massimo, Martin secondo me in questo momento sta gestendo, però sta anche facilitando il rientro di chi è dietro, quello è evidente.
1: Sì, è leggermente abbassato, anche se parliamo di un decimo, stiamo parlando di chissà che un decimo sono subito 10 metri a queste velocità, quindi direi che per il momento in questa fase centrale della gara stanno un pochino capendo ognuno le proprie risorse, chiamiamo la gestione, anche se gestiscono a 300 km all'ora, sembra un paradosso, no?
0: Assolutamente sì, poi gestiscono girando sul 31,5 rispetto al 31,1, quindi insomma gestione per modo di dire. Dicevamo di 6 spagnoli davanti a tutti, e allora guardiamo anche i piloti di casa nostra in una giornata che con le cadute di Bezzecchi e Bagnaia comunque non può che essere negativa. Il migliore è Luca Marini con la Honda, settimo, e lui sicuramente bravo. Ottavo di Gian Antonio con la Ducati del team VR46, decimo Bastianini che sta risalendo, partiva molto molto indietro, e poi Morbidelli che ha scontato il long lap di cui dicevamo in precedenza, è quindicesimo davanti sostanzialmente al solo Alex Rins. Certo, non il gran premio per avere un passaggio a vuoto, no? Questo di casa ci tenevano tutti molto, se non moltissimo. Occhio a Marc Marquez, che appena si è avvicinato a Jorge Martin non se l'è fatto dire due volte e si è buttato dentro. Marquez in testa, Marc, e adesso c'è Alex che può pensare di mettere le ruote davanti a Martin, che forse allora, Massimo, è in difficoltà più che in gestione.
1: Penso di sì, perché è un calo abbastanza repentino del tempo sul giro. È stato eccezionale Marquez a trovare il tempo in un punto molto difficile di sorpassarlo, ma adesso credo che dopo aver studiato la situazione cerchi di andare via lui.
0: infatti.
1: Sì, la, vedremo la... se potrà rispondere Martin, ma io credo che abbia qualche piccolo problema.
0: Sì, l'Aprilia di Martin in questo momento sembra decisamente la più scomposta delle tre moto davanti, sta faticando tanto il madrileno per rimanere lì, cercare di rimanere attaccato a Marc Marquez, e lo deve fare mentre si guarda anche alle spalle, perché c'è Alex incollato nei tubi di scappamento della sua perla bianca, gira in 31,8 Marc Marquez, quindi in realtà ha alzato il ritmo,
1: ma gira
0: anche
1: 32 Martin, eh?
0: Esatto, ma Martin addirittura 32,2, esatto, due giri fa girava in 31,1, quindi è decisamente salito il ritmo.
1: Acosta
0: 31,5, si trascina dietro al De Geer, occhio perché potrebbe anche arrivare.
1: Si sta avvicinando.
0: Gara che sta diventando molto molto bella, con Marc Marquez in questo momento in testa con 3,5 decimi su Jorge Martin, che va largo. Martin va largo, riesce in qualche maniera a tenere la posizione su Alex Marquez, però è andato largo alla quercia e allora Marc ha allungato. Adesso ci sono mezzo secondo, 5-6 decimi abbondanti, 3-2, a conferma che Jorge Martin almeno in questa fase è in grande difficoltà. Vediamo se Alex Marquez adesso può pensare di provare l'attacco magari al carro, lì è un po' complicato, forse alla Misano all'ultima curva. Davvero Martin nell'ultimo tratto T3 e T4 fa una fatica bestiale a cucire in questo momento la sua Aprilia alla traiettoria perfetta, la traiettoria che non gli fa perdere tempo, la traiettoria che vale un tempo utile per rimanere sci a Marc Marquez. 31,1 per Marc Marquez, giro veloce personale, sente l'odore del sangue e non se lo fa dire due volte. 31,6 per Martin e Alex Marquez, 31,1 anche per Acosta che inizia
1: che
0: a vedere,
1: sta arrivando, è lì.
0: E Acosta Massimo può essere un bel jolly per sparigliare ancora
1: cliente.
0: Di più.
1: Uno scomodo lotta. Cliente per tutti, sì. Se riesce ad arrivare ad Alex Marquez, vedremo una bella battaglia. I prossimi due giri saranno decisivi per chiarirci questo elemento.
0: No, peraltro dicevamo di Marc che appena sentito l'odore del sangue, la chance di allungare, non se l'è fatto dire due volte. Acosta ha fatto altrettanto perché ha lasciato sul posto al De Geer e si è andato a prendere i due davanti. E l'anno prossimo Acosta sarà in squadra nel team Ducati ufficiale con Marc Marquez, e lì vedremo scintille, perché se c'è uno che può provare a livello psicologico a tenere testa a Marc Marquez è proprio Pedro Acosta. Marc adesso ha 1,2 secondi di vantaggio su Alex Marquez, che è riuscito alla fine a mettere le ruote davanti all'Aprilia di Jorge Martin, e adesso Martin non solo sta perdendo le code di Alex Marquez, ma ha la sagoma di Acosta, l'ombra della KTM di Acosta sempre più grande alle sue spalle. Occhio perché non se lo farà dire due volte Pedro, appena ci sarà una piccola chance si butterà dentro. Certo che Jorge Martin con la caduta di Marco Bezzecchi aveva una grande chance, forse si è fatto un po' ingolosire Massimo, perché insomma gli poteva anche andare bene una seconda posizione, no?
1: Però guarda che sta perdendo molto,
0: sta faticando tanto,
1: sta faticando tanto, ha qualche problema con le gomme credo per la gestione, perché
0: un po' strano perché ieri Martin aveva utilizzato la media come Marc Marquez, a differenza di Marco Bezzecchi, quindi sulla carta doveva avere tutti i dati possibili e immaginabili per insomma capire l'utilizzo e il degrado oggi.
1: Però ogni gara è una storia a sé, basta che
0: e ogni gomma fa storia a sé,
1: esatto. E soprattutto una gestione differente dalla sprint, perché è vero che nella sprint puoi anche azzardare una guida un pochino più dispendiosa perché hai solo 13 giri, qui sei adesso al 15° giro, ne hai ancora 10-11.
7: tutto.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Marc Marquez ha un secondo esatto di vantaggio sul fratello, poi c'è Jorge Martin, adesso ormai a 2 secondi dalla vetta di questo Gran Premio, con Pedro Acosta alle sue spalle, indiavolato con la KTM che cerca di trovare lo spazio, fin qui non lo sta trovando, però occhio perché in questo 16° giro che inizia proprio in questo momento potrebbe provare proprio alla quercia, perché sono 2 giri che Jorge Martin praticamente non riesce a fermare la sua Aprilia lì alla quercia, va sempre un po' largo, perde qualche metro, apre una porticina. Alex Marquez ha sfruttato poi in trazione quell'errore per andarsi a prendere la posizione. Vediamo adesso cosa farà Acosta. Ci arrivano in questo momento la staccata della quercia, eccolo Acosta su Jorge Martin. Pedro Acosta si prende il gradino più basso del podio, e allora Marc Marquez in testa con 1,5 secondi su Alex Marquez, 2,5 secondi su Pedro Acosta, quarto è Jorge Martin che però sta faticando terribilmente, gira in 31,5 contro il 31,0 degli altri che sono davanti a lui. Occhio perché al De Guerre è a 7 decimi da Jorge Martin, Massimo.
1: È veloce anche Guerre, la partita non è chiusa. Intanto così ti do un'occhiata alla classifica mondiale.
0: Lì volevo arrivare, bravo. Esatto.
1: Arriva meno 2 da Martin.
0: Sì, diciamo che ringrazia in qualche maniera anche Marco Bezzecchi, perché se avesse vinto Martin avrebbe perso ulteriormente punti. In questo momento Marco Bezzecchi rimane a meno 35 dal compagno di squadra, vale a dire a meno di un round di distanza. Certo che insomma però l'errore di oggi è pesantissimo.
1: Pesantissimo, ripeto, sul piano psicologico, perché oggi eri in casa davanti al tuo pubblico. Con il tipo che secondo me sarà un pochino più pesante dei punti, perché a livello aritmetico ancora ci sono 9 gare da disputare, quindi c'è tutta la possibilità, però bisogna vedere quanto pagherà psicologicamente questo errore.
0: Sì, anche perché nelle ultime gare avevamo più volte sottolineato come a Silverstone e ad Aragon era stato molto bravo ed intelligente Bezzecchi a massimizzare il potenziale di punti a sua disposizione in circuiti a favore di Marc Marquez, con questo ginocchio che continua a dargli fastidio, e qui stavolta insomma gli si è un po' chiusa la vena, no Massimo?
1: Probabilmente il desiderio di fuggire, di mettersi al sicuro i primi giri ha giocato un brutto scherzo al ragazzo.
0: 17° giro di 27 che si sta per concludere con Marc Marquez in testa, 1,3 secondi di vantaggio sul fratello minore, 2,5 secondi su Pedro Acosta, 3 su Jorge Martin, 3,5 su Aldeguer, 31,1 Marc, 31,0 Alex, 31,3 Acosta, 31,5 Martin, quindi le prime 4 posizioni sembrano sgranarsi. Dico le prime 4 perché poi Aldeguer è stato più veloce di Martin, gli ha rosicchiato un paio di decimi, si è portato a meno di 0,5 secondo e quindi potrebbe anche mettere nel mirino la quarta piazza. Poi c'è Raul Fernandez, molto molto staccato, 7° Luca Marini, 8° di Gian Antonio, 9° Bastianini. In fila gli azzurri dalla 7ª alla 9ª piazza. Possiamo già dire, al di là della caduta di Bezzecchi, Massimo, però, che ci aspettavamo un Aprilia più forte, molto più forte qui a Misano,
1: più
0: invece
1: performante.
0: Sì, esatto, con
1: però
0: Bezzecchi
1: i segnali
0: stava,
1: Luca,
0: diciamo,
1: c'erano
0: facendo
1: stati
0: bene, ma gli altri hanno faticato fin da venerdì,
1: però esatto. Era l'unica Duca, l'unica Aprilia davanti a 4 Ducati almeno,
0: esatto,
1: nelle prove, no?
0: Esatto. E quindi sì, le aspettative diciamo fino a giovedì, ecco.
1: Un piccolo segnale c'era già stato, poi probabilmente Bezzecchi era comunque più veloce delle Ducati, almeno oggi, peccato per quell'errore. Però vorrei anche notare una cosa, che dal Gran Premio d'Italia compreso in poi, dei primi 3, Bezzecchi è quello che ha fatto meno punti, 109 contro i 190 di Marquez e 136 di Martin. Quindi
0: anche perché questo è il 5° zero.
1: Ecco, esattamente. e quindi alla fine questi sono conti che pesano, che peseranno
0: decisamente. Attenzione, perché arriva un warning per track limits ai danni di Alex Marquez, e quindi se dovesse incappare in un'altra infrazione subirebbe la penalizzazione, o meglio dovrebbe scontare un long lap, per cui direi che la lotta per la prima posizione la possiamo chiudere qui, ma non è che ci fossero troppi dubbi. Adesso vediamo se Acosta, che si è portato a 4 decimi da Alex Marquez, sfruttando anche questo fatto, vale a dire un Alex che dovrà essere un pochino più preciso, un pochino più attento, potrà pensare di scalare un gradino del podio.
1: Eh sì, e guarda che Aldeguer secondo me tra poco attaccherà Martin.
0: Eh sì, l'ha preso.
1: Come
0: l'ha
1: vogliamo
0: preso.
1: Mettere l'accento? Decidiamo, Martin o Martin?
0: Ma io credo che, essendo spagnolo, sarebbe più corretto Martin, però insomma diciamo che Jorge poi
1: con Martin,
0: anche...
1: dai.
0: Ha corso tanto anche in Italia, per cui se lo italianizziamo ogni tanto ci scappa, non si offende, insomma,
1: no,
0: il ragazzo
1: no, penso di no.
0: Che non si offende. Lotta tra Martin e Aldeguer, importante proprio in ottica classifica mondiale, perché insomma tra la
1: perderebbe altri
0: la quarta,
1: due punti, andrebbe,
0: ecco,
1: andrebbe
0: esatto.
1: A pari merito con Marquez,
0: che però sarebbe di fatto, anzi senza di fatto, sarebbe in testa per un maggior numero,
1: per il numero
0: di vittorie rispetto a Jorge Martin, e quindi potrebbe esserci anche un avvicendamento in testa alla classifica mondiale in questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che è arrivata alla 20ª tornata. Eccolo Aldeguer su Jorge Martin, piazza il sorpasso proprio dove ieri Jorge Martin si era andato a prendere il podio scippandolo a Fabio Di Giannantonio. E allora in questo momento Marc Marquez in testa alla classifica mondiale con 274 punti, Jorge Martin
1: è
0: secondo.
1: Lo segnala anche la grafica di Dorna.
0: Jorge Martin è secondo con gli stessi punti, Bezzecchi scivola a meno 33. Di Giannantonio rimane in quarta posizione ma a 52 punti dal duo
1: punti
0: di testa.
1: Eh sì,
0: Di Giannantonio che è ottavo, e anche da lui forse, no Massimo, ci si aspettava qualcosa di più in questo fine settimana, anche e soprattutto per quello che avevamo visto ieri. Però di nuovo la partenza si è dimostrata quasi decisiva, partito male, inghiottito nella pancia del gruppone, poi è difficile risalire, quasi impossibile.
1: Sì, con questi tempi e queste velocità e questi distacchi minimi diventa fondamentale, e lo paghi, lo vediamo, perché in ottava posizione, insomma, abbastanza tagliato fuori, e forse anche un pochino dalla lotta per il mondiale, vista la concentrazione, diciamo, dei primi tre.
0: Lotta per la vittoria che sembra riaprirsi, io dico sembra perché Alex si è riportato a 6 decimi da Marc Marquez, ma adesso mi aspetto che insomma Marc faccia quello che ha fatto ieri quando Bezzecchi si era riportato a mezzo secondo, vada a riaprire il gas, avrà sicuramente controllato nelle ultime 3-4 tornate con il fratello minore che gli ha rosicchiato mezzo secondo in totale, e adesso andrà a riportarsi a distanza di sicurezza, vale a dire sopra il secondo. Però un'accelerazione da parte di Alex Marquez importante in ottica terzo posto, perché Acosta, Massimo, non ha retto il ritmo, e quindi direi che anche la seconda posizione adesso è in ghiaccio.
1: Sì, sono i fratelli Marquez a gestire la cosa, e probabilmente rimarrà così. Io non credo che Alex ha risorse per raggiungere il fratello, perché tra l'altro in parziali sta facendo i migliori tempi in assoluto. Nel primo e secondo tratto, nel T2, è stato il più veloce e ha il miglior tempo. Vediamo adesso anche nel quarto.
0: Sì, 31.4 per Marc, 31.2 per Alex, mezzo secondo, ma insomma sarei davvero sorpreso, insomma, se Marc adesso non tornasse ad abbassare di un paio di decimi il ritmo per riallungarsi e rimettere a distanza Alex, come poi nel corso della stagione ha fatto spesso e volentieri, insomma, con tutti, no? L'abbiamo visto soprattutto ieri quando Bezzecchi si è avvicinato e lui ha dato un'altra,
1: sì, no,
0: un'altra
1: la
0: tirata, un'altra strattonata.
1: Bravo, la gestione di Marquez è quasi sempre perfetta, riesce a ottenere il massimo di quello che può, anche quando arriva sesto, perché sa che meglio di quello non potrebbe fare. Quindi la sua intelligenza tattica e strategica direi che è perfetta.
0: Invece per quanto riguarda gli italiani, dicevamo settimo Marini davanti a Fabio Di Giannantonio in battaglia per quel settimo posto, ottavo ne ha Bastianini. Di Giannantonio e Bastianini girano in 31.5, che è un gran bel ritmo in questo momento, sui primi quattro stanno girando più veloci, però poi se parti dietro, se rimani indietro, risalire e sorpassare è davvero complicato.
1: Se sei a 17 secondi diventa difficile. Esatto. Sono 16-17 secondi dal leader.
0: Vedremo magari se nella prossima stagione con le nuove moto, senza i device, anche se poi quello anteriore è stato tolto in corso d'opera in questa stagione, magari con l'aerodinamica un pochino più semplificata sarà più facile rimanere sci e quindi magari sorpassare Massimo.
1: Sì, diciamo che si riaprono un po' tutti i giochi, però io sono convinto di una cosa, che i talenti rimangono, perché un talento è anche il pilota che riesce ad adattarsi e a capire i limiti suoi e della moto e quali sono le potenzialità insieme sue e della moto, e in questo senso di campioni ce ne sono, ma quelli più accreditati oggi sono pochi,
0: anche se partire davanti fa la differenza, insomma obiettivo numero uno partire davanti ovviamente non è poi facile trovare magari prestazione sul giro secco rispetto al ritmo, però poi evidentemente bisogna lavorare in quella direzione.
1: Esatto, io credo che proprio perché è una categoria e con caratteristiche tecniche sconosciute e non testate dai piloti, si riapriranno i discorsi, ma il talento sarà sempre talento.
0: 5 giri al termine, che diventano 4 in questo momento quando passano davanti ai miei occhi sul traguardo per completare il 23esimo giro di 27, 31.1 per Mark, che rimette a 6 decimi di distanza Alex. Pedro Acosta fa il suo giro veloce, 30.966, gira sotto il 31. Si porta un secondo e uno da Alex Marquez, però anche qui complicato vedere un ricongiungimento. E nel giro precedente invece addirittura il giro veloce della gara, 1.30.936, lo aveva firmato Fermín Aldeguer, che rimane però qualche millesimo sopra il record in gara del 2024 di Bagnaia, 1.30.877. Insomma, anche questo è un po' curioso, no? Si sono migliorati su tutti i circuiti, qui insomma, quel record che è caduto per pochi millesimi in qualifica, in gara ancora non.
1: Bravo, ma guarda, soprattutto un altro dato che mi fa riflettere, perché in genere sono 6 o 7 piloti che riescono nella stagione successiva a scendere sotto il record. Qui sia in prova che in gara sono stati solo Bezzecchi e Marquez a scendere sotto i record rispettivi. Marquez con 1.30.774 nella sprint di ieri ha fatto un giro veloce, mentre Bezzecchi in 1.29.982 sotto l'1.30 è l'unico.
0: Sì, assolutamente. Io credo, non so se sei d'accordo Massimo, complice anche il fatto che questo è un circuito dove si prova molto nel corso dell'anno, quindi quando si arriva al Gran Premio tutti sono davvero nelle migliori condizioni possibili, lo erano già 2 anni fa, dove probabilmente hanno massimizzato quello che è a disposizione. Circuiti dove invece arrivi una volta all'anno, da un anno all'altro, ci può essere molta più evoluzione.
1: Esatto, e per questo stupisce ancora di più la scivolata di Bezzecchi, perché Bezzecchi conosce a menadito questo circuito.
0: Ogni buca, ogni avvallamento. 24esimo giro concluso, siamo nel corso del 25esimo di 27, insomma terz'ultima tornata in corso con Marc Marquez che ha 5 decimi e mezzo di vantaggio su Alex, un secondo e 7 su Acosta, 4 secondi e 2 su Aldeguer, 9 e mezzo su Jorge Martin, 16 secondi addirittura su Raul Fernandez, scivola Zarco che era tredicesimo e dunque regala una posizione a Franco Morbidelli e a Paul Espargaró. Raul Fernandez sesto, dicevo, Di Gianantonio è riuscito a scavalcare Luca Marini, si è portato in settima piazza. Aprilia sconfitta di giornata, Massimo?
1: Sì, sostanzialmente sì, perché la prima Aprilia è quella di Martin in quinta posizione,
0: che è dietro anche alla KTM e credo che sia la prima volta
1: Costa
0: in stagione.
1: Esatto, beh, Costa comunque un fenomeno, ha tenuto a galla la casa austriaca in tutti questi mesi, l'unico che è riuscito a scrivere qualcosa, insomma, anche questo farà riflettere. E interessante Luca Marini che con la Honda è riuscito a mettersi nella top 10 e questo è un bel risultato, segno che la Honda in un qualche modo ha lavorato, scomparsa la Yamaha, come abbiamo sempre detto, non c'è.
0: E c'è una spiegazione tecnica, c'è una spiegazione tecnica, ce la raccontava Luca Marini nei giorni scorsi, vale a dire la grande qualità dell'asfalto di

0: diciamo, vede i suoi difetti atavici un po' smussati da queste caratteristiche del tracciato e quindi riesce a funzionare meglio rispetto alla media. Peraltro questo potrebbe anche essere invece il motivo di difficoltà di Aprilia, Aprilia che invece è la moto che crea più grip rispetto a tutte le altre in questa stagione. Qui forse però a questo punto diventa troppo, visto le caratteristiche dell'asfalto, con una gomma posteriore che a quel punto si consuma più del dovuto e va a spingere, come si dice in gergo, sull'anteriore. Fatto sta che siamo entrati nell'ultimo giro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Marc Márquez ha mezzo secondo di vantaggio su Alex Márquez, 2 secondi su Pedro Acosta, 5 su Aldeguer, 11 su Martin, 17 su Raúl Fernández e 19 su Fabio Di Giannantonio, che in settima posizione è il primo dei piloti italiani. Ricordiamo la caduta al primo giro in curva 12 di Marco Bezzecchi, quando era in testa al Gran Premio e stava cercando, pronti via, di allungare, e chi allunga invece è Marc Márquez, anzi chi va ad acciuffare la testa della classifica mondiale, va ad acciuffare un'altra doppietta, la quarta in questa stagione. Quest'anno aveva vinto e conquistato podio in un solo circuito in cui si gira in senso orario, vale a dire Brno. Tutte le altre vittorie, tutti gli altri podi erano arrivati in tracciati antiorari, ma Misano è decisamente il preferito di quelli in cui si gira a destra. E allora Marc Márquez, settima vittoria a Misano, vince ancora lui dopo Aragon, altra doppietta. Marc Márquez è in testa al campionato del mondo, vince Marc, secondo è Alex, terzo è Acosta, tripletta spagnola, anzi 6 spagnoli davanti a tutti, con 2 Ducati a fare doppietta, terza la KTM di Acosta. Lo sguardo decisamente attonito di Marco Bezzecchi, che si aspettava forse lui di passare sotto la bandiera a scacchi sventolata da Vincenzo Nibali. Alex Márquez va a dare il pugno al fratello, a fargli complimenti, e dunque è un altro mondiale ed è un altro leader, Marc Márquez, per la prima volta in testa in questo 2026.
1: E pensare che 7 gare fa, fammi contare, che voglio essere preciso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa è l'ottava gara, era a più di 100 punti di distacco i primi. Direi che parlano da soli i numeri. Questo è
0: lui
1: veramente
0: ha fatto
1: un
0: il suo
1: fenomeno.
0: Lui ha fatto il suo, gli altri non sono riusciti a fare il loro, insomma, quello che
1: ma la differenza
0: fare,
1: cioè... è anche questa, no? Di un campione.
0: Assolutamente,
1: è come...
0: sì.
1: Quello che fa, quello che deve fare, mentre
0: esatto, non è...
1: gli altri non fanno quello che dovrebbero.
0: Sì. Dopo il Mugello era 102 punti dalla testa della classifica, adesso è in testa. Vince Marc Márquez, Alex secondo, Acosta è terzo, poi Aldeguer, Martin quinto, il ormai ex leader del mondiale, sesto Raúl Fernández, settimo Di Giannantonio, migliore degli italiani, ottavo Bastianini, nono Marini. Quindi Bastianini, che all'ultimo giro riesce a scavalcare Luca Marini, 10° Quartararo, 13° Morbidelli, in una gara con tante cadute e sono solo in 14 sotto la bandiera a scacchi. Caduto Bezzecchi, l'abbiamo detto, caduto anche Bagnaia. Massimo, a questo punto che mondiale ti aspetti dall'Austria in poi?
1: Ma credo che vedremo quello che abbiamo visto fino adesso. Márquez, che adesso non credo giocherà in difesa, ma sarà sempre un attaccante perché è la sua natura, e gli altri dovranno trovare un contrattacco altrettanto efficace, perché Márquez, Bezzecchi è un grandissimo pilota, ma non ha vinto nessun titolo mondiale, e questo a mio avviso influisce molto. Anche Valentino Rossi sosteneva che vincere un titolo mondiale cambia pilota e aggiunge quell'esperienza che serve nei momenti di difficoltà. Vedremo se Bezzecchi riuscirà a capitalizzare anche quegli errori e a ritrovare immediatamente, perché dalla prossima settimana si va in Austria, e avere la capacità di rispondere senza se, senza ma, a Marc Márquez, perché a questo

0: appunto non hai più nulla da perdere, e questa potrebbe essere una condizione favorevole per il pilota italiano.
1: Assolutamente, come dice Massimo Angeletti, con Marc Marquez che conquista la vittoria numero 78 in carriera in MotoGP nella classe regina, la 19esima oltre i 30 anni di età, stacca nella speciale classifica Valentino Rossi che ne aveva vinte 18 dopo i 30 anni. Certo, Giacomo Agostini ne ha vinte 33, ma insomma Agostini è più o meno irraggiungibile in quasi tutte le classifiche.
0: È un'altra epoca, esatto. Quella è un'altra epoca, correvano in due categorie, raddoppiavano.
1: Esatto. Massimo, grazie per essere stato con me, ci risentiamo settimana prossima per capire come dall'Austria ripartirà questo mondiale. Una certezza ce l'abbiamo, il nuovo leader è Marc Marquez. Grazie Massimo Angeletti.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini viene vinto da Marc Marquez con la Ducati del team ufficiale, secondo Alex Marquez, Ducati Gresini, terzo Pedro Acosta KTM, quinto Jorge Martin con l'Aprilia che perde la testa della classifica mondiale, settimo di Gian Antonio, ottavo Bastianini, nono Marini per quanto riguarda i colori azzurri, caduti Bagnaia e Bezzecchi quando era in testa alla gara, la nuova classifica mondiale, Marc Marquez in testa quota 274, Martin a pari punti ma con meno vittorie e dunque secondo, Bezzecchi a meno 33, di Gian Antonio a meno 51. Per il momento dal circuito intitolato a Marco Simoncelli è tutto, ci sentiamo però più tardi con le voci dei protagonisti linea Roma.
2: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti e Massimo Angeletti per il racconto di questo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Fra pochissimo andremo anche invece in Formula 1, dove alle 15 si parte per quello di Madrid, ma adesso ci spostiamo a Lecce perché alle 15 andrà in scena anche la prima gara di questa domenica del quarto turno di Serie A, Lecce-Monza. Lì per noi c'è Daniele Fortuna. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
3: Ciao Giacomo, buon pomeriggio a te. Giornata di sole e di vento, come succede spesso qui a Lecce, stadio Via del Mare, sfida che già conta moltissimo per la salvezza. Il Lecce ha vinto la prima di campionato a Venezia, ma poi ha perso le due partite successive. Il Monza ha trovato il primo punto nell'ultima di campionato, pareggiando per 1-1 a Parma. Dunque, punti che contano. Prima però voglio raccontare che cosa succederà prima dell'inizio della partita, perché il Lecce ha deciso di rendere omaggio alla memoria di Lorena Isceri, la donna originaria di Squinzano, un paese qui a nord di Lecce, è stata vittima di femminicidio, è stata uccisa a Firenze dal suo ex compagno nei giorni scorsi a Squinzano. Ci sono stati i funerali e allora il Lecce ha chiesto, in deroga al protocollo, ha chiesto alla Lega di Serie A che al momento dell'ingresso sul terreno di gioco i calciatori del Lecce, calciatori giallorossi, vengano affiancati da alcune ragazze del territorio con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Questo succederà prima dell'inizio della partita, le formazioni sono già ufficiali, la Lecce giocherà con Falcone in porta, poi con Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic, Malè a centrocampo, davanti Monteiro, Stulic, Endri, il Monza con Thiama tra i pali, Quadio, Lucchesi e Carboni, la difesa 3 di Ivan Juric, poi a centrocampo Birindelli, Akin Sammiro, Foloruscio e Mangas, Colpani e il giovane Robinson in gol con il Parma. Supporto dell'unica punta che è Varela, l'arbitro sarà Crezzini, lo stadio è pieno ma non esaurito, c'è anche una piccola rappresentanza dei tifosi del Monza da quantificare, forse in 50 ultra circa. Te.
2: Perfetto, grazie a Daniele Fortuna che ritroveremo fra pochissimo. A proposito dell'iniziativa che si svolgerà a Lecce nel pre-partita, noi ricordiamo anche la campagna di sensibilizzazione sulla fondazione Le Stelle di Marisa ETS, una fondazione che nasce con l'intento di offrire assistenza psicologica, economica e legale ai cosiddetti orfani speciali, che sono i bambini e ragazzi che vivono una doppia condizione di lutto dovuta all'uxoricidio di uno dei due genitori e alla perdita anche dell'altro, che a volte volte si suicida o finisce in carcere. E insomma, le vittime, i bambini, vittime di femminicidio in qualche modo. L'obiettivo principale è quello di cercare di assistere gli orfani speciali in tre principali aree di intervento: psicologica, economica e legale, senza operare direttamente a contatto con i minori. Come fare per entrare a contatto, in contatto con la Fondazione Le Stelle di Marisa ETS? Potete farlo tramite il web www.fondazionelestelledimarisa.org, ve lo ripeto, www.fondazionelestelledimarisa.org. oppure un altro fondamentale elemento di sostegno per questa fondazione è la donazione del 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi. Da qui ci spostiamo a Madrid per il Gran Premio di Spagna, la Formula 1, che inizierà alle 15. Manuel Codignoni, ciao.
4: Buon pomeriggio a tutti, musica dance in sottofondo che spoetizza un po' quello che è il momento più sacro per quello che riguarda i piloti, ovvero sia il momento in cui si calano in vettura, il momento in cui il meccanico stringe le cinture, il momento in cui si cerca totalmente la concentrazione del diventare un tutt'uno con il proprio mezzo. Stride, tanto più se si considera che l'ultima volta che si corse a Madrid erano gli anni 80, se non sbaglio il 1981, e vinse un signore che si chiama Gilles Villeneuve. Si correva a Jarama, un'altra pista, non questa pista ricavata nella zona della Fiera di Madrid, Gran Premio che passò alla storia perché il canadese della Ferrari riuscì a tenere dietro nella seconda parte della gara ben 6 vetture, tutte quante attaccate a lui. All'epoca, diciamo, il riuscire a tenere dietro le vetture quando vetture avversarie, quando non c'erano problemi di sorpasso, non era sintomo di noia, ma anzi era sintomo di bravura totale da parte del pilota che ci riusciva. Una delle tante imprese del canadese della Ferrari, che è volò via un anno dopo, troppo presto. Per quello che riguarda invece l'oggi, Gran Premio di Madrid, per la prima volta al Madring, la pole position ieri a sorpresa, ma con pienissimo merito, se l'è presa il campione del mondo in carica, Lando Norris, che ha tirato fuori un giro magico con la sua McLaren, una pole position di pilotaggio puro. In prima fila, accanto a lui, un altro dei vincitori della qualifica, ovvero sia Kimi Antonelli, che è stato battuto per appena 11 millesimi con la sua Mercedes, ma non è un cattivo posto dove partire, considerato che i sorpassi sono molto complicati su questo tracciato e che dunque una buona posizione di partenza è importantissima. Lo abbiamo visto nelle gare delle categorie minori, tra l'altro si è assegnato anche il titolo della Formula 3 e lo ha conquistato un ragazzo americano che ha però, diciamo, la cittadinanza anche metà nigeriana e metà italiana. Si chiama Ugo Ciuku, è stato anche nel programma di sviluppo della McLaren e ha conquistato il titolo battendo all'ultima corsa l'inglese Freddie Slater, che corre con un team italiano, il team Trident. E dunque, dicevamo, l'abbiamo visto nelle categorie minori come i sorpassi siano molto complicati, ma gli incidenti invece molto semplici. Quindi ci aspettiamo una gara con dei trenini diversi da quelli di Jarama 81, ma con dei trenini, diciamo, che potrebbero portare anche a degli incidenti, che vuol dire safety car e potenzialmente anche bandiere rosse. Proseguiamo nella nostra recon sulla griglia di partenza. In seconda fila Verstappen, Red Bull e Hamilton, quarto con la prima delle due Ferrari. Nella terza fila l'altra Ferrari, quella di Leclerc, che non ha il motore aggiornato, e dello sconfitto di giornata di ieri, ovvero sia George Russell, che è secondo nel mondiale, deve recuperare 66 punti al compagno di squadra Antonelli, ma parte molto indietro e avrà una gara difficile. A chiudere poi la top 10, Piastri, Lawson, Colapinto e Lindblad. Splende il sole sopra Madrid, 30 gradi la temperatura dell'aria, 53 quella dell'asfalto, in linea con le giornate, diciamo, passate, quelle delle prove libere e quelle delle qualifiche. Il via, come detto, poco dopo le 15. Studio.
2: Grazie a Manuel Codignoni. Allora noi adesso andiamo a rimbalzo di linea, il campo principale, l'anticipo di Serie A della quarta giornata, ovvero non l'anticipo ma semplicemente il match di questa domenica della quarta giornata fra Lecce e Monza, con Daniele Fortuna al microfono. A rimbalzo con la Formula 1, il Gran Premio di Spagna a Madrid, e Manuel Codignoni. Tutto questo dopo un po' di pubblicità.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
9: l'anticipo del campionato di Serie A.
3: Per la quarta giornata del campionato di Serie A dallo stadio Via del Mare di Lecce, una sfida che vale già per la salvezza anche se siamo appena all'inizio, ma sono punti che potrebbero pesare, potrebbero contare poi da qui in avanti. Lecce-Monza con lo speaker che sta leggendo i cognomi dei giocatori del Lecce, le squadre sono ancora negli spogliatoi e approfittiamo allora per dare le formazioni. Lecce era partito molto bene in campionato, la vittoria alla prima sul campo del Venezia al Penso, però poi due sconfitte di seguito, una anche molto pesante qui in casa contro la Roma per 4-0, poi l'1-0 della scorsa settimana, di lunedì scorso a Cagliari, arriva subito la possibilità di riscatto per il Monza che invece ha trovato il primo punto della sua stagione con il Parma nella trasferta del Tardini. Gli allenatori che entrano in campo adesso, Ivan Juric che va verso la sua panchina, il Lecce giocherà con Falcone in porta, Veiga, Sibert, Thiago Gabriel e Gallo in difesa, Koulibaly, Ilic, Malè nel centrocampo a tre di Eusebio, Di Francesco con Andri, Stulic e Monteiro, lì davanti il Monza, Thiam in porta, poi la difesa a tre, Quadio, Lucchesi e Carboni da destra a sinistra, Birindelli, Akinsammiro, Foloruscio e Manga, Scolpani e Robi Robinson dietro a Varela, per Varela giovane classe 2005, già due gol nel campionato di Serie A. L'arbitro sarà Crezzini, gli assistenti Fontemurato e Garzelli, il quarto ufficiale la penna al VAR, Cosso e Meraviglia, squadre che adesso cominciano a scendere in campo, anzi a salire per le scale che portano dagli spogliatoi al campo stesso. Insomma, tutto deve ancora avvenire, si vedono adesso i portieri, gli arbitri chiaramente a precedere il drappello dei calciatori, tra poco si comincerà, andiamo però subito a seguire i preliminari della partenza del Gran Premio di Formula 1 di Spagna, Madrid, Manuel Codignoni.
4: E siamo in grado già di potervi offrire, cari amici radioascoltatori, la scelta degli pneumatici, che sarà molto importante considerato che la scelta del pneumatico, oltre che alla durata, diciamo, alla strategia, implica anche un diverso comportamento delle vetture al via, via che, come abbiamo detto in precedenza, può essere cruciale. Norris e Antonelli in prima fila hanno scelto le gomme medie, Verstappen e Hamilton in seconda fila hanno scelto le gomme soft, dunque per una partenza d'attacco, Leclerc e Russell dalla terza fila hanno scelto invece gomme dure al pari di Piastri e Lawson, dunque tutti e tre i compound sono presenti nelle prime tre file con una sorta di ideale gioco delle coppie come il quiz degli anni 80-90. Vedremo quella che sarà la scelta vincente. La partenza ci sarà subito una chicane destra-sinistra, poi un allungo un po' storto verso destra, una stranissima chicane sinistra-destra dove abbiamo visto tanti incidenti anche nelle categorie minori perché è una chicane molto veloce e di difficile interpretazione soprattutto al primo giro, dunque imperativo partir bene ma soprattutto perché dietro cercare di stare lontani dai guai. Tra poco il via del giro di formazione, a tempo per noi di tornare da Daniele Fortuna per sapere se le squadre sono già scese in campo per i loro preliminari.
3: Sì, sono in campo in questo momento i fischi per l'inno della Lega, consuetudine negli stadi, però quello che si diceva prima, il ricordo di Lorena Isceri, la donna di Squinzano, vittima di femminicidio, con i giocatori del Lecce che sono entrati in campo tenendo per mano delle ragazze, delle bambine della zona qui della provincia di Lecce, con una mano rossa sulla guancia, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, alla quale si è associato tutto lo stadio, la curva, in particolare la curva nord dei tifosi della Lecce, con uno striscione solo rabbia e dolore. Ciao Lorena Isceri e Rebecca era una ragazza di Lecce, una studentessa che è morta in un incidente stradale, è stata investita a Napoli nella scorsa settimana. Il ricordo dei tifosi del Lecce, posano le due squadre per i fotografi, la Lecce con maglia giallorossa, strisce verticali, il Monza completo bianco con bordini e numeri rossi. Ancora qualche istante prima dell'inizio della partita, linea di nuovo a Manuel Codignoni.
4: dove è in corso il giro di formazione e dove la grafica ci suggerisce due possibili strategie per quello che riguarda questo Gran Premio: la strategia a due soste e la strategia a una sosta. Si tratta di scelte tattiche che sono praticamente equivalenti per quello che riguarda il tempo di gara sulla base, diciamo, dell'elaborazione dei dati, perché poi in realtà su questa pista non ci ha mai corso nessuno, è la prima volta che ci si corre, dunque non esistono dati sui long, su dei long run così lunghi, non esistono dei riferimenti degli anni passati, ma non esiste, diciamo, neanche uno storico di quello che è poi l'aderenza del tracciato, considerato che è un tracciato nuovo e dunque si andrà a gommare anche nel corso della gara man mano che le 22 vetture scenderanno in pista. È un tracciato molto particolare, tra l'altro c'è un sold out che ci viene segnalato di 353.000 persone presenti nel fine settimana. Evidentemente hanno ragione gli organizzatori ad andare ad organizzare gare di questo tipo in posti dove non c'è, diciamo, grande tradizione automobilistica. Non parlo della Spagna, ci mancherebbe, ma parlo di questa struttura, di questo Madrid che è incastonato nella fiera, è una, diciamo, un centro eventi dove non si è mai corso e dove è stato ricavato questo tracciato. Dicevamo, tracciato un po' a due facce: la prima parte è molto veloce, spezzata da alcune chicane, poi c'è questa sopraelevata con un banking, un'inclinazione di 24 gradi chiamata la Monumental, con un certo senso di magniloquenza, ma effettivamente comunque fa abbastanza impressione. E da lì in poi c'è una seconda parte dove ci sono molte più curve a 90 gradi, intervallate da dei tratti con delle curve che si affrontano quasi in pieno, dove è molto importante trovare il ritmo, dove i muretti sono molto vicini e dunque, diciamo, diventa cruciale anche un po', insomma, il feeling dei piloti con quello che è la pista, con quello che è l'asfalto, cercando di accarezzare i muri senza andarli a toccare, perché altrimenti sono guai. Le ultime due curve sono due curve di 90 gradi verso destra che conducono poi al rettilineo del traguardo, dove in questo momento si va a posizionare Lando Norris sulla prima piazzola della sosta, sulla prima piazzola della griglia di partenza per la pole position di ieri, pole position numero 19 per quello che riguarda Lando Norris. Arriva adesso anche Kimi Antonelli, che scatterà dalla prima fila in seconda posizione e che, abbiamo detto, ha 66 punti di vantaggio nei confronti del primo inseguitore, che è il suo compagno di squadra George Russell. Kimi Antonelli arriva a questa corsa reduce dall'esaltante vittoria di Monza, laddove partiva 19esimo, e dunque, se non ha fatto il ragioniere a Monza in una gara dove avrebbe avuto anche, diciamo, considerato il vantaggio sostanziale nei confronti degli inseguitori nel mondiale, ragione di fare il ragioniere, scusate il gioco di parole, non immaginiamo che lo farà anche quest'oggi. Ma tutto si deciderà molto nella prima curva e poi nella chicane successiva che chi vi parla ha provato più volte al simulatore e non ha ancora capito bene come affrontare, quindi, diciamo, sarà molto difficile per 22 macchine infilarsi in quell'imbuto. Ma adesso bando alle ciance, perché arriva anche l'ultima vettura sul tracciato, dunque tra poco si accenderanno le luci, al loro spegnimento ci sarà il via del primo Gran Premio di Spagna disputato al Madrid. Vetture pronte, sale i giri di motore, si accendono le luci, 1, 2, 3, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio di Spagna, luci spente, lo scatto di Antonelli con Lando Norris che lo va subito a chiudere, cerca di prendere l'esterno Antonelli, c'è la partenza molto aggressiva anche di Hamilton, Antonelli taglia la chicane, ma adesso deve restituire la posizione, anche Verstappen taglia la chicane, ci sono bandiere gialle in curva 1 probabilmente per questi lunghi, Antonelli restituisce la posizione a Norris che dunque sfila in prima posizione ma deve guardarsi da Verstappen, si arriva adesso a questa famigerata seconda chicane dove Antonelli va nuovamente dritto perché non ha spazio per passare, lì in due non si passa, è nuovamente in testa Antonelli ma deve nuovamente la posizione a Lando Norris cercando di non farsela prendere da Verstappen, i due sono ruota a ruota, adesso qui il circuito si stringe, attenzione perché non c'è spazio, infatti Verstappen è passato, Verstappen è secondo, Norris è al comando davanti a Verstappen e Antonelli, in quarta posizione c'è Hamilton, in quinta posizione c'è Leclerc, al sesto posto c'è George Russell, adesso siamo alla Monumental, la parabolica, dunque sostanzialmente l'unico cambiamento di posizione rispetto a quello che era stata la partenza è Verstappen che ha guadagnato una posizione nei confronti di Antonelli, mentre Norris è stato bravo e freddo a fare la sua traiettoria, a non farsi ingannare da Antonelli che forse anche un po' cercato di strafare per prendersi la prima posizione e di fatto ha perso la sua posizione. C'è Hamilton che si lamenta intanto via radio perché effettivamente la prima chicana anche Verstappen ha tagliato e Hamilton dice deve ridarmi la posizione, è un problema perché in mezzo c'è anche Antonelli, materia per i commissari, ma intanto si sta per andare a chiudere il primo giro, al termine del primo giro torneremo al via del mare da Daniele Fortuna. per Lecce Monza. Aspettiamo la chiusura della prima tornata per potervi dare le posizioni ufficiali e anche i distacchi, con Norris che sembra già in grado, approfittandosi anche e giovandosi della battaglia alle sue spalle, di scappar via.
3: Ti devo interrompere perché il Lecce è passato in vantaggio. Lecce 1 Monza 0, ha segnato Koulibaly. A te.
4: E allora rapidamente si chiude il primo giro con Norris che guida con un secondo e tre di vantaggio addirittura nei confronti di Verstappen, poi Antonelli terzo a 7 decimi da Verstappen, Hamilton quarto a 0.5 da Antonelli, Leclerc quinto a 6 decimi da Hamilton, seguono a chiudere la top 10 Russell con la quinto, Lawson, Lindblad e Piastri. Questa è la situazione al primo giro, ce ne sono 56 ancora da percorrere. Torniamo al Via del Mare.
3: Eccolo l'urlo dello stadio di Lecce per il gol di Koulibaly alla prima vera occasione offensiva del Lecce. Un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della partita, battuto da destra da Ivan Ilic sul secondo palo, indisturbato a Koulibaly, è saltato, colpito di testa, colpo di testa ravvicinato, imparabile per Thiam, ma davvero disattenzioni in serie da parte della difesa del Monza, che adesso prova a replicare immediatamente, prova ad andare sulla sinistra con Robinson da seguire, questo ragazzo del 2007 ex Southampton, è andato in gol a Parma dopo aver colpito un palo in Coppa Italia nella vittoria del Monza. Veramente molto interessante di talento, Juric l'ha conosciuto proprio lì nella sua esperienza con il Southampton, ha deciso di portarlo al Monza. Mangas per il Monza con la rimessa laterale all'indietro, Lucchesi tocca il pallone, scambiano i difensori del Monza, pressing immediato da parte del Lecce. Lecce 1 Monza 0, quinto minuto di nuovo Gran Premio di Spagna Formula 1.
4: Terzo giro a Madrid, comanda Norris con 1.9 di vantaggio nei confronti di Verstappen, il quale a sua volta ha 1 su Kimi Antonelli che occupa la terza posizione. Secondo le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, giro più veloce intanto per Lando Norris, con Leclerc che si è aperto poco fa con il suo box e ha detto attenzione perché ho toccato il muro, ho baciato il muro con la mia posteriore sinistra, controllate se dai dati risulta qualche tipo di danno. Ci sono anche dei detriti per terra, evidentemente non è l'unico ad aver toccato qualcosa. Al box risponde a Hamilton che la ruota posteriore sinistra sembra ok dai dati, dunque è salvo, diciamo, il pneumatico posteriore sinistro di Hamilton, che non ha avuto una foratura o un problema al cerchio nonostante quel contatto. Di certo la corsa si sta mettendo benissimo per Norris, che con la gomma media, dunque quella che al via non doveva essere prestazionale come le soft di Verstappen e Hamilton, è già al comando e ha 2 di vantaggio nei confronti di Verstappen. Chi esce un po' sconfitto da queste prime tornate è Kimi Antonelli, che comunque è davanti ai suoi due rivali per il mondiale, Hamilton che è quarto e Russell che è addirittura sesto, e da adesso in poi diventa tutta quanta una questione di gestione e di aspettare se magari succede qualcosa, incidenti, safety car, un qualcosa che potrebbe andare a modificare il canovaccio. Ad ogni modo si sta per chiudere la quarta tornata, Norris comanda con 2 di vantaggio su Verstappen, Verstappen che deve guardarsi da Antonelli che adesso si sta avvicinando molto al 4 campione del mondo, è staccato di 6 alle spalle di Antonelli, a 1.1 c'è Hamilton. Sentiamo Verstappen.
10: Max, we think we should give the position back to Hamilton, so that will mean letting Antonelli through as well.
4: A Verstappen viene detto, crediamo che dovrai lasciar passare Hamilton e di conseguenza anche Antonelli, proprio per quel taglio di chicane. Vedremo se Verstappen obbedirà a quest'ordine o se si aprirà un'investigazione. Io credo che i Red Bull abbiano parlato, diciamo, con la direzione corsa prima di dare questa indicazione a Verstappen. Vedremo se quando Verstappen lascerà passare sia Antonelli e Hamilton, sarebbe una disdetta per il 4 campione del mondo che sta lasciando avvicinare Antonelli, e dunque fra poco Antonelli sarà in seconda posizione. Sentiamo ancora Verstappen. Verstappen non sembra d'accordo, dice se fossi rimasto in pista avrei sbattuto, sarei andato fuori corsa. Vedremo ad ogni modo se lascerà passare questi due piloti, intanto noi ci fermiamo. Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton e Leclerc, questa è la situazione al momento, quarto giro Lecce.
3: All'ottavo minuto a Lecce, con il Lecce sempre in vantaggio sul Monza per 1-0, decide il gol segnato da Koulibaly al terzo minuto, la replica della Monza adesso con Folloruscio di forza, poi va via sulla sinistra, c'è Mangas, cross immediato in mezzo, Siebert rischia l'autogol, un tuffo all'indietro per un calcio d'angolo per il Monza, ha rischiato veramente tantissimo Falcone, era uscito nell'area piccola, è stato anticipato da un preoccupatissimo Siebert che con un colpo di testa mandato il pallone in calcio d'angolo. È la prima volta che la Monza si fa vedere con questa decisione, lì davanti con Mangas, portoghese, lì è sulla sinistra, è andato via il primo calcio d'angolo allora per la squadra di Juric, con Colpani della bandierina di sinistra sul primo palo, il cross basso, poi un rimpallo favorisce Falcone, il portiere capitano del Lecce, blocca a terra, si accartoccia nell'area piccola, pronto a far partire Antonino Gallo sulla sinistra, tocca il pallone con il mancino, lo porta fino alla linea centrale del campo, poi aspetta un po' troppo tempo e torna, è costretto a tornare indietro, un retropassaggio, ma gioca con tranquillità, con calma il Lecce. Siebert ora va via, poi riesce a servire sulla fascia Andria, ancora all'indietro Koulibaly, la manovra da parte del Lecce, manovra piuttosto lenta mentre ci sono giocatori che chiamano il pallone, così come Ilic allarga le braccia, l'ex Torino, poi va a servire Monteiro, largo sulla fascia, in mezzo ancora, copre bene qui il Monza con Coadio, il Lecce deve ricominciare e lo fa da centrocampo, prima Siebert, poi Thiago Gabriel, poi ancora in mezzo, non trova però spazi la squadra di Di Francesco che continua a palleggiare, arriva Ilic, prova ad andare via, ha spazio lui qui da ala sulla sinistra, uno sguardo al centro dell'area di rigore, qui Thiam rischia, tocca il pallone, non c'era nessuno, anche qui difetto di comunicazione tra i giocatori del Monza e il portiere, perché si aspettava magari qualcuno sul secondo palo, il portiere del Monza ha toccato il pallone, non c'era nessuno, invece l'ha mandato in calcio d'angolo, regalo per il Lecce dalla bandierina, si presenterà ancora Ilic, stessa bandierina dalla quale è partito il cross per il gol del vantaggio di Koulibaly. Seguiamo il corner prima di tornare a Manuel Codignoni a seguire il Gran Premio di Spagna di Formula 1, ancora una volta c'è Ilic sul pallone, Lecce che sta attaccando verso la curva sud nel primo tempo, ancora il calcio d'angolo sempre sul secondo palo, e un'altra rete, il raddoppio del Lecce di nuovo su calcio d'angolo, dovrebbe essere stato Thiago Gabriel a segnare, adesso viene sommerso dagli abbracci dei compagni di squadra, è il stesso gol, la stessa azione in fotocopia per il raddoppio, ancora una volta non ha coperto il Monza sul calcio d'angolo, Thiago Gabriel indisturbato, colpo di testa e la rete per il 2-0 del Lecce quando siamo arrivati all'undicesimo del primo tempo, Lecce 2 Monza 0, ha segnato Thiago Gabriel, Manuel Codignoni, Gran Premio di Spagna di Formula 1.
4: E nel momento dell'apoteosi del Lecce si consuma il dramma sportivo invece per Lewis Hamilton, problemi ai freni per il 7 volte campione del mondo della Ferrari che si era aperto già in precedenza con il proprio box dicendo il pedale si sta allungando, ha lasciato passare sia Verstappen che Leclerc, poi è finito anche fuori, adesso sta procedendo lentamente cercando di riportare la propria vettura ai box, dunque c'è subito un primo grande colpo di scena al Gran Premio di Spagna con Hamilton che dice non riesco praticamente a fermare la macchina e il suo ingegnere di pista gli dice cerca di riportarla ai box, non fermarti sul tracciato, evidentemente non si vuole andare a generare una safety car che andrebbe a svantaggiare chi come il compagno di squadra Leclerc ha scelto le gomme dure, dunque ha interesse di arrivare quanto più lungo possibile, è chiaro che se adesso ci si fuori una safety car chi ha le gomme soft ma anche le gomme medie si fermerebbe ai box andando a vanificare chi invece ha scelto il compound più duro come Leclerc, questo è il motivo per cui Carlo Sassi, ingegnere di pista di Hamilton, gli sta dicendo cerca di riportare la vettura ai box, intanto la nuova situazione vede Lando Norris allungare ancora nei confronti di Kimi Antonelli 4 secondi e 1 il vantaggio del campione del mondo in carica nei confronti del leader del mondiale attuale, in terza posizione Verstappen che ha le gomme soft e che insegue staccatissimo anche lui Antonelli a 4 secondi e 7, in quarta posizione è risalito Leclerc con la Ferrari che paga 2 secondi e 4 da Verstappen ma ha le gomme dure e dunque ha la possibilità di arrivare più lungo in questo stint e dunque di poter approfittare degli eventi, ma diciamo spera che l'interruzione eventuale se dovesse arrivare per una safety car non sia adesso ma più avanti, in quinta posizione Russell con la Mercedes, il compagno di squadra di Kimi Antonelli, e al sesto posto Colapinto addirittura con l'Alpine che è risalito fino appunto in sesta posizione, poi Lawson, Lindblad, Piastri e Ocon, Lewis Hamilton riesce solo in questo momento a riportare la sua Ferrari ai box, per lui è ritiro e io credo che diciamo con questo ritiro al Gran Premio di Spagna a Madrid sfumi anche il sogno già labile di per sé iridato del pilota della Ferrari, che era terzo nella classifica piloti alle spalle del duo della Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell. Ma con questo zero io credo che esca definitivamente dai giochi, considerato che Kimi Antonelli è là davanti in questo momento in seconda posizione e dunque andrà ad allungare ulteriormente. Una gara che si sta comunque mettendo bene nonostante appunto il secondo posto anche per Kimi Antonelli, perché Lando Norris non preoccupa particolarmente in ottica mondiale, essendo molto staccato dal furetto bolognese nella classifica, e dunque in questo momento il suo avversario di riferimento, stante il ritiro di Hamilton, è Russell, che segue in quinta posizione. Ma questi sono ragionamenti, sono calcoli che si faranno una volta finita la corsa. Nel frattempo la nuova situazione: Norris con la McLaren comanda. Norris, che ha vinto due delle ultime tre gare, ha vinto in Ungheria e ha vinto a Zandvoort, e si è piazzato in quarta posizione nel Gran Premio invece d'Italia. Comanda davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes, poi Verstappen, Leclerc e Russell. Questi i primi cinque, siamo nel corso del giro numero 8. Torniamo nuovamente al Via del Mare da Daniele Fortuna, Lecce Monza.
3: 2-0 per il Lecce al 14° del primo tempo. Calcoli che si possono fare qui piuttosto semplici: su due angoli per il Lecce sono arrivati due gol, angoli battuti allo stesso modo con i giocatori poi che hanno segnato, i marcatori che hanno trovato la rete, piazzati di fatto nello stesso punto. Il primo Koulibaly, sempre di testa, poi Thiago Gabriel, davvero quasi un record, una cosa che si vede con difficoltà. Merito del Lecce, certo, la battuta intelligente dal punto di vista tecnico, perfetta, di Ilic dalla bandierina di destra per il Lecce. Dall'altra parte però in effetti una marcatura che ha lasciato molto a desiderare della difesa del Monza. Monza frastornato adesso, che fa fatica a riprendersi, a riassestarsi. Il pallone che rimbalza tra le braccia del portiere della squadra Brianzola, Thiam, ha fatto ripartire sulla sinistra Carboni. Passaggio sbagliato per Mangas, regala anche una rimessa laterale alla Lecce il Monza. Juric adesso si alza, prova a scuotere i suoi giocatori, richiama Robinson, lo invita ad accorciare, ad aiutare di più i compagni per la fase difensiva. Robinson, che adesso però può correre, può andare via sulla fascia, può puntare Siebert, poi si ferma, non hanno seguito i compagni, soltanto Mangas, che adesso viene servito lato corto dell'area di rigore col mancino, cross in mezzo, ottimo recupero ancora di Ilic, già al centro del gioco della squadra di Eusebio Di Francesco. Poi il Lecce prova a uscire, qui commesso fallo Carboni, anzi il pallone era già uscito, quindi rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza con Mangas che ha battuto. Pallone che viene giocato adesso da Kin Sammiro, servito di indietro per Quadio, poi ancora Monza che qui prova a giocare con ordine in maniera geometrica sulla fascia con Mangas, ancora Robinson, si scambiano di posizione i due, poi Robinson non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa dal fondo per il Lecce, Lecce 2 Monza 0, siamo arrivati al 16° di nuovo Formula 1 Gran Premio di Spagna.
4: Giro numero 9 dei 57 previsti, comanda sempre Lando Norris, McLaren con 4 secondi e 9 di vantaggio su Kimi Antonelli, il quale a sua volta ha 5 secondi e 8 da difendere su Max Verstappen. Dunque McLaren, Mercedes, Red Bull nelle prime tre posizioni. Vi abbiamo dato nota nel precedente collegamento del ritiro per problemi ai freni di Lewis Hamilton, che al momento dello stop occupava la terza posizione. Russell con la Mercedes è quinto, preceduto dalle... sentiamolo proprio Russell. Allora, Russell è quinto, insegue Leclerc che è quarto a 2 secondi e 1. Evidentemente è convinto di averne di più del pilota della Ferrari, perché poco fa ha detto, l'avete sentito in sottofondo, se Leclerc non dovesse accelerare, non dovesse iniziare ad abbassare i tempi, stante l'impossibilità di superare, questo non l'ha detto ma lo aggiungiamo noi, consideriamo l'idea di anticipare la sosta e di fermarci per montare le gomme medie, perché l'undercut, ovvero sia fermarsi prima e poi con gomme fresche e pista libera accelerare e superare poi quando l'avversario che hai davanti a te si fermerà successivamente, sarà robusto. Questa l'idea di George Russell, che al momento è quinto, mentre intanto abbiamo il primo sorpasso in pista, non diciamo condizionato da situazioni di ridai la posizione perché hai tagliato la corsa, e lo ha effettuato lì all'oso con la Red Bull ai danni di Franco Colapinto per la sesta posizione. Al decimo giro il primo sorpasso, non male. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell, questi primi cinque sulle spalle del monegasco della Ferrari, di Leclerc l'onere di il peso, diciamo, di portare avanti quello che è l'onore del cavallino. Vedremo se la scelta delle gomme dure gli darà un qualche tipo di vantaggio dal punto di vista tattico nella seconda parte della corsa, lo scopriremo. Intanto, iniziato il giro numero 10, comanda sempre Lando Norris, McLaren davanti al leader del mondiale Antonelli, staccato di 5 secondi e mezzo, e al 4 volte campione del mondo della Red Bull Verstappen, Leclerc è quarto, Russell è quinto, e noi torniamo a Lecce.
3: Al 19esimo 2-0 per il Lecce, ma il Monza un paio di minuti fa ha avuto la possibilità di dimezzare lo svantaggio ed è stato perfetto. Falcone nella sensazione si è opposto con il corpo per tre volte a tre conclusioni dei giocatori del Monza, con Robinson che aveva scambiato con Varela nell'area di rigore del Lecce, poi la conclusione da parte del giocatore inglese, prima respinta di Falcone, poi Varela a cercare il tap-in vincente, ancora Falcone, poi anche Colpani che non è stato troppo deciso, ma ancora una volta ha trovato il muro Falcone davanti a lui. Monza che scambia a centrocampo con Akin Sammiro, poi Foloruscio, poi sulla destra c'è Birindelli, si muove Colpani lì davanti a centrocampo, Birindelli tocca il pallone all'indietro, Quadio poi in orizzontale sempre per Lucchesi, dall'altra parte Akin Sammiro quasi da regista porta il pallone, prova ad andare sulla sinistra, si fa vedere anche Carboni, tocca invece Mangas, ma poi è sempre Robinson che alza perfettamente dall'altra parte. Birindelli, era di rigore, tocco in rete da parte di Mangas sul cross di Birindelli e il Monza accorcia di mezza lo svantaggio. Birindelli intelligentissimo, da un esterno all'altro trova Mangas da solo sul secondo palo, segna il Monza. Lecce 2 Monza 1, è il 20esimo Formula 1 Gran Premio di Spagna. Manuel Codignoni.
4: E quello che Mangas in questo momento a Madrid è invece un po' lo spettacolo, perché vi abbiamo dato nota in precedenza dell'unico sorpasso della corsa, quello di Lawson ai danni di Franco Colapinto. Quello di Lawson ai danni di Franco Colapinto, dicevamo, al momento comanda sempre Lando Norris con 5 secondi e 8 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, il quale a sua volta 5 secondi e 9 su Verstappen. Come dire, le posizioni sono abbastanza cristallizzate. Attenzione, perché dall'onboard di Oscar Piastri vediamo che c'è un pezzo che si è andato a piazzare all'altezza della sospensione anteriore sinistra della sua McLaren. Non siamo in grado di dirvi se sia un pezzo proprio che si è staccato dalla sua McLaren oppure se sia arrivato da un'altra macchina. Abbiamo detto che c'erano dei detriti in pista nel corso del primo giro. Potrebbe generarsi una situazione di pericolo, perché nel caso in cui quel pezzo si staccasse e andasse a colpire una macchina alle sue spalle, potrebbe, diciamo, esserci un problema dal punto di vista della sicurezza. Vedremo, diciamo, se dal box della McLaren andranno a dire qualcosa al proprio pilota. Piastri, che al momento è nono alle spalle di Lindblad, gli è in scia, potrebbe addirittura provare ad azzardare un sorpasso. Ricordiamo che a mali estremi una volta c'è ancora in realtà una bandiera molto particolare che non si vede quasi più, ed è nera con il bollo arancione, che impone di fatto al pilota di fermarsi ai box per questioni di sicurezza, perché c'è un problema di sicurezza sulla sua vettura e deve essere sistemata. A Lando Norris viene detto: le gomme di Antonelli sono in condizioni peggiori rispetto alle tue, il che vuol dire che il pilota, campione del mondo in carica, sta veleggiando e continua a guadagnare nei confronti del furetto bolognese, leader del mondiale attuale, al quale però, l'abbiamo detto più volte, sta anche bene questa situazione. Norris, Antonelli, Verstappen, questa è la situazione con Leclerc quarto, Russell quinto. Torniamo a Lecce.
3: La situazione è cambiata perché il Lecce ha trovato il terzo gol, è una doppietta quella di Koulibaly, che prima aveva sbagliato nell'azione precedente, poi su un cross dalla destra ha trovato lo spunto, la zampata sul primo palo, ha battuto Thiam, tutte le complicità, ancora una volta le responsabilità della difesa del Monza, la doppietta di Koulibaly, giocatore molto rappresentativo di questo Lecce, la sua esperienza, primo gol per sbloccare la partita in apertura, adesso il raddoppio per lui, centrocampista che adesso si è spostato molto molto più avanti rispetto alle stagioni precedenti, rispetto a due stagioni fa, perché già nello scorso campionato andava ad assistere di più gli attaccanti, trova la sua prima doppietta personale e di nuovo per il Monza, salita ripidissima, Lecce 3 Monza 1, 23esimo del primo tempo, la sfida però molto divertente. Formula 1, Manuel Codignoni.
4: Scintille tra i due piloti spagnoli in pista, Carlos Sainz e Fernando Alonso, con Sainz che ha tagliato la strada a Fernando Alonso, o se sentirete il racconto di Sainz, diciamo, lo ha speronato, e Alonso poco fa ha detto: già al via è andato a sbattere contro due piloti, adesso mi stava spingendo verso il muro, ragazzi, che vogliamo fare? È chiaro che c'è tanta adrenalina, soprattutto immagino per quello che riguarda Carlos Sainz, che a Madrid è di casa, Fernando Alonso invece viene da Oviedo, dalla regione delle Asturie. Resta il fatto che si sta lottando per la 17esima Sainz e 18esima posizione Fernando Alonso. È chiaro che entrambi avrebbero sognato un esordio diverso su questa pista. Davanti non cambia la situazione, con Norris che al giro numero 14 allunga ancora, adesso a 6 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, il quale ha identico vantaggio su Max Verstappen, che occupa la terza posizione. Gomma media per Norris e Antonelli, gomma soft per Max Verstappen. I tempi continuano a restare abbastanza stazionari: 39,4 Norris nell'ultimo parziale, 39,3 Antonelli, 39,7 Verstappen. 39,4 invece il miglior giro fino a questo momento della sua corsa per Leclerc, che accorcia nei confronti di Verstappen e si porta a 1,5 secondi, tirandosi dietro di fatto Russell, che lo segue a 1,5 secondi, che fa gli stessi tempi. Probabilmente Russell ne ha di più di Leclerc, ma è condizionato dall'avere il pilota della Ferrari davanti e non ha così di più per cercare di superarlo. Ricordiamo ancora una volta il ritiro nel corso delle primissime fasi di corsa di Lewis Hamilton con l'altra Ferrari per problemi ai freni, che è andato a parcheggiare la sua vettura ai box con un pedale del freno che si allungava sempre di più fino a diventare inutilizzabile. Norris, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Russell. Uno sguardo anche a quanto ci suggerisce la Pirelli ci dice che chi vuole fare la strategia ad una sosta, ma anche a quella di due soste, si sta avvicinando di fatto a quella che è la finestra, soprattutto per chi vuole fare due soste, perché dovrebbe fermarsi tra il decimo e il sedicesimo giro. Ci sono bandiere gialle, ma credo che siano per un lungo di Lance Stroll e non perché qualcuno è andato a sbattere, dunque dovrebbero essere tolte a breve e dunque vanificare e annullare quello che è un eventuale safety car. Lo stesso Stroll, che invece è fermo in pista. Stroll è fermo in pista con problemi ai freni, vediamo se riesce a ripartire. Siamo alla penultima curva, virtual safety car. Virtual safety car, dunque le macchine devono rallentare entro un delta time, e chi voleva fermarsi adesso avrà l'occasione di farlo. Lo farà infatti Verstappen, che viene richiamato ai box. Si ferma anche Kimi Antonelli. Uno sguardo al monitor del GPS ci dice che invece Lando Norris è passato, Lando Norris tira dritto, e questa virtual safety car potrebbe, visto che Antonelli si ferma e si ferma anche Verstappen, sfavorire Lando Norris, che era già passato oltre la linea del traguardo e che quando dovrà effettuare la sua sosta lo farà in regime di corsa libera e dunque perdendo più tempo. Virtual safety car che va ad aiutare Antonelli, Verstappen e Russell, che si fermano. Tira dritto invece Charles Leclerc, non ha senso per lui fermarsi considerato che partiva con le gomme dure, potrebbe sfavorire Lando Norris, lo scopriremo andando avanti quando Norris a sua volta dovrà fermarsi, ma per il momento la nuova situazione vede Norris al comando con Leclerc e Antonelli, Verstappen e Russell che lo seguono, ma questi ultimi tre, Antonelli, Verstappen e Russell, che sono terzi, quarti e quinti, si sono fermati ai box in regime di virtual safety car, dunque perdendo meno tempo rispetto a quello che faranno successivamente Norris e Leclerc quando effettueranno la loro sosta in regime probabilmente di corsa libera, a meno che non ci sia un'alta neutralizzazione. Al momento, dunque, al giro numero 15, superato il primo quarto di gara, comanda Norris davanti a Leclerc, Antonelli, Verstappen e Russell, ma con i primi due che non si sono ancora fermati ai box e gli altri tre che invece la loro sosta l'hanno effettuata in regime di neutralizzazione, di virtual safety car per la vettura di Lance Stroll, ferma in pista per problemi anche lui ai freni. Torniamo a Lecce.
3: 3-1 per il Lecce quando siamo arrivati al 27esimo, 4 gol in poco più di 20 minuti. Non è finita col Pani, due minuti fa ha cercato la rovesciata acrobatica nell'area di rigore del Lecce, il pallone è terminato al lato, non di tantissimo. Adesso è Falcone, la portiere capitano del Lecce, che raccoglie il pallone dopo un'azione offensiva del Monza. Varela prova a dare fastidio al portiere della squadra di Francesco, ha già rimesso il pallone in gioco, poi lo riceve a lungo retropassaggio proprio di Koulibaly, autore di una doppietta, poi è Falcone con i piedi fuori dall'area di rigore per il lancio per Stulic, questa volta arriva l'anticipo di Lucchesi, poi Koulibaly strappa il pallone nel cerchio di centrocampo. Monteiro, una appoggio semplice sbagliato per Koulibaly, poi Akinzamiro perde il pallone, si ferma, chiede fallo, non c'è fallo, sbaglia qui Veiga, l'appoggio per Andri. Errori tecnici in serie da parte delle due squadre. Mangas va a lottare, perde il pallone, ma questa volta c'è fallo, dice l'arbitro Crezzini, e c'è calcio di punizione per il Monza che prova a ripartire. Ancora Akinzamiro, un altro passaggio sbagliato per Mangas, troppo potente, allarga le braccia il giocatore portoghese che ha segnato il gol del provvisorio 2-1 per il Monza, perché il pallone finisce in fallo laterale. C'è rimessa per il Lecce, Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza quando siamo arrivati al 28esimo del primo tempo. Formula 1, Gran Premio di Spagna.
4: E si decide la gara a Madrid, perché Lando Norris è rientrato in pista il giro successivo, ma con la Virtual Safety Car che era già finita. Oltretutto è stata una sosta anche non troppo perfetta. Sentiamo un attimo. È stata una sosta neanche troppo perfetta e dunque è scivolato indietro alle spalle di Leclerc, che adesso guida la corsa ma è l'unico dei big da non essersi ancora fermato ai box, ma alle spalle anche di Antonelli, Verstappen e Russell, che a parità di soste si sono giovati della Virtual Safety Car e lo hanno superato. Lo avevamo detto, questa Virtual Safety Car che è capitata nel momento più sfortunato per Norris, che era appena transitato oltre la corsia dei box e dunque non si è potuto fermare in quel giro, avrebbe favorito chi aveva la possibilità di fermarsi in quel momento, e così è stato. Comanda Leclerc, che ha 1 secondo e 7 di vantaggio nei confronti di Kimi.

0: Antonelli, ma Leclerc ha gomme decisamente più anziane rispetto alla leader del mondiale e soprattutto non si è ancora fermato e obbligatoriamente dovrà farlo. Kimi Antonelli e Max Verstappen invece hanno gomme dure, hanno effettuato la loro sosta e tecnicamente possono arrivare fino in fondo, lo possono fare per regolamento e credo che lo possano fare anche per quello che riguarda la durata della gomma. Per quello che concerne invece George Russell, è stato costretto di fatto a montare gomme medie perché il pilota della Mercedes era partito con gomme dure, non poteva rimontare ugualmente gomme dure perché poi sarebbe stato comunque obbligato a fermarsi un'altra volta per smarcare la regola della doppia mescola, e con gomma media poco fa si è aperto con il suo box, ha detto riusciamo ad arrivare fino alla fine con queste gomme, gli è stato detto di no, dunque quasi certamente, a meno che non sia stata fatta pretattica ai box, dovrà fermarsi nuovamente, e questo è un regalone ulteriore per Kimi Antonelli che quando Leclerc si fermerà ai box erediterà la prima posizione, e Russell, che al momento è quarto, sarà terzo quando Leclerc si fermerà, ma dovrà nuovamente effettuare un nuovo pit stop. Sentiamo ancora Russell.
1: So it's target minus 10 on the plan A.
2: But I think Leclerc will make this to the end easy with a one stop.
1: So just keep the management up, do what you did on that hard tire.
0: Russell dice perché non ci proviamo ad arrivare fino alla fine, il suo ingegnere di pista gli dice sarà complicato perché sarebbe il piano A più 10, e Russell insiste ma guardate che Leclerc cercherà di arrivare fino in fondo facendo questa cosa, magari fermandosi più avanti con le gomme dure, e il suo ingegnere taglia corto e dice cerca di gestire queste gomme così come hai fatto in precedenza. Si sta decidendo la gara anche dal punto di vista tattica, ma questo diventa uno snodo importantissimo anche per il mondiale. Ad ogni modo, rapido recap e poi Lecce, mancano 40 giri al termine del Gran Premio di Spagna. Comanda Leclerc, che deve ancora fermarsi con 1 secondo e 3 di vantaggio su Antonelli, poi Verstappen terzo a 6 secondi e 9 da Kimi Antonelli, seguono Norris che era in testa ma sfortunato per il bad timing della virtual safety car, scivolato in quinta posizione, Lawson, Piastri, Gasly, Bortoleto e Colapinto. Nuovamente Lecce.
3: Tra 1 Lecce, Mattacca e la Monza, sempre da quella parte, sempre a sinistra con Robinson, Akin Sammiro, vince un contrasto, poi sulla sinistra Mangas, cross morbido in mezzo, colpo di testa di Varela, al lato di poco, sempre pericoloso il Monza con Varela che è andato bene in anticipo, ha tagliato sul primo palo, colpo di testa dritto per dritto con Falcone che cercava di recuperare la posizione lì a protezione del primo palo, è stato anche fortunato perché Varela non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, e il Monza che comunque continua a fare pressing, cerca di attaccare, cerca di riaprire la partita. Lecce, come detto, in vantaggio per 3-1 sul Monza. Monza che però deve commettere meno errori in difesa, sono stati ciclopici quelli che hanno portato ai 3 gol del Lecce, tutto troppo semplice, i primi 2 stessa azione, stessa trama, da calcio d'angolo di Ilic con il colpo di testa di Koulibaly e poi di Thiago Gabriel, poi il terzo gol sempre di Koulibaly, ma troppo facile per Koulibaly tagliare sul primo palo e mettere in rete, calcio di punizione adesso per il Monza a centrocampo con Akin Sammiro che viene fermato, va Varela a calciare il pallone, Akin Sammiro prova a prendere il Lecce di sorpresa, a prendere tutti di sorpresa, ma il calcio di punizione che deve essere ribattuto, lo seguiamo prima di tornare a seguire il Gran Premio di Spagna con Manuel Codignoni, mentre Lucchesi tocca il pallone in mezzo, Foloruscio che gioca praticamente da regista anche arretrato, va Birindelli in mezzo alla campo ancora per Foloruscio che cerca di lanciare Colpani, si ferma, Varela indietro, Robinson, conclusione al lato di pochissimo, gran taglio di Robinson con Varela che ha crossato all'indietro, raso terra, anche sfortunato il Monza che costruisce vicino alla rete, prima è successo con Varela, adesso con Robinson, Lecce 3 Monza 1, 33esimo Gran Premio di Spagna.
0: Kimi Antonelli avvicina Leclerc, è a 9 decimi, è sotto il secondo, in questo momento siamo alla Monumental, la parabolica con 24 gradi di inclinazione, o banking se preferite la definizione americana, loro che diciamo l'inclinazione l'hanno inventata per quello che riguarda il motorsport con le gare sugli ovali, pensiamo ad Indianapolis, a Daytona, ma anche da noi non ci facciamo mancare niente con la sopraelevata di Monza. Dicevamo, è sempre tra il secondo e il secondo e mezzo il ritardo di Antonelli nei confronti di Leclerc. Antonelli può anche permettersi di aspettare, considerato che Leclerc dovrà fermarsi ai box a differenza di Antonelli che invece potrebbe arrivare fino in fondo con queste gomme. In terza posizione c'è Verstappen.

0: Verstappen, un altro che può arrivare fino in fondo con le gomme, avendo effettuato la sua sosta in regime di virtual safety car qualche giro fa, ma Verstappen è lontanissimo da Antonelli a 7 secondi e 3. Russell con la Mercedes è quarto, virtualmente terzo, quando appunto Leclerc dovrà fermarsi, però a gomme medie con la sua Mercedes, e difficilmente riuscirà ad arrivare al traguardo senza fermarsi un'altra volta. Seguono poi Norris quinto con la McLaren, che guidava la corsa, lo ricordiamo ancora una volta, prima che la virtual safety car scompaginasse le carte. Lui era già passato oltre il traguardo, non è potuto fermarsi ai box, a differenza invece di chi lo seguiva, che ha potuto effettuare la sosta in regime di neutralizzazione, perdendo dunque molto meno tempo rispetto a lui che si è fermato il giro dopo in regime di corsa libera. Seguono poi Lawson, Piastri, Gasly, Bortoleto e Colapinto a chiudere la zona punti. Poco fa l'ingegnere di pista di Antonelli, Pete Bonington, gli ha detto: ok, tutto bello, ma mi raccomando, continua a gestirle queste gomme, non maltrattarle, perché vogliamo arrivarci fino in fondo. E soprattutto ha usato una bella espressione, ha detto: sono buone gomme ma non sono bulletproof, ovvero sia non sono a prova di pallottola. E Kimi Antonelli ha iniziato appunto a fare questo elastico, a giocare un po' al gatto con il topo con Leclerc, andando a matchare i tempi del pilota che lo insegue, conscio del fatto che comunque ha il vantaggio che Leclerc dovrà fermarsi. 37 giri al termine, 20 ne sono stati percorsi. Comanda la Ferrari, quella di Leclerc, davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen con la Mercedes e con la Red Bull rispettivamente. L'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, lo ricordiamo ancora una volta, si è ritirata nelle prime fasi per un problema ai freni. Torniamo nuovamente a Lecce. C'è Lecce, riprendiamo la linea nell'attesa che il collegamento con lo stadio Via del Mare, con Daniele Fortuna, venga ripristinato. Vi stiamo raccontando il 12° Gran Premio del Mondiale di Formula 1, quello di Spagna, si ricorre a Madrid, ed è in corso la corsa con Leclerc che guida davanti ad Antonelli e Verstappen. Dovrebbe essere ripristinato il collegamento con Lecce. Torniamo allora a Lecce e Monza da Daniele Fortuna.
1: 36esimo, 3-1 per il Lecce sul Monza, ancora pericoloso con un calcio di punizione di Colpani respinto da Falcone. Il Monza a giocare il pallone, ma questa volta lo fa all'indietro la squadra di Juric, da Carboni a Lucchesi, poi a Coadio, largo sulla destra a giocare il pallone per Virindelli, viene in contro, poi il lancio immediato per Varela. C'è Thiago Gabriel che però non si fida del controllo, del suo controllo, preferisce mandare il pallone direttamente in fallo laterale con un colpo di testa in zona d'attacco. Il Monza allora con Birindelli, poi all'indietro Foloruscio a giocare il pallone in orizzontale. Ancora Carboni, non gioca male il Monza, anche se sotto per 3-1, ma l'abbiamo detto, tanti errori in difesa in occasione del gol. Va adesso Lucchesi dopo un retropassaggio, Sulic in pressione, si va da Foloruscio che arretra per cercare di giocare questo pallone per impostare una nuova azione a favore del Monza. Ancora Foloruscio, finta per un attimo il lancio, poi preferisce andare da Birindelli, linea centrale del campo, sale Birindelli, poi va a giocare all'indietro a Kinsammiero dall'altra parte, a cercare spazio, a cercare ampiezza il Monza, mentre Koulibaly del Lecce rientra in campo dopo un infortunio leggero. Lancio in avanti di Kinsammiero, arriva l'anticipo perfetto di Siebert, ma ancora Monza con Robinson sempre in attacco, prova a schiacciare il Lecce, la squadra di Juric, sempre Carboni, buon pressing da parte di Andrea, ancora Carboni in scivolata, anche un momento un po' caotico della partita, prova a risolvere tutto, a dare ordine a Ilic, ma poi spedisce direttamente il pallone in fallo laterale. Lecce 3, Monza 1, è il 38° Gran Premio di Spagna di Formula 1, Manuel Colignoni.
0: Dove Leclerc riallunga al comando con la Ferrari, con gomme vecchie di 21 giri, a differenza di Antonelli che è secondo e a gomme con 7 giri di anzianità, la tabellina del 7, 14, 21, ha un vantaggio che è tornato ad essere superiore non solo all'1 ma ai 2 secondi. 2 secondi e 1 dividono il leader della corsa, Leclerc, che però non si è ancora fermato ai box, dal leader del mondiale, Kimi Antonelli, il furetto bolognese che ha effettuato la sua sosta al 15° giro, ovvero sia 7 giri fa, in regime di virtual safety car, e dunque occupa la seconda posizione. Al terzo posto c'è Verstappen, che insegue Antonelli a 6 secondi ed ha la medesima situazione di gomme, gomme dure e anzianità, perché anche lui ha effettuato la sua sosta. Segue poi ulteriormente George Russell, che è quarto con la Mercedes, che Anche lui ha approfittato della virtual safety car per fermarsi, ma ha dovuto montare gomme medie, essendo partito con le dure, dunque difficilmente riuscirà ad arrivare in fondo con queste coperture a meno di un miracolo di gestione, ed è insidiato a sua volta da Lando Norris, che gli sta rosicchiando decimi su decimi e si è portato adesso a 3 secondi e 4 con la McLaren dal suo collega Mercedes. Seguono a chiudere la zona punti Lawson, Piastri, Gasly, Bortoleto e Colapinto. Uno sguardo al monitor dei tempi ci dice che la Ferrari in questo momento con Leclerc è la macchina più veloce in pista, 38 e 3 nell'ultimo parziale e parziale record nel secondo settore. La Ferrari, che ha sempre avuto come limite un po' endemico in queste ultime stagioni, e questa non fa sconti, quello di essere molto gentile con le gomme, il che in sé è un pregio, ma soprattutto

0: qualifica, e nella Formula 1 moderna non essere performanti in qualifica è un grande limite. In questa fase invece sta sfruttando questa sua caratteristica per venire fuori un po' alla distanza ed allungare ulteriormente, perché adesso ha addirittura 3 secondi di vantaggio su Antonelli. Ma visto che il distacco tra Antonelli secondo e Verstappen terzo resta costante, è proprio Leclerc che in questa fase sta facendo la differenza, 38.4 anche nell'ultimo parziale contro il 39.1 di Antonelli e il 38.8 di Verstappen. È altrettanto chiaro che Leclerc dovrà rifermarsi ai box, ma allungare, crearsi un tesoretto può dargli una grossa mano nel caso in cui dovesse arrivare una nuova safety car o una virtual safety car e permettergli di effettuare la sua sosta non perdendo quanto perso da Norris con un pit stop, come quanto perso da Norris con un pit stop in regime di corsa libera, ma magari un po' di meno, insomma. E poi in ogni caso, e questo è la Palissiano, avere un vantaggio è sempre meglio che non averlo. Ha raddoppiato il suo vantaggio in questi due giri Leclerc, perché adesso ha 4 secondi nei confronti di Antonelli, segue Verstappen a 5 secondi e 3, Russell e Norris in quarta e quinta posizione. Iniziano anche i doppiaggi per il monegasco della Ferrari, che si trova davanti Fernando Alonso, uno degli eroi di casa, ingloriosa la sua apparizione a Madrid, ma non per colpa sua, per colpa di un Aston Martin che non va neanche a spingere. Sentiamo un attimo Antonelli.
1: Which corner?
2: No, I didn't touch any wall, but the scene feels weird.
0: Antonelli dice: controllate la macchina perché non ho toccato da nessuna parte, ma sento lo sterzo che sta avendo una reazione abbastanza particolare. Attenzione perché potrebbero esserci problemi sulla macchina di Antonelli. Vedremo se è così o è solo una sensazione. Nel frattempo, giro numero 24. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Russell, Norris. Questa è la situazione. Torniamo a Lecce.
3: È il 41esimo a Lecce, sempre c'è sempre il Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza. E allora torniamo a Roma per la pubblicità.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Di nuovo via del mare con il Lecce, che adesso prova a gestire questo pallone a centrocampo. Si va ad Andri, cercava il passaggio lungo linea per Koulibaly, è arrivata però la deviazione di Robinson, anzi di Carboni, per una rimessa laterale già battuta dalla Lecce, che gioca all'indietro con Ilic. Poi c'è Malè, altro retropassaggio per il portiere Falcone, completo rosa fucsia per lui, e guantoni comunque sgargianti di un color arancione. Falcone protagonista in almeno 3 occasioni in questo primo tempo divertente, ricco di occasioni. Adesso però il Lecce prova a rallentare, perché il Monza è stato pericoloso anche dopo essere andato sotto ancora una volta di 2 gol, dopo il 3-1 segnato da Koulibaly. Da un portiere all'altro, Thiam prova a far ripartire il Monza al 43esimo, Lecce in avanti vantaggio sulla Monza per 3-1, Gran Premio di Spagna.
0: Dove i tempi di Kimi Antonelli, dopo essersi alzati per un paio di tornate, tornano ad essere simili a quelli di Leclerc, e hanno avuto entrambi, diciamo, dobbiamo dire, dei doppiaggi. Dunque il vantaggio è tornato a stabilizzarsi intorno ai 3 secondi e 3, quello di Leclerc che guida la corsa con la Ferrari nei confronti di Antonelli, che lo insegue a 3 secondi e 1, perché adesso sta tornando a rosicchiare qualcosa. L'ingegnere di pista, ci eravamo lasciati con la segnalazione di Antonelli che diceva: controllate lo sterzo perché lo sento strano, gli ha detto Pete Monnington, ingegnere di grande esperienza che ha vinto 6 mondiali con Lewis Hamilton alla guida della Mercedes. Dai dati non risulta niente di strano.
5: We have 2 track limits now, so turn 6 and then turn 17 will be our 8. So no more track limits, please keep it clean.
0: E questa è sempre Pete Bonington che dice a Kimi Antonelli, gli dà un'informazione importante, ovvero sia: abbiamo già avuto 2 strikes, 2 segnalazioni per track limits, e quindi attenzione, non ne vogliamo altri perché potrebbe arrivare una penalità. Crediamo peraltro che quei track limits siano stati effettuati almeno alcuni nel primo giro, proprio quando nella battaglia ha tagliato per 2 volte la chicane. Ad ogni modo, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Russell, Norris, questa è la situazione, con Antonelli che è tornato a 2 secondi e 8 da Leclerc, e Antonelli, Verstappen e Russell che però, al pari di Lando Norris, si sono fermati sotto virtual safety car. Giova a ricordarlo a chi si fosse messo in ascolto solamente ora, mentre Leclerc non lo ha fatto e dunque guida la corsa, ma dovrà obbligatoriamente fermarsi, e avendo gomme dure e girando su dei tempi comunque buoni, cercherà di estendere questo primo stint il più avanti possibile, un po' per questioni strategiche, un po' sperando che arrivi una neutralizzazione a dare una mano anche a lui. Ricordiamo anche, prima di tornare a Lecce, il ritiro di Lewis Hamilton nel corso delle prime tornate per problemi ai freni, una sola Ferrari superstite. Guida il Gran Premio

0: Emirati, Spagna, quando mancano 29 giri, non siamo ancora a metà gara, e torniamo a Lecce.
1: 50 secondi al 45esimo, con il Lecce in vantaggio per 3-1. Si riscalda Santiago Pierotti nel Lecce, perché in effetti Monteiro non ha fatto granché, adesso viene proprio anticipato a centrocampo. Qualcosa in più ha fatto Ndri, qui buona copertura da parte di Coadio per il Monza, che recupera il pallone, poi col Pani in dribbling, bello stile in mezzo al campo nel cerchio centrale, poi lascia il pallone al movimento di Akin Samiro che lancia in profondità per Manga all'altezza della linea di fondo, arriva il cross, non c'è deviazione, ci sarà semplice rimessa dal fondo per il Lecce. Il Monza ha costruito le cose migliori qui sulla sinistra, sull'asse Robinson Mangas, che poi ha trovato anche il gol del provvisorio 2-1 prima della terza rete del Lecce, ancora con Koulibaly. Due minuti di recupero qui alla Via del Mare, cominciano con questa rimessa lunga da parte di Falcone. Il Monza però ributta subito il pallone dall'altra parte e si ritorna dal portiere della Lecce. Lecce 3, Monza 1, 45esimo. Torniamo a seguire la Formula 1 Gran Premio di Spagna.
0: Cercheremo di essere brevi per tornare subito a Lecce per il finale di primo tempo. Intanto vi diciamo che i tempi di Antonelli sono tornati ad essere buoni e si è riportato a 2 secondi e 1 da Leclerc, che guida ancora il Gran Premio di Spagna con la sua Ferrari che non si è ancora fermata ai box. In terza posizione c'è Verstappen, al quarto posto c'è Russell, e vi diamo nota del fatto che Lando Norris, arrabbiatissimo immagino per l'evoluzione della corsa che lo ha penalizzato ovviamente involontariamente con la virtual safety car, è tornato negli scarichi di Russell e lo insegue a 7 decimi. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Russell, Norris, questi primi 5. Fra poco potrebbe esserci battaglia tra Russell e Norris e noi torniamo a Lecce.
1: Si allunga il pallone col Pani in fase di controllo, vanifica così la possibilità di colpire in contropiede per il Monza. Diego Gabriel manda il pallone senza troppi complimenti in fallo laterale nel secondo e ultimo minuto di recupero, con il Lecce che è in vantaggio sul Monza per 3-1. Mangas ancora per il Monza, arriva però l'anticipo intelligente e attento di Ndri direttamente in fallo laterale, già battuto, sale Carboni, qui però arriva prima di lui Vega, li toglie il pallone, Siberta che cerca di far ripartire Stulic, che lui si è visto poco nell'attacco del Lecce. Questa volta Lucchesi è in anticipo, vediamo se c'è la possibilità per il Monza di costruire un'ultima azione d'attacco. Ancora una volta Mangas, il portoghese libero sulla fascia destra, un dribbling su Ndri, poi cade ancora Robinson che cerca di alzare il pallone, di metterlo nell'area di rigore del Lecce, recupera ancora Ndri, lottatore lì sulla fascia, anche a guadagnare una rimessa laterale, ma probabilmente non ci sarà tempo per battere. In effetti la direttore di gara Valerio Crezzini della sezione di Siena fischia la fine del primo tempo. Il Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza, le reti di Koulibaly al terzo minuto su calcio d'angolo battuto da Ilic da destra, la stessa situazione che ha portato poi al gol Thiago Gabriel all'11esimo, sempre corner da destra battuto da Ilic. Il Monza aveva ridotto le distanze, aveva dimezzato lo svantaggio con Mangas al 20esimo, ma poi un minuto più tardi è arrivato il 3-1 segnato ancora da Koulibaly. Lecce 3, Monza 1, aggiornamento con Manuel Codignoni sul Gran Premio di Spagna.
0: Giro numero 28 dei 57 previsti, siamo praticamente a metà gara, comanda sempre Leclerc davanti ad Antonelli e Verstappen, tra il ferrarista e il leader del mondiale ballano 2 secondi e mezzo. Leclerc deve ancora fermarsi ai box, sta aspettando che arrivi magari un'altra neutralizzazione, un'altra virtual safety car, o comunque in ogni caso di arrivare quanto più lungo possibile. Questa è la situazione, siamo a metà gara, linea al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi stati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Al all'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: GR1.
10: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni, resterà aperta fino alle 19. Per noi c'è Federico Mello.
11: Continua la spicciolata all'arrivo di persone comuni, simpatizzanti, esponenti politici che salgono la lunga scalinata del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. Tra i presenti, forte la presenza femminile, alcune famiglie con bambini, tra chi si ferma davanti alla bara non mancano i momenti di commozione. Proprio sul feretro è stata appoggiata una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale. Il feretro è stato accolto stamattina dal sindaco di Roma Gualtieri, dai parenti a partire dall'anziana la domenica, qui era molto legata, i vertici di Più Europa. Queste le parole del segretario del partito Riccardo Maggi. Pronto? Forse non abbiamo la dichiarazione di Maggi. Vi dico allora che la camera ardente, come dicevate, rimarrà aperta fino alle 19, domani di nuovo dalle 10 alle 19, mentre nella giornata a seguire la camera ardente domani ci sarà un momento di ricordo aperto a tutti con amici e compagni della leader radicale. Il giorno successivo, martedì, i funerali di Stato. La piazza del Campidoglio è tutto, lì allo studio.
10: Grazie a Federico Mello. Un ultimo radicronaca in provincia di Torino. Un uomo di 87 anni ha spinto la moglie durante una lite. La donna, 84 anni, ha battuto violentemente la testa e ha riportato un trauma cranio-facciale. È stata trasportata in fin di vita all'ospedale Molinette di Torino, mentre l'anziano si è presentato spontaneamente dai carabinieri. All'estero ora, con la guerra in Ucraina, sono 8 i morti negli attacchi di Mosca della scorsa notte. Centrato un deposito farmaceutico nella regione Kiev, mentre i russi sono stati colpiti a Krasnodar, una raffineria, e le ferrovie ucraine tornano nel mirino delle forze di invasione.
12: Fuggono, inseguiti dal fragore delle esplosioni, lasciano i vagoni, corrono lungo i binari, uomini, donne, passeggeri di un treno la cui locomotiva viene centrata da un drone russo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il terrore russo sta bussando alle porte degli europei e della NATO, denuncia il ministro degli esteri ucraino Sibiha. L'attacco non ha causato vittime, mentre le forze di invasione russe continuano a bersagliare la rete ferroviaria ucraina lungo la quale scorrono i rifornimenti, equipaggiamenti, armamenti destinati ad alimentare la resistenza di Kiev. Rientrato l'allarme in Lituania per una potenziale minaccia di droni individuata nello spazio aereo di Vilnius. Allertati i caccia della missione NATO in Lituania, a Šiauliai, dove sono schierate le forze dell'aeronautica militare italiana, anche l'aeroporto della capitale era stato chiuso. Ulteriori verifiche hanno appurato che si trattava di uno stormo di uccelli e non di droni, l'ennesima testimonianza di una situazione di permanente tensione lungo il fianco orientale della NATO. Kiev è sempre più ostile, accusa il portavoce del Cremlino Peskov, che però non esclude che Mosca possa tenere colloqui trilaterali con Kiev e Washington in ottobre. Secondo Peskov, Peskov, il presidente cinese Xi e il primo ministro indiano Modi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, comunica Peskov, ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Enzo Ceri, GR1.
10: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Bab el Mandeb, porta sul Mar Rosso. Non si fermano i lanci incrociati di missili e droni fra gli Houthi filo-iraniani e le forze armate yemenite alleate con l'Arabia Saudita. I ribelli, che hanno colpito anche una base militare di Riyadh, puntano ora alla ripresa di Marib, roccaforte delle forze governative. Immediate le conseguenze umanitarie: in pochi giorni 76.000 sfollati e circa 500 morti. Nelle ultime 24 ore circa 2.000 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Torniamo alla cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante, nel lungo colloquio con gli inquirenti ha detto di non sapere nulla della bomba. Il legale riferisce di un incontro tra il faccendiere e il giornalista 5 giorni dopo l'esplosione, ma Ranucci smentisce.
9: Natalia Potenza si è presentata davanti ai magistrati con un corposo faldone di documenti, ora al vaglio degli inquirenti. L'ex compagna di Walter Lavitola ha chiesto di essere ascoltata come persona informata sui fatti e, data la durata della deposizione, oltre 9 ore, deve avere avuto molto da raccontare. Del resto, la relazione col faccendiere è durata 15 anni, alcuni dei quali passati in latitanza da Lavitola fino alla recente scoperta di essere stata tradita. Da quanto trapela, la donna ha riferito dei vari business dell'imprenditore attraverso prestanome, dal noto ristorante a Roma al settore ittico in Brasile, all'acquisto di terreni nello Zimbabwe, fino al coinvolgimento di Lavitola nel settore dei carbon credit in Africa e Sud America. Ma Natalia Potenza è anche al corrente delle frequentazioni del faccendiere e del suo rapporto con l'amico Sigfrido Ranucci. In particolare ha raccontato che il giornalista si è presentato a casa di Lavitola 5 giorni dopo l'attentato e che i due hanno conversato per mezz'ora lasciando i telefoni lontano. Ranucci via social smentisce. La donna tuttavia dice di non sapere nulla dell'idea dell'ex compagno di organizzare il falso attentato. Claudio Vigolo, GR1.
10: È il giorno delle nozze tra Hilary Blasi e Bastian Müller, tutto pronto a Ravello, che blindato per l'occasione si prepara ad accogliere una 70ina di invitati. La cerimonia dovrebbe svolgersi nel tardo pomeriggio nella sala di rappresentanza dello storico Palazzo Tolla, sede del comune, a Villa Cimbrone, uno degli angoli più belli della costiera amalfitana. Poi i festeggiamenti. Era l'ultima notizia, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 alle 17. Buon ascolto.
13: Guarda questo video, fa troppo ridere.
14: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Regina, ma che bel sorriso!
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
16: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
19: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Lecce 3, Monza 1 alla fine del primo tempo, i gol di Culpalli alla terza, raddoppio di Thiago Gabriel all'11esimo, poi Mangas per il 2-1 del Monza al 20esimo, un minuto più tardi 3-1 ancora con Lassana, Koulibaly, intervallo al Via del Mare. Stiamo seguendo anche la Gran Premio di Spagna con Manuel Colignoni.
0: Siamo nel corso del giro numero 34 dei 57 previsti, ne mancano dunque 23. Situazione invariata rispetto a come ci eravamo lasciati, quantomeno per quello che riguarda le primissime posizioni, con Leclerc che guida con 2 secondi a 9 su Antonelli. Leclerc che non si è ancora fermato ai box e, giova ricordarlo, sta facendo una gara pazzesca con la Ferrari, oltretutto se si considera che è reduce da forse il suo peggiore fine settimana quando guida la Ferrari, quello di Monza, dove alla prima curva si era toccato con Hamilton e poi aveva avuto lo spaventoso incidente in parabolica che aveva fatto anche temere per la sua presenza al Gran Premio vista la decelerazione di 50G. Invece in questo momento sta guidando con 2 secondi e 8 di vantaggio su Kimi Antonelli, due stanno girando più o meno sugli stessi tempi ma con le gomme di Leclerc che hanno 34 giri di anzianità a differenza di quelle di Antonelli che ne hanno solo 20. È chiaro che Leclerc dovrà comunque fermarsi ai box, ma è altrettanto chiaro che sta facendo una gara meravigliosa. In terza posizione c'è Verstappen, poi Norris e Lawson, perché Russell una decina di giri fa, mentre andava in onda il giornale radio, si è fermato per effettuare la sua seconda e ultima sosta in regime di corsa libera e montare come dure con cui arrivare fino in fondo, e adesso è in battaglia con Lawson, si lotta per la quinta e la sesta posizione. Mancano 22 giri al termine, seguiamo questo tentativo di sorpasso da parte di George Russell che riesce ad avere la meglio su Lawson e dunque si porta in quinta posizione. Dicevamo 22 giri al termine, comanda Leclerc davanti ad Antonelli e Verstappen. Studio Giacomo Prioreschi.
20: Grazie Manuel Codignoni. Ricordiamo, a proposito di motori, ma qui passiamo alle due ruote, la vittoria di Marc Marquez a Misano Adriatico, seconda doppietta consecutiva dopo Aragon e anche importante balzo in classifica, perché approfittando della caduta di Marco Bezzecchi è balzato in vetta al campionato, alla classifica piloti con questa vittoria. Questo per quanto riguarda le moto. Fra pochissimo invece torneremo a seguire il Gran Premio di Spagna. Per la Formula 1, giusto il tempo di darvi i risultati parziali di alcune partite che si stanno giocando nei vari campionati di calcio europei. Lille Troy sono sull'1-0 all'intervallo, poi c'è in Germania Bundesliga Lipsia Hamburgo 2-0 al 33esimo minuto, si gioca anche in Premier League 46esimo minuto per Coventry Brighton, col Brighton avanti sul campo del Coventry per 1-0. Queste le principali partite finite. In Liga Spagnola invece Celta Vigo Malaga 1-1 pareggio. Quindi torniamo da Manuel Codignoni per un aggiornamento.
0: Russell si lamenta con il suo box, la sua domanda non ha avuto risposta. Perché ci siamo fermati? Avrei potuto tenere dietro Norris, e la risposta da parte del suo ingegnere di pista non è arrivata. Mancano 21 giri al termine, comanda sempre Leclerc con gomme di 35 giri anziane, non si è ancora fermata ai box e continua Leclerc a girare su dei tempi ottimi, perché ha girato in 38.0 con Antonelli che lo insegue a 3 secondi e 1, e gomme più fresche che ha girato in 37.8. Ascoltiamo ancora Russell.
21: Yeah, we can discuss the strategy later. So Norris currently at 37.1. Let's focus on that.
0: Arriva la risposta all'ingegnere di pista di Russell che gli dice: ne parliamo dopo la gara della strategia, concentrati su quello che stai facendo, e gli dice il ritmo che sta facendo Norris che gira sul 37.1. Dicevamo, Antonelli gira sugli stessi tempi di Leclerc e Verstappen gira sugli stessi tempi più o meno di Antonelli, ballano più o meno 2-3 decimi di delta tra i tempi che stanno facendo in questo momento i primi tre, il che ci fa sottolineare ancora una volta come Leclerc stia facendo veramente una gara importante con la Ferrari. Partiva peraltro dalla quinta posizione e non ha a disposizione, giova a ricordare anche questo, il motore evoluto, il motore con l'A22 della Ferrari, perché non gli è stato montato sulla vettura per precauzione dopo che quella Power Unit aveva subito quel botto clamoroso che ricorderete tutti quanti a Monza una settimana fa in uscita dalla parabolica, che aveva fatto temere anche per la presenza dello stesso Leclerc a questo Gran Premio di Madrid. 20 giri al termine, dal termine invece il monegasco guida con 2 secondi e 2 di vantaggio su Antonelli e 6 secondi e mezzo, anzi 7 secondi e mezzo, vogliate scusare, su Max Verstappen. Deve ancora fermarsi ai box e a questo punto la strategia della Ferrari è chiara: tenerlo in pista il più a lungo possibile, o quantomeno finché le gomme garantiscono un livello di prestazione accettabile, sperando che arrivi una neutralizzazione, una safety car, un incidente, un imprevisto, un fulmine sulla pista, una qualsiasi cosa, un meteorite che possa permettergli di fare la sua sosta spendendo poi il minor tempo possibile. Russell è quinto con la Mercedes dopo la sua seconda sosta, tra Verstappen terzo e Russell quinto c'è l'arrabbiato Norris che guidava la corsa prima della virtual safety car. Sfortunatissimo il timing per lui, che aveva appena passato la corsia dei box quando è arrivata la neutralizzazione. Antonelli, Verstappen e Russell si sono fermati, lui non ha potuto farlo, si è fermato il giro dopo in regime di corsa libera ma ha perso tante posizioni. Adesso sta cercando di raggiungere Verstappen per raddrizzare un fine settimana che fino a questo momento era stato, o per meglio dire era stato fino alla qualifica, trionfale, considerato che aveva perso tutta la FP2 ma era riuscito a fare la pole ieri in qualifica, ma che le sfortunate circostanze di gara gli stanno rovinando. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, fase di attesa, e direi di tornare allo studio.
20: Perfetto, grazie Manuel Codignoni. Ricordiamo il nostro numero SMS e WhatsApp per seguire insieme a noi, anche mandandoci dei messaggi, il calcio, la Serie A, perché fra poco ripartirà la sfida fra Lecce e Monza per quanto riguarda la quarta giornata, il Gran Premio di Spagna a Madrid, la Formula 1 con Manuel Codignoni. 335-699-2949, questo è il numero SMS e WhatsApp, 335-699-2949. Facciamo un salto a Lecce, fra poco facciamo un salta a Lecce, non lo facciamo subito un salta a Lecce, allora torniamo invece da Manuel Codignoni per un aggiornamento sulla Formula 1.
0: Facciamo un salto a Madrid, del resto insomma a Lecce è giallo-rossa, e giallo-rossa è anche la Spagna, la bandiera della Spagna che disegna anche i cordoli della Madringa, questa nuova pista che ha la sua prima apparizione in Formula 1 e che ci sta regalando una gara estremamente interessante dal punto di vista tattico, un po' meno da quello spettacolare, ma si sapeva dopo aver visto anche diciamo le gare nelle categorie minori che i sorpassi qui sarebbero stati complicati. Grande spettacolo invece ieri in qualifica, attenzione perché Lando Norris va quasi a smentirci andando a baciare il muretto nei pressi di curva 7 con la gomma anteriore sinistra, vedremo se avrà riportato dei danni oppure se si è trattato semplicemente di un bacetto. Sentiamo Leclerc.
2: So in a normal race to the end, we'd be P4. We stop now 13 seconds behind Norris. We're now keeping the safety car gap to Norris.
0: Leclerc dice al suo ingegnere di pista, Leclerc che guida la corsa, datemi un po' un aggiornamento sulla corsa, su cosa stiamo, su per cosa stiamo lottando e così via. E l'ingegnere Brian Bozzi gli dice, in una gara normale arriveremo quarti, lotteremo per la quarta posizione. Stiamo comunque monitorando il safety car gap, ovvero sia il distacco che noi perderemmo fermandoci ai box nel caso in cui ci fosse una safety car da Norris. Al momento siamo ancora dentro, per cui se arrivasse una safety car potremmo comunque cercare di conquistare il podio. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi primi 5, l'unico di questi che dovrà obbligatoriamente fermarsi ai box è Leclerc, che guida la corsa con 2 secondi e 6 di vantaggio su Kimi Antonelli e con 6 secondi e 9 di vantaggio su Max Verstappen. Torniamo nuovamente allo studio.
20: Perfetto, allora noi torniamo invece a rimbalzo di linea a questo punto, sentiamo se sta per iniziare Lecce Monza Daniele Fortuna e poi da quel momento andremo avanti a rimbalzo di linea con la Formula 1, il Gran Premio di Spagna e Manuel Codignoni. Daniele.
1: Sì, allora due cambi, sta per cominciare il secondo tempo, un cambio per parte, problemi, una caviglia per Mangas, uno dei migliori della Monza, ha anche segnato il gol del provvisorio, 2-1 dentro Bacune, dunque la sostituzione del Monza. Per il Lecce invece, che ha avuto problemi proprio da quella parte lì sulle incursioni di Mangas, fuori Ndri e dentro Pierotti. Calcio d'inizio della ripresa affidato Lecce, maglia giallorossa, strisce verticali, attaccherà verso la curva nord nel secondo tempo del tifo leccese. Dall'altra parte Monza, completo bianco con bordini e numeri rossi. Comincia qui il secondo tempo con il Lecce in vantaggio per 3-1 sul Monza. Si lotta subito, poi è Monteiro sulla sinistra per il Lecce a riconquistare il pallone. Quadio con il pallone che si impenna dopo l'intervento del difensore del Monza. Ancora Lecce, sempre a sinistra, sempre con Monteiro che questa volta viene anticipato, chiuso. Si lotta ancora, proprio il nuovo entrato Bacune, poi vince un rimpallo, Monteiro deve intervenire, il portiere del Monza Thiam a bloccare il pallone, Monteiro fuori dal campo, un colpo doloroso ma si rialza subito il giocatore del Lecce, ex Young Boys, può ripartire il Monza, si fa dare il pallone Ruscio, ancora lui a impostare, Lecce 3 Monza 1. Il secondo tempo è cominciato da un minuto, Gran Premio di Spagna.
0: E c'è stato un Monteiro anche in Formula 1 qualche anno fa, Tiago Monteiro che guidava per la Jordan e nel famosissimo Gran Premio di Indianapolis del 2005, quando le gomme Michelin non potevano girare per via del fatto che la loro resistenza non garantiva il banking, corsero solamente 6 macchine, le Ferrari, le Jordan e le Minardi, conquistò addirittura un podio in Formula 1, quando si dice al posto giusto al momento giusto. Al posto giusto ma al momento sbagliato in questo momento è Leclerc, che guida la corsa a 16 giri dal termine con 2 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, ma lo ripetiamo ancora una volta, il ferrarista autore di una gara maiuscola dovrà obbligatoriamente da qui alla fine della corsa fermarsi ai box perché non ha ancora effettuato la sosta obbligatoria. Antonelli è secondo, in questo momento sta facendo gara d'attesa il leader del mondiale, perché è conscio del fatto che non ha senso andare a rischiare un attacco su Leclerc, che dovrà ancora fermarsi, e perché i suoi rivali per il mondiale sono comunque tutti dietro. Russell in questo momento è quinto ed è secondo nel mondiale, Lewis Hamilton con la Ferrari si è addirittura ritirato nel corso delle primissime tornate per problemi ai freni, e dunque in questo momento i primi tre stanno viaggiando un po' di conserva, direbbe Mario Poltronieri, facendo un po' d'elastico tra di loro ma senza tirare. Chi invece sta tirando in questo momento sono due piloti, chi occupa la quarta e la quinta posizione, ovvero sia Norris, che sta cercando di raggiungere Verstappen e sta proseguendo a suon di giri veloci, 36.796 il giro più veloce fatto segnare nella tornata precedente, e anche Russell che sta abbassando i suoi parziali nel tentativo di stare vicino a Norris, ma in questo caso si tratta di una battaglia navale a distanza, perché tra Norris quarto e Russell quinto ballano, pensate, addirittura 30 secondi. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris e Russell, fra poco si accenderà la battaglia per il terzo gradino del podio tra Verstappen e Norris, perché il pilota della McLaren sta raggiungendo quello della Red Bull, pilota della McLaren che guidava la corsa, lo ricordiamo ancora una volta, prima della Virtual Safety Car, diciamo il leadership della corsa che è stata ereditata da Leclerc, che quando mancano 15 giri al termine guida con 2 secondi e 6 di vantaggio su Antonelli e 3 secondi e 9, anzi 2 secondi e 6 sono quelli che dividono Leclerc da Antonelli, 3 secondi e 9 quelli che guidano, dividono Antonelli secondo da Verstappen terzo, ma c'è ancora tanto da scrivere. Torniamo a Lecce.
1: Calcio d'angolo per il Lecce, ancora lì e Thiam questa volta a salvarsi, sempre Ilic a battere dalla bandierina di sinistra, poi è ancora l'ex Torino a recuperare una pallone tra gli applausi e a vincere un contrasto con Colpani, ma in apertura il Lecce è andato vicino al quarto gol, sarebbe stata una tripletta sensazionale, eclatante per Koulibaly, la sua conclusione però è stata deviata in angolo da un difensore del Monza. Adesso è proprio Lucchesi, uno del terzetto dei difensori di Juric, a recuperare il pallone su Stulic, poi è Carboni con il lancio sulla sinistra per Birindelli, si è spostato da quella parte Birindelli mentre Bakune gioca sulla destra, Bakune che ha preso il posto, lo dicevamo, di Mangas, uscito per un problema alla caviglia, ora Bakune gioca a destra, Birindelli si è spostato a sinistra, a differenza del primo tempo quando Birindelli agiva sulla destra. La rimessa dal fondo di Falcone a centrocampo, salta Monteiro, colpo di testa, è troppo lungo il pallone per Stulic, arriva prima Lucchesi, poi Carboni con il retropassaggio a duettare con il portiere Thiam, poi ancora Carboni sulla sinistra a cercare il lancio, Varela in bello stile elegante, stop di petto all'indietro, non c'è fallo, c'è Robinson a terra, il Lecce ne può approfittare per ripartire, per andare a giocare questo pallone, ma poi si ferma però la squadra di Francesco, ancora una volta Koulibaly a mettere ordine con un retropassaggio, poi Ilic a venire in contro a partire da lontano sulla sinistra, Gallo e poi Malè in mezzo con Monteiro che lascia scorrere il pallone, poi se lo allunga lo perde, riparte il Monza, sesto minuto, Lecce 3 Monza 1, Gran Premio di Spagna,
0: dove Lando Norris è arrivato a 6 decimi da Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, escono i meccanici della McLaren per Oscar Piastri che era uno di quelli che non si era ancora fermato ai box, e questa è un'indicazione importante perché al giro numero 43 la McLaren decide che 43 giri possono bastare per delle gomme dure con cui si è iniziata la corsa, e questo ci fa pensare che fra poco potrebbe arrivare il fine vita anche per le coperture di Leclerc, che guida la corsa con 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Oscar Piastri, che occupava la sesta posizione, viene fermato, rientrerà in pista Vedremo se in zona punti oppure se al di fuori della zona punti. Gara mediocre per l'australiano della McLaren, a differenza di Lando Norris, che è stato molto più flamboyant, molto più esuberante nella sua corsa. Sfortunato per l'evoluzione tattica della gara, ma comunque in lotta per l'ultimo gradino del podio. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi i primi 5. Adesso vedremo se ci sarà battaglia per il terzo posto tra Lando Norris e Max Verstappen, se ci sarà spazio per una battaglia, perché insomma i due hanno gomme che hanno un solo giro di differenza d'anzianità a favore di Lando Norris. Norris sulla carta ne ha di più, bisognerà vedere se ne ha così tanto di più su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici, per cercare di attaccare un pilota molto ostico da superare come Max Verstappen. Ci saranno 13 giri per provarci e per andarlo a vedere, 13 giri anche per capire quando la Ferrari di Leclerc si fermerà e lascerà la leadership della corsa a Kimi Antonelli, che gli si sta avvicinando. Adesso è 1 secondo e 6, e questo ci fa pensare che fra poco Leclerc potrebbe obbligatoriamente fermarsi, perché in questo momento le sue gomme potrebbero iniziare ad alzare bandiera bianca, essendo loro stesse bianche, essendo le gomme dure. Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, questi i primi 5, 13 giri al termine. Lecce
1: 3-1 per il Lecce quando siamo arrivati al settimo della ripresa. Il Lecce sembra più ordinato, adesso meno esposto ai contrattacchi del Monza, che va sulla sinistra con Carboni e poi si ferma, tocca il pallone all'indietro, c'è Akin Sammiero largo sulla destra, liberissimo, c'è Bakunin, non viene servito, cambia comunque il gioco e va da quella parte il Monza, Akin Sammiero e poi Quadio, eccolo Bakunin, Colpani non riesce a controllare il pallone proprio davanti alla panchina con Ivan Juric in piedi, poi si ferma, torna a inginocchiarsi per seguire la partita, piuttosto pensieroso l'allenatore del Monza, che perde il pallone a centrocampo ma poi va subito a cercare di riconquistarlo con Robinson. Attacca però il Lecce, passaggio è sbagliato, il pallone però rimbalza, finisce comunque nell'area di rigore del Monza, arriva la conclusione di Malè, conclusione in diagonale molto debole, però nessun problema per Thiam, il portiere del Monza, viene incontro Robinson, porta lui il pallone, poi va all'indietro ancora Akin Sammiero, sempre per il Monza. Il ritmo si è abbassato rispetto al primo tempo con tantissime occasioni, Birindelli ancora per Robinson lungo linea, sulla linea laterale Robinson che rientra con il destro, il cross è buono, colpo di testa però di Gallo ad allontanare, ancora Monza in attacco con Abacune sulla destra, poi Colpani, le sue finte, la sua tecnica, cerca il cross, ottiene un calcio d'angolo perché Gallo difende bene con efficacia, resta con lui il pallone che termina oltre la linea di fondo. Seguiamo questo calcio d'angolo prima di tornare a seguire il Gran Premio di Spagna con Manuel Codignoni. Colpani dalla bandierina di destra alza il braccio destro, uno schema, andrà con il mancino per il cross sul primo palo, il pallone poi che finisce al limite della di rigore, Akin Sammiero gira per Colpani, il passaggio però è troppo debole, arriva Monteiro, tocca lui per ultimo, rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza, Akin Sammiero, poi Foloruscio ancora all'indietro, tutto da rifare, questa rimessa laterale è da ribattere. Va allora Bakune lì sulla fascia destra, seguiamo la rimessa e poi torneremo alla Formula 1 con Bakune, che può andare con una rimessa lunga, vediamo la decisione, invece batte lì, battuta corta per Foloruscio che poi prova ad andare via, si allunga il pallone, lo tiene comunque in campo, cross in mezzo direttamente tra le braccia di Falcone. Lecce 3 Monza 1, il decimo minuto, Gran Premio di Spagna.
0: E si accende la lotta per la leadership perché Kimi Antonelli sembra aver decisamente rotto gli indugi, si è portato adesso ad 1 secondo e 3 da Leclerc, ma questo perché i tempi di Leclerc stanno iniziando ad alzarsi e dunque Antonelli, conscio del fatto che alle sue spalle Verstappen, che lo seguiva diciamo a distanza di sicurezza, è costretto a sua volta ad avvicinarsi e ad accelerare perché pressato da Lando Norris, sta arrivando e dunque si sta per andare a compattare il pacchetto di mischia. Lato Ferrari bisogna dire che non c'è tanta urgenza di fermarsi con Leclerc. Perché? Perché fermandosi ai box, diciamo, si perdono una trentina di secondi, forse qualcosa di meno. E considerato che, diciamo, George Russell, che occupa la quinta posizione, in questo momento è a 37 secondi da Leclerc, c'è ancora un po' di margine di cuscinetto, dando per perse sostanzialmente le posizioni di Antonelli, Verstappen e Norris, che quando Leclerc si fermerà saranno primo, secondo e terzo. I Ferrari possono permettersi di aspettare finché, diciamo, Russell non arriva a 32-33 secondi, a quel punto punto sì, diventa obbligatorio fermarsi per salvare quantomeno la quarta posizione. Dunque, diciamo, tra le due fette di pane, Leclerc e Verstappen, il companatico rischia di diventare Antonelli, che rischia di trovarsi in mezzo tra un Verstappen che sta accelerando perché Norris lo sta pressando e Leclerc che invece davanti sta iniziando ad andare più piano perché le sue gomme, diciamo, obbligatoriamente iniziano ad avere un po' di problemi, anche se nell'ultimo parziale ha riguadagnato 3 decimi nei confronti di Antonelli, e dunque di fatto sta per andarsi a creare un terzetto là davanti che promette scintille, perché mancano ancora 10 giri al termine, non è ancora tutto scritto per quello che riguarda il destino di questo Gran Premio. È vero, i sorpassi non sono semplici ma non sono neanche impossibili, qualcuno, 3-4 ne abbiamo visti, tra cui quello di Piastri che poco fa è andato a superare l'Imbrad per la 10ª posizione. Quindi insomma, diciamo, antenne dritte, 10 giri al termine, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Norris, Russell, i primi 4 sono racchiusi in appena 3 secondi e mezzo, Leclerc deve ancora fermarsi, non ha così tanta urgenza di farlo, da dietro stanno arrivando e noi andiamo velocemente a Lecce.
1: 3-1 per il Lecce sulla Monza, che si è fatto vedere ancora una volta sempre con Robinson, 19 anni, con il suo movimento consueto a liberare il destro, adesso potente ma centrale, nessun problema per Falcone che adesso fa ripartire il Lecce, recupera il Monza, pallone che si gioca a centrocampo, Lecce 3, Monza 1, 13° Gran Premio di Spagna.
0: E sì, perché adesso la Ferrari fra poco si fermerà, perché nell'ultimo parziale Russell ha guadagnato qualcosa come 2 secondi e 1 nei confronti di Leclerc. La battaglia, come detto, è a distanza tra Leclerc e Russell per il 4° posto ed è questo, diciamo, il calcolo che stanno facendo in Ferrari, ovvero sia tenere fuori Leclerc il più possibile nella speranza che succeda qualcosa, ma quando Russell arriverà intorno ai 32-33 secondi bisognerà richiamarlo ai box.
2: We are managing the gap to Russell as well in P5, hoping something will happen.
4: Wait, did we lose the gap to Russell?
2: Negative, we are managing the gap.
0: Evidentemente adesso non per darci una pacca sulla spalla da soli, ma non avevamo sbagliato, perché quello che Carlo Sassi, che Brian Bozzi, l'ingegnere di pista di Leclerc, ha detto al suo pilota è: stiamo guardando il gap su Russell nell'attesa barra speranza che succeda qualcosa. Leclerc ha detto: ma lo abbiamo perso questo gap? Dice: no, ci stiamo ancora dentro. Evidentemente del tutto, diciamo, la ragione non l'abbiamo ancora persa, cari amici radioascoltatori, stiamo leggendo bene quella che è la tattica del muretto Ferrari, in vero non particolarmente complicata da decifrare. Di certo Antonelli adesso è a 7 decimi da Leclerc e alle spalle di Antonelli a 1 secondo c'è Verstappen che ringhia, il quale a sua volta viene ringhiato, scusate questa brutta perifrasi verbale, da Lando Norris che lo insegue a 9 decimi. Sono tutti quanti attaccati tra Leclerc e Russell, l'ultimo dato sul distacco che ci viene dato è di 33 secondi. Io credo che se non è questo giro il prossimo, Leclerc si fermerà proprio per coprirsi da Russell che fa segnare un nuovo giro più veloce e infatti viene richiamata ai box Leclerc. Allora chiedo scusa a Daniele Fortuna, teniamo un attimo ancora la linea per vedere il pit stop di Leclerc, darvi la situazione di classifica definitiva e soprattutto per vedere se Leclerc riuscirà a tenere la posizione nei confronti di George Russell, che sta andando velocissimo a cercare di coprire e recuperare posizione, e riuscirà a mantenere il 4° posto dopo la sua sosta, e per vedere anche quello che sarà poi il ritmo di Kimi Antonelli a pista libera, perché attenzione, tra Antonelli secondo e Verstappen terzo ballano appena 9 decimi, così come tra Verstappen terzo e Norris quarto ballano appena 6 decimi. Sono tutti attaccati a tiro di overtake, si ferma adesso Leclerc, Leclerc svolta a destra l'ultima curva e prende la corsia dei box, va adesso alla box della Ferrari che è il 4° i box vengono piazzati in ordine della classifica costruttori dell'anno precedente, dunque la Ferrari si piazza in 4ª posizione tra la Mercedes e la Williams, sosta i box dove gli vengono montate gomme soft nuove, dunque finale di gara all'attacco per Leclerc, anche questa insomma una scelta giusta, perché se dovesse arrivare una safety car adesso dopo la sua sosta lui sarà sì in 4ª posizione ma avrà le gomme più fresche e la possibilità col gruppo eventualmente ricompattato di andare all'attacco Abu Dhabi 2021, per capirci. Insomma, Leclerc ritorna in pista, uno sguardo al monitor del GPS ci fa capire che rientrerà davanti a Russell e dunque la situazione, che in questo momento è definitiva per quello che riguarda il numero di soste, vede Kimi Antonelli al comando, il leader del mondiale, davanti a Verstappen che lo insegue a 9 decimi, in 3ª posizione c'è Norris, poi Leclerc che ha mantenuto il 4° posto con 4 secondi di vantaggio nei confronti di Russell. In Ferrari hanno fatto bene i conti e noi invece torniamo a Lecce. Non c'è Lecce, dunque riprendiamo la linea dalla Formula 1 nell'attesa che venga anche in questo caso perfezionato il collegamento con lo stadio Via del Mare, dove È in corso uno degli anticipi del campionato di Serie A tra Lecce e Monza. Il risultato è di Lecce 3, Monza 1. Qui invece, quando mancano 8 giri al termine, Kimi Antonelli guida il Gran Premio di Spagna al Madring con un vantaggio risicatissimo nei confronti di Verstappen, che insegue a un secondo, e Norris, che è in terza posizione a 8 decimi da Verstappen. Leclerc, appena effettuato la sua sosta, è quarto con gomme soft. Russell è quinto, la zona punti vede poi completata da Gasly, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. Dovrebbe essere rientrata la situazione a Lecce e li voliamo da Daniele Fortuna.
1: Grazie, grazie Emanuele. Al 17esimo, 3-1 per il Lecce con il Monza che attacca sulla destra. Kin Sammiro però in posizione di fuorigioco, era pronto al cross, l'ex giocatore del Pisa al Monza in prestito dall'Inter. Calcio di punizione per il Lecce, ritmo più basso rispetto al primo tempo. Il Lecce prova a gestire questo doppio vantaggio sul Monza, che non è più così brillante, così energico come era stato nel primo tempo. Non rinuncia però ad attaccare, e sempre dalla stessa parte sulla sinistra con Robinson prevalentemente. Recupera ora il pallone la squadra Brianzola con Lucchesi, e poi c'è Carboni, e Kin Sammiro si fa vedere in mezzo, non viene servito, si va a sinistra dal capitano, da Samuele Birindelli, poi Kin Sammiro in mezzo ancora sulla fascia, Robinson prova l'uno contro uno con Pierotti, Robinson in mezzo, converge, se ne va, Robinson cerca lo spazio per il tiro, aspetta troppo e alla fine Pierotti è bravissimo perché li porta via il pallone. Poi l'argentino tenta di ripartire in contropiede da solo, perde il pallone anche lui, ancora Monza sulla sinistra con Birindelli, lato corto dell'area di rigore, le finte, il cross, Falcone a terra, blocca il pallone, era andato via bene Birindelli, ma più che un cross questo era un tiro centrale, nessuna difficoltà nella presa per il portiere e capitano del Lecce, Vladimiro Falcone. 18esimo, Lecce 3 Monza 1, Gran Premio di Spagna.
0: 6 giri al termine, si decide la gara e Kimi Antonelli è stato bravissimo, chirurgico, a dare lo strappo. Un paio di giri veloci ed è si è riportato con 1,8 secondi di vantaggio nei confronti di Verstappen. Dunque Antonelli guida con 1,8 secondi su Verstappen, il quale a sua volta deve difendersi da Norris con la McLaren che lo insegue a 6 decimi. Ed è cruciale per Antonelli che Verstappen tenga dietro Norris, perché Norris è palesemente il più veloce in pista in questo momento, e dunque se dovesse passare Verstappen potrebbe diventare una minaccia anche per Antonelli. Ricordiamo che prima della Virtual Safety Car che ha sconvolto la gara, Norris guidava la corsa con 5 secondi quasi di vantaggio nei confronti di Antonelli e allungava giro dopo giro sul leader del mondiale. Poi le circostanze sfortunate per quello che riguarda, diciamo, il timing per il pilota britannico campione del mondo in carica, hanno ricacciato Norris indietro, ma la sua McLaren è capace di grandi prestazioni, è la vettura più veloce in pista, si scontra in questo momento con le difficoltà di sorpasso di una pista, il Madring, da rivedere da questo punto di vista, e anche con il fatto che davanti si trova il cliente forse più ostico in assoluto dal punto di vista appunto della capacità di overtake, di sorpassare, perché il racecraft di Max Verstappen non è secondo a quello di nessuno. Quindi di fatto Verstappen è anche alleato di Kimi Antonelli in questa fase nel difendersi da Lando Norris, ma ovviamente lui a questo in questo momento non pensa, lui sta facendo la sua gara e sta portando a casa un prestigiosissimo secondo posto per la Red Bull. Ma ancora più prestigiosa è la leadership di Kimi Antonelli, che a 6 giri dal termine guida con 2 secondi su Verstappen, il quale si difende a 8 decimi, alle sue spalle c'è Lando Norris. Leclerc è rientrato in pista dopo la sua sosta in quarta posizione con gomme soft, è staccatissimo dai primi tre, ma ha un cuscinetto di 2,8 secondi da difendere nei confronti di Russell, che è quinto in classifica. Certo che se la corsa finisse così sarebbe veramente un altro colpo del KO che Kimi Antonelli darebbe alla classifica del mondiale, ma i conti li faremo più avanti. Intanto Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, questi primi 5 come sono i giri al termine del Gran Premio di Spagna. Torniamo a Lecce.
1: 3-1 per il Lecce sul Monza, 2 cambi, per la prima volta si vede in Italia un giocatore di cui si è molto parlato, l'argentino Ceballos, 24 anni, acquistato dal Monza, ex Boca Juniors, ha preso il posto di Colpani, è uscito anche Robinson tra i migliori del Monza ed è entrato Patrick Cutrone, Monza che recupera il pallone con i difensori e Lucchesi adesso a impostare, prova ad andare via sulla sinistra, c'è Carboni, c'è il pressing da parte del Lecce, pressing propizio perché Lecce recupera il pallone soltanto per un attimo, poi è ancora è ancora Carboni a impostare una giocatore del Lecce, però finisce a terra, ci sono problemi per lui, dovrebbe trattarsi di Pierotti, forse problemi di crampi, il pallone viene mandato in fallo laterale, Lecce 3, Monza 1, siamo arrivati al 21esimo della ripresa Gran Premio di Spagna.
0: Ho toccato il muro all'ingresso di curva 7, controllate la vettura, il messaggio che Kimi Antonelli va a dare al proprio ingegnere di pista, che genera un po' di preoccupazione, ma non se si guardano i tempi, perché ha allungato ancora il leader della corsa e del mondiale nei confronti di chi insegue, tra Antonelli primo e Verstappen secondo, 2 secondi e 9, ma questo anche perché Verstappen è molto impegnato a guardare gli specchietti, alle sue spalle c'è un Lando Norris che ringhia con la vettura più veloce in pista in questo momento e cerca ogni possibile pertugio, anche se fino a questo momento non è riuscito a trovare una vera e propria possibilità di sorpasso per provare a mettersi davanti al 4 volte campione del mondo. I due peraltro sono anche molto amici, anche se questa amicizia è stata messa a dura prova dal mondiale 2025, quando spesso e volentieri si sono presi a ruotate, laddove spesso e volentieri si diceva anche di un complesso di inferiorità di Norris nei confronti dell'amico rivale Verstappen. Da dire che Norris sta facendo una grande stagione con una McLaren che non vale la vettura dell'anno scorso, ma che gli ha comunque consentito di vincere 2 gare e sembra aver fatto un po' un click anche dal punto di vista mentale e psicologico rispetto a quelle che erano state le sue fragilità. Pilota veloce, anche se magari non dotato dello stesso talento naturale che possono avere un Verstappen, un Antonelli, un Leclerc, lo è sempre stato un talento molto costruito che ha avuto bisogno di mettere assieme tutte quante le cose per poter essere veloce. Sembra aver fatto un passo in avanti dopo la vittoria del mondiale, anche se i risultati diciamo non lo dimostrano. Con un occhio lontano, dando uno sguardo anche a quello che fa il proprio compagno di squadra, si capisce la grande stagione che sta facendo Norris, ma una stagione ancora più bella la sta facendo Kimi Antonelli, che è la sua seconda stagione completa in Formula 1, sta andando a conquistare anche quella che sarebbe la sua 8ª vittoria stagionale e in carriera, perché a 3 giri dal termine è ancora avanti a tutti nel Gran Premio di Spagna con 3 secondi e 3 su Verstappen. Verstappen che oramai guarda più dietro che davanti nel tentativo di difendersi da Norris, 4° Leclerc con l'unica Ferrari superstite, ricordiamo il ritiro di Lewis Hamilton nella prima parte della gara per problemi ai freni, 5° è Russell che anche oggi paga tanti punti nella classifica mondiale nei confronti di Kimi Antonelli, poi faremo i conti come detto. A chiudere la zona punti, Gasly ottimo, 6° con l'Alpine, grande recupero da parte del francese, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. 3 giri al termine, torniamo a Lecce.
1: 3-1 per il Lecce sul Monza, 24esimo, ingresso elettrico di Zeballos, un paio di dribbling stretti nell'area di rigore del Lecce, adesso il gioco è fermo, è stato bravo Cutrone a mandare in profondità Varela, il pallone però era troppo lungo, l'uscita di Falcone, lo scontro tra Falcone e l'attaccante portoghese del Monza, calcio di punizione per il Lecce, che adesso Falcone ha battuto. Nel Lecce è uscito Ilic, c'era lui ad avere problemi e non Pierotti, è uscito Ilic, autore dei 2 assist da calcio d'angolo per i primi 2 gol del Lecce all'inizio del primo tempo, Koulibaly e Thiago Gabriel, al suo posto è entrato Ngoma, rimessa laterale per il Monza, a centrocampo Bakune, poi tocca male Foloruscio con il pallone che si impenna, qui però Malè arriva in ritardo e commette fallo sull'ex giocatore del Napoli e del Bari, Foloruscio che si rialza, calcio di punizione battuto con il Monza che allarga, prova a giocare sempre dalla stessa parte, ancora molto spesso dalla stessa parte a dir la verità, sempre a sinistra con Birindelli però che tocca in mezzo, Foloruscio a centrocampo, si va a destra questa volta da Quadio che ferma il pallone per un attimo, pensa al cross, poi va da Bakù. Monteiro, rimessa laterale per il Monza in zona d'attacco, Cutrone si fa vedere, gira senza guardare Zeballos, limite dell'area di rigore, bravissimo però qui Thiago Gabriel su di lui, poi è il Monza a cercare di giocare il pallone sulla sinistra sempre con Zeballos che cerca lo spazio per il cross, si porta il pallone sulla linea di fondo, qui c'è la copertura perfetta da parte di Monteiro, arriva poi la rimessa dal fondo per il Lecce, ultima a toccare è stato Birindelli, Lecce 3, Monza 1, è il 26esimo Gran Premio di Spagna.
0: come tre sono i giri al termine della corsa al Madring. Kimi Antonelli, 2 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Verstappen, ha costruito il gap decisivo. Verstappen, 7 decimi di vantaggio su Norris, deve guardare negli specchietti, così come Leclerc, che è quarto, deve guardare negli specchietti, perché Russell si è avvicinato tantissimo, adesso è a 9 decimi dal pilota della Ferrari e dunque potrebbe anche provare un attacco che gli varrebbe due punticini in più nella classifica mondiale, che sarebbero comunque importanti per una rincorsa che corsa dopo corsa, scusate la triplice ripetizione, si sta facendo sempre più difficile, stante anche lo stato di forma mitologico da parte di Kimi Antonelli. A sventolare la bandiera a scacchi sarà Carmelo Espeleta, che peraltro è stato per tanti tanti anni il patron del moto mondiale, il patron della Dorna, qui si corre a casa sua a Madrid, sarà lui dunque per una volta a sventolare la bandiera in un evento a quattro ruote, non a due ruote. Le quattro ruote più veloci sembrano essere quelle di Lando Norris in questa fase della corsa, prende la scia di Verstappen ma non riesce a superarlo, fase anche molto concitata per via dei tanti doppiati, ma resti due sono attaccati, prova a farsi vedere all'interno, che però diventerà esterno nella prossima curva. Verstappen chiude e riesce a mantenere la posizione, vedremo se ci sarà lo spunto da parte del pilota della McLaren per cercare l'allungo nella Monumental, nella parabolica, lì fa tanto la differenza anche la scelta di deploy, ovvero l'utilizzo della batteria a scapito anche del motore, della potenza del motore endotermico. Sentiamo Norris.
5: Yeah, he went off defending against me. He cut the chicane, he has to give up the position. Pretty obvious. Yeah, we're on it, right?
0: Norris dice è andato largo, è andato fuori pista nel tentativo di difendersi da me, deve darmi la posizione. Ad ogni modo si lotta per la seconda e la terza posizione, quella di Verstappen e Norris, c'è battaglia in pista anche per il quarto e quinto posto, quarto è Leclerc, quinto è Russell, là davanti quando mancano poco meno di due giri al termine comanda Kimi Antonelli indisturbato, 3 secondi e 3 di vantaggio su Max Verstappen, si sta apparecchiando un'altra domenica bestiale per il furetto bolognese. Lecce
1: 28esimo, Lecce 3 Monza 1, cambio per il Lecce, tra poco entrerà Fatah, attaccante svedese, vedremo poi chi uscirà, c'è molta stanchezza, anche un po' di caldo che ora si fa sentire, soprattutto il ritmo è stato elevatissimo, vertiginoso nel primo tempo. Fatah, attaccante di 22 anni, svedese, si diceva ex Dundee United, il Monza adesso con il lancio con Cutrone che prova a lottare, poi finisce a terra, poi comunque riesce a giocare il pallone all'indietro per Varela, qui bravissimo Ngom a rilanciare immediatamente per una possibile contropiede, il lancio rasoterra troppo lungo per Stulic, arriva Lucchesi, arriva l'anticipo, c'è il Monza che prova a riattaccare con Cutrone, Varela in bello stile, un dribbling e poi va a terra, c'è fallo, prima sì, poi no, poi fallo è contro il Monza, forse per la posizione di fuori gioco dell'attaccante portoghese della squadra di Juric, che è rimasto a terra. Lecce 3, Monza 1, 29esimo Gran Premio di Spagna.
0: Dove siamo nel corso dell'ultimo giro, ultimo giro per Kimi Antonelli che guida la corsa, ultimo giro per Verstappen e Norris che sono secondo e terzo e continuano a lottare, ultimo giro per Leclerc e Russell, quarto e quinto, anche loro in battaglia per un posizionamento migliore, ultimo giro anche per Lawson, Colapinto, Piastri, Lindblad e Hülkenberg che al momento occupano la zona punti perché Pierre Gasly si è dovuto anche lui fermare ai box e dunque è scivolato indietro in 12esima posizione, stava facendo una gran gara ma anche questa figlia di una strategia, mentre arriva la bandiera a scacchi e Kimi Antonelli taglia il traguardo e vince il Gran Premio di Spagna, 8ª vittoria stagionale per il leader del mondiale. Alle sue spalle chiudono Max Verstappen e Lando Norris a disegnare il podio, aspettiamo anche il transito sul traguardo di Leclerc e Russell per poter dare anche quello che è un indizio su quella che sarà poi la classifica del mondiale. Siamo praticamente alle ultime due curve per il ferrarista e per il pilota della Mercedes che arrivano a loro volta sul traguardo, taglia il traguardo Leclerc in quarta posizione, chiude anche Russell al quinto posto, Kimi Antonelli vince ancora dopo Monza il pilota della Mercedes, un nuovo successo, il secondo consecutivo, l'8º di una stagione da fenomeno assoluto. Direi di tornare a Lecce e poi a risentirci fra breve per il riepilogo della classifica e anche e soprattutto della classifica del mondiale. Daniele,
1: Grazie, grazie a Manuel Codignoni. Lecce 3, Monza 1 al mezz'ora. Due cambi nel Lecce Esteban per Stulic, Fatà si diceva per Monteiro. Altro cambio anche nel Monza con Varela che è uscito. Monza che attacca, è entrato Forzon per l'attaccante portoghese. Adesso però il Monza prova ad attaccare e va a guadagnare un calcio di punizione dal vertice alto dell'area di rigore, sempre da quella parte con Birindelli che è finito a terra, è stato lui a subire fallo, ma non si tratta di calcio di punizione ma di semplice rimessa laterale con Birindelli che si è già rialzato a cercare il cross direttamente sul portiere, blocca Falcone, sempre preziosissimo per il Lecce. Lecce 3 Monza 1, 31esimo nella ripresa, ancora Manuel Codignoni, Gran Premio di Spagna.
0: Sentiamo le parole di Antonelli che ha appena finito di parlare con il proprio box, diciamo complimenti reciproci come spesso avviene nella fase finale della corsa. La grande onestà di Kimi Antonelli che ha detto siamo stati anche fortunati con la virtual safety car, mi dispiace un po' per Lando che è stato buggerato, e l'ingegnere di pista gli ha detto queste sono comunque le corse, ad ogni modo absolute masterclass, non credo che ci sia bisogno di tradurre quello che Pete Bonington, uno che insomma di piloti se ne intende, ha vinto 6 mondiali con Lewis Hamilton, ha detto al proprio pupillo Kimi Antonelli. Ascoltiamo intanto un attimo anche Verstappen.
7: Solid effort, Max. Well done. It's P2. Got what you could out of that one, so well done. Well done, Max. You extracted everything once again today. It was a strong fight. I know we are still missing a little bit, but it was a strong weekend. Well done.
8: Yeah, exactly. It's not good points. But, yeah, just keep working. Keep flags better.
0: Soddisfazione quasi misurata per Max Verstappen con l'ingegnere di pista Gian Piero Lambiase e successivamente il team principal Laurent Mekies, ex Ferrari, gli hanno detto molto bene, anche quest'oggi siamo riusciti a massimizzare in un weekend che si annunciava difficile quello che è la situazione. Kimi Antonelli vince davanti a Verstappen e Norris il Gran Premio di Spagna, la prima delle due Ferrari, l'unica superstite, quella di Leclerc, si è piazzata in quarta posizione, Hamilton ritirato nella prima fase della gara per problemi ai freni, questa la situazione per quello che riguarda il fine settimana, la gara, per quello che riguarda il mondiale. Antonelli ha adesso, tenetevi forte cari amici ed ascoltatori, 81 punti di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, ovvero sia George Russell, 101 sul terzo in classifica Lewis Hamilton e 106 su Lando Norris che è quarto. Leclerc è scivolato in quinta posizione nel mondiale, c'è un'investigazione intanto su Verstappen, potrebbe cambiare la situazione nel podio tra il secondo e il terzo posto per proprio per aver lasciato la pista e guadagnato un vantaggio, ma ad ogni modo quello che più conta, quello che più ci interessa è che questo

0: In questa stagione e in carriera per il furetto bolognese, che adesso sale sulla sua macchina, saluta il pubblico, scende, andrà a raccogliere anche l'applauso e l'abbraccio della sua crew per festeggiare l'ennesimo successo. Le mani sul mondiale, non vinciamo un titolo come italiani dal 1953, signore e signori. Questo ragazzino sta facendo il miracolo, ci sta riportando la gioia più grande per quello che riguarda il motorsport. Ricordiamo il risultato finale allora. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna davanti a Verstappen e Norris, Leclerc quarto con l'unica Ferrari superstite. Antonelli adesso ha 81 punti di vantaggio su Russell nel mondiale e 101 su Lewis Hamilton. Torniamo definitivamente a Lecce, Daniele Fortuna.
1: Grazie a Manuel Codignoni qui al 34esimo, Lecce 3 Monza 1, calcio d'angolo per il Monza, esterno della rete colpito da Patrick Cutrone sul secondo palo, la posizione era buona anche se era un po' troppo largo, non è riuscito a inquadrare la porta. Occhi al cielo, allarga le braccia Cutrone, entrato nel secondo tempo, un secondo tempo decisamente meno divertente rispetto alla prima parte della sfida. Erano arrivati 4 gol in poco più di 20 minuti, quei 4 gol sono rimasti con il vantaggio del Lecce per 3-1. È entrato bene Esteban, attaccante spagnolo della Lecce, classe 2006, lo scorso anno 13 gol con la Primavera, non è al debutto in Serie A, pochi minuti per lui, però ha preso bene il centro dell'attacco. Va adesso il Lecce a correre sulla sinistra con Fatah, altro ragazzo entrato nel secondo tempo, conclusione alta sulla traversa di poco, ma bel movimento ad accentrarsi da sinistra a destra verso il limite dell'area di rigore, poi fatto esplodere una conclusione potente di destra, il pallone però non si è abbassato. Lecce 3 Monza 1 al 35esimo, con il Monza che ricomincia, si affida molto ai lanci lunghi adesso da Carboni a Cutrone, a riferimento offensivo questa volta però molto molto largo, cerca di servire Zeballos, il recupero di Ngoma per il Lecce con il pallone che poi finisce in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco a sinistra per il Monza, vuole cercare di riaprire la sfida, un gol, ha avuto tante occasioni nel primo tempo la squadra di Juric, ne ha costruite meno certamente nel secondo tempo in cui il Lecce ha potuto controllare, ha avuto l'occasione per chiudere definitivamente la partita in apertura sempre con Koulibaly, sarebbe stata tripletta per lui, ma una deviazione, mandato il suo tiro da posizione favorevolissima, propizia in calcio d'angolo, forse una per il Monza. Adesso sulla destra l'inglese, lo scorso anno ha saltato tutta la stagione per un infortunio con intervento chirurgico, adesso cerca di ritrovare la sua forma migliore, è stato mandato in campo adesso nel secondo tempo da Ivan Juric, lui che ha anche trascorsi nel Manchester United. Kim Sammiro per il Monza a centrocampo, poi a sinistra con Birindelli che riesce a tenere il pallone in campo, all'indietro ancora Kim Sammiro, gira il pallone la squadra brianzola, Foloruscio, poi sulla destra c'è Bakune, si fa vedere anche qua di una proiezione offensiva, Gallo non corre rischi, manda il pallone direttamente in fallo laterale in zona d'attacco all'altezza del lato corto dell'area di rigore, a cercare Foloruscio che controlla male, vediamo se riesce a partire in contropiede il Lecce. Esteban va via ma poi perde il pallone, troppo solo, dritto per dritto a Kim Sammiro per il Monza, qui c'è fallo di Pierotti, prezioso comunque il contributo del numero 50 dell'argentino del Lecce in fase difensiva prevalentemente nel secondo tempo, dopo che nel primo sulla sinistra avevano imperversato Mangas, autore dell'unico gol del Monza, e Robinson, il ragazzino sostituito nella ripresa, ma ha fatto veramente bene, era stremato alla fine prima della sostituzione. Foloruscio per il Monza che attacca ancora, alza questo pallone per Zeballos, Falcone con i pugni deve intervenire con il pallone che esce, rimessa laterale sulla destra in zona d'attacco, il Monza prova a chiudere il Lecce, Quadio, e poi sulla sinistra si fa vedere Carboni, controlla il pallone a Kim Sammiro, ha perso il pallone a centrocampo il Monza, questa volta Esteban non corre rischi, va a giocare all'indietro per Ngoma, poi a Pierotti, possibilità per il Lecce, il cross però con il colpo di testa di Lucchesi e la pallone che finisce in fallo laterale. Tra poco l'ultima sostituzione

per il Monza, altro ragazzo interessantissimo, ha fatto bene, si è messo in luce nella prima di campionato, nella sconfitta della Monza contro l'Inter. Matisse Mout, italo-francese, 21 anni, il papà della Val di Susa, la mamma francese, entra lui in questo finale, 7 minuti al 90esimo, è uscito a Kin Sammiro, è entrato appunto Mout, adesso va a prendere posizione all'indietro perché c'è il Lecce che sta per battere una rimessa laterale, Lecce 3 Monza 1, quando siamo arrivati al 39esimo del secondo tempo, va a cercare di crossare il Lecce, qui c'è fallo però, forse di Ceballos, è stato commesso da lui su Koulibaly, mattatore comunque della sfida con i due gol segnati nel primo tempo, con una possibilità anche di arrivare alla tripletta all'inizio della ripresa. Calcio di punizione per il Lecce con il pallone molto spostato sulla linea laterale di destra, andrà Pierotti per un cross molto probabilmente direttamente nell'area di rigore del Monza, invece sale Veiga, tra lui dunque con il calcio di punizione si avvicina anche Fatah, poi si allontana un solo giocatore della Monza in barriera per questo calcio di punizione che sta per battere Veiga sul secondo palo, accenna soltanto all'uscita Thiam ed è fortunato perché il pallone viene allontanato dall'area di rigore della Monza, rimessa laterale in zona d'attacco per il Lecce a sinistra. Di Francesco scuote la testa, il Lecce ha sofferto nel primo tempo, molto meno nella ripresa, come abbiamo detto cambio anche per il Lecce, dentro Caba sta per uscire, vediamo chi è il giocatore del Lecce a venire sostituito, comunque scelta da parte di Francesco, con un giocatore di sostanza, un centrocampista forte fisicamente come Caba in mezzo al campo per proteggere questo doppio vantaggio nei minuti finali. Siamo arrivati al 40esimo con il Lecce che è in vantaggio per 3-1. A commettere fallo Pierotti su Birindelli, ci sarà calcio di punizione allora per il Monza proprio con Mout che ha messo il pallone a terra, va lui a giocare quasi da regista, poi sulla sinistra cerca Carboni ancora all'indietro, punto di riferimento Matisse Mout che apre con il sinistro, sulla destra per Folorusch, adesso si possono alternare in fase di impostazione. Nella Monza comunque manca un centrocampista preziosissimo come Fessina, capitano del Monza, finisce a terra Forson a centrocampo, ci sarà calcio di punizione per il Monza che così potrà attaccare ancora, sempre Folorusch, poi all'indietro per Lucchesi, arriva Mout, si fa consegnare il pallone ancora una volta, poi sulla sinistra c'è Carboni, prova il cross, una finta invece, va a giocare il pallone in mezzo Folorusch, Ceballos parte da lontano, va a cercare lo scambio con Cutrone, conclusione in due tempi, Falcone tiene lì il pallone e la Monza prova comunque ad attaccare con grande generosità fino alla fine di questa partita. Risulteranno poi decisivi i gol concessi in quei primi 10 minuti. Sensazione il calcio d'angolo battuto da destra da Ilic, poi uscito nel secondo tempo, primo colpo di testa vincente di un indisturbato Koulibaly, poi dopo pochi minuti si è replicata la stessa situazione grazie anche alla complicità della difesa della Monza con Thiago Gabriel che sempre sul calcio d'angolo di Ilic ha trovato il colpo di testa vincente, poi il Monza era rientrato in partita con Mangas, però tutto questo è durato soltanto un minuto perché poi al 21esimo il gol di Mangas è stato segnato al 20esimo del primo tempo, un minuto più tardi Koulibaly ha segnato il 3-1 che è il punteggio che sta maturando qui al Via del Mare quando siamo arrivati al 43esimo della ripresa. Veiga con una rimessa laterale per il Lecce che però adesso si difende, rimessa lunga da parte di Veiga, l'anticipo a centrocampo del Monza, poi Cutrone che prova a scambiare con Azebaio sulla sinistra, la tocutella era di rigore, l'argentino e i suoi movimenti, le sue finte non disorientano però Siebert, ma Azebaio è bravo, tiene il pallone, lo protegge con il corpo, arriva anche Veiga, sempre Monza in attacco, ancora Ceballos, comunque buon ingresso e buon debutto per l'argentino ex Boca, ci sarà calcio di punizione per il Monza al 43esimo, sempre da sinistra dal vertice alto dell'area di rigore, l'ultima, una delle ultime

possibilità, forse per la squadra di Juric, che è lì a braccia concerto davanti alla panchina ad assistere alla partita, una delle ultime possibilità, dicevo, per il Monza per rientrare in partita, perché il Lecce sta vincendo per 3-1, lo ricordo, arriverebbe la seconda vittoria in questo campionato in 4 partite per la squadra di Francesco. Non è ancora finita, ci sperano i tifosi del Monza proprio lì nel settore ospiti. Calcio di punizione e c'è la rete con incredibile papera da parte di Falcone, che era stato perfetto fino a questo momento, ma sul suo palo non riesce a tenere il pallone, che finisce in rete. Si riapre la sfida, a tirare il calcio di punizione dovrebbe essere stato Mut, ma poi magari potremo confermarlo con Falcone che scuote la testa, giocatore portiere sempre decisivo, l'era stato anche nel primo tempo, in questo caso non è riuscito a respingere il pallone, anche se c'erano proteste da parte dei giocatori del Lecce, forse per una spinta che è arrivata. Allora vediamo poi qual è la decisione dell'arbitro in questo caso, probabilmente, anzi sicuramente c'è un consulto, c'è cioè una revisione, una revisione VAR. È stato Zeballos a calciare la punizione lì dal vertice alto dell'area di rigore, dunque gol dell'argentino, debutto con gol per Zeballos e 3-2 per il Lecce, con il Monza che rientra in partita. Qualche protesta per il Lecce, Caba ha preso il posto di Malene, la squadra di Francesco, che però adesso deve soffrire fino alla fine. Mancano 10 secondi al 90esimo, Lecce 3 Monza 2, grazie al gol segnato da Zeballos con la collaborazione però del portiere del Lecce Falcone. Vediamo se ci crede ancora il Monza. 4 minuti di recupero, un recupero anche abbastanza robusto per nutrire le speranze della squadra di Juric. C'è colpo di testa di Veiga in anticipo e poi la rimessa laterale che sarà battuta proprio da Mut in mezzo. Viene smistato il pallone nel cerchio di centrocampo, c'è Foloruscio che però sbaglia un altro passaggio, possibile contropiede per il Lecce con Esteban che va via, Foloruscio su di lui con il fisico, riesce a rubare il pallone, spinta spalla a spalla ma contrasto regolare, infatti Esteban non ha protestato, forse ha tenuto troppo il pallone, era un po' di inesperienza per questo ragazzo spagnolo. Mentre attacca Bacune, attacca il Monza in area di rigore, Cutrone su di lui, si chiude la difesa del Lecce, ancora Bacune, sempre Monza in attacco con Forzon, davanti a lui c'è Caba, gira il pallone in mezzo dall'altra parte, prima Mut, poi Birindelli, poi ancora l'italo francese con il numero 80 che dirige l'attacco del Monza nel primo dei 4 minuti di recupero, con il Lecce che è in vantaggio per 3-2 sulla squadra di Juric. Ancora Lucchesi e poi Zeballos in bello stile, tocca il pallone, Gallo lo allontana, cerchio di centrocampo per il Monza, altro attacco, il Lecce è schiacciato all'indietro su questi attacchi del Monza. Foloruscio, cross sul secondo palo, Birindelli lascia che il pallone termini fuori per un calcio d'angolo a favore del Monza. Zeballos, non c'è nessuno su di lui, sbaglia il Lecce, Zeballos prova ad andare via, cerca la conclusione, rasoterra, respinta ancora Zeballos a rincorrere il pallone, ecco l'argentino sul secondo palo, il cross è andato anche Thiam in attacco, il portiere del Monza aveva toccato il pallone e resta lì, ma manca ancora tanto perché siamo al 48esimo, dunque è più di un minuto ancora da giocare. Demba Thiam però, il portiere del Monza, resta lì in attacco. Forzon batte, calcio d'angolo, blocca Falcone su un colpo di testa, l'applauso
sa di sollievo dei tifosi giallorossi. Falcone resta a terra, un po' di secondi per il Lecce, poi mette il pallone, lo rilancia con i piedi nella metà campo del Monza, a saltare Pierotti, poi Quadio rilancia male con il pallone altissimo, si impenna nella zona centrale del campo, poi Gallo prova a uscire, rimessa

0: Laterale, intanto Thiam ha ripreso il suo posto tra i pali della porta del Monza, che però dovrebbe avere un'altra possibilità almeno per attaccare, può farlo a un altro minuto, l'ultimo dei 4 minuti di recupero. Mut mette il pallone nell'area di rigore del Lecce, un colpo di testa, il pallone si impenna ancora all'area di rigore del Lecce, poi arriva la conclusione, pallone che finisce fuori con deviazione, era stato Mut ad andare a calciare, c'è stata deviazione di un giocatore del Monza evidentemente, perché non c'è calcio d'angolo, ci sarà rimessa dal fondo per il Lecce, ma Falcone si era buttato sulla sua destra e il pallone invece dopo la deviazione è finito dall'altra parte, largo non troppo rispetto alla sua porta. Falcone che batte il calcio di punizione, 20 secondi alla fine del quarto e ultimo minuto di recupero, pallone a centrocampo, lo protegge Esteban, bravissimo, va a guadagnare un calcio di punizione e Lecce così si avvicina a questa vittoria faticosa per quello che è successo in questo finale con il gol di Zeballos e l'infortunio in porta di Falcone sul calcio di punizione dell'argentino, con il Monza che era rientrato in partita. Pallone lontano e in fallo laterale, ma finisce qui il boato dei tifosi giallorossi qui alla Via del Mare per il Lecce, che ha battuto il Monza per 3-2. Termina una partita divertente soprattutto nel primo tempo con i gol di Koulibaly e di Thiago Gabriel nei primi 10 minuti, poi il 2-1 del Monza con Mangas al 20esimo, al 21esimo 3-1 di Koulibaly, doppietta per lui. Nella ripresa meno emozioni, meno opportunità fino alla fine, quando vicino al 90esimo il Monza ha trovato il 3-2 con la punizione di Zeballos e l'errore di Falcone, poi il Monza ha attaccato, ma il Lecce è riuscito a portare a casa la vittoria, il suo secondo successo in campionato, a 6 punti la squadra di Di Francesco, resta a un punto invece la squadra di Juric, che magari gioca bene ma concede troppo in difesa, e questo ha fatto anche in questo pomeriggio alla Via del Mare. Lecce batte Monza 3-2, linea a Roma, Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i dati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori Lecce! Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sto fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
5: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Domenica Sport.
10: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, siamo arrivati alle 17, 2 minuti e 40 secondi, GR che slitterà appunto fra meno di un minuto perché abbiamo seguito insieme il finale della sfida di Serie A fra Lecce e Monza. La vittoria del Lecce è 3-2, non senza qualche preoccupazione nel finale. Poi il programma di questa Serie A continuerà alle 18 con Napoli-Bologna, alle 20:45 con Sassuolo-Juventus. Napoli-Bologna che seguirete all'interno di tutto il calcio minuto per minuto con Filippo Corsini in studio, e ci saranno anche le due partite di Serie B, Avellino Parma e Mantova Sampdoria. Questo è il programma che seguirà subito dopo il GR delle 17, appunto slittato di qualche minuto, quindi buon GR e ci ritroviamo più tardi con Sabato Sport e tutto Domenica Sport e tutto il calcio minuto per minuto.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: ore 17 e 4.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, Donald Trump parla ai giornalisti mentre sale sugli spalti della finale dell'Irish Open di golf e il capo della Casa Bianca ne ha per tutti, dall'intelligenza artificiale alla riunificazione dell'Irlanda, dal conflitto in Iran a quello in Ucraina.
3: Il primo bersaglio è Zelensky. Deve smettere di attaccare le raffinerie di diesel in Russia, mentre i prezzi del carburante sono alle stelle, dice il presidente. Sceso dall'elicottero, atterrato sul prato verde irlandese, a pochi metri dal campo del torneo, Trump parla anche di intelligenza artificiale, critica quelle che definisce forze negative, che a suo giudizio cercano di rallentare lo sviluppo, proprio mentre aumentano gli allarmi sui rischi legati all'intelligenza artificiale anche da parte dei suoi protagonisti più importanti. Chi vince in questo settore, afferma, vincerà su tutto. Poi torna sulla guerra in Iran. La Repubblica Islamica chiede disperatamente di negoziare e il conflitto finirà a ridosso delle elezioni di midterm previste a novembre, ripete. Già in mattinata avevano fatto discutere le parole con le quali Trump ha definito naturale una futura riunificazione della Repubblica d'Irlanda con l'Irlanda del Nord. Una frase pronunciata alla vigilia del vertice che riunirà i leader indipendentisti di Irlanda del Nord, Scozia e Galles, pronti a chiedere un referendum sull'indipendenza da Londra. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ucraina, il presidente Zelensky definisce sistematico l'attacco alle ferrovie di Kiev dopo l'esplosione della locomotiva di un treno passeggeri colpita da un drone a 2 chilometri dalla frontiera polacca. Non ci sono state vittime perché le autorità di Kiev avevano già allertato il personale della minaccia. Secondo il Ministero della Difesa russo, le infrastrutture ferroviarie colpite oggi venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Tra la notte scorsa e oggi sono 8 le persone uccise nei raid di Mosca. In Svezia si vota fino alle 20 per il rinnovo del Parlamento, subito dopo la chiusura dei seggi, i primi exit poll. Secondo i sondaggi, la coalizione di centrosinistra e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson sono quasi appaiate. L'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, in caso di vittoria del centrodestra, potrebbe entrare per la prima volta nell'esecutivo. Torniamo in Italia per l'ultimo saluto a Emma Bonino in Campidoglio, la Camera Ardente, tanti cittadini in fila per l'omaggio alla leader radicale scomparsa venerdì a Roma all'età di 78 anni.
4: È una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
5: Per la forza con cui pretendeva la responsabilità nei diritti. Un compito di tutti, non solamente di chi fa lotta, di chi raccoglie le firme, di chi si fa arrestare, ma responsabilità di tutti.
6: Continuano ad arrivare in tanti per un ultimo saluto a Emma Bonino. Molte le donne presenti, tra chi si ferma per un saluto, non mancano i momenti di commozione. Sul feretro è stata appoggiata una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della linea radicale con l'iconico turbante in testa. La Camera Ardente, aperta stamane dal sindaco di Roma Gualtieri, dai parenti più stretti a partire dall'anziana sorella Domenica, dai vertici di Più Europa. Queste le parole del segretario Riccardo Maggi.
7: Amato profondamente la democrazia e le istituzioni e ha provato, pur contestandole, criticandole, a cambiarle in meglio. Ha dedicato una vita a questo e le persone lo hanno capito.
6: Camera Ardente aperta oggi fino alle 19, domani si ripete subito dopo nella piazza qua di fronte una veglia civile con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Venezia, proseguono le ricerche in laguna della giovane donna vittima insieme al marito di un grave incidente. Nello scontro con un motoscafo la loro imbarcazione è affondata e il giovane è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il servizio è di Dario Giordo.
8: Sean Micheli, 25 anni, ricoverato in gravissime condizioni. Sua moglie Gabriella Querino Ferreira, brasiliana di 26 anni, ancora dispersa. Questo è il preoccupante quadro dopo l'incidente che all'alba di ieri ha coinvolto la coppia, investita a forte velocità da un taxi mentre attraversava il canale di Tessera a Venezia. I due erano partiti verso le 5 dalla loro abitazione di Burano. Micheli, originario di Cavallino Treporti, pescatore da generazioni, conosceva bene barene, canali e fondali bassi. Era uscito per controllare le esche accompagnato dalla moglie, sposata appena 3 mesi fa, che spesso lo seguiva. seguiva nel lavoro. Fortissimo l'impatto, immediati i soccorsi del suo M118, che ha trasportato il 25enne all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ha riportato un forte trauma cranico ed è stato operato. Ora si sta intensificando lo sforzo nelle ricerche della moglie, di cui sono stati ritrovati in acqua i documenti. All'opera dall'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco, che stanno scandagliando le acque del canale, con l'aiuto di un gommone e del drifting dei carabinieri, imbarcazione speciale per le ricerche nelle acque basse. Pronti a dare una mano anche l'elicottero e le moto d'acqua dei vigili del fuoco, ma le operazioni sono tutt'altro che facili. Da ricostruire anche la dinamica dell'impatto, mentre il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito.
2: Ieri sera a Milano si è chiuso il tour Esseri Umani dei Blu Vertigo, di nuovo insieme dopo 9 anni.
1: Il mondo è così privo d'amore, io disimparo ad odiare.
2: L'unione non la puoi ricreare per finta, se non c'è qualcosa di reale alla fine si crolla, ha detto il chitarrista Livio Magnini a suggello di un tour che ha visto la storica band unita come un tempo. Sul palco ieri sera anche Alice, Francesco Sarcina e Enzo Iacchetti. A suggellare la ritrovata armonia, l'idea di un nuovo disco. Abbiamo un sacco di materiale pronto, assicura la band. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
9: Meteoradio. Il tempo in Europa. Il quadro meteorologico europeo vede la risalita e il consolidamento di una vasta struttura promontoriale di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, a garanzia di tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato. Per contro, una profonda ed estesa circolazione depressionaria atlantica interessa le isole britanniche e la Scandinavia, portando precipitazioni diffuse e frequenti annuvolamenti sui settori settentrionali. Iniziamo da Lisbona, in Portogallo. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, con cielo sereno, temperature in leggero aumento tra 19 e 33 gradi. Nuvolosità estesa a Dublino, in Irlanda, dove non si escludono piovaschi alternati a timide schiarite. Temperature comprese tra 14 e 23 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso su Amsterdam, nei Paesi Bassi. Clima mite, con valori compresi tra 17 e 23 gradi. Nubi compatte e piogge al mattino su Monaco in Germania. Poi i fenomeni termineranno e lasceranno spazio al sole. Temperature comprese tra 12 e 20 gradi. Cielo poco nuvoloso a Helsinki in Finlandia, dove non ci saranno precipitazioni. Temperature più fresche, con valori tra 9 e 16 gradi. Mattinata e pomeriggio di maltempo per Budapest in Ungheria. Poi migliora, con cielo quasi sempre sereno. Massima 21 gradi, 14 la minima. Condizioni stabili per Bucarest in Romania. Poche nubi, venti deboli da est e valori di temperatura compresi tra 18 e 29 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa, con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Sono le 17:13 minuti, ancora buon pomeriggio gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati da Filippo Corsini, Domenica Sport su Radio 1. E allora, come avete sentito in Formula 1, c'è Kimi Antonelli che si conferma davvero fenomeno, vince e fa il vuoto anche nel Gran Premio di Madrid e adesso ha 81 punti di vantaggio su Russell. Ricordiamo che un italiano non vince il titolo mondiale in Formula 1 dal 1953, nel 53 lo vinse Alberto Ascari con la Ferrari, adesso potrebbe farlo ed è davvero il grande favorito a questo punto, Kimi Antonelli con la Mercedes. Nel calcio il Lecce batte il Monza e sale in classifica a 6 punti, 5 in più della quarta giornata della scorsa stagione quando il Lecce era ultimo a un punto. Lecce 2 vittorie e 2 sconfitte, il Monza invece un pareggio e 3 sconfitte. Comincia a tremare la panchina di Juric, vi ricordo alle 18 Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus 20:45. Partita di un certo significato per Giovanni Carnevali, attuale direttore, anzi amministratore delegato della Juventus. Salutiamo subito Fulvio Collovati. Buon pomeriggio Fulvio.
2: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, come avete sentito, come hai sentito, di carne al fuoco ce n'è tanta. Ricordiamo molto. Alle 17:15, tra poco quindi, perché sono in questo istante, le 17:15 prenderanno il via anche i due posticipi della quarta giornata di B Avellino Palermo e Mantova Sampdoria. E dunque andiamo velocemente sui due campi con i nostri due inviati per ricordare le formazioni, cominciando da Avellino Palermo, dove si trova per noi Luigi Carbone. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Filippo Corsini, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Sì, si respira qui un'aria frizzante delle grandi occasioni qui in Irpinia, perché è solo la quarta giornata, ma Avellino Palermo può già valere la vetta della classifica. Due squadre in grande forma e poi è la sfida tra due grandi amici vincenti nel Milan e in nazionale, Nesta e Inzaghi, con il tecnico dell'Avellino che deve sfatare il tabù di aver sempre perso contro Pippo in 3 precedenti da allenatori. Dopo una settimana segnata dalle suggestioni del possibile ingaggio della stella colombiana James Rodriguez, acquisto poi sfumato, Nesta fa i conti con gli infortuni degli attaccanti Fila e Favilli e di Simic, schiera l'Avellino con il 3-5-2 con Martinelli tra i pali, linea difensiva composta da Izzo, Enrici e Venturi, centrocampo agiranno Cancellotti, Martin Palumbo, Di Maggio, Besaggio e Moruzzi, in attacco Russo e Pandolfi, preferito a Chedira. Nel Palermo sono infortunati i portieri Joronen e Perin e poi Hernani e Strefezza. Inzaghi però non cerca alibi e dispone il rosanero con il 4-3-2-1 con Fortini in porta, Barba e Bani centrali, terzini sono Augello e Cassandro, a centrocampo Ranocchia, Segre e Antonio Palumbo, le due ali sono Vavassori e Giasi, la stella del finlandese l'attaccante, poi Ampalo, arbitra l'internazionale Daniele Doveri di Roma 1, pomeriggio di sole sull'Appennino, 25 gradi, 12.000 spettatori, Partenio tutto esaurito, 500 circa gli spettatori ai tifosi arrivati da Palermo. La linea può tornare a te Filippo Corsini.
1: Grazie Luigi, adesso ce ne andiamo a Mantova, Mantova Sampdoria, le ultimissime con Antonello Brughini, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, la partita è appena iniziata, il Mantova è lanciatissimo, è terzo in classifica, la Sampdoria è ultima con un solo punto in 3 partite. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Mantova, queste alla fine le scelte di Francesco Modesto: Bardi in porta, Tomasevic, Cella e Castellini in difesa, a centrocampo Silva, Ignacchiti, Kouda e Benaissa, i due trequartisti sono Ilie e Ruocco, l'unico attaccante Ettore Iozzi, dall'altra parte come detto la Sampdoria di Bernardo Corrado con Vindal tra i pali, Di Pardo, Gartenman, Dellicari e Cicconi in difesa, in mediana Henderson e Makumbu, i trequartisti in questo caso sono Begic, Verscharen e Lorenzo Insigne, l'unico attaccante Tutino, l'arbitro della partita Daniele Chiffi di Padova. 240 gettoni tra Serie A e Serie B. Anche a Mantova c'è il sole, fa caldo, 27 gradi a temperatura, è 0-0 Corsini.
1: Prima di entrare, grazie Antonello Brughini, prima di entrare nel vivo con Fulvio Collovati, vi ricordo velocemente velocemente gli altri risultati dei massimi campionati europei. In Francia il Lille di Davide Ancelotti ha battuto il Troyes per 2-0, si sta giocando adesso Le Mans-Lens, siamo sullo 0-0 anche in questo caso la quarta giornata. In Bundesliga invece, terzo turno di Bundesliga, il Lipsia sta travolgendo l'Hamburgo per 5-0, siamo all'89esimo. Nella Premier League inglese anche in questo caso quarta giornata, il Brighton ha vinto in trasferta 5-0 sul terreno del Coventry. Alle 17:30 il derby di Manchester, lo United contro il City. In Spagna invece siamo alla quinta giornata, 1-1 tra Celta Vigo e Malaga, mentre il Barcellona conduce 2-0 sul Levante, siamo in questo caso nell'intervallo. Allora Fulvio Collovati, partiamo perché arrivano diversi messaggi per te, mi dicono, ci scrivono che sei piuttosto severo con il Milan. Dopo questo 2-2 di ieri all'Olimpico con la Lazio, secondo te, insomma, come se l'è cavata Mourinho? Si parla molto di lui in questo momento, anche perché è all'esordio sulla panchina rossonera.
2: Ma non sono severo col Milan, devo dire che fosse severo lo è stato Mourinho. Devo dire che i tifosi erano, come posso dire, molto severi nei confronti di... Uso questo termine, potrei usare un termine ancora più duro, nei scettici, non lo so, pessimisti nei confronti di Allegri, che è stato criticatissimo fin quando è stato sulla panchina del Milan. Adesso ad Mourinho mi pare che gli si perdoni tutto, gli si perdoni il primo tempo di ieri, dove probabilmente, lo dico da spettatore, da opinionista, ha sbagliato completamente formazione, l'ha messo anche lui, e per cui i tifosi devono accettare questo. Non stiamo parlando di un allenatore che può stravolgere completamente il Milan, è un allenatore che può fare bene, eccetera, ma io rimango sempre dell'idea che gli allenatori valgono se ci sono i grandi giocatori.
1: Però ecco, diamo il tempo giusto, il giusto tempo ad Amorim, ha cominciato un lavoro, un'impostazione, siamo appena alla quarta giornata e insomma bisogna gettare le basi per un grattacielo il più alto possibile, dunque bisogna dargli tempo.
2: Lui le sta gettando e tu hai perfettamente ragione, bisogna giustamente dargli tempo, è una squadra indubbiamente che deve acquisire una mentalità completamente diversa rispetto agli ultimi anni, più offensiva. Però vedi che già Modric è in discussione, che è stato tolto ieri, eccetera, eccetera. Io vorrei, al di là della prova del Milan, che ripeto, bisogna giustamente aspettarlo Mourinho, mi devi fare elogiare Gattuso? Posso elogiare Gattuso?
1: Guarda, era la mia prossima domanda, perché nessuno parla di questa Lazio che sembrava già retrocessa ancora prima di cominciare il campionato, mentre invece adesso al momento è da sola in testa alla classifica a 10 punti. E Rino Gattuso certo sta dimostrando di non, ancora una volta aggiungo io, di non essere certo uno sprovveduto, sta facendo davvero un grandissimo lavoro.
2: Ma un lavoro con senza pubblico, perché sappiamo perfettamente che tipo di ambiente c'è in questo momento in casa laziale. Poi, per cui ieri c'erano 20.000 persone, una partita Lazio-Milan, ma ti rendi conto?
1: Però si stava riempendo persone. Verso la fine, ho visto anche la tribuna Tevere che si sta, la gente comincia a avere voglia di calcio
2: di
1: dal vivo. Certo.
2: Ma questo è merito di Gattuso, che attualmente è chiaro che siamo in attesa della partita della Juve stasera, di tutte le partite che giocheranno le grandi domani, a cominciare dall'Inter, poi la Roma, poi il Como. Però la Lazio prima in classifica sta stupendo, con un solo cambiamento, un solo acquisto, che è quello di Frattesi, per cui è una squadra che non segna tanto ma subisce pochissimo, perché è aggressiva, perché è compatta, perché ha preso il carattere del proprio allenatore. Per cui io mi sento, in questo momento si parla di Amorim, ma io mi sento di dare molti meriti a Gattuso.
1: Allora, intanto c'è anche un'altra grande, e un grande sotto il mirino, che è il Napoli di Allegri. C'è una domanda secca per il signor Collovati, ci scrive Federico al 335-699-2949. Ti faccio la domanda secca di Federico: ma se il Napoli perdesse male con il Bologna questa sera, Allegri verrebbe esonerato subito?
2: Allora, caro Federico, 3 sconfitte consecutive, è chiaro che non ci auguriamo, i tifosi del Napoli non si augurano una quarta sconfitta, però è quello che preoccupa, che è un ambiente sfiduciato, Allegri si aspettava indubbiamente un impatto diverso. Ha parlato di questa sera della partita che io non ho capito, me lo devi spiegare tu che cosa vuol dire, partita della responsabilità, lui l'ha chiamata così. No, la Napoli deve vincere e basta, non c'è, la responsabilità i giocatori ce l'hanno sempre, come ce l'ha l'allenatore. Lui l'ha chiamata così, questa sera è la partita della responsabilità, ma Napoli deve vincere, non ha alternative, perché altrimenti non dico che rischia l'esonero, però cominceranno in casa Napoli a pensare anche a questo, ad un eventuale esonero.
1: Lo rischia anche Tedesco, il tecnico del Bologna, perché il Bologna ha soltanto un punto, ricordiamo.
2: Tutti e due, perché il Bologna che l'anno scorso ha avuto Italiano, che insomma che è una squadra che viaggiava a meraviglie, era stupefacente per certi aspetti, ha cambiato molto, ha venduto Castro, ha venduto insomma... Però anche il Bologna è un punto solo, devo dire, se parliamo del punto del Monza, se parliamo del punto del Parma, così, un punto del Bologna un po', rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, un po' fa notizia, devo dire.
1: Allora, torniamo per un altro giro di aggiornamento sui due campi di B, Avellino Palermo e Mantova Sampdoria, poi proseguiremo con le domande per Fulvio Collovati, ce ne andremo per un'anteprima, per così dire, a Napoli da Francesco Repice, che ci racconterà Napoli-Bologna, ci annuncerà le formazioni ufficiali, ma adesso ancora un salto in B, Avellino Palermo, Luigi Carbona.
3: Sì, al Partenio è 0-0 tra Avellino e Palermo, con un predominio territoriale in questi primi sei minuti di gioco da parte dei siciliani, che hanno costruito una buona occasione al quarto tiro di Poyan Paolo dal cuore dell'area di rigore. Buona la risposta di Martinelli, che si è tuffato sulla sua sinistra ed è riuscito a deviare il pallone. La risposta dell'Avellino è stata affidata a un colpo di tacco di Russo, che ha smarcato Cancellotti. Tiro cross del terzino dell'Avellino con pallone che si è perso abbondantemente alto sopra la traversa. Adesso è l'Avellino a manovrare nella propria metà campo, ripartendo proprio dal portiere Martinelli. Allora, sesto minuto di gioco qui al Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo, e la linea allo studio.
1: Sentiamo anche Mantova Sampdoria, Antonello Broghini.
4: 8 minuti al Martelli, Mantova 0, Sampdoria 0, nessuna occasione, si gioca prevalentemente a centrocampo, quasi 10.000 spettatori sugli spalti dello stadio mantovano, con folta rappresentanza blu cerchiata, sono circa 800 i tifosi della Samp, insomma c'è equilibrio, adesso c'è un calcio di punizione in favore della formazione lombarda. Siamo al nono, Mantova 0, Sampdoria 0, Corsini.
1: Grazie Brughini. Allora, Fulvio Collovati, intanto arrivano anche diversi messaggi per... di tifosi delusi del Monza. Juric, ancora una falsa partenza per lui, sta avendo, insomma, negli ultimi anni Juric, diciamo, non ha avuto sicuramente un andamento fortunato, per non dire di peggio, sì. In questo campionato tante difficoltà per lui, esoneri, però ogni anno viene riconfermato. Che cosa ne pensi?
2: Sì, no, questo è vero, viene subito esonero l'Atalanta, insomma. Però il Monza, io devo dire la verità, non vedo una squadra che giochi male, solo che c'è emergenza infortuni. Il problema sono le reti subite. Io, se dovesse venire al microfono, glielo devo chiedere, non si possono subire tre reti su palle native in difesa. Il Monza ha subito 11 reti per una squadra che si deve salvare. I gol li fa, il problema è che subisce troppi gol, per cui qualche problema evidentemente, no qualche, i problemi in fase difensiva ci sono assolutamente.
1: Poi c'è questo campionato, no, che probabilmente quest'anno si sta dimostrando più equilibrato delle altre volte, Inter a parte, sì. Però il dislivello tecnico, la differenza tecnica tra le prime e le ultime, è proprio un campionato spaccato ancora una volta in due tronconi, perché c'è troppa differenza, troppo divario tecnico tra alcune formazioni e le solite note.
2: No, sono d'accordo con te, c'è divario tecnico, si sa perfettamente... già alla prima giornata di campionato quelle che sono le squadre che lottano per non retrocedere e quelle che sono le big che lottano per lo scudetto, per cui, oppure per una zona Champions, per cui c'è troppa ma sai, chi fa mercato lo fa, si può permettere di farlo alla grande, e queste sono le grandi, le piccole devono andare a scovare i talenti, e ci sono alcune squadre che vanno a scovare, per esempio il Frosinone con Raimondo, che non ha fatto gol ieri, però ha già fatto due gol. Ieri abbiamo visto il Cagliari, che addirittura il Cagliari, ragazzi, ha 9 punti in classifica. Il Cagliari che ha battuto l'Atalanta con questo Mendy, che è un 2007 centravanti di 19 anni, per cui queste squadre che lottano per retrocedere, che non hanno grandissime disponibilità economiche, vanno alla ricerca dei talenti, a scovare talenti dei giovani, cosa che non fanno le grandi.
1: Sì, infatti complimenti al Cagliari che al momento è al secondo posto con Roma e Inter, che comunque hanno ancora una partita in meno. Dicevamo del Lecce nel pomeriggio, il 3-2 nei confronti del Monza, partita che ci ha raccontato Daniele Fortuna, che ha intervistato subito Eusebio Di Francesco, il tecnico del Lecce. Lo possiamo sentire.
5: Di Francesco, l'importanza della vittoria, innanzitutto anche con personalità nel secondo tempo, per come avete gestito il risultato, con un po' di patemi alla fine, ma insomma la vittoria contava tanto.
6: Sì, nel finale ci siamo un po' complicati la vita da solo, forse c'era anche un fallo su Vega e poi Vladimiro, in questo caso non riusciva a prendere la palla dopo tante grandi parate che ha sempre fatto, magari oggi è venuta fuori una sua defiance, però devo dire che la squadra ha approcciato benissimo alla partita, abbiamo fatto quello che c'era un po' mancato nelle ultime gare, è stato un grande approccio, una grande mentalità, siamo stati bravi a portarci in vantaggio nel primo tempo su 3-1, nel secondo tempo dal mio punto di vista fino al 90esimo a gol preso abbiamo gestito alla grande il risultato, concedendo poco niente agli avversari, anzi avendo magari la possibilità di sfruttare meglio qualche ripartenza, lì forse siamo mancati, però per il resto sono contento dell'atteggiamento della squadra.
5: Falcone ha portato tanti punti a Lecce e oggi comunque non ne ha tolto nemmeno uno. Faccio un altro nome, Koulibaly. Il tipo di partita già lo scorso anno comunque era molto prezioso in fase offensiva per i gol, oggi insomma grande presenza lì davanti.
6: Koulibaly è un giocatore determinante per questa squadra perché unisce le due fasi nello stesso modo, ha questa capacità di interpretare questo ruolo sia di mezzala che di mediano, che può fare la differenza per noi. È un giocatore che ha l'esperienza, la capacità e i tempi di inserimento giusti anche per poter far male agli avversari, oggi l'ha dimostrato. Ha avuto anche, secondo me ne poteva fare anche 3, perché ha avuto forse la più facile e la sbagliata, e devo dire che insomma abbiamo fatto un'ottima gara.
5: Ilic e la sua battuta da calcio d'angolo, perché i primi due gol arrivano praticamente allo stesso modo, da destra con questo calcio d'angolo battuto bene. E quanto tempo ci lavorate? C'è stata sì la complicità della difesa del Monza, perché comunque Koulibaly e Thiago Gabriel l'hanno saltato ed erano da soli, però è un tipo di lavoro che fate sui calci piazzati, 3 gol tutti nella stessa partita, lo scorso anno non era successo così spesso.
6: No, devo dire che quando si prende poi gol si va a guardare spesso i difetti degli altri, invece oggi voglio sottolineare la bravura dei miei, perché abbiamo lavorato in questa direzione specialmente questi ultimi giorni, perché voglio far capire loro quanto è importante occupare determinati spazi, essere bravi a muoversi insieme, i 6 che vanno a saltare devono avere la copertura totale della porta, e oggi devo dire con un giocatore che poi ovviamente se le calci male e le calci per terra fa fatica anche a fare gol, con un calciatore come lui vanno sfruttati al meglio, ci abbiamo lavorato e devo dire che abbiamo avuto le risposte giuste, ma dobbiamo dal mio punto di vista non accontentarsi e dare continuità anche a queste situazioni di gioco che spesso nel calcio possono fare la differenza.
1: E questo era Eusebio Di Francesco intervistato da Daniele Fortuna. Eusebio Di Francesco avrà un test molto probante domenica 20 settembre, perché chiuderà la quinta giornata in casa del Milan, Milan-Lecce alle 20:45. Fulvio Collovati, vuoi aggiungere qualche cosa?
2: Sì. No, volevo dire una cosa su Di Francesco, perché ho letto le sue dichiarazioni alla vigilia. Allora ti dico, un po' perché lo conosco, tu lo sai, però quando gli allenatori incidono, allora lui ha parlato alla vigilia di un, rispetto alla brutta prova di Cagliari, di una squadra molle, di una squadra distratta, di una squadra riconoscibile. Evidentemente oggi ha visto la trasformata, perché oggi c'è stato un altro Lecce, al di là delle palle native, perché i 3 gol sono arrivati. Però non è sempre facile scuotere, ha scosso la squadra e devo dire che ci è riuscito, a 6 punti in classifica. Tieni presente che l'anno scorso mi pare che il Lecce ne avesse uno a questo proposito, per cui insomma è una buona partenza per il Lecce.
1: Allora intanto ti tira le orecchie Riccardo dal Sabaudia, perché hai dato a Raimondo del Frosinone soltanto 2 reti, e lui giustamente dice ma guardate che Raimondo ne ha 4. Il capocannoniere al momento è Malen della Roma e poi Raimondo del Frosinone con 4 reti, diamo a Raimondo quel che è di Raimondo.
2: Ha ragione, chiedo scusa, io mi riferivo alle 2 reti chiaramente che aveva fatto la una giornata di campionato, però ha ragione, 4 gol ed è una delle sorprese positive di questa prima parte di campionato.
1: Oh, intanto salutiamo con piacere il signor Soares Atair che ci sta ascoltando da San Paolo in Brasile, cioè ci ha scritto, ci sta scrivendo al 335-699-2949, sto ascoltando Domingo Esport, quindi Domenica Sport arriva anche in Brasile. Torniamo alla Serie B, che cosa sta succedendo sui due campi che hanno preso il via alle 17:15, cominciamo da Avellino Palermo, Luigi Carbone.
3: Sta succedendo che la gara è condizionata dal grandissimo caldo e infatti prima del quarto d'ora, adesso siamo al 15°, ma già non si gioca da un minuto, l'arbitro ha invitato i giocatori a ristorarsi, dunque cooling break. Ricordiamo che questa partita doveva disputarsi alle 15, invece è stata programmata dalla Lega alle 17:15 proprio per evitare un effetto caldo estremo indotto anche dal campo in erba sintetica. Ricordiamo la settimana scorsa l'infortunio e il malessere di Bojinov a Castellammare di Stampia su un altro campo in sintetico. Per quanto riguarda il gioco, che adesso riprende al 16° del primo tempo, c'è un predominio territoriale del Palermo che giostra bene a centrocampo con Segre, Antonio Palumbo e Ranocchia, pronti a chiamare spesso in causa anche i terzini Cassandro e D'Augello, ma una sola occasione per i siciliani, quella al quarto con Vavassori. Buona la risposta di Martinelli. Dall'altro lato l'Avellino si affida alle ripartenze cercando soprattutto Russo, che svaria su tutto il fronte d'attacco e che nonostante la stazza non proprio imponente riesce bene anche nel gioco aereo. 16° minuto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo. Torniamo allo studio.
1: Grazie Carbone, credo stia succedendo poco anche in Mantova-Sampdoria, sentiamo se Antonello Brughini ci può smentire. A te la linea, Antonello, vai.
4: Esattamente proprio così, Filippo Corsini, succede poco o niente, leggermente più intraprendente la squadra di casa allenata da Francesco Modesto, un solo brivido nei primi 18 minuti, siamo sempre sullo 0-0 tra Mantova e Sampdoria. La conclusione è di sinistro, un bel sinistro a giro di Silva, pallone fuori di poco, per il resto tanti passaggi in orizzontale soprattutto nei 40-50 metri centrali. Mantova 0, Sampdoria 0, il minuto è 19°. Studio.
1: Bene, grazie anche ad Antonello Brughini. E allora avevi invocato Juric, Fulvio Collovati, lo possiamo ascoltare, però non in diretta, lo ha registrato poco fa sempre il nostro Daniele Fortuna. Sentiamo Juric che cosa ha detto.
5: Juric, la partita è stata buona, quella del Monza, un gran primo tempo, tante occasioni, un po' più di attenzione in difesa, forse questo è l'unico rimprovero che può fare oggi alla sua squadra.
7: Ma penso che di nuovo abbiamo fatto tantissimi tiri di gol, tantissime occasioni, siamo molto scadenti nel particolare perché oggi abbiamo veramente mai subito un tiro in porta, però preso 3 gol, 2 su angolo, 1 su fallo laterale, vuol dire che è un aspetto che c'è da migliorare, se no non riesce a fare risultati.
5: Magari c'entra qualcosa anche l'assenza di alcuni giocatori o si deve fare comunque meglio?
7: Però prendere gol così in questo modo è veramente dura da digerire.
5: Anche sfortunati perché poi Manga si è scelto prima e il secondo tempo e da quella parte lì state facendo veramente bene, avete continuato a fare bene a sinistra anche con Birindelli e nella ripresa un po' di nomi, perché poi davanti il Monza è forte con Robinson, con Mangas, Varela magari bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo, è entrato Zeballos e insomma è un giocatore già più che pronto per il campionato di Serie A.
7: No, penso che mi dispiace per Manga perché sentiva un po' muscolo, spero che non sia fatto niente perché sembrava controllato però non riusciva a sprintare. No, penso che Zeballos sia molto lontano di quello che può far vedere, sicuramente un giocatore di talento, siamo contenti con Jay che è un 2007 che non riusciva a giocare il Championship, sta facendo ogni partita meglio. Io penso che ho ragazzi, incluso Varela, Coutinho, ho ragazzi giovani, con fame, grandi margini di miglioramento.
1: Questo era Juric, il tecnico del Monza, le sue giustificazioni, il suo pensiero. Volevo però tornare ancora a una partita di ieri, perché c'è stata una vittoria importante, sì. Fulvio, quella del Cagliari in casa dell'Atalanta, certo. Non se l'aspettava nessuno.

0: una vittoria abbastanza impronosticabile, eppure è successo. Come mai, soprattutto con l'Atalanta, che insomma aveva mostrato una buona tenuta fino a poco tempo fa?
1: Sì, però l'Atalanta, secondo me, la partita l'ho vista, un'Atalanta molto prevedibile, ti devo dire la verità. Ho sentito anche le dichiarazioni di mister Sarri, che tu sai io stimo molto. Sono d'accordo fino a un certo punto, perché è vero che il gioco è stato nel possesso, nei piedi dei giocatori dell'Atalanta, però sempre pochissime opportunità. Devo dire che invece con tre contropiedi, con idee chiare, con personalità, la squadra di Pisacane, devo dire che ha fatto gol. E soprattutto mi hanno stupito due giocatori. Ti ho detto di Mendy, 2007, 19 anni, ma anche il centrocampista del 2006, che adesso mi sfugge il nome, che mi è piaciuto molto. Per cui è una squadra che ha personalità, che sarà convocato anche in nazionale per questo giocatore. Per cui io ti dico che è una squadra che 9 punti in classifica probabilmente li merita, perché Pisacane gli ha dato veramente una personalità che non è da squadra che deve lottare per 9 crociere.
0: Sì, non c'è dubbio, infatti. Anche Gianni ci scrive: che cosa ne pensate? Finora nessuna partita è finita 0-0. Ci sono stati i primi due calci di rigore assegnati al VAR, si era stato detto ancora nessun rigore ed era stato quasi un record praticamente. Adesso Gianni ci fa notare giustamente: nessuno 0-0 ancora in queste prime 4 giornate, devono ancora arrivare altre partite, però insomma il dato che sta maturando è abbastanza interessante.
1: E soprattutto pochissimi interventi da parte degli arbitri, diciamo la verità. Se ne è discusso su questa nuova metodologia, diciamo mentalità, che sta dando assalto ai propri arbitri, pochi interventi. Ieri in effetti ci sono stati per le prime volte interventi del VAR, ma però questo cosa significa? Significa che aumenta la personalità, dell'intensità del gioco, aumentano i gol, il gioco non è mai fermo, i calciatori non fingono, si alzano subito, gli arbitri non fischiano. Insomma, c'è più razionalità nel gioco e più intensità. E ci stiamo avvicinando lentamente, ma dico molto lentamente, al calcio inglese. E questo è molto importante anche in chiave nazionale.
0: E il giocatore del Cagliari del 2006 ti riferiva ad Alessandro Romano? È lui?
1: Alessandro Romano. Sì. Io perché mi confondo tra Lontano, che è il giocatore del Parma, mi pare,
0: è Romano,
1: Alessandro Romano, che è un centrocampista 2006. Sono molto informato, a parte che mi sfuggiva il nome, ma perdonatemi, sono un po' le deficienze dell'età. Però ti dico che è un giocatore molto valido, è stato uno dei migliori in campo.
0: Adesso vedremo le convocazioni. Sì.
1: Sarà convocato da Mancini, te lo dico.
0: E questo ci incuriosisce molto, aspettiamo le convocazioni di Roberto Mancini settimana prossima. Intanto, a proposito del Cagliari, ci porta adesso la notizia Andrea Boccia che Daniel Maldini è risultato positivo all'etilometro, dunque patente ritirata dopo l'incidente di questa mattina, era l'alba a Milano. Insomma, questo ci dispiace, speriamo serva da lezione a Daniel Maldini.
1: È rimasto poco da dire qui, hai detto bene, c'è poco da aggiungere, gli serve veramente da lezione, giusto che gli sia stata ritirata la patente, basta, c'è poco da dire, meno male che non è successo nulla, perché è stato vittima di un incidente per cui ne è uscito illeso. Per cui la cosa importante è questa.
0: Torniamo, tra poco saremo al Maradona da Repice, ma adesso torniamo a riaggiornare la Serie B, due incontri in programma, Avellino-Palermo, e torniamo da Luigi Carbone.
2: 24esimo al Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo. Negli ultimi 3-4 minuti la partita si è decisamente ravvivata, una buona occasione per il Palermo con un lancio dalle retrovie di Bani, che ha trovato lo scatto di Vavassori, molto attento Martinelli, è uscito fin quasi al limite dell'area, è riuscito a respingere con le mani aperte, poi si è rialzato prontamente perché stava arrivando poi Ampalo, è riuscito a dribblarlo e poi a rinviare il pallone, ha risposto poi con un paio di discese sulla fascia destra l'Avellino, una in particolare

0: siamo nel 25esimo minuto di gioco del primo tempo sul punteggio di Avellino 0 Palermo 0. Ti restituisco la linea, Filippo Corsini.
1: Grazie da Avellino, saliamo a Mantova. Mantova Sampdoria, Antonello Brughini.
2: 27esimo al Danilo Martelli, siamo sempre in parità, Mantova 0 Sampdoria 0, una brutta partita, manovre lente, lentissime, poche idee, soprattutto negli ultimi 15-20 metri, nessuna emozione, una sola conclusione verso la porta, quella di Silva, adesso ci prova la formazione virgiliana, ma si alza la bandierina del primo assistente per segnalare la posizione irregolare di Iozzi. 27esimo Mantova 0 Sampdoria 0, studio.
1: Bene, grazie anche Antonello Brughini. Allora, Fulvio Collovati, lo abbiamo annunciato, sono le 17:44 minuti, tra poco più di un quarto d'ora il fischio d'inizio di Napoli-Bologna. Allora ce ne andiamo al Diego Armando Maradona da Francesco Repice, che ci racconterà la partita. Buon pomeriggio Francesco, sentiamo quali sono e quali saranno le novità.
3: Allora, buonasera, buonasera da Diego Armando Maradona di Napoli e grazie per il primo collegamento e per la diretta che ci viene assicurata dalla collaborazione tecnica di Danilo D'Atri e di Saverio Mercadanti. Insomma, è come al solito, siamo qui a raccontare una partita molto particolare, perché è ovvio che le due squadre non stiano attraversando un buon periodo, tutti sanno come le due squadre non stiano attraversando un buon periodo, né il Napoli né il Bologna, meno punti in cascina, meno punti di quelli che qualcuno è evidentemente immaginava per entrambe le compagini, così le cose non stanno andando e bisogna correre ai ripari. Sentivo in trasmissione prima Fulvio Collovati parlare di partita della responsabilità, così come l'ha definita in maniera molto molto opportuna a mio avviso Massimiliano Allegri, il tecnico dei padroni di casa. Andiamo alle formazioni, perché qua ci sono delle cose interessanti da dire. Napoli, Milinkovic-Savic in porta, 4 in difesa di Lorenzo, Rachmani, Marina e Spinazzola, in mezzo al campo Lobotka nella sua posizione di vertice basso, nel 3 di mediana, con De Bruyne mezzala, e l'altra mezzala è Gilmore, che in realtà sarebbe il sostituto naturale di Lobotka, e questo evidentemente per i problemi che ci sono dal punto di vista disciplinare, dal punto di vista degli infortuni per il Napoli, vedi Anguissa, vedi McTominay, eccetera eccetera. Cosa succede allora? Che lì davanti ci saranno ovviamente a destra Politano, ovviamente a destra Højlund e a sinistra Vergara, che era stato invece schierato nella posizione di mezzala destra nell'ultima partita giocata dalla Napoli, e quindi se ne vanno in panchina sia Lang sia Neres, che evidentemente non hanno convinto più di tanto il tecnico del Napoli. Questo per quello che riguarda la squadra di casa. Formazione del Bologna in tre in attacco, il modulo, il sistema di gioco è sempre lo stesso se vogliamo dare i numeri, quindi il 4-3-3, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, le scelte di Tedesco, che è squalificato, c'è Andrea Tarozzi al suo posto in panchina, poi lì in mediana con Ferguson, con Amondarain e con Pobega, la difesa da destra a sinistra, Holm, Eggen, Teate e Miranda. Il problema, chiamiamolo così, o comunque la novità o comunque la notizia, riguarda il portiere, perché il posto da titolare è di Skorupski ed invece c'è Pessina in porta. Perché? Perché Skorupski non si è presentato, o meglio si è presentato non in orario alla riunione tecnica stamattina, e quindi il suo allenatore ha deciso di metterlo in panchina al suo posto, come detto, Pessina. Kevin Bonacina è l'arbitro della partita della sezione di Bergamo. Non c'è il grandissimo pubblico oggi al Maradona, gli spettatori sono circa 35.000, c'è un gran sole a Napoli, ovviamente le spiagge sono tutte piene, vi assicuro che la vista sul golfo è qualcosa di semplicemente spettacolare. Ed allora tutto è pronto, o quasi, per questo Napoli-Bologna, una partita tra due alla quarta giornata, tra due insoddisfatte di questo inizio stagione. Voi.
1: Grazie Repice. Allora, la partita, il confronto tra le insoddisfatte Napoli-Bologna, hai sentito le ultimissime,
4: certo.
1: Pessina in porta per il Bologna per motivi disciplinari, Skorupski ritardatario, mentre invece nel Napoli Neres va in panchina insieme agli altri,
4: sì.
1: e giocano Politano e Vergara a fianco di Højlund.
4: Beh, dal punto di vista della nazionale ti devo dire che mi fa piacere che giochi Vergara, rimangano in panchina Neres, Lang, ha fatto le sue scelte Allegri, punta su questo ragazzo che la volta scorsa era stato impiegato in un ruolo diverso, forse più difensivo, adesso il ruolo è più suo, praticamente nel 4-3-3, per cui, oppure 4-2-3-1, per cui fiducia a Vergara, sono contento, mentre è chiaro, è evidente, una punizione per Skorupski. È chiaro che quando un giocatore non rispetta le direttive

0: ti vedere allenato, consentimi di dire che è giusto che venga punito. Sto dalla parte dell'allenatore in questo
1: Ma
0: caso.
1: Sì, è giusto che sia così, lo fece anche De Rossi ai tempi in cui allenava la Roma, no?
0: Certo, perché devi, cioè, l'allenatore deve gestisce un gruppo rispetto ai, ai miei tempi, probabilmente eravamo in 15, 17, 18, adesso sono 30, oltre 30 giocatori. Per cui tu immagini nella trasferta un pullman pieno di.
1: Mi correggo, lo fece, fu De Rossi il punito, Luis Enrique ai tempi, esatto, arrivò in ritardo alla riunione tecnica e fu messo in panchina da Luis
0: Enrique.
1: Pensa a
0: De Rossi, che è uno di grande personalità, era un giocatore, oltre che un grande giocatore, di grande personalità, però Luis Enrique non ha guardato in faccia nessuno, come non guarda in faccia nessuno adesso nel Paris Saint-Germain, per cui vedi, ed è giusto che sia così. L'allenatore deve gestire un gruppo, lo deve gestire non solo dal punto di vista tecnico, tattico, ma anche comportamentale.
1: Torniamo ancora a Lecce, qualche minuto per ricordare e raccontare questa vittoria del Lecce 3-2 sul Monza. Ma lei, centrocampista dei Salentini, sempre al microfono di Daniele Fortuna.
2: Come lei, ormai uno dei giocatori più esperti di questo Lecce, che trova una vittoria che poi a lungo andare potrebbe rivelarsi veramente preziosa.
3: Sì, sappiamo, ormai conosciamo bene il campionato, anche se è solo l'inizio, questi tre punti saranno fondamentali alla fine, però è un percorso lungo e dobbiamo continuare così.
2: E poi segnando anche tre gol insieme, lo scorso anno ci sono stati tanti problemi nel trovare gol, questa è stata una partita un po' particolare perché due gol subito, tutti da calcio d'angolo, però comunque un aspetto, e lo diceva anche Di Francesco, sul quale bisogna lavorare, i calci piazzati oggi possono fare la differenza.
3: Sì, sì, stiamo lavorando tanto per migliorare la fase offensiva rispetto all'anno scorso, e anche i calci d'angoli, le palle inattive sappiamo che sono fondamentali per sbloccare una partita, e oggi l'abbiamo dimostrato. Con due addirittura, e quindi siamo contenti.
1: Questo era Malè del Lecce. Ci scrivono ancora al 335-699-2949. Fulvio, a proposito delle sanzioni disciplinari, no? Fabio, sì. Da Verona scrive: non trovo giusto punire il portiere in termini di panchina, perché questo danneggia la squadra. Si devono dare multe in denaro. Che cosa ne pensi? Ai tuoi tempi mi sembra che si toccasse più il lato economico.
0: Purtroppo sì, no, ma, però insomma adesso ti devo dire la verità, i giocatori guadagnano talmente tanto che punirli dal punto di vista economico li tocca relativamente, per cui...
1: È come farsi offrire un caffè in pratica.
0: Beh, non è proprio così, ma quasi, per cui hai perfettamente ragione. Io forse tutte e due le cose andrebbero fatte, punirli dal punto di vista comportamentale sullo stipendio con una multa, ma anche dal punto di vista disciplinare, perché ormai, sai, rispetto ai miei tempi, ormai i calciatori hanno preso possesso del proprio cartellino, usiamo questo termine.
1: Esatto, proprio così. Allora torniamo alle due partite di B, sentiamo a che punto sono. Avellino Palermo, Luigi Carbona.
4: 33esimo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo, con l'Avellino che sta provando ad aumentare gli sforzi offensivi in questa fase della partita. Un minuto fa, conclusione alta da parte di Moruzzi dal limite dell'area sui sviluppi di un corner dalla sinistra battuto da Palumbo, pallone al centro dell'area, Izzo rifinito all'indietro per Moruzzi che ha provato la conclusione non inquadrando lo specchio della porta. Adesso attacca sull'altro fronte il Palermo con Ranocchia, cross in area di rigore, riesce ad allontanare la difesa dell'Avellino, poi Russo forse subisce il fallo da Ranocchia, non è così, allora si continua, nuovo cross di Ranocchia, colpo di tacco a liberare di Enrici, poi Ampalo al limite dell'area non riesce a concludere e allora deve ricominciare da dietro, ma resta in zona pericolosa il Palermo con Palumbo, poi Augello, quindi ancora Ranocchia che pensa al tiro, cerca compagni smarcati in area, non ne trova e allora rallenta. Siamo comunque arrivati al minuto numero 34 di questa partita, mentre il Palermo conquista il secondo calcio d'angolo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Avellino e Palermo. La linea può tornare allo studio.
1: Sentiamo anche Mantova Sampdoria con Antonello Brughini.
4: Siamo al 37esimo minuto e 0-0 tra Mantova e Sampdoria. Non ci sono accelerazioni nel periodo non collegato, non è successo praticamente niente. Il Mantova ci prova a bussare, ma non si apre la porta difesa da Vindal. La Samp fin qui concede pochissimo, molto bene Gartenman, Dell'Icari e lo stesso Di Pardo. Manovra di padroni di casa in possesso di palla, 37esimo, Mantova 0, Sampdoria 0. Corsini.
1: Allora, Fulvio Collovati, ricordiamo, sì. Napoli-Bologna alle 18, poi alle 20.45 Sassuolo-Juventus, domani le ultime partite alle 18.30 Como-Parma e Torino-Roma e poi Inter-Udinese. Ricordiamo il Como, unica italiana ad aver vinto in Champions League, questo è un segnale importante per tutto il campionato, direi.
0: No, direi che è un segnale, la squadra di Fabregas in questo momento, dobbiamo dirlo, insieme alla Roma, la squadra che si esprime meglio, la squadra che gioca un calcio spettacolare, anche l'altro giorno in Champions ha veramente dato spettacolo, per cui è una squadra che a questo punto non mi sento più di dire sì, può lottare per il quarto, quinto posto, zona Champions, ma perché no? Se si prende le proprie responsabilità, e mi pare che Fabregas l'abbia detto, perché è un allenatore di valore e si prende le proprie responsabilità, può lottare benissimo anche per lo scudetto, ma perché no?
1: No. E poi soprattutto se giochi per migliorarti, il Como arrivò quarto, ma no, alla fine della scorsa stagione, insomma bisogna migliorarsi e dunque...
0: Ma poi è una squadra rinforzata, può permettersi il lusso di tenere in panchina Ken, un giocatore da nazionale che entra e fa fare il gol in Champions, per cui insomma la proprietà è ricca, l'allenatore è bravissimo e devo dire che ha dei giocatori di grande, a cominciare da Nico Paz, da Ken, da Dubikas, da Lacunia, per cui ha dei giocatori di grande valore. Non mi stupirei che fosse l'ennesima sorpresa di questo campionato.
1: Bene, grazie Fulvio Collovati, è stato un piacere come sempre, ci sentiamo piacere e ci risentiremo nelle prossime occasioni con anche i tuoi commenti grazie con le partite di Coppa e di campionato. Grazie Fulvio Collovati, andiamo velocemente sui due campi di B, soltanto un minuto e punteggio da Avellino e Mantova, Avellino Palermo, Luigi Carbone.
4: 37esimo del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo.
1: Minuto e punteggio anche da Mantova Sampdoria, Antonello Brughini.
4: 39esimo al Martelli, Mantova 0, Sampdoria 0. A te.
1: E a questo punto, gentili ascoltatori, vi lascio alla radiocronaca di Napoli-Bologna. Sono le 17.56 minuti. Napoli-Bologna con Francesco Repice, che darà la linea ad Avellino, a Luigi Carbone per Avellino-Palermo, che a sua volta la girerà a Mantova, ad Antonello Brughini, che ci racconterà e ci sta raccontando Mantova-Sampdoria. In studio Francesco Albanesi, io vi ringrazio. Continuate a seguirci qui, tutto lo sport su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
8: Dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli vi giunga il più cordiale saluto da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Datri e Vincenzo Mercadante è pronto a raccontarvi questo anticipo rispetto a lunedì, ma posticipo rispetto alle partite che si sono già giocate. E comunque partita domenicale tra il Napoli ed il Bologna, quarta giornata, dicevamo, il quarto turno del campionato di Serie A. Due squadre insoddisfatte, due squadre che hanno avuto un inizio di stagione non proprio brillantissimo, per usare un eufemismo, due squadre che devono fare i conti con tante difficoltà di carattere disciplinare per le squalifiche, per gli infortuni, per altri problemi che si affacciano all'interno di entrambi gli spogliatoi. Andiamo con ordine e partiamo dalle formazioni e partiamo ovviamente dal Napoli padrone di casa, Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Marina e Spinazzola in difesa, Gilmour, e De Bruyne sono le mezzali, Lobotka il vertice basso della mediana, in attacco Politano, Højlund e Vergara. Questo il 4-3-3 schierato da Massimiliano Allegri, che si oppone al 4-3-3 schierato invece da Domenico Tedesco, che in verità è squalificato e quindi al suo posto in panchina c'è Andrea Tarozzi. Ed allora sul fronte offensivo rosso-blu Bernardeschi con Piccoli e Cambiaghi, Ferguson è il vertice basso del tridente di centrocampo con Pobega e Amondarain, in difesa da destra a sinistra Holm, Egem, Fiate, Miranda, tutti davanti a Pessina, portiere un po' a sorpresa scelto dal tecnico della Bologna al posto di Skorupski per motivi disciplinari, visto che Skorupski a quanto pare si è presentato in ritardo oggi alla riunione tecnica. Maglia azzurra per il Napoli, maglia bianca con richiami rosso-blu per il Bologna, terreno in perfette condizioni sugli spalti, poco meno di 40.000 spettatori che stanno comunque fornendo un ottimo colpo d'occhio a questa serata della maratona. E intanto la partita non è ancora iniziata e sarà diretta dal signor Bonacina della sezione di Bergamo. In attesa del calcio d'inizio, noi invece torniamo alle partite di Serie B che si stanno giocando, finale dei primi tempi, partendo da Avellino.
4: Al Partenio siamo al 40esimo, entriamo adesso nel 41esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo, partita che è salita di giri negli ultimi minuti grazie soprattutto all'Avellino, che ha avuto una grande occasione, la migliore del primo tempo al 37esimo, quando su una punizione calciata da Russo poco prima del vertice dell'area, vertice destro su fronte attacco destro dell'Avellino, stacco di testa di Pandolfi e davvero gran riflesso di Fortin, che è volato a deviare il pallone sopra la traversa e dunque in angolo. Poi sul successivo corner Russo ha provato a sorprendere l'estremo difensore dei siciliani direttamente dalla bandierina, bella traiettoria, attento anche in questo caso Fortin, che ha bloccato adesso il Palermo nell'area di rigore avversaria con un cross di Augello respinto, prova Ranocchia la conclusione dai 23-24 metri, dotato sicuramente di un buon tiro Ranocchia, pallone però alto 4-5 metri sopra la traversa della porta, difesa da Martinelli. E dunque al Partenio, quando siamo entrati nel 42esimo minuto del primo tempo, si resta sullo 0-0 tra Avellino e Palermo e la linea può andare a Mantova.
9: 44esimo al Martelli, siamo sempre in parità, è 0-0 tra Mantova e Sampdoria, una gara sempre molto noiosa. La squadra ospita, allenata da Bernardo Corradi, ha guadagnato metri importanti negli ultimi minuti ma senza impegnare Bardi, il capitano della formazione virgiliana. Adesso c'è un altro ammonito e sono già tre nei primi 43 minuti, Mantova 0, Sampdoria 0. Torniamo subito a Napoli da Francesco Repice.
8: Grazie a Antonio Lobrughini, sta per iniziare la partita. Sul punto di battuta due giocatori del Napoli, Napoli che in questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, il retropassaggio per Kilivinkovic Savic, che va subito a scatenare il suo lungo lancio verso il limite dell'area di rigore della Bologna. Bologna che in qualche modo si difende, riesce in due battute a mettere il pallone fuori definitivamente oltre il perimetro di gioco dopo la chiusura di Lobotka, che è andato immediatamente a sbarrare la strada al tentativo di contropiede da parte del Bologna, che ora però può fruire di una rimessa con le mani, con il numero 2 Holm che cerca in profondità i suoi compagni del pacchetto offensivo, in particolare Piccoli, che viene però immediatamente fermato. E allora Napoli dalla corsia di destra con Rachmani, prima con Politano assai arretrato all'interno della propria mediana, e lo stesso Rachmani che si incarica poi di smistare il pallone sulla corsia di sinistra. È lì che Spinazzola cerca la profondità correndo su questo pallone che arrivava da Marin, ingaggia il duello con l'avversario che termina a terra, evidentemente spinto alle spalle quel giocatore del Bologna, il difensore del Bologna, ha accusato un colpo alla nuca evidentemente involontario da parte di Spinazzola, e quindi l'arbitro ha fermato il gioco e ha commentato il calcio di punizione in favore della formazione ospite, anche se adesso Spinazzola va a dire proprio al suo avversario ma insomma veramente manco t'ho toccato e tu sei crollato per terra. Comunque la scelta del direttore di gara, quella di fermare l'azione del Napoli che si stava sviluppando in maniera molto pericolosa sul fronte offensivo sinistro della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Holm era il giocatore che è entrato in contatto con Spinazzola, l'arbitro, ripetiamo, ha tutto vanificato con questa segnazione di un calcio di punizione in favore del Bologna, il rilancio in profondità di Pessini, il colpo di testa di Piccoli con Di Lorenzo che va a mettere il pallone sui piedi e di Milinkovic Savic, il lungo rilancio per Højlund che si scontra con Teate e poi attacca il pallone alle sue spalle, non riesce a raggiungerlo, più bravo e poi Gilmour a fermare il tentativo di rilancio da parte dei giocatori del Bologna, bravo ancora una volta Olmo a intervenire in anticipo ai danni dello stesso Vergara, consentendo alla formazione ospite di giostrare all'interno della sua area di rigore con il portiere Pessina. Minuti 3 nel corso del primo tempo al Maradona, Napoli 0 Bologna 0. Andiamo immediatamente ad Avellino.
4: Al Partenio 0-0 tra Avellino e Palermo, con i siciliani in difficoltà negli ultimi minuti perché l'Avellino fa girare bene il pallone, con sviluppa azioni con rapidità, pecca solamente nell'ultimo passaggio che potrebbe smarcare davanti alla porta avversaria gli attaccanti o comunque giocatori con qualità offensive degli Irpini. Ha sbagliato poco fa Palumbo la misura di un tentativo di servizio per Russo, poco prima aveva sbagliato Pandolfi il tentativo di servire Missori, ma ancora l'Avellino con Enrici nella strana posizione, strana per lui, di terzino. Prova un cross totalmente sballato, palla oltre la traversa, mentre continua il grandissimo spettacolo sugli spalti. Ricordiamo, tutto esaurito qui al Partenio, con tanti cori della curva sud, sventolio di bandiere degli oltre 500 tifosi arrivati da Palermo nel loro spicchio del settore ospiti della curva nord. 45esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Palermo. Andiamo a Mantova.
9: Ottima la cornice di pubblico anche al Danilo Martelli, dove è appena terminato il primo tempo ed è terminato in parità, senza reti. Mantova 0, Sampdoria 0. Un po' di nervosismo negli ultimi secondi, soprattutto uno scambio di battute tra Tutino e il direttore di gara. C'è stato molto equilibrio nei primi 46 minuti, le due squadre hanno corso parecchio ma anche hanno sbagliato tantissimo quando si è trattato di fare l'ultimo passaggio. È 0-0 Napoli.
8: Siamo giunti al quarto minuto a Napoli nel corso del primo tempo, anche qui il parziale fermo sullo 0-0, ma nel periodo non collegato il Napoli ha avuto la prima chiara opportunità da rete grazie a Vergara, cross da destra di De Bruyne, incornata che sembrava essere vincente, quella del giovane attaccante della formazione di Massimiliano Allegri, pallone che ha sfiorato l'incrocio dei pali e finito sul fondo. L'arbitro nel primo tempo aveva segnato un tiro dalla bandierina in favore degli azzurri, poi però ci ha ripensato evidentemente il VAR e gli ha consigliato di non assegnare il tiro dalla bandierina alla formazione di casa, che ora gioca con la pallone tra i piedi all'interno della propria metà campo. Il rilancio è quello di Milinkovic Savic, il colpo di testa di Højlund, pallone che viene catturato però a destra da Federico Bernardeschi, si muove bene, si gira, cerca i compagni del pacchetto avanzato, poi fa girare il pallone su Ferguson nel retropassaggio su Theate, il quale si ferma, prova a mettere ordine. Ancora Napoli che prova a chiudere le linee di passaggio agli avversari, bravi però a tenere palla all'interno della loro metà campo, rischiando il giusto anche perché la squadra di Massimiliano Allegri non affonda nel pressing così come magari vorrebbero i tifosi della Maradona, e così come invece gradiscono gli uomini del Bologna, che riescono a manovrare palla senza eccessive difficoltà. Theate dalla posizione di terzino sinistro va in profondità a cercare Piccoli, il quale ingaggia il duello con la Marina, la peggio, attenzione sulla sinistra può partire Bernardeschi che attacca adesso, poi si ferma, punta ancora alla frenata all'altezza del vertice dell'area di rigore, c'è una sovrapposizione a sinistra di un compagno, c'è un cross in mezzo verso il secondo palo dell'ex giocatore di Fiorentina e Juventus, pallone che viene invece arpionato da Spinazzola, poi Vergara, poi palla che termina oltre la linea laterale secondo il guardaline, secondo il collaboratore dell'arbitro che opera sotto la nostra postazione. Ultimo a entrare in contatto con la sfera è stato Olmo, quindi il giocatore del Bologna, e quindi la rimessa con le mani sarà in favore del Napoli. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del primo tempo qui al Maradona, ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Andiamo ad Avellino per capire, per sapere se è finito il primo tempo.
4: Non ancora, Francesco Repice, si gioca perché è stato concesso un lungo recupero, 4 minuti, siamo nel terzo, allo scadere quasi del terzo minuto, con il Palermo in attacco, il cross in area di rigore, mischia, va giù un paio di giocatori del centro dell'area dell'Avellino, poi riesce a liberare la retroguardia irpina, un recupero lungo perché in pratica ci sono stati 2 cooling break visto il gran caldo al quarto d'ora, quando è stato costretto a uscire per un infortunio Cancellotti, al suo posto è entrato Missori, i giocatori ne hanno approfittato per rinfrescarsi a lungo e poi c'è stato un secondo cooling break poco prima della
8: il vantaggio del Bologna con Theate, chiedo scusa, il vantaggio del Bologna con Theate al settimo minuto, calcio di punizione battuto dalla tre quarti da Bernardeschi, che finta di andare a mettere il pallone in area all'interno dei 16 metri avversari, invece poi lascia l'incombenza a Holm, pallone tagliato all'interno dei 16 metri del Napoli, colpo di testa praticamente solitario di Theate, che è andato ad incornare in maniera violenta, precisa, sotto la traversa della della porta difesa Milinkovic Savic, che nulla ha potuto sulla conclusione del difensore del Bologna. E quindi al minuto 7 nel corso del primo tempo cambia il parziale con il Bologna in vantaggio. Attenzione però che adesso si sta rivedendo il tutto al VAR per capire se sul calcio di punizione battuto da Holm tutti fossero in posizione regolare, se lo stesso Teate fosse in posizione regolare. Una revisione quindi alla VAR, al video assistant referee, che è stata chiesta e ottenuta evidentemente lì dal primo ufficiale di gara, il signor Bonacina, che sta dirigendo la partita, è stato avvisato appunto della possibile irregolarità. Ed infatti vediamo che per il VAR il gol è in fuorigioco e quindi non è valido, e quindi si riprende con un calcio di punizione in favore del Napoli dall'interno della sua area di rigore. Non cambia il parziale, siamo al sesto minuto nel corso del primo tempo qui a Napoli. Napoli 0 Bologna 0, e restituisco la linea ad Avellino.
4: Sì, quella Avellino è finito il primo tempo da pochi secondi, 0-0 tra Avellino e Palermo alla fine dei primi 45 minuti di gioco. A Francesco Repice.
8: Grazie, grazie ancora Carbone. Poi vediamo che il gioco adesso è fermo qui a Napoli perché c'è stato un intervento falloso ai danni di Gilmore, quindi abbiamo atteso circa un minuto per potervi dare in diretta l'annullamento della gol per posizione di fuorigioco ad opera di Teate, che aveva messo il pallone alle spalle di Milinkovic Savic. Ancora Gilmore che allarga sulla settore di destra, capitano Di Lorenzo chiamato in causa dal compagno di squadra, ancora lo scozzese che è costretto al retropassaggio pressato come era da Miranda per i compagni della pacchetto arretrato, e adesso prova ad attaccare da quel lato del campo Marin sul settore di sinistra come di consueto Spinazzola, va a puntare Bernardeschi, mette il pallone sul destro, poi cerca Spinanzi, Lobotka che entra in area da sinistra, Lobotka scarica ancora all'indietro per Spinazzola, sempre lato corto dell'area di rigore, sempre attacco da sinistra delle Napoli, si fa vedere De Bruyne con Lobotka a colpo di tacco nel triangolo, il giocatore belga che viene chiuso da due uomini in maglia rosso-blu, si trattava di Holm e di Bernardeschi, ma insiste il Napoli, ancora De Bruyne, cross rasoterra in mezzo, a spazzare tutto ci pensano i difensori della formazione di casa, che però non allontanano più di tanto il pallone, consentono al Napoli di continuare a spingere il piede sull'acceleratore. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il nono minuto nel corso del primo tempo al Maradona, 0-0 tra Napoli e Bologna. Di Lorenzo a cercare Højlund, bravo Teate ad anticipare il centravanti della squadra di casa e poi Piccoli a tenere palla all'interno della propria tre quarti campo, scambiando con Miranda alla sinistra. Ora la pressione dei giocatori del Napoli si fa più intensa, così che il Bologna fa fatica a uscire con la pallone tra i piedi. La formazione di casa va adesso appostandosi però ben al di là della propria linea di mediana, proprio per non concedere a Bologna possibilità, in particolare sulle corsie esterne, in particolare quella di destra, lì dove Holm e Bernardeschi hanno già dimostrato di poter essere molto minacciosi per l'area di rigore degli azzurri. Il rinvio con i piedi di Pessina alla caccia del pallone, Bernardeschi la ferma con il petto all'altezza della linea di centrocampo, poi il solito Holm con il retropassaggio per Eggem, e l'ultimo retropassaggio invece per il portiere Pessina. A sinistra c'è Miranda, pescato con il piede da parte del proprio compagno dell'estremo difensore, il quale viene nuovamente chiamato in causa dai compagni. Intanto c'è però una pressing del Napoli che, ripetiamo, va facendosi più insistente, più intenso a ridosso dei portatori di palla, cercando di in qualche modo provocare un errore, provocare qualcosa che possa consentir loro di attaccare in maniera minacciosa verso l'area di rigore rosso-blu. Adesso l'arbitro scruta un pallone che è uscito seppur di poco dalla linea laterale all'altezza della bandierina del corpo, fronte difensivo destro del Bologna, che può andare a rimettere con le mani il tentativo di far volare Piccoli sulla corsia di destra, viene attaccato irregolarmente da Marin, chiedono un cartellino giallo gli uomini di Tarozzi, che oggi si siede in panchina per la squalifica di Tedesco. Non viene assegnato, invece non viene, come dire, sollecitato il direttore di gara sotto questo aspetto, il direttore di gara che concede semplicemente il calcio di punizione alla formazione ospite proprio di fronte alla panchina rosso-blu. C'è il tocco all'indietro per il numero 14 Eggem, poi Teate, i due difensori centrali che provano adesso a scambiare, viene incontro Pobega, ancora all'indietro per la Teate, il quale deve liberarsi dalla pressione di De Bruyne. Lo scambio, i passaggi reiterati con il portiere Pessina all'interno della sua area piccola, decide questa volta di non correre rischi, va a lungo da Piccoli che la ferma con il petto, poi la gioca all'indietro per Holm, cerca di farsi vedere a destra Bernardeschi, un buon momento ora per il possesso pallo della Bologna, che potrebbe andare via con una certa pericolosità con il numero 8 Alian c'è un fallo però di quest'ultimo ai danni di un avversario, si trattava di Lobocca, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto l'undicesimo minuto nel corso del primo tempo qui al Diego Armando Maradona di Napoli, in questa partita domenicale. Con il Napoli evidentemente protagonista, con il Bologna intanto attacca Di Lorenzo sulla corsia di destra con Napolitano, Napolitano che prova a stringere sulla sinistra, viene dentro il campo l'esterno destro d'attacco del Napoli, pallone su Gilmour, poi Lobotka, poi tocco all'indietro per Rachmani che preferisce non correre rischi e chiamare in causa il lontanissimo Milinkovic-Savic che deve comunque uscire abbondantemente fuori dalla propria area di rigore prima di scambiare con i compagni del pacchetto difensivo. Ancora Lobotka, pallone che gli viene toccato alle spalle da Cambiaghi. Napoli che però riesce a tenere il possesso di sfera sulla corsia di sinistra grazie a Spinazzola che evita Bernardeschi, va al cross in mezzo, un colpo di tacco addirittura ad allontanare a parte di Pobega, pallone che non viaggia oltre la linea di metà campo. Ci prova adesso il Bologna a fare superare la sua tre quarti anche grazie al movimento di Piccoli che viene comunque fermato dai difensori del Napoli, poi sbaglia Spinazzola, recupera Bernardeschi alle sue spalle, vorace letteralmente Vergara gli sradica il pallone dai piedi, poi resiste alla carica di un avversario, lascia lì per Spinazzola, pallone al limite, De Bruyne con il piattone destro sfiora l'incrocio dei pali e manda la palla sulla fondo, seconda palla gol per il Napoli dopo quella di Vergara, è arrivata quella di De Bruyne innescato da Spinazzola con un ottimo passaggio dalla zona di sinistra verso il cuore dell'area di rigore della Bologna o poco all'interno dell'area di rigore del Bologna, comunque da posizione centralissima ha provato col piattone destro De Bruyne a cercare, a trovare l'incrocio dei pali, pallone che è finito di poco sulla fondo. Ora Napoli che evidentemente sta cercando di spingere il piede sulla acceleratore nel tentativo di trovare il gol del vantaggio. Siamo al minuto 13 nel corso del primo tempo, il parziale ancora fermo sullo 0-0. Gilmour da questi a Marin, lui che può superare la linea di metà campo abbondantemente all'interno della tre quarti campo avversaria, serve Spinazzola che di fatto è un'ala sinistra aggiunta, punta a Bernardeschi, va sul fondo, la frenata e la sersata di Spinazzola, il pallone è ancora lì tra i piedi del giocatore del Napoli il quale poi tocca corto per Vergara, gli restituisce la sfera, va in aria Spinazzola, Højlund spalle alla porta, in due su di lui, Højlund poi commette fallo ai danni di un avversario che era andato a togliere il pallone dai piedi proprio nei pressi del vertice destro dell'area piccola, tutto fermo per il signor Bonacina che comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti. Ripetiamo, siamo al 14° minuto nel corso del primo tempo qui al Diego Armando Maradona, il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0, le emozioni però ci sono state. State due opportunità per il Napoli, la prima con Vergara, la seconda con De Bruyne. Tra queste due opportunità il gol ha segnato da Beate su calcio di punizione del Bologna in favore del Bologna, calciato appunto da Holm, il colpo di testa del difensore che era finito alle spalle di Milinkovic-Savic, poi però l'arbitro che ha fermato tutto per una posizione irregolare dello stesso giocatore rossoblu. C'è un tocco con le mani adesso di Lobotka che da terra ha in qualche modo sporcato una linea di passaggio per Cambiaghi, motivo per cui l'arbitro ha segnato, ripetiamo, il calcio di munizione in favore della formazione ospite, praticamente dalla stessa zona di terreno dalla quale è partita o quella cross che aveva poi consentito a Teate di spedire il pallone in porta alle spalle di Milinkovic-Savic, seppur in posizioni così come sentenziato dalla VAR irregolare. C'è questa volta Bernardeschi sul pallone da destra all'interno del piede sinistro, forse la traiettoria è rientrare rispetto alla porta avversaria, si allontana Bernardeschi, lascia l'incombenza del calcio di punizione, ancora una volta Holm che andà con il destro e quindi la traiettoria ad uscire rispetto ai pali del Napoli, parte il traversone tagliato verso il secondo palo, un colpo di testa a rimettere in mezzo il pallone di Miranda, poi Vergara che spazza l'area di rigore del Napoli, subito però a recuperare il pallone ci pensa Ferguson, retropassaggio per Holm e ancora un tocco lì dietro di Miranda per il lontanissimo Pessina che esce abbondantemente fuori dai propri 16 metri per calciare con i piedi un pallone però impreciso, ancora l'indirizzo di Miranda che finisce abbondantemente fuori dalla campo, rimessa laterale in favore del Napoli a cavallo tra i due metà campo dalla fronte difensivo destro del terreno di gioco, e parliamo ovviamente fronte difensivo destro del Napoli, rimessa con le mani che premia prima Rachmani, poi Marin e poi Spinazzola a sinistra ma all'interno della propria tre quarti, Lobotka che viene incontro, viene pressato dai giocatori del Bologna anche in maniera molto molto sostenuta, dobbiamo dire la verità, il capitano Lewis Ferguson si sta spingendo molto molto in avanti per cercare e per non dare alla Botka la possibilità di alzare lo sguardo e di giocare con il suo fraseggio, di far salire la propria squadra e di impostare l'azione offensiva della formazione allenata da Massimiliano Allegri, che quando siamo al 17° minuto, mentre sta per iniziare il 18° nel corso del primo tempo, vede ancora le squadre sullo 0-0. Intanto Politano viene incontro Højlund, spalle alla porta, accanto al cerchio centrale del campo viene servito Lobotka, ci sarebbe spazio per Spinazzola a sinistra, eccolo immediatamente cercato e trovato dallo slovacco, Lobotka per Spinazzola, Spinazzola per Lobotka che va al limite, poi la triangolazione Vergara su Højlund che non riesce, anzi su De Bruyne che non riesce, Napoli che riconquista la palla ancora con Di Lorenzo, poi De Bruyne con l'esterno verso il secondo palo, in ritardo Politano riesce però a raggiungere il pallone, a servire alle sue spalle, ancora Gilmore, lo scambio tra i due, attacca da destra ora il Napoli con Napolitano che prova a sconcertare il diretto avversario, Miranda con una serie di finte, mette palla sul sito, parte il cross, Højlund con la testa ad anticipare il portiere avversario, pallone che finisce fuori di un nulla, terza opportunità per il Napoli quando siamo giunti al 18° minuto, sta per iniziare il 19° nel corso del primo tempo, è ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, ma è un Napoli molto molto convincente in fase offensiva che riesce a produrre delle occasioni da rete, 3 in questi primi 18 minuti per l'esattezza, prima con Vergara, poi con De Bruyne, poi con Højlund, tutti con azioni manovrate, palla a terra e soluzioni cercate intelligentemente da chi ha pescato o ha cercato il compagno per l'asse e sta vincente, palloni che sono finiti fuori di un nulla in tutte e tre le occasioni, insomma un Napoli che in questo momento si fa comunque preferire a un Bologna che rimane abbastanza arroccato all'interno della propria tre quarti campo, quando prova ad uscire trova subito la strada sbarrata da difensori che hanno alzato abbastanza la loro linea cercando di mettere in difficoltà i vari cambiaghi, i vari piccoli insomma giocatori, i vari bernardeschi che quando hanno palla tra i piedi riescono ad affondare anche in maniera minacciosa verso le difese avversarie e stanno facendo difficoltà quest'oggi contro un Napoli evidentemente volenteroso ma anche molto ordinato in campo. Ora sbaglia un aggancio Gilmore, trasferisce il pallone direttamente oltre la linea laterale, rimessa con le mani in favore della formazione ospite dal fronte difensivo sinistro del suo schieramento con Miranda che torna addirittura all'indietro nella propria area di rigore, lì deve uscire Egem, serve poi sulla corsia di destra, Holm viene incontro Bernardeschi, attaccato alle spalle da Spinazzola in maniera irregolare, dice l'arbitro che ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Bologna. Vi dicevamo infatti di questa pressione piuttosto intensa che adesso il Napoli pone in campo soprattutto nei confronti dei portatori di palla avversari, contrariamente a quanto non era stato nel corso dei primi 7-8 minuti di gioco.
9: Scusa Repice, solo per dirti che è appena cominciato il secondo tempo di Mantova-Sampdoria 0-0, a te.
8: E allora tra pochissimo torneremo da Antonello Brughini che ci sta raccontando questa partita del campionato di Serie B. A noi non resta che ricordare che siamo giunti al 21° minuto nel corso del primo tempo qui al Maradona, 0-0 tra Napoli e Bologna. Eccoci qua, Mantova-Sampdoria.
9: Grazie, grazie Francesco Repice, 0-0 anche al Danilo Martelli, Mantova-Sampdoria, il posticipo dunque del campionato cadetto. È stato un primo tempo praticamente senza tiri nello specchio della porta, senza particolari emozioni, leggermente più intraprendente per la verità la squadra di casa allenata da Francesco Modesto che è stato anche ammonito, ma Vindal non ha mai rischiato un cambio all'inizio della ripresa. Per quanto riguarda la formazione blu cerchiata, non c'è più in campo Begic, maglia numero 11, il trequartista, al suo posto Oliver Abildgaard. Adesso è proprio la Samp con Henderson, il suo capitano, in possesso di palla, ma siamo all'altezza della linea mediana del campo, siamo nel secondo minuto, Mantova 0, Sampdoria 0, ancora Napoli.
8: Ovviamente Avellino potrà intervenire quando inizierà il secondo tempo di Avellino Palermo. Nel frattempo qui a Napoli siamo giunti alla 22° minuto nel corso del primo tempo col parziale inchiodato sullo 0-0, Bologna che fa una gran fatica a uscire dalla propria tre quarti campo, ci prova adesso con Egmem praticamente al passo, è un tocco di orizzontale per Fiate, forse il migliore della sua squadra almeno relativamente a questi primi 22 minuti di gioco, perché è riuscito non solo a segnare un gol che poi è stato comunque invalidato da dal VAR, ma riesce ad opporsi ai tentativi offensivi, in particolare di Uloyundo, che sembra stasera abbastanza ispirato. Intanto ne approfitta Tarozzi, il tecnico della Bologna, che costruisce, e quest'oggi il tedesco per squalifica per parlamentare con Bernardeschi, che rimane molto largo nella metà campo avversaria, nella posizione di ala destra, e i due si stanno spiegando, stanno cercando di dare evidentemente delle linee tattiche ad una squadra che ha delle difficoltà ad uscire col pallone tra i piedi. Lo dimostra anche in questa occasione, praticamente regalando il possesso agli avversari, che ora provano a sfruttarlo partendo da lontano, partendo dai piedi di Rachmani. Poi Lobotka, posizione di esterno sinistro, occupata come di consueto da Spinazzola, Spinazzola all'interno della propria tre quarti campo, pallone che non esce da lì, anche perché adesso il Bologna va a sistemarsi in maniera molto oculata, molto paziente, dicevamo, ma anche molto ordinata, cercando di chiudere tutti gli spazi e tutte le linee di passaggio agli avversari. Sbaglia Vergara, rimessa con le mani in favore del Bologna proprio dalla fronte offensivo destro del suo schieramento. 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Napoli, Napoli 0 Bologna 0, ancora il Danilo Martelli con Mantova, Mantova-Sampdoria.
9: Siamo nel quarto minuto, ancora 0-0 tra Mantova e Sampdoria, stesso copione del primo tempo, ritmo basso, molto basso, pochi spazi per giocare e praticamente zero sussulti. Attenzione all'iniziativa della Samp sulla sinistra con Abilgard, il nuovo entrato che sbaglia praticamente tutto, sbaglia il passaggio elementare nel tentativo di innescare Lorenzo Insigne, pallone che termina direttamente out. I primi fischi dei sostenitori della Samp, arrivati come detto in massa quasi 800 qui a Mantova, e dall'altra parte sono praticamente 9.000. Colpo d'occhio, come detto, ottimo per quanto riguarda il campionato di Serie B. Adesso ci prova ancora con Makumbu la Samp, siamo nel cerchio di centrocampo, la verticalizzazione di Makumbu, attenzione ancora a Gennaro Tutino al limite dei 16 metri. Insigne, la conclusione di Lorenzo Insigne con il sinistro e la prima vera parata di Francesco Bardi, che si rifugia in calcio d'angolo. Dunque prima azione pericolosissima della Samp, ma non cambia il parziale, siamo nel quinto minuto, Mantova 0, Sampdoria 0, Napoli.
8: Proteste del Bologna per un calcio di punizione che era stato battuto dalla squadra ospite dall'interno della propria metà campo, e Miranda si era trovato di fronte praticamente un'autostrada. Un calcio di punizione battuto a sorpresa, l'arbitro evidentemente non convinto della posizione del pallone, o forse del fatto che il pallone stesso fosse in movimento, ha fatto ripetere le operazioni, facendo arrabbiare molto i giocatori di Tedesco, che adesso reitereranno il concetto, provando però a cercare i compagni di squadra con la difesa del Napoli, che è andata giudiziosamente a piazzarsi. C'è Teate con la pallone tra i piedi di fronte alla sfera di rigore, i minuti sul cronometro che sono 25 nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0 al Maradona tra il Napoli e il Bologna. Prova Piccoli adesso a disimpegnarsi all'interno della propria tre quarti, è molto difficile per la formazione rosso-blu spedire palloni in avanti, ancora un lungo lancio sempre per Piccoli, c'è Rachmani su di lui. C'è,
10: scusa Repice, ti interrompo dal Partenio solo per segnalarti che è iniziata la ripresa anche di Avellino Palermo, a te.
8: E allora, visto che qui si va a bere perché fa veramente molto caldo e che l'arbitro ha fermato l'azione al 24:45 nel corso del primo tempo sul parziale di 0-0 tra Napoli e Bologna, noi torniamo proprio ad Avellino per il secondo tempo di Avellino Palermo.
10: Ripresa iniziata da 30 secondi, risultato di 0-0 tra Avellino e Palermo. Il sole sta scendendo lentamente dietro le montagne qui intorno allo stadio Partenio, e questo sicuramente favorirà il gioco nella ripresa. Perché? Perché il campo adesso è per due terzi in ombra, solamente su un terzo insiste un sole davvero caldo che ha condizionato tutto il primo tempo, in cui le due squadre sono andate un po' con il freno a mano tirato. Un'occasione a testa, ricordiamo, tiro di Vavassori parato da Martinelli dopo 4 minuti, e poi colpo di testa da parte di Pandolfi su calcio di punizione di Russo al 37esimo, anche in questo caso ottima la risposta del portiere, questa volta del Palermo, ovvero Fortin. Il gioco riprende con un calcio di punizione in favore dell'Avellino nella propria metà campo, 0-0 al secondo minuto della ripresa qui al Partenio tra Avellino e Palermo. Andiamo a Mantova,
9: dove siamo al settimo minuto, sempre 0-0 tra Mantova e Sampdoria. Meglio, leggermente meglio la squadra ligure in questo avvio di secondo tempo. Manovriera la formazione allenata da Bernardo Corradi, che ci prova anche adesso con Di Pardo. Di Pardo accoggia corto per Verschaken, ancora all'indietro per Makumbu. La manovra è abbastanza lenta della Samp, comunque tutto il Mantova praticamente raccolto nella propria metà campo nel tentativo di arginare le offensive della formazione situazione blu cerchiata, ancora Abilgard fermato, attenzione alla ripartenza del Mantova. Mantova subito fermato dall'attenta retroguardia della Sampdoria. Siamo al settimo minuto, Mantova 0, Sampdoria 0, Napoli.
8: Sta riprendendo il gioco a Napoli dopo la sosta per far addissetare i calciatori. Il punteggio tra le due squadre è ancora fissato sullo 0-0. Siamo al 27esimo minuto, sta per iniziare il 28esimo. Tre palle gol per il Napoli, un gol segnato per il Bologna, ma la posizione regolare di Teate per il Bologna. Gioco che riprende con un calcio di punizione in favore del Napoli all'interno della tre quarti campo avversaria. Per la verità l'arbitro aveva fermato tutto quando il Napoli era in possesso del pallone. Di fatto alla squadra di casa è stata restituita la sfera per proseguire, anzi per riprendere il gioco. Spinazzola centralmente su Gilmour, lo scambio tra i due, sbaglia però il tocco di controllo Spinazzola, allora Piccoli prova ad andarsene un paio di avversari, la sua frenata, c'è De Bruyne che guadagna il possesso di sfera, poi va via a Ferguson, ancora De Bruyne da mezz'ala sinistra, pallone appoggiato in area largo per Vergara, parte il traversone in mezzo murato, ancora Vergara dalla linea di fondo, ancora un traversone, questa volta però riempiono male l'area di rigore della Bologna, gli attaccanti del Napoli. Teate può uscire, palla al piede lasciando lì per Miranda, e tutto questo quando siamo giunti, ripetiamo, alla minuto 28 nel corso del primo tempo alla Diego Armando Maradona di Napoli, col punteggio inchiodato sullo 0-0, una partita che sta risentendo evidentemente anche della temperatura non impossibile ma comunque elevata qui a Napoli quest'oggi attorno ai 30 gradi. Bernardeschi, posizione di ala destra, è scomparso un po' dalla partita il numero 10 dopo due accelerazioni che avevano messo in una certa qualche difficoltà la difesa di Massimiliano Allegri, e la difesa adesso però del Bologna ad essere impegnata con Teate che decide di retrocedere il pallone all'interno dell'area di rigore rossoblu dal portiere Messina. 29 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a Napoli, Napoli 0 Bologna 0. Avellino,
10: quinto minuto della ripresa allo stadio Partenio, 0-0 tra Avellino e Palermo. Qualche protesta da parte dei giocatori del Palermo che avrebbero voluto la concessione di un calcio d'angolo sull'ultima discesa sull'out destro di Segre, hanno andato a contrasto con Venturi, poi il pallone ha terminato oltre la linea di fondo e il guardaline ha indicato la rimessa dal fondo, battuta adesso dall'Avellino che predilige la costruzione dal basso con Palumbo che però improvvisamente poi lascia partire un lancio lunghissimo alla ricerca di Russo, preciso il lancio, fa buona guardia su di lui, però il difensore del Palermo Bani che riesce con la punta del piede a mettere il pallone in fallo laterale. Secondo tempo che è iniziato con un po' di ritardo per dei problemi alle scarpette da calcio di tre giocatori dell'Avellino, è intervenuto lo staff tecnico dell'Avellino a sistemare le scarpette, si sono persi due o tre minuti e per questo è cominciato in ritardo questo secondo tempo. Adesso siamo nel quinto minuto sul risultato di 0-0 tra Avellino e Palermo. Andiamo a Mantova.
9: A Mantova siamo più avanti rispetto ad Avellino, qui si gioca il decimo minuto nel corso del secondo tempo, siamo ancora in parità, è 0-0 tra Mantova e Sampdoria, i primi due cambi per quanto riguarda anche la formazione di casa, la formazione virgiliana allenata da Francesco Modesto. Il match comunque non decolla, è sempre avarissimo di emozioni, qualche istante fa il tentativo è dalla distanza di Ili, è ben bloccato dall'estremo difensore blu cerchiato Vindal, dicevamo due cambi, riconosciamo sicuramente Vagna Vlaovic, l'attaccante in maglia biancorossa del Mantova, Mantova che adesso prova in qualche modo ad aggredire la Samp. Siamo all'undicesimo minuto al Danilo Martelli, Mantova 0, Sampdoria 0, ancora Napoli.
8: Spinazzola con il destro, pallone posizionato al limite dell'area di rigore che poi però termina abbondantemente sul fondo. Precaria la coordinazione di Spinazzola che ha colpito con l'interno del piede destro, ha mandato, ripetiamo, il pallone ben oltre la traversa. Siamo al 31esimo minuto nel corso del primo tempo al Maradona, ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Ora attenzione, c'è il primo cartellino giallo della partita, cartellino giallo che viene sventolato davanti agli occhi di un giocatore ospite per un fallo poi abbastanza dura ai danni di un avversario, tra pochissimo saprevo dirmi di chi si tratta, probabilmente del numero 8 Amondarain che è entrato, ripetiamo, abbastanza duro alle spalle di un avversario, probabilmente di Rachmani. L'arbitro ha fermato l'azione, ha comandato il calcio di punizione in favore del Napoli, è andato ad ammonire il centrocampista della Bologna, calcio di punizione che sarà battuto seppur di poco all'interno della tre quarti campo degli ospiti. Si è ripreso comunque tranquillamente, dobbiamo dire. il calcio di punizione battuto dal suo capitano Di Lorenzo, si fa vedere Marin da posizione di mezzo sinistro, ancora per Rachmani, cerchio centrale del campo tra le linee, Lobotka fa fatica però anche il Napoli, palla a terra in determinate occasioni a farsi luce attorno alla munitissima retroguardia rossoblu che adesso stringe le maglie sia della difesa appunto che del centrocampo nel tentativo di non dare spazio ai giocatori di Massimiliano Allegri, che però a sfondare come di consueto da sinistra, l'opzione è quella rappresentata da Spinazzola che va al cross in mezzo a Eghem che anticipa Hojlund di fronte al proprio portiere, poi la sfera che non termina a terra, vediamo chi riuscirà a controllarla con grande attività dobbiamo dire Di Lorenzo del Napoli, all'indietro per Rachmani, ancora Di Lorenzo dalla posizione di interno destro, mette giù il pallone, prova a cercare qualche compagno smarcato, ne trova uno a destra in Napolitano, Politano che come di consueto stringe il campo, cerca di andare dalla parte opposta, Vergara non raggiunge il pallone per il colpo di testa ad allontanare di Eghem, poi Vergara che ritorna sulla sfera, la soffia un avversario, cerca in qualche modo di portarla all'interno dei 16 metri del Bologna, grande intervento in chiusura di Marina, i danni di Piccoli che provava ad andare in contropiede, De Bruyne ai 35 metri, ancora Politano, poi Gilmore, poi Lobotka, poi Spinazzola.
9: Il vantaggio del Mantova al 13° minuto con Ruocco, dunque si sblocca il back del Marcelli, Mantova 1, Sampdoria 0, ha segnato Ruocco a te la linea.
8: Grazie quindi ad Antonello Brughini, la partita sbloccata a Mantova con il vantaggio del Mantova sulla Sampdoria, qui siamo giunti invece al 33° minuto nel corso del primo tempo, sta per iniziare il 34°, siamo ancora fermi sullo 0-0 tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Domenico Tedesco, e quindi la linea può tornare ad Avellino.
10: Al Partenio anche siamo sullo 0-0, siamo nel nono minuto della ripresa, adesso attacca l'Avellino con Di Maggio sull'auto destro, il cross troppo lungo, viene rincorso comunque dall'altro lato da un compagno che rimette il pallone al centro del campo, resta in zona d'attacco l'Avellino con Missori, carica il destro, lo scaglia ma si pone davanti a lui ribattendo con la schiena Bani, pallone che termina in fallo laterale, il Palermo che in questo momento è stato raggiunto in testa alla classifica dal Mantova fa grande fatica a trovare spazi nella retroguardia avversaria, non riesce a essere pericoloso, solamente nei primi 20 minuti del primo tempo è riuscito a imporre il proprio gioco, adesso Inzaghi ha chiesto a Vavassori di giocare più largo sulla sinistra, quasi sulla linea del ripartire, quasi dalla linea del fallo laterale per cercare di combinare con Augello, e ha chiesto anche a Ranocchia di tornare più basso a prendere il pallone per cercare di far partire l'azione dal basso, ma restano le grandi difficoltà del Palermo nel costruire il gioco. Adesso è il portiere dell'Avellino Martinelli a rilanciare lungo alla ricerca di Russo che stacca di testa, poi interviene la difesa del Palermo a liberare. Siamo nel decimo minuto della ripresa, 0-0 tra Avellino e Palermo, andiamo a Mantova.
9: E dunque nel momento migliore della Sampdoria è arrivato il vantaggio della formazione di casa, la formazione virgiliana allenata da Modesto in gol, ci è andato Francesco Ruocco, Ruocco che se n'è andato praticamente da solo sul settore di sinistra, ha superato un avversario, poi in diagonale da posizione molto molto defilata, Ruocco è riuscito a superare l'estremo difensore della Samp, Vindal, palla è nell'angolo più lontano, tutti in piedi, 10.000 dello stadio Danilo Martelli, Mantova dunque in vantaggio sulla Sampdoria, adesso il minuto è il 16°, la reazione naturalmente rabbiosa e organizzata della Samp che se ne va con Di Pardo, arriva al limite dei 16 metri, viene messo giù calcio di punizione in favore della formazione ligure, adesso è sì una bella partita, 16°, Mantova 1 Sampdoria 0, ancora Napoli-Bologna.
8: Bella partita anche al Maradona dove il Napoli sta spingendo in maniera intensa nel tentativo di trovare il gol del vantaggio, fino a questo momento 3 opportunità per la formazione di Massimiliano Allegri e nessuna per il Bologna nonostante il gol segnato in posizione irregolare come poi certificato dal VAR da Teate, una Bologna che vada semplicemente a difendersi, il Napoli che attacca e lo fa con delle manovre molto molto complesse, tanti tocchi del pallone per evitare con velocità e spostamenti della sfera il ricco posizionamento difensivo da parte della formazione rossoblu che ora viene sfidata da Spinazzola con il cross in mezzo, però Hojlund esce con i pugni, Pessina allontana proprio sul corpo però di Gilmour che recupera il pallone, serve nuovamente il belga, c'è Spinazzola sempre a sinistra, sempre contro Bernardeschi, lo punta, scarica per De Bruyne, pallone tra le gambe di un avversario, poi Vergara che prova il cross dalla linea di fondo, c'è la chiusura da parte di Olmi, pallone che finisce oltre il perimetro di gioco e c'è il tiro dalla bandierina in favore del Napoli. Minuti sul chilometro che sono 36 e 15 secondi nel corso del primo tempo al Diego Armando Maradona, ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Vediamo chi andrà a battere questo tiro dalla bandierina da sinistra, probabilmente proprio De Bruyne con l'interno del piede destro, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Pessina, la breve rincorsa da parte dei giocatori della City, pallone al limite dell'area che viene però intuito dai difensori del Bologna che lo allontanano prima che potesse diventare pericoloso e minaccioso grazie alla destra di Gilmour, appostato proprio all'altezza dei 16 metri al limite di essi per calciare violentemente verso la porta di Pessina. Gran rilancio invece di Milinkovic-Savic a sinistra per De Bruyne, palla in aria, Vergara spalle alla porta, prova adesso a girarsi, il suo cross in qualche modo attutito.
9: Scusa Repice, calcio di rigore per la Sampdoria, siamo al 18° minuto, siamo sul punteggio di 1-0 per il Mantova. A te, ci sentiremo più tardi.
8: E quindi siamo al 38° minuto, qui invece alla Maradona ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, linea d'Avellino e poi il calcio di rigore che ci verrà raccontato da Antonello Brughini a Mantova in favore della Sampdoria.
10: 13° minuto al partenio.
9: Vai.
8: Allora magari Mantova, va bene Mantova.
9: Eccoci qua, è tutto pronto, dicevamo Francesco Repice, è tutto pronto per il calcio di rigore in favore della formazione ospite. Mantova 1, Sampdoria 0, siamo al 19° minuto, sul dischetto è già pronto, lunga la rincorsa di Lauritsen, dunque Lauritsen contro Francesco Bardi, il capitano del Mantova. L'arbitro fatica un po' a far rispettare la distanza regolamentare, dicevamo la lunga rincorsa, i fischi del pubblico di casa. Il Mantova in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Francesco Ruocco, è tutto pronto, l'arbitro Chiffi ha il fischietto in bocca, dunque Lauritsen contro Bardi, calcerà con il destro il lungo attaccante blu cerchiato della Sampdoria, la rincorsa, la conclusione e la palla fuori, non cambia dunque il parziale dell'errore dal dischetto di Lauritsen. Mantova 1, Sampdoria 0, linea Luigi Carbone.
10: Sì, al partenio siamo al 14°, entriamo adesso nel 15° minuto della ripresa, 0-0 tra Avellino e Palermo, una sostituzione operata da Nesta poco fa, 3 minuti fa è uscito Pandolfi, è entrato Khedira, seconda sostituzione dunque per l'Avellino che nel primo tempo era stato costretto a togliere Cancellotti per infortunio ed era entrato Missori ammonito poco fa per un fallo su Bani, mentre adesso si invola Russo sulla destra. Russo entra in area da solo, non ha compagni vicino, ha 4 avversari intorno, si libera del primo, mette la palla dietro, è in vantaggio l'Avellino col gol di Khedira, quarto d'ora del primo tempo, Khedira dopo una grande azione personale di Russo che si è involato, ha percorso 25 metri sull'out destro d'attacco, è entrato in area in mezzo a 4, ha superato un avversario, ha visto la corrente, Khedira lo ha servito con un retropassaggio rasoterra, preciso, semplice, preciso, efficace il tocco dell'attaccante marocchino entrato 3 minuti prima che è riuscito a mettere il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere Fortin. E allora al quarto d'ora al partenio cambia il risultato, Avellino 1 Palermo 0, di nuovo a te la linea Antonello Brughini.
9: Grazie Carbone. Al Martelli invece non cambia la situazione, non è cambiata perché Lauritsen, l'attaccante della Sampdoria, ha fallito la trasformazione di un calcio di rigore, con il destro non ha centrato la porta, il pallone è sfilato direttamente sul fondo, rigore lo ricordiamo concesso dall'arbitro Chiffi per un fallo abbastanza netto ed evidente di Kouda su Abilgard. Attenzione, adesso c'è il raddoppio del Mantova, azione travolgente della formazione Virgil Giuliana e il gol è di Kouda, lo stesso Kouda, dunque cambia ancora il parziale al Danilo Martelli, siamo al 21° minuto, Mantova 2, Sampdoria 0, Napoli, Francesco Repice.
8: Non è cambiato invece il parziale qui a Napoli, ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, ma noi torniamo agli studi di Saxa Rovra per la messa in onda del primo mini spot della serata.
11: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto. E chi per una pausa con la famiglia? Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia. E Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Il Bologna in possesso della pallone, i minuti sul cronometro sono 42 nel corso del primo tempo, il parziale fermo sullo 0-0, Bologna che prova ad attaccare adesso dopo aver resistito alle folate offensive del Napoli. Dalla corsia è di sinistra, ci sono cambiati e Miranda, poi il pallone ancora è verso il numero 33 che cerca compagni come adesso al limite dell'area di rigore dove si era andato a posizionare a Mondorain, pallone che torna nel cerchio centrale del terreno di gioco, Teate per Egem. Egem che viene in qualche modo pressato seppur timidamente da De Bruyne e si libera della sfera a beneficio dei compagni del settore di mediane, in un momento in cui la Napoli semplicemente attende proprio a ridosso della sua area di rigore. Bene il Bologna però ad attaccare da sinistra con questo tentativo di Camiaghi che punta l'avversario, lato corto dell'area di rigore, mette palla sul destro, si accentra, attenzione al limite, la conclusione da parte di Pobega, pallone che termina qualche decina di metri sopra la traversa della porta difesa Milinkovic-Savic, qualche decina proprio no, ma 20 sicuramente, e quindi rimessa al fondo in favore della formazione di casa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 43esimo minuto nel corso del primo tempo al Maradona, ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Napoli che ci riprova ancora con De Bruyne, molto attivo in questa fase della partita, l'asso belga, pallone per Gilmour in cabina di regia, così come Lobotka, due si alternano a costruire l'azione.
9: Repice, ti interrompo dal partenio per il pareggio del Palermo con Jonsen al 18esimo, pareggia subito dunque il Palermo, 1-1 tra Avellino e Palermo, a te Repice.
8: Grazie a Luigi Carbone, il Napoli che continua ad attaccare, lo bocca col pallone tra i piedi all'altezza dei 40 metri, centralmente posizionato, sposta la sfera verso il settore di destra di Lorenzo Højlund.

0: 43esimo minuto nel corso del primo tempo, per la verità il 44esimo nel corso del primo tempo al Maradona. Napoli 0 Bologna 0, ancora Avellino.
1: Ad Avellino il gioco non è ancora ripreso, è in corso evidentemente un controllo al VAR della regolarità della posizione da cui è scattato Jonsen, che era entrato poco prima, 4 minuti prima, dunque due gol da subentrati prima che dire al 15esimo, e poi Jonsen al 18esimo era entrato al posto di un impalpabile Jasi, insieme a lui era entrato anche Estevez al posto di Segre. Proprio i due nuovi entrati hanno confezionato l'occasione che ha portato al pareggio del Palermo, una palla filtrante data dal giocatore con la maglia numero 24 da Estevez, poi è stato molto bravo anche poi Ampallo a lasciare sfilare il pallone traendo in inganno la difesa dell'Avellino, ha fatto irruzione a quel punto Jonsen, uno dei giocatori più in forma del Palermo in questo momento, che con il collo interno dall'interno dell'area di rigore, dal cuore dell'area di rigore, ha preso la mira, ha battuto Martinelli con un tiro forte sotto la traversa, non troppo angolato ma comunque molto efficace. Adesso lo stesso Jonsen recupera un pallone a centrocampo, lo sradica dai piedi di Di Maggio, triangola o almeno prova a farlo con Poyampallo, finisce giù, protesta molto l'arbitro, era vicino, ha visto la scena, dice di rialzarsi al giocatore che ha segnato poco fa il gol del pareggio, lo stesso Jonsen, dunque si resta sul risultato di Avellino 1 Palermo 1 quando entriamo nel 21esimo minuto della ripresa. Andiamo a Mantova.
2: 26esimo al Martelli, comanda sempre la squadra di casa, Mantova 2 Sampdoria 0, la rete del raddoppio l'ha firmata Longonda sul bel suggerimento in verticale di Ilie. Longonda praticamente ha preso la mira, ha messo il pallone all'incrocio dei pali dove Vindal non è potuto arrivare, ma qualche istante fa la Samp è andata vicinissima al gol con il palo pieno colpito da un giocatore in maglia e blu cerchiata. Samp che adesso si è catapultata naturalmente nella metà campo della formazione virgiliana. Adesso è veramente una partita emozionante, siamo al 26esimo minuto, intanto c'è la sciarpata in curva T dei tifosi virgiliani, i tifosi di casa. Mantova 2 Sampdoria 0 Napoli.
0: Ruba palla il Napoli, 3 minuti di recupero da qui al termine del primo tempo, uno se ne sta già andando, perde poi però la sfera di Lorenzo nel tentativo di dialogare con i propri compagni del pacchetto offensivo, il Bologna che prova a ripartire ma sono azioni di alleggerimento sporadiche, quelle della formazione rosso-blu che vengono sempre neutralizzate con poca difficoltà dai difensori del Napoli. Ora Rachmani a destra la tiene là per De Bruyne, retrocesso di molti metri rispetto alla sua posizione diciamo così originaria di mezzala per andare a smistare questo pallone a ritroso verso il portiere Milinkovic-Savic, pallone che adesso circola sulla corsia di sinistra, Lido Spinazzola evita di puntare Bernardeschi e preferisce tornare al suo portiere, batte lungo ma questa volta in maniera imprecisa dando così modo alla Bologna di proporre un tempo offensivo ancora con Bernardeschi, posizione di ala destra, questa volta su di lui c'è Marin, mette la palla sul destro, Bernardeschi se ne va in area rigore, Bernardeschi di fondo parte il crovizzone, in mezzo in qualche maniera il Napoli riesce a evitare guai peggiori grazie all'intervento appunto di Spinazzola che però poi sbaglia la rifinitura, ci pensa Vergara, prova a cercare Højlund, spalle alla porta, perde il pallone, ancora una conclusione di Eghem dai 40 metri, pallone che viene intercettato senza patemi d'animo da Milinkovic-Savic, secondo minuto di recupero che se ne sta andando, Napoli che prova ad insistere dalla corsia di destra, De Bruyne non c'è intesa con Politano, il parziale resta inchiodato sullo 0-0, difesa del Bologna che in questa fase finale del primo tempo sembra magnificamente organizzata almeno per far fronte alle intenzioni della squadra di Massimiliano Allegri che spinge sì con l'acceleratore, il piede sull'acceleratore con grande diciamo così buona volontà ma che non riesce almeno relativamente agli ultimi minuti a creare problemi all'interno dell'area di rigore avversaria, ci è riuscito nel corso di questo primo tempo per 3 volte, abbiamo detto con Vergara, con De Bruyne, con Højlund, 3 opportunità da rete contro praticamente nessuna di una Bologna comunque molto ordinato in fase difensiva, siamo a 2 minuti e 30 secondi di recupero rispetto ai 3 concessi all'arbitro, attenzione però Bologna in avanti con l'iniziativa di di Miranda, se non andiamo errati, un cross in mezzo per la corrente Piccoli o per Cambiaghi, che non sono arrivati con i tempi giusti per andare a scagliare un pallone da favorevolissima posizione verso la porta difesa da Milinkovic Savic. Un po' di distrazione nella difesa del Napoli, ancora il cross che arrivava da sinistra di Cambiaghi, che è stato ribattuto dai difensori del Napoli, rimessa con le mani effettuata da Miranda, poi Cambiaghi, poi il tocco in mezzo per Bernardeschi, che si fa vedere dalla zona sinistra del terreno.

0: gioco, sta chiudendo in avanti il Bologna questo primo tempo, 3 minuti e 10 secondi sul cronometro, e proprio l'arbitro in questo momento decide che per il primo tempo di Napoli-Bologna può bastare così, manda le squadre negli spogliatoi, 0-0 il parziale dopo i primi 48 minuti, visti i 3 concessi di recupero dal signor Bonacina, e quindi linea che può tornare agli studi di Roma.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito un treno sulla linea ferroviaria al confine con la Polonia, evacuato un secondo convoglio su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, nessun ferito. Il premier polacco Tusk ha convocato i vertici della sicurezza nazionale.
6: Gli attacchi russi vicino al confine con la Polonia, compreso quello al treno diretto a Varsavia, a 2 chilometri dalla frontiera, rappresentano un'escalation di Mosca nel conflitto e la denuncia del ministro degli esteri polacco, Sikorski, oggi a Kiev, che chiede di raddoppiare il sostegno all'Ucraina. Le autorità locali avevano lanciato l'allarme in tempo e le carrozze si sono svuotate, illesi tutti quelli che erano a bordo. Evacuato, secondo Der Spiegel, anche un secondo convoglio, tra i passeggeri l'ex premier britannico Boris Johnson e consiglieri diplomatici di paesi europei, tra i quali un italiano, tutti incolumi. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. Il terrore russo bussa alle vostre porte, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di merci militari provenienti dall'Europa e la secca replica di Mosca. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale nucleare di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhia, ma non esclude possibili colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone in Lituania, il caccia che si è alzato in volo ha constatato che si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
5: Non si fermano le ostilità tra Houthi yemeniti e alleati di Teheran. Il governo locale, sostenuto da Riyadh, e la stessa Arabia Saudita, i ribelli che controllano oramai lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso, rivendicano di avere colpito una base militare del regno e denunciano nuovi raid aerei contro alcune postazioni al confine, ma l'offensiva degli Houthi non si ferma e sono ormai 86.000 gli sfollati in Yemen. Donald Trump dall'Irlanda attacca chi chiede di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per il rischio segnalato dai big del settore che possa sfuggire al controllo umano. Parlando di forze negative, il presidente americano rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida vince tutto, dice Trump, che chiede poi a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. Sull'Iran assicura tutto si risolverà dopo le elezioni di midterm. Il cantiere dell'ultima manovra di bilancio 2027 è già aperto. Tra le proposte sul tavolo, un'agevolazione fiscale sugli aumenti di stipendio per i giovani lavoratori. L'obiettivo della misura, come spiega il ministro dell'Economia Giorgetti, sarebbe quello di favorire la crescita delle retribuzioni degli under 30. Sentiamo.
7: I giovani superiori a una determinata età potrebbero avere un trattamento fiscale agevolato. Ricordo il grande successo che ha avuto l'iniziativa del governo di riconoscere sostanzialmente una tassazione flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali dell'anno scorso.
5: Si chiude tra poco alle 19 in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni, in diretta Maria Cristina Cusumano. Non lo so,
8: forse... La camera ardente per Emma Bonino nella sala della protomoteca del Campidoglio sta per chiudere, come avete detto, ma sono ancora diverse le persone che arrivano per dare l'ultimo saluto alla storica leader del Partito Radicale. Ascoltiamoli.
9: Noi siamo qui per rendere omaggio ad una donna che ha reso migliore la vita delle donne in questo paese. Io sono qui, penso a mia figlia, penso alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
10: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
11: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato, per tutte.
8: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero, una bandiera dell'Europa. Accanto familiari, amici, esponenti politici. Ascoltiamo le parole di Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Occorre oggi con grande determinazione difendere dei diritti fondamentali su cui la storia, la passione di Emma Bonino ha lasciato il segno.
8: E domani la Camera Ardente aprirà alle 10, dalle 10 alle 19. Subito dopo la chiusura, in piazza del Campidoglio, si terrà la veglia civile per ricordare Emma Bonino. Attesi molti politici. Martedì i funerali di Stato in forma laica alle 12.30, sempre qui nella Camera Ardente della Sala della Protomoteca e dal Campidoglio. È tutto, vi restituisco la linea.
5: Ora la cronaca, omicidio a Saonara in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha soffocato l'anziana suocera di 97 anni con cui conviveva. La donna con diverse patologie era accudita dalla figlia e dal genero. Al momento del delitto i due erano soli in casa. L'uomo è stato fermato, in corso gli accertamenti sulla dinamica e il movente. A Venezia proseguono senza sosta le ricerche della 26enne dispersa nella laguna dopo l'incidente avvenuto all'alba di ieri. Il barchino su cui la donna viaggiava si è scontrato con un taxi acqueo. Restano gravi le condizioni del marito 25enne, anche lui a bordo. Mai avuti interessi negli affari di La Vitola, lo afferma Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano in provincia di Lucca. Il giornalista smentisce anche quanto trapelato dalla testimonianza. Ieri in procura dell'ex compagna del faccendiere, reo confesso dell'attentato, secondo cui Ranucci e La Vitola si sarebbero incontrati 5 giorni dopo la bomba esplosa sotto casa dell'ex conduttore di Report. Patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente stradale questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari alla guida della sua Porsche Carrera è risultato positivo all'etilometro. I test sono stati effettuati sul posto dalla polizia locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati degli esami per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. In chiusura la musica, sarà Giovanni Allevi assieme all'Orchestra Sinfonica Italiana a chiudere questa sera la 10ª edizione di Suoni Controvento ad Assisi.
11: Archi e pianoforte per esplorare fragilità e forza, rigore e libertà. La musica di Giovanni Allevi si è sempre sviluppata su questi contrasti e ad Assisi, nel Sacro Convento di San Francesco, il respiro della sua tastiera si amplificherà grazie all'Orchestra Sinfonica Italiana. Da direttore Allevi non rinuncia all'originalità e parte delle prove è stata dedicata a giochi dissonanti.
12: Esploriamo così i limiti dell'espressività timbrica, ritmica, la reciproca capacità di ascolto, l'improvvisazione totalmente libera.
11: Dialogano fra loro gli strumenti, come Allevi spesso fa con il pubblico e come farà il suo linguaggio musicale intimista con la spiritualità universale del convento. I problemi fisici che da tempo lo accompagnano non sono scomparsi, ma ancora una volta le note rivelano un potere lenitivo unico.
12: Il suono dell'orchestra ha su di me un effetto rigenerante. La gioia, l'ebbrezza, l'entusiasmo superano il dolore.
11: Francesco Riccardi, GR1.
5: Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, i principali aggiornamenti in A4, troviamo delle code alla barriera Trieste-Lisert verso Trieste, poi sempre in A4 code a tratti traffico tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, ma troviamo code anche verso Brescia. Andiamo in A1, traffico molto intenso, code a tratti tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano, tempi di percorrenza un'ora. Troviamo traffico intenso e code anche in A10 tra Pietra Ligure e allacciamento A10 a 6 verso il capoluogo Ligure. Ci spostiamo in A14, traffico molto intenso, code a tratti. Qui siamo tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, tempi di percorrenza 1 ora e 30 circa. In A12 Roma Civitavecchia, code a tratti tra Santa Marinella e Torri in Pietra verso la capitale. Per chiudere ci spostiamo sulla Roma-Napoli, traffico congestionato, code per 10 km, qui siamo tra Anagni Fiuggi e Valmontone verso la capitale. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.
14: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Innovazione e tecnologia stanno cambiando il futuro della mobilità. Ne parliamo con Cosmano Lombardo, CEO di Searchon Media Group e ideatore del WeMake Future. Di cosa si tratta?
16: Il WeMake Future è il più grande evento internazionale dedicato all'innovazione, all'intelligenza artificiale e alla tecnologia. E per 3 giorni l'Italia e Bologna diventano il punto d'incontro di imprese, start-up, ricercatori e innovatori.
15: Chi ama il mondo dei motori? Cosa troverà al WeMake Future?
16: Nel cuore della Motor Valley ospitiamo aziende, tecnologie e prototipi che stanno trasformando l'automotive e la mobilità per scoprire come ci muoveremo domani e in futuro.
15: Il WeMake Future vi aspetta dal 10 al 12 giugno 2027 a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo di questo posticipo tra Napoli e Bologna. Le squadre sono ancora ferme sullo 0-0. Avellino.
19: Lo stadio Partenio al 36esimo della ripresa, 1-1 tra Avellino e Palermo grazie ai gol al quarto d'ora di Khedira, al 18esimo di Jonsen. Mantova.
20: A Mantova siamo al tramonto della partita, siamo al 42esimo del secondo tempo. Mantova 2, Sampdoria 0, decidono fin qui le reti di Ruocco e Longonda. A questo punto andiamo nello studio di Roma dove c'è Francesco Albanese.
21: E buon pomeriggio, dunque ben ritrovati alle 19 ed un minuto con questa nuova puntata di Domenica Sport. Stiamo seguendo Napoli-Bologna ma anche la Serie B, come avete sentito, Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria. Tra poco torneremo sui campi, intanto una rapida carrellata di risultati che arrivano per esempio ad Oltremanica, dove il Brighton ha vinto 5-0 in casa del Coventry. Si sta giocando il derby di Manchester. Manchester United, Manchester City con i Citizens ridotti in 10 uomini per l'espulsione di Foden, minuto numero 75, e il City, nonostante l'inferiorità numerica, è in vantaggio 1-0 a segnare, nemmeno a dirlo Erling Haaland. Questi dunque gli aggiornamenti. Vi ricordo che in questa lunga serata di sport non ci sarà soltanto il calcio, seguiremo naturalmente il posticipo con Giuseppe Bisantis e Sassuolo Juventus, ma grande spazio sarà dato alla pallavolo con Italia-Slovacchia, europei maschili. Da Modena ci riferirà tutto Manuela Collazzo. Allora direi di tornare sui campi, mi pare che a Napoli ancora non si giochi. Allora intanto possiamo andare con Avellino Palermo e quindi Luigi Carbone a rimbalzo di linea con Mantova Sampdoria, con Antonello Brughini pronto a intervenire e a chiederci la linea Francesco Repice non appena sarà ripresa la gara del Maradona.
19: Fasi palpitanti qui al Partenio, siamo al 38esimo della ripresa sul risultato di 1-1 tra Avellino e Palermo, con il Palermo che però attacca, cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato, la squadra siciliana. Adesso bella combinazione con Jonsen che prova a innescare Vavassori, legge bene però la traiettoria il difensore dell'Avellino Venturi, allora prova a ripartire con un lancio lungo, la squadra di casa fa buona guardia però Fortin che esce con i piedi, allora può ripartire il Palermo. Palermo pericoloso con una conclusione di Palumbo lato poco fa, bella la costruzione dell'azione da parte di Vavassori, è riuscito a smarcare il compagno al limite dell'area, aveva anche avuto il tempo per prendere la mira il centrocampista della squadra siciliana, ma ha allargato troppo il piattone, pallone a lato, insiste ancora il Palermo, ancora una volta è attenta la retroguardia dell'Avellino, ma poi va via ancora il Palermo in area di rigore, c'è Izzo che riesce ad allontanare, c'era stato però un fallo anche abbastanza brutto da parte di Venturi ai danni di Gabrielloni, uno dei nuovi entrati, al limite dell'area, lato corto, e dunque si riprenderà con un calcio di punizione da posizione interessante in favore del Palermo, interessante soprattutto per un eventuale cross in aria. 39esimo minuto della ripresa, 1-1 tra Avellino e Palermo. Andiamo a Mantova,
20: dove continuano a sventolare le tantissime bandiere biancorosse dei tifosi virgiliani. 44esimo del secondo tempo, Mantova 2, Sampdoria 0. Samp praticamente stordita dopo l'errore dal dischetto sul punteggio di 1-0, errore di Lauritsen che non ha centrato la porta. A quel punto il Mantova ha preso coraggio e ha messo a segno il gol del 2-0 con Longonda, la prima rete di Ruocco, tutte e due le marcature nel secondo tempo. Adesso naturalmente la Samp è tutta nella metà campo della formazione di casa, ma c'è l'errore, attenzione, di Bragantini, lo stesso Bragantini che 7-8 minuti fa ha sprecato praticamente il 3-0 a tu per tu con Vindal, l'estremo difensore e blu cerchiato. Ancora Samp in possesso di palla, 45esimo che scocca in questo istante, Mantova 2 Sampdoria 0, ancora Avellino.
19: Al Partenio siamo nel 40esimo minuto della ripresa, 1-1 tra Avellino e Palermo. Adesso il Palermo si accinge a battere il calcio di punizione di cui abbiamo raccontato il fallo che lo ha generato in diretta. C'è Palumbo Antonio, dal momento che anche nell'Avellino c'è un Palumbo Martin norvegese, alza entrambe le mani Palumbo, che indossa la maglia rosa numero 5, area affollatissima di giocatori del Palermo, gran mucchio, vediamo la sfera che spiove, viene allontanata in un primo momento da Izzo, ma resta in area di rigore, prova a venirne fuori, ci riesce, palla al piede Russo, alza la testa, cerca compagni da servire, trova uno in Khedira, pallone defilato sulla sinistra, Khedira deve saltare il marcatore, non ci riesce, mette il pallone in fallo laterale.
21: Carbone,
19: il centrocampista Estevez. Sì.
21: Sì, ti interrompo dallo studio di Saxa Rubra perché andiamo al Maradona, riprendiamo dunque l'abituale scaletta con campo principale Napoli-Bologna Francesco Repice e poi a seguire Avellino e Mantova nell'ordine Carbone e Brughini. Repice.
0: Il secondo tempo qui al Maradona è iniziato da un minuto, il punteggio ovviamente fermo sullo 0-0, due cambi per Massimiliano Allegri che ha tenuto negli spogliatoi i suoi esterni d'attacco con cui era partito, vale a dire Vergara e Politano, sono entrati Favasulli e Lange che si è preso minaccioso soltanto pochi istanti fa, proprio dopo 35 secondi di gioco, andando a percorrere la corsia di competenza, quella sinistra, poi accentrandosi, esplodendo un destro che non è finito lontanissimo rispetto al montante sinistro della porta difesa da Pessina. Nessun invece al suo posto in panchina c'è Tarossi, Napoli che guadagna una rimessa laterale dalla corsia offensiva sinistra del suo schieramento ed ora prova attaccando da sinistra verso destra in questo secondo tempo ad imperversare all'interno della tre quarti campo avversaria con Rachmani che sposta, anzi Marina che sposta sulla sinistra, ancora per Lange che punta l'avversario, si accentra, poi tocca corto a beneficio di Lobotka, si fa vedere e Gilmour prova ad allargarsi da quel lato del terreno di gioco, nuovamente il Napoli ancora con Lange che prova ad andarsene, viene fermato con un tocco, è riuscito Miranda a mettere la sfera fuori dalla campo con la punta del piede, insiste la formazione di casa, stiamo cercando di capire adesso la posizione è di Leonardo Spinazzola che rimane quella comunque di terzino sinistro, anche se ha interpretato la sua maniera quindi in maniera molto molto offensiva, riesce a resistere a una carica abbastanza dura, dobbiamo dire, e Gilmour ad opera di Pobega mantiene il pallone tra i piedi dei propri compagni di squadra che provano a sviluppare gioco dalla corsia centrale, lì dove si è portato Lange che scambia con Rachmani chiediamo scusa, sinistra per De Bruyne, nuovamente il nuovo entrato con la maglia numero 70, ma il pallone non si muove dalla zona centrale del terreno di gioco. Siamo al terzo minuto nel corso del secondo tempo alla Maradona, Napoli 0 Bologna 0, arbitro che lascia proseguire il gioco nonostante una strattonata piuttosto evidente ai danni di Di Lorenzo. Vediamo come finisce questo tempo offensivo della squadra di casa con Elanga, posizione della sinistra, punta l'avversario, va sulla linea di fondo per il traversone, c'è solo un tiro dalla bandierina per il Napoli, 3 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso della ripresa al Maradona, Napoli 0 Bologna 0, ancora Avellino.
19: Al Partenio mancano due minuti al 90esimo, 1-1 tra Avellino e Palermo. Attacca l'Avellino con Sala, cross dalla destra fuori misura, però il pallone termina alto sopra la traversa, girandola di sostituzioni poco fa al 41esimo. Triplice sostituzione per Alessandro Nesta, che ha inserito Sala, Biasci e Sounas al posto di Moruzzi, Russo e Di Maggio. Dunque forze fresche per l'Avellino. Anche il Palermo con Pippo Inzaghi ha approfittato della pausa per inserire Pierozzi al posto di Cassando. Dunque cambiano gli interpreti, ma non gli schemi, gli schieramenti in campo. Forze fresche da entrambe le parti per questo rush finale, in cui sembra il Palermo ad avere forse qualche energia in più per cercare di far sua l'intera posta in palio. Adesso attacca sulla sinistra, seguiamo questa azione, andiamo a Mantova, c'è Jonsen collo esterno in area di rigore, prova a staccare Gabrielloni, riesce solo a spizzare il pallone di testa, lo allontana la difesa dell'Avellino. 44esimo minuto della ripresa al Partenio, 1-1 tra Avellino e Palermo. Mantova,
20: dove è appena terminata la partita ed è terminata con il successo netto del Mantova sulla Sampdoria per 2-0. Fanno festa naturalmente i 10.000 sostenitori virgiliani della formazione di casa. Le reti entrambe nel secondo tempo, al 13esimo Ruocco, al 21esimo il raddoppio firmato da Longonda sull'assist di Ilie per il Mantova. Lo ricordiamo, è la terza vittoria in quattro partite. Momentaneamente Mantova primo in classifica insieme al Palermo, che sta finendo la sua gara. Per la Samp invece è il terzo, preoccupante KO. Insomma, tempi duri, durissimi per Bernardo Corradi. C'è un po' di nervosismo adesso in campo. Il finale dunque dal Danilo Martelli. Mantova batte Sampdoria 2-0. Ancora Napoli-Bologna con Francesco Repici.
0: Grande azione di Favazzulli dalla destra, tunnel a Miranda, cross in mezzo, deviazione in corner ad anticipare Oilund, calcio d'angolo battuto da De Bruyne, allontanato dalla difesa del Bologna. Minuti sul cronometro che sono 6 nel corso del secondo tempo. Qui al Maradona ancora 0-0 tra il Napoli e la formazione rosso-blu, la squadra di Allegri che continua ad attaccare con Lobotka dalla posizione di esterno sinistro. Viene centralmente adesso a toccare palla addirittura Rachmani, ben all'interno della mediana della Bologna. C'è come di consueto Spinazzola, posizione della sinistra, punta Bernardeschi. Entra in area di rigore Spinazzola verso la linea di fondo, tocca lì dietro Oilund in mezzo a due, termina a terra. Secondo l'arbitro non c'è stato fallo, non c'è stato addirittura contatto tra De Bruyne e i difensori della formazione ospite, quindi pallone che viene rilanciato lontanissimo nell'area di rigore o nella tre quarti campo del Napoli, dove non ci sono però maglie bianche con i richiami rosso-blu, evidentemente quelle della Bologna. I minuti che passano e sono 7 nel corso del secondo tempo. Napoli che continua ad attaccare ancora una volta con il robot che scambia poi sul settore di destra, cercando e trovando Favazzulli, va in mezzo con il pallone toccato corto adesso da Oilund per i compagni. C'è De Bruyne, c'è a sinistra nuovamente Spinazzola, cerca di accentrarsi Lang, parte il traversore in mezzo, allontana Teate, recupera palla proprio Lang in area di rigore, tenta uno slalom, viene fine chiuso da una retroguardia munitissima quella della Bologna. Ora Piccoli lotta in mezzo a due avversari, il terzo gli toglie il pallone, vale a dire Spinazzola, alzando e facendo alzare nel cielo di Napoli il ruggito del Maradona. Siamo al settimo minuto nel corso del secondo tempo qui a Napoli, Napoli 0 Bologna 0 Avellino.
19: Secondo dei 4 minuti di recupero concessi, attacca l'Avellino, 1-1 tra Avellino e Palermo. Siamo appunto entrando adesso nel 48esimo minuto, nel terzo dei 4 minuti di recupero. Continuano ad affrontarsi a viso aperto le due squadre, cercando di fare proprio l'intera posta in palio. Buona azione dell'Avellino poco fa sulla fascia destra, combinazione Sounas, Missori, poi Besaggio, palla Besaggio, cross teso all'interno dell'area, qualche difficoltà per la retroguardia del Palermo a liberare, resta in possesso di palla adesso Avellino nel cerchio di centrocampo, manovra con Izzo che invita i propri compagni a salire. Mancano 1 minuto e 40 secondi alla fine del recupero, quello stadio Partenio, 1-1 tra Avellino e Palermo. Seguiamo questa azione dell'Avellino in area di rigore, che tira, para e Fortin tuffandosi sulla propria sinistra, resta ancora in attacco l'Avellino, c'è Sounas che vuole riproporre un cross, lo lascia a Missori, la palla al centro, ancora una deviazione sotto misura da parte di un giocatore dell'Avellino. Si tratta di Biasci che aveva toccato il pallone, ancora una volta ben piazzato Fortin, para, emozioni fino alla fine qui al Partenio. Si resta sull'1-1 quando manca un minuto alla fine del recupero. A te Repice.
0: Grazie, grazie a Luigi Carbone. Napoli che spinge adesso cercando il gol del vantaggio, siamo al 9 minuto del corso della ripresa, 0-0 il parziale tra la formazione di Massimiliano Allegri e la squadra di Tedesco. Attenzione a Lang, posizione di alla sinistra, lato corto dell'area di rigore, va sul fondo o per il traversone che gli viene ribattuto addirittura da Bernardeschi, che si sta spendendo molto in aiuto dei propri compagni della pacchetto arretrato. Lo Botka prova lo scarto, poi serve Lang, evitato un avversario, servito poi Spinazzola all'altezza del vertice dell'area di rigore, pallone che filtra all'indietro su De Bruyne, ancora Spinazzola, Napoli che perde qualche metro all'interno del terreno di gioco ma sicuramente non perde il pallone, sicuramente continua a spingere anche grazie all'effetto, all'affetto del tifo di casa, uno stadio, il Diego Armando Maradona, dove circa 40.000 spettatori stanno cercando appunto di dare alla loro squadra proprio lo spunto anche emotivo per andare a segnare il gol del vantaggio. Nel frattempo si perde nella linea mediana del cerchio centrale del campo un tentativo di contropiede della Bologna, De Bruyne da interno sinistro si accentra, va al limite, tocco di sponda di Højlund per Lobotka, poi Di Lorenzo, anche lui centralmente posizionato, così come lo slovacco sul settore di sinistra come di consueto. Spinazzola va a sfidare gli avversari, in particolare Bernardeschi, palla al vertice, anzi si tratta di Lang, molto molto veloce, la tiene per Lobotka, pallone in aria, ancora Spinazzola al limite, Di Lorenzo a sinistro, Murato, c'era però una posizione irregolare di un giocatore del Napoli, in particolare crediamo proprio di Spinazzola, motivo per cui il collaboratore dell'arbitro ha sventolato la sua bandierina attirando l'attenzione del primo ufficiale di gara, il signor Bonacina, che ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in fuori degli ospiti. Minuti sul cronometro, 10 nel corso del secondo tempo al Maradona, Napoli 0 Bologna 0, ancora Avellino.
1: Ad Avellino finisce in questo momento la partita e proprio pochi secondi fa è andato vicinissimo al gol della vittoria l'Avellino, ancora una volta con Biasci smarcato nel cuore dell'area di rigore a tu per tu con Fortin, che è riuscito in uscita bassa proprio sui piedi dell'attaccante a toccargli il pallone con la mano, a levarglielo dalla disponibilità della conclusione. Ma sentite applausi del pubblico del Partenio, perché soprattutto il secondo tempo, quando l'aria è stata un po' più fresca, è stato davvero un bel calcio quello espresso da Avellino e Palermo, risultato giusto quello di 1-1 grazie alle reti al quarto d'ora di Khedira su assist di Russo e al pareggio di Jonsen dopo uno scambio con Poyanpalo, entrambi subentrati. Rallenta dunque il Palermo, che mantiene però imbattibilità e vetta della classifica insieme al Mantova, e continua la striscia positiva per l'Avellino, che dopo due vittorie consecutive pareggia questa partita con il Palermo. Ribadisco il finale dal Partenio, Avellino 1 Palermo 1, a te la linea Francesco Repice.
0: Grazie a Luigi Carbone, qui siamo giunti al 12° minuto nel corso del secondo tempo, il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza, si sta scaldando Odegaard sulla panchina della Bologna, vedremo adesso se la panchina rossoblu opporerà la prima sostituzione, ne ha già effettuate due Massimiliano Allegri, ripetiamo sono usciti Politano e Vergara, sono entrati Favazzulli e Lang, c'è Bernardeschi in possesso del pallone, pallone che viene manovrato dalla squadra rossoblu all'interno della propria metà campo, è ancora il numero 10 a ridosso il cerchio centrale del terreno di gioco a mettere in movimento Miranda, da questi ancora un tocco all'indietro per Teate, che si rifugia dalla propria portiere Pessina all'interno dell'area di rigore e degli ospiti, possesso palla lunghissimo questo della Bologna, fin quando appunto il rilancio in avanti di Pessina cercando Piccoli, cerchio centrale del campo questa volta, commette fallo ai suoi danni Raquani, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Bologna, come detto Odegaard al posto del numero 4 Pobega e in campo con il numero 18 Libra, vedremo tra pochissimo al posto di chi, probabilmente esce Piccoli, così è infatti, queste le decisioni della panchina della Bologna, ripetiamo Tedesco è squalificato, c'è cioè Andrea Tarozzi e comunque mette un attaccante più rapido rispetto a Piccoli in campo Libra, adesso il Bologna ha a disposizione è proprio lui, anche se va spostandosi in avanti Odegaard evidentemente a prendere la posizione che è stata fino a questo momento è di Piccoli, più rapido Libra, queste le decisioni della panchina rossoblu, pallone che è stato già battuto sul calcio di punizione degli ospiti e manovrato da Teate verso il settore di sinistra, Miranda pallone sporcato da Favasulli, colpo di testa proprio del nuovo entrato, anzi si trattava di Cambiaghi, poi spinto in profondità dai giocatori del Napoli, Di Lorenzo in particolare, pallone però spinto un pochino troppo con l'esterno del piede, termina oltre la linea laterale Libra, viene a prendersi palla all'altezza della linea mediana, serve alle sue spalle Egem, si allarga Holm, riceve lui il pallone pressato timidamente da Lang, più efficace invece la pressione di Rachmani ai danni dei giocatori giocatori del Bologna. Spinazzola per De Bruyne che si libera di Libra. Attenzione, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. De Bruyne all'ultimo momento. Interviene Teate a togliergli il pallone mentre lo stava calciando il numero 11 del Napoli, praticamente a colpo sicuro, pochi metri, pochi passi dietro il dischetto del rigore, ma centralmente posizionato rispetto alla porta avversaria, stava per esplodere il suo destro. L'ex giocatore del Manchester City, Teate, si è sacrificato andando a mettere proprio la gamba su quel slancio della gamba avversaria, quella di De Bruyne, spostando il pallone, intromettendosi, tra l'altro incrociando la sua traiettoria con un compagno anch'egli finito a terra. Ecco il motivo per cui il gioco è fermo, perché i due giocatori del Bologna debbono necessariamente ricorrere alle cure della panchina e dei loro medici. Gioco che riprenderà quando tutto sarà finito, ripetiamo, con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, che quando siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo continua a spingere nel tentativo di trovare il gol del pareggio, continua invece a difendersi il Bologna. Il parziale di 0-0 è l'esatta fotografia di quello che abbiamo osservato e raccontato ai nostri ascoltatori di ciò che è successo sul campo, sul manto verde del Diego Armando Maradona, vale a dire un Napoli che ha cercato in tutte le maniere di venire a capo di questa partita, almeno fino a questo momento. Un Bologna che si è difeso peraltro con molto ordine, ha subito 3-4 azioni potenziali da rete ad opera degli avversari, ma è riuscito in qualche modo sempre a svangarla, è riuscito ad opporsi a questi tentativi, anche se in maniera, ripetiamo, piuttosto episodica, in particolare nel primo tempo, quando le conclusioni è di Vergara, di De Bruyne e di Højlund hanno semplicemente sfiorato i montanti della porta difesa da Pessina. Intanto rimane a terra ancora un giocatore del Bologna, non sappiamo dirvi se si tratta di Teate o se il suo compagno della zona difensiva, probabilmente si tratta proprio di Teate della maglia numero 3 della formazione ospite, perché ripetiamo è stato lui ad immolarsi sulla percussione di De Bruyne, che stava semplicemente per scaricare il suo destro potente verso la porta ravvicinatissima a quel punto di Pessina. Si è rialzato il difensore della Bologna, si può riprendere a giocare e si riprenderà, come detto, con un calcio d'angolo in favore della formazione di casa, con De Bruyne da destra, all'interno del piede destro, traiettoria di uscire rispetto alla porta avversaria. C'è anche Lang vicino però alla belga, i minuti sul cronometro che sono 16 nel corso della ripresa, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. La rincorsa di De Bruyne, il pallone in area, saltano in molti, Rachmani la tocca, prova in due tempi a servire Lang, ancora un controtraversone, palla che poi termina sul fondo, ultimo a toccarla è stato un giocatore della Bologna, ancora un tiro dalla bandierina. E questo, gentili ascoltatori, come dicevamo anche nel corso della prima frazione di gioco, è il ruggito del Diego Armando Maradona, che prova a spingere l'uomo di Massimiliano Allegri verso la rete del vantaggio. Si sta difendendo con ordine ma anche con affanno, dobbiamo dire, il Bologna, specialmente in questa fase della partita, la seconda parte del primo tempo e questo inizio di ripresa. Siamo giunti al 20° minuto, quasi al 17° per la verità, nel corso del secondo tempo. 0-0 il parziale, parte De Bruyne, pallone verso il secondo palo, allontanato di testa da Teate, inseguito da Lobotka che lo tiene in campo, poi servendo Spinazzola che prova ad andarsene, c'è il raddoppio di marcatura, la chiusura da parte di Libra che preferisce mettere il pallone fuori piuttosto che giocarlo con i propri compagni di squadra, di fatto concedendo la rimessa laterale in zona d'attacco per il Napoli, fronte offensivo destro della formazione azzurra, con il capitano Di Lorenzo che cerca compagni smarcati, Favasugli gli si fa incontro e viene ignorato, servito invece Rachmani centralmente per Marin, il quale mette in movimento De Bruyne dalla posizione di mezzo sinistro largo, ancora Spinazzola, praticamente è una alla sinistra, sempre il duello con Bernardeschi, saltato Bernardeschi, poi però arriva Olmi, raddoppio di marcatura, evita Spinazzola addirittura con un tunnel, scaraventa un pallone in avanti sul quale deve correre Odgaard, ma in netto in vantaggio ci sono i difensori centrali del Napoli che gestiscono con lucidità il pallone, mettendolo poi sui piedi di Di Lorenzo sulla corsia di destra, centralmente direzionato il suo passaggio per Marine che avanza palla al piede all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco, serve largo De Bruyne che sta correndo moltissimo, dobbiamo dire, buono il suggerimento a sinistra per Lang in verticale, Lang una sterzata, il pallone sul destro al vertice, ancora l'appoggio per De Bruyne all'altezza dei 30 metri, prova il traversone per Højlund anticipato da Teate, arriva ancora Di Lorenzo, palla a terra, Favundi di tacco, ancora Højlund, parte la conclusione, pallone deviato da un giocatore del Bologna che termina lambendo il montante destro destro. Apessina ha battuto sul fondo, anche tiro dalla bandierina, altro tiro dalla bandierina in favore delle Napoli, battuto corto da sinistra, De Bruyne, poi Lang, poi al vertice c'è Gilmour, nuovamente De Bruyne che può attaccare con l'esterno destro, la trivela in mezzo per Højlund, c'è il colpo di testa ad allontanare per ben due volte di Odegaard, che dà una mano ai propri compagni del pacchetto difensivo. Ora però solo applausi, solo spinta dei tifosi di casa per un Napoli che sta facendo veramente vedere tante cose anche a livello offensivo e sta rischiando pochissimo in difesa. Si sbraccia Massimiliano Allegri per cercare di dare ordine alla sua manovra, ordine che per la verità c'è stato, perché non sono palloni episodici quelli che vengono scaraventati in avanti, ma sempre manovre molto ben costruite come questa. Højlund a destra per Di Lorenzo, pallone in mezzo, Lag che non ci arriva, rischia tantissimo. Olm andando a colpire il pallone, anticipando di fatto l'attaccante avversario, mandando ancora la sfera sul fondo e quindi altro tiro dalla bandiera, sempre dalla sinistra, ancora Lang e De Bruyne protagonisti. Lang linea di fondo, ferma il pallone, lo mette sul destro al limite, nel frattempo però sul tocco di ritorno di De Bruyne poco paziente, poco giudizioso nell'occasione, lo stesso numero 70 del Napoli era finito in posizione di fuorigioco. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 20° minuto nel corso del secondo tempo qui alla Maradona. Ancora 0-0 tra il Napoli e il Bologna, c'è un'altra sostituzione alle viste per gli ospiti, è pronto con il numero 6 Nicola Moro, vedremo al posto di chi entrerà. Poi però il gioco è ripreso e quindi non c'è spazio ancora per questa terza sostituzione voluta dalla macchina del Bologna. Calcio di punizione battuto da Pessina dall'interno della propria area di rigore, rilancio lungo con il colpo di testa di Marina, anticipato questa volta De Bruyne. Marina dalla parte opposta sovrasta gli avversari, pallone che si alza, Højlund che non ci arriva, Gilmour che prova a gestirlo all'interno della propria metà campo con Di Lorenzo e con Favasuli, in mezzo a due Favasuli, le finte se le fa Favasuli, in mezzo a tre avversari c'è Di Lorenzo a destra libero, servito il numero 22 verso la linea di fondo, parte il suo traversone arretrato sporcato dal recupero ad opera di Miranda, pallone che finisce fuori sul rinvio della difensore della difesa della Bologna, quindi rimessa la terra in favore del Napoli dal fronte offensivo destro del suo schieramento, esce con il numero 8 Amundarain, anche ammonito nel corso del primo tempo, non si è visto tantissimo dobbiamo dire, dentro con il numero 6 Nicola Moro, rimessa laterale dal fronte offensivo destro del Napoli in favore dei padroni di casa con Di Lorenzo. Era stata buona l'opportunità per la squadra di Massimiliano Allegri in questo frangente, poi diciamo così fermata dai difensori ospiti ma scatenata dalle finte di Favasuli che quando entra a palla piede crea molti problemi, ancora lui protagonista, il cross in mezzo, la deviazione, rete, il Napoli è passato in vantaggio con Lobotka se non andiamo errati al minuto 21 nel corso del secondo tempo. Dopo tanto spingere la formazione di Massimiliano Allegri è passata meritatamente in vantaggio, la girata crediamo a questo punto proprio dello slovacco Lobotka, in traffico abbiamo fatto fatica, sì, ma si tratta proprio di lui, la misura breve del giocatore centrocampista del Napoli che si è un po' persa nel mucchio dell'area di rigore della Bologna, area di rigore affollatissima, la deviazione di interno destro da centravanti consumato che è finito lento ma inesorabile alle spalle del portiere Pessina, 22° nel corso della ripresa qui alla Diego Armando Maradona. Napoli che è passato in vantaggio sulla Bologna grazie allo Bocca, magari non ci pensano gli attaccanti ma certo questa sera ne aveva create tante opportunità per i suoi uomini del reparto offensivo, la formazione di casa è andato a segno un centrocampista sempre grazie a quel movimento molto rapido, imprevedibile, veloce, potente, preciso nel passaggio e nella rifinitura di Favasuli che da quando è entrato in campo ha creato veramente molti problemi alla retroguardia avversaria. Gioco che è ripreso in questo momento, Bologna vedremo se sarà in grado di reagire, pallone sul settore di destra difensivo e Olm che lo calcia in avanti per Odegaard che non ci arriva Marina alle sue spalle, poi Gilmour sempre in acrobazia, De Bruyne ad anticipare tutti, a servire ancora Favasuli che prova ad andarsene in mezzo a tre, questa volta viene fermato il numero 2 del Napoli ma insiste nel portare pressione sui portatori di palla avversari commettendo fallo, ravvisato al Andava a chiedere scusa all'avversario messo giù, si trattava di Nicola Moro Pavasuli, accettate, calcio di punizione assegnato, il Bologna prova adesso a portare palla in avanti, lo fa per la verità con poca velocità, vedremo come si sistemerà la formazione ospite in questa seconda parte del secondo tempo, ora che è passata in svantaggio grazie alla rete o per colpa della rete a seconda dei punti di vista di Lobotka, esattamente un minuto fa al 21esimo, che appunto ha consentito alla Napoli di sbloccare la partita. C'è il tocco di Cambiaghi che non si è visto moltissimo nel corso di questa sfida sul settore di sinistra, servito ancora Nicola Moros, larga libera, non riceve il pallone, vediamo se lo riceve Miranda, e così è infatti proprio di fronte alla partita, alla panchina di Massimiliano Allegri, scatenato tocco per Odegaard in profondità, la ferma con il petto il centravanti della formazione ospite, ma si trovava in posizione di offside così come deciso dalla terna arbitrale che comanda il calcio di punizione in fuori dei padroni di casa all'interno della propria metà campo. I minuti sul cronometro che sono 24 nel corso del secondo tempo qui al Diego Armando Maradona, il Napoli conduce per 1-0 grazie alla rete segnata al 21esimo di questa frazione di gioco ad opera di Stanislav Lobotka, celebrato dai tifosi del Maradona con grandi cori per, ripetiamo, un centrocampista che di gol ne fa pochi, ma evidentemente questo potrebbe risultare molto molto importante per il cammino della formazione di Massimiliano Allegri in questo campionato, in particolare in generale in questa stagione. Gilmour va sulla corsia di destra, un centrocampo abbastanza improvvisato quello della Napoli con Gilmour e Lobotka che sostanzialmente sono occupano la stessa posizione almeno in maniera originaria, sono dei registi davanti alla difesa dei vertici bassi, ma non ci sono neanche Sane e McTominay. Attenzione, bene il Napoli, De Bruyne, il pallone in mezzo per Lang dopo un'azione tutta di prima, grandissima proiezione difensiva di Bernardeschi che va a prendere il pallone, a cederlo al proprio portiere, a consentire ai propri compagni del pacchetto arretrato di gestire o di tentare di gestire la sfera. Ancora Pavasuli, però rapidissimo la soffia libera, si accentra il numero 2 autore dell'assist che ha consentito alla Bosca di andare e di portare il Napoli in vantaggio. De Bruyne nella posizione ancora di interno, ottima dobbiamo dire la prova della belga in particolare nel corso di questi 25 minuti del secondo tempo, quelli che sono passati appunto e che sono occorsi alla Napoli per portarsi in vantaggio. Sta per entrare in campo anche Luca, probabilmente al posto dobbiamo dire di uno spento andiamo errati dal giocatore del Napoli che si è visto poi mettere il pallone sul fondo dalla deviazione miracolosa del portiere Pessina. Vediamo di chi si trattava, probabilmente si trattava della sì, un'azione portata proprio da destra, quindi dalla nuova tratta. Attenzione ancora Lang, pallone all'indietro in area di rigore, non c'è un controllo di Di Lorenzo che proprio al vertice dell'area piccola si lascia sfuggire il pallone dall'interno piede. È un Napoli che adesso sta veramente legittimando questo vantaggio portando il pallone in avanti nell'area di rigore avversaria. Si trattava proprio di Højlund, chiediamo scusa, che si è visto spedire in corner con una deviazione quel tentativo di scavetto dalla breve distanza. Vediamo se entrerà Luca al suo posto, se manterrà le due torri lì davanti Massimiliano Allegri. Vi confermiamo che sta per entrare all'interno del terreno di gioco Lorenzo Luca, terzo cambio quindi anche per Massimiliano Allegri. Adesso si va a setarsi perché comunque la serata rimane abbastanza calda e sicuramente molto umida, e quindi un ostacolo in più per i 22 che stanno veramente profondendo sul terreno di gioco grandi energie per tentare di portare punti alla rispettiva causa. Fino a questo momento ci sta riuscendo il Napoli grazie alla rete di Lobotka al 21esimo del secondo tempo, una rete che è stata propiziata però dal grande spunto di Pavasuli, è stato scorto praticamente da De Bruyne all'altezza del lato corto dell'area di rigore, e lì il numero 2 è entrato nel secondo tempo al posto di Politano, ha portato palla all'interno dei 16 metri avversari, l'ha distribuita all'altezza del primo palo lì dove è arrivato come una furia Lobotka, è riuscito a girare in porta il pallone col collo interno piede, superando con una traiettoria magari anche debole ma altrettanto precisa il portiere avversario Pessina. È chiaro che gli allenatori adesso stanno prendendo un po' di tempo, stanno cercando anche di sfruttare questa sosta per far dissetare i loro giocatori, per dare istruzioni, per cercare di capire come condurre in porto questa partita. E alla agli uomini in maglia bianca, diciamo in maglia rosso-blu, così per come conosciamo ovviamente i colori sociali del sodalizio emiliano. Ora il gioco che riprenderà, vedremo di ricordare chi aveva il possesso del pallone tra i piedi. Sinceramente questa è un'operazione abbastanza difficile, anche se il pallone credo venga consegnato ai giocatori del Bologna, che ne detenevano appunto il possesso all'interno della loro tre quarti campo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 28esimo minuto nel corso della ripresa. Il Napoli in vantaggio sulla Bologna per 1-0. Per il momento non si perfeziona la sostituzione che vi abbiamo anticipato, cioè quella che vedrà forse Lucca al posto di Højlund questa sera, dobbiamo dire abbastanza in ombra. Il pallone invece è ceduto al Napoli, che aveva la possibilità di una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento va a Spinazzola per Langhi, il retropassaggio di quest'ultimo su Rachmani, si sposta Di Lorenzo nella posizione di mezzo destro, va sul riceve il pallone, va a puntare Miranda, poi decide di porgere all'indietro più saggiamente per Gilmour. Lo scambio con Lobotka, Napoli che adesso mette il pallone sui piedi del proprio portiere Milinkovic Savic, a sinistra c'è cioè libero di poter controllare senza problemi Marini, il quale si ferma e cerca ancora Lobotka, che è entrato nel vivo della partita, forse anche grazie al gol segnato alla 21esimo. Non aveva svolto un grandissimo lavoro nel corso di questa partita, dobbiamo dire, lo slovacco, errori pochi, perché lui col pallone tra i piedi è sempre una garanzia, ma non la solita cucitura, il solito ordine in fase di impostazione e di disimpegno. C'è una rimessa laterale in favore del Napoli dal fronte offensivo adesso del suo schieramento, proprio di fronte alla banchina della Bologna, Di Lorenzo, capitano Di Lorenzo, eccolo qui il cambio.
2: L'arbitro infatti
0: esce, Højlund, al suo posto Lucca. Ci sono gli applausi, dobbiamo dire, timidi del Maradona per l'ex centravanti del Manchester United, che comunque con Massimiliano Allegri e col compagno che va a sostituirlo, vale a dire Lorenzo Lucca, anche lui, diciamoci la verità, non accolto dal grandissimo entusiasmo della Maradona. 29 i minuti sul cronometro, sta per scoccare la mezz'ora a Napoli, il punteggio premia la formazione di Massimiliano Allegri, che è in vantaggio per 1-0 sulla Bologna grazie alla rete segnata al 21esimo di questa frazione di gioco ad opera di Lobotka. Milinkovic Savic con il pallone tra i piedi all'interno della propria area di rigore, va adesso a destra da Rachmani, tenta di dare verticalità alla manovra con un lancio però molto impreciso che termina abbondantemente fuori dal perimetro di gioco, rimessa con le mani in favore della Bologna. Miranda all'indietro per Teate, forse il migliore dei suoi, così come Eggen, ma non a caso, due difensori centrali che hanno reso durissima la vita agli attaccanti del Napoli nel corso di questa partita, nonostante fosse stata, sia stata sbloccata da Lobotka al 21esimo del secondo tempo. Cambiaghi da sinistra opera un traversone, c'è la chiusura di Lobotka che va a colpire la spalla di Libre, il pallone che finisce fuori proprio all'altezza della banchina di Massimiliano Allegri. Ci sarà la rimessa laterale in favore della squadra di casa, della quale va ad occuparsi con tutta la calma del caso invece Di Lorenzo. Ovviamente siamo ancora molto lontani dalla fine della partita, siamo alla mezz'ora ed è chiaro però che le squadre stanno cercando adesso di riordinarsi in campo per quelle che sono le rispettive esigenze, mantenere il vantaggio e magari impinguarlo il Napoli, cercare di costruire qualcosa in attacco nel tentativo di raggiungere il gol del pareggio il Bologna. C'è Lange a posizione di ala sinistra, è costretto però a retrocedere il numero 70 ancora dai compagni del pacchetto arretrato, tra questi Rachmani che mette poi il pallone sulla corsia di destra di Lorenzo Di Primo per lo Bolcap, tocco di ritorno questa volta con i giri troppo veloci, termina oltre la linea laterale Massimiliano Allegri che si scatena all'altezza della propria panchina, poi riassesta un po' la sua maglia a maniche lunghe nonostante il caldo per appunto avuto questo movimento diciamo così sgorbutico che poi ha necessitato di un qualche rimedio. Nel frattempo era finito in posizione di fuorigioco Odgaard, e allora nonostante le urla ancora di Massimiliano Allegri i propri calciatori, in particolare i propri centrocampisti, ci sarà un calcio di punizione in favore della Napoli a ridosso del vertice destro dell'area di rigore degli azzurri, il retropassaggio di Rachmani per Milinkovic Savic, 32esimo sul cronometro nel corso del secondo tempo qui al Diego Armando Maradona, con il Napoli in vantaggio sul Bologna per 1-0. Rischia qualcosina adesso Marin, attenzione al lancio per Lucca in profondità di Milinkovic Savic, attende l'arrivo di un compagno, c'è Favasoli a destra, sta per entrare in area, cross che parte in mezzo, sempre molto pericoloso Holm che si oppone anticipando compagni avversari, in particolare il suo portiere Pessina, scaraventando la traiettoria in rimessa laterale al fronte offensivo destro dello schieramento azzurro, della quale va ad occuparsi come di consueto capitan Di Lorenzo. Napoli che continua a costruire potenziali azioni di rete, in particolare adesso che ha a disposizione qualche spazio in più, quelli che non ha trovato nel corso della maggior parte della partita. Gilmore termina a terra e tuttavia libera, era andato via regolarmente all'avversario, anzi Cambiaghi guadagna adesso una rimessa laterale della quale va ad occuparsi Miranda dal fronte difensivo sinistro dello schieramento della Bologna, cerca compagni smarcati, il numero 33 non ne trova per il momento, guadagna astutamente e maliziosamente un po' di metri, una malizia che viene tollerata al direttore di gara. Un Napoli che però rientra in possesso di palla, De Bruyne prova a girarla, entra in contatto piuttosto, dobbiamo dire, doloroso con un avversario, si trattava del numero 14 della Bologna, poi commette fallo Bernardeschi ai danni di un avversario, questa volta sì, ancora Lobotka che termina a terra e il direttore di gara, il signor Bonacina, che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore del Napoli a ridosso del fronte difensivo sinistro del suo schieramento, il numero 14 della Bologna, che era Egem. La sua fisicità questa volta ha creato qualche problema ancora di natura fisica per De Bruyne, che non ha retto il confronto muscolare con l'avversario, è terminato a terra, non c'era fallo secondo l'arbitro, che poi invece ha concesso quello per azione irregolare di Bernardeschi ai danni di Lobotka. Calcio di punizione già battuto dal Napoli, che ancora in possesso del pallone dalla corsia di sinistra, pallone che Spinazzola va a spedire in profondità, poi lo gioca a Lang da quel lato del campo, un tentativo di colpo di tacco, Holm che si oppone, Bernardeschi che prova ad andarsene, interviene nuovamente però uno Spinazzola molto molto lucido e molto presente sulla corsia di competenza, da modo al Napoli di avanzare sulla fronte opposto, quello destro, c'è sempre Favasuli contro due avversari, appoggia saggiamente all'indietro per Di Lorenzo, da questi a De Bruyne che salta Nicola Moro, poi serve ancora il numero 22, da questi a Gilmore nel cerchio centrale del terreno di gioco, si fa trovare Marin che sposta poi il pallone sul settore di sinistra, Lang contro Holm, cerca la linea di fondo, la velocità del settante, il pallone in mezzo, De Bruyne carica il destro, poi al limite arriva Gilmore, Morata anche alla sua conclusione, Napoli che continua a tirare in porta e poi evidentemente Rachmani per evitare guai peggiori allontana il più possibile la traiettoria nella metà campo avversaria a ridosso della bandiera del corner, agevolando così una rimessa con le mani in favore della Bologna dalla corsia difensiva a destra, il suo schieramento con Holm. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 35esimo minuto nel corso del secondo tempo alla Maradona, Napoli che conduce sulla Bologna per 1-0, Bologna che sta per effettuare ancora una sostituzione, Odgaard prova ad andarsene, lo ferma Lobotka, poi Lang contro tre, l'altezza della linea laterale, prova a tenere il pallone tra i piedi, Bernardeschi che si oppone, il pallone che finisce fuori e l'arbitro che assegna la rimessa ai padroni di casa, quindi al fronte offensivo sinistro della squadra allenata da Massimiliano Allegri, con Spinazzola che prende il pallone tra le mani, serve ancora Lang, lo scambio tra i due, Spinazzola palla sul destro al vertice, è il suo piede, potrebbe andare al cross, preferisce invece scambiare corto con lo stesso Lang, reitera il concetto il numero 70 e lì Spinazzola a ricevere il pallone, i due che se lo scambiano con grande rapidità, anche con grande precisione, fin quando il pallone non viene dirottato nel cerchio centrale del terreno di gioco, lì dove lo fa suo Rachmani, due cambi per il Bologna, stanno per entrare con il numero 11 in Bangula, se non andiamo errati c'è un altro cambio con il numero 22 Enem, vedremo chi uscirà dal terreno di gioco, queste quindi le decisioni della panchina della Bologna, evidentemente le ultime due sostituzioni per dar modo alla squadra ospite di tentare di raggiungere il pareggio. Il Napoli è avanti per 1-0, ha creato, dobbiamo dire, abbastanza nel corso di questa partita, almeno 4-5 potenziali azioni da rete, ha raccolto lo sforzo finale con Lobotka, ha raccolto tutto lo sforzo messo in campo nel corso della partita al 21esimo del secondo tempo grazie a Lobotka ispirato da un ottimo Favasuli che è entrato benissimo nella sfida sostituendo, dobbiamo dire, un offuscato Politano nel corso del primo tempo. Bologna che ci prova ma lo fa con poca lucidità, soprattutto con poca precisione, rilancio in avanti di Teate che termina fuori dal campo, la rimessa laterale è in favore del Napoli. Allora esce Bernardeschi ed entra Bangula, esce anche con il numero 28 Cambiaghi, anche qui la macchina del Bologna cambia gli esterni, come detto Enem e Magula al posto di Bernardeschi e di Cambiaghi, evidentemente per dal Manforte, un settore offensivo che ha sofferto molto durante questa partita, praticamente nessuna opportunità da rete, nessun tiro verso la porta difesa da Milinkovic Savic, sarà uno sporadico tentativo dalla lunga distanza da parte dello stesso Teate, ma insomma niente di che, e a questa lacuna vuole ovviare il tecnico della Bologna gettando in campo forze fresche proprio in quel reparto del terreno di gioco. Napoli che adesso gestisce palla con Rachmani, va lungo da Lucca, le prese con Ekman, colpisce di palla, la palla di testa bene Lucca, poi Favasulli come al solito il suo strappo, ancora Lucca all'indietro per Gilmour, una finta a mettere fuori causa Miranda, poi il tocco in orizzontale all'indirizzo di De Bruyne che muove immediatamente il pallone verso quel lato del campo ovviamente occupato da Leonardo Spinazzola. Napoli che adesso si affida alla possesso palla, ma sono tanti i minuti che ci separano della partita, 8-7, salvo recupero che sicuramente sarà dato dalla direttore di gara che dobbiamo dire ha ben arbitrato questa partita, si tratta del signor Bonacina della sezione di Bergamo, un solo ammonito di fatto che peraltro non è più in campo, si complica un po' la vita, De Bruyne si arrabbia anche con se stesso ma più che altro con i compagni perché voleva gli venissero in contro quando si trattava di smistare il pallone, invece rimanevano molto molto lontani, chiama adesso ancora i compagni di squadra a coprire la zona antistante l'area di rigore, anche se il pallone verrà rimesso con le mani proprio dal fronte difensivo sinistro della squadra di Allegri da Spinazzola, si alza Lucca, colpisce di testa, De Bruyne pronto a intervenire in mezzo al campo con grande lucidità a pescare Rachmani centralmente, si allarga Favasulli, attenzione che se Favasulli va via in velocità nello spazio può creare molti problemi, preferisce invece tornare indietro allo stesso Rachmani, i minuti che passano sono 39 nel corso del secondo tempo, il Napoli in vantaggio sulla Bologna per 1-0, 6 e qualcosa al termine salvo recupero, 5 per la verità adesso e qualcosa al termine salvo recupero, e ci sarà sicuramente anche per effetto dei cambi, per le sostituzioni, per qualche stop a causa di infortunio nel secondo tempo, quello di Teate che poi però si è prontamente ripreso, ci ha provato il numero 11 si

formazione rossoblù, ancora con Ferguson, sempre in Bagulà, alle prese con Favasuli, che adesso costretto anche all'azione difensiva sui tentativi degli avversari, che però non riescono a guadagnare metri. Verso l'area di rigore della formazione di casa c'è sempre il Bologna in possesso di palla, c'è sempre Ferguson dalla posizione interno sinistra, lo ferma De Bruyne, anche se per solo un attimo, poi il pallone in aria per Odegaard troppo lungo, interviene Milinkovic-Savic, può andare a controllare la sfera dopo un rimbalzo, forse una segnalazione di De Bruyne alla panchina. Vediamo Massimiliano Allegri che discute con i propri secondi dopo quel contrasto con l'avversario che gli aveva consentito di rallentare l'azione offensiva della Bologna, ma che evidentemente ha creato qualche problema all'adduttore del belga. Ma forse non sarà così, anche perché lo vediamo De Bruyne che è andato adesso a posizionarsi addirittura da centravanti, ma far fatica a recuperare la posizione all'interno della propria tre quarti, lì dove prova a imperversare la Bologna. Sulla corsia di sinistra c'è Miranda, il quale si ferma, scambia con Libra il tocco largo su Mangula, ancora un retropassaggio per Holm, traversone che non parte, si torna invece centralmente da Teate, poco avanzato rispetto al cerchio centrale del campo. Massimiliano Allegri sta per gettare nella mischia in questi ultimi minuti anche Davide Neres, vedremo al posto di chi. Attenzione a Bangula per Libra che si accentra, palla al piede, i 30 metri, tocco all'indietro per Nicola Moro, anche lui preferisce ritornare da Ferguson così come da Bangula sull'estremo settore di sinistra. Si chiude adesso il Napoli a ridosso e all'interno della propria area di rigore, Bangula che mette palla sulla destro, Libra che prova ad andarsene, c'è lo Bocca però che cerca di fermarlo, la triangolazione in mezzo, Mangula con il destro dall'interno dell'area di rigore, Milinkovic-Savic riesce a bloccare in presa bassa, ma questa volta il Bologna è riuscito, palla a terra, a superare lo schieramento del Napoli che si era formato all'interno dei propri 16 metri, è riuscito con una triangolazione a mettere nelle condizioni di Mangula di andare alla conclusione, la posizione veramente ravvicinata, molto molto interessante, pallone non colpito in maniera violenta e angolata da parte del nuovo entrato che è stato facile preda di Milinkovic-Savic. Ma siamo al 42esimo minuto nel corso della ripresa, a Napoli il Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Bologna, Bologna che adesso però spinge il lancio per Miranda sulla corsia di sinistra, spazio per correre, lato corto del rigore, partita verso in mezzo, Bangula di testa, il pallone che finisce fuori, anzi si trattava di Edem, anche lui il nuovo entrato, ma adesso Bologna che in questi ultimi minuti, in questi minuti finali della sfida sta trovando evidentemente gli spazi, il coraggio, la forza, la possibilità di attaccare verso l'area di rigore del Napoli, ha messo a sedere Neres, Massimiliano Allegri vuole evidentemente qualcosina in difesa visto che la sua squadra sta concedendo un po' troppo ad un Bologna che si è fatto improvvisamente molto molto attivo in zona d'attacco. C'è Lucca che adesso prova a difendere il pallone all'altezza della bandierina del corner, fronte offensivo destro del Napoli, in due su di lui che gli toccano il pallone, Lucca che poi con la gamba di richiamo commette un fallo, anche se involontario, ma comunque un fallo ai danni di Miranda, motivo per cui ci sarà calcio di punizione in fuori del Bologna, già battuto. Bisognava effettuare il cambio, eccolo qui, esce proprio De Bruyne e al suo posto entra con il numero 17 Olivera, e quindi va a sistemarsi anche lui sulla corsia di sinistra, da quella parte adesso ci sono Lang, Spinazzola e Olivera, vediamo se Olivera andrà a fare il terzino con Di Lorenzo dalla parte opposta, con centrali Marin e Rachmani, e obiettivamente ci sembra che Spinazzola sia stato avanzato nella posizione di mezzala assieme a Lobotka, assieme a Gilmour, a formare appunto i tre di centrocampo. Intanto il Bologna ha recuperato il pallone, lo gestisce all'interno del cerchio centrale del campo con Nicola Moro che avanza al piccolo passo superando la linea mediana e servendo Holm sulla corsia di destra, prova a farsi vedere Odegaard, il pallone per lui molto decentrato, prova un colpo di tacco, l'olandese non la riesce però a scambiare con i compagni. Difesa del Napoli che adesso arroccata all'osso della sua area di rigore non riesce ad allontanare il pallone, Holm di nuovo a destra, vediamo se parte il suo traversone, preferisce lo scambio corto nuovamente con Odegaard che si è allontanato molto dalla zona offensiva lasciando a Mangula e al numero 22 Enem questa possibilità, pallone che non si schioda da quel fazzoletto di terreno, vediamo se riesce adesso il Bologna a portarlo più avanti. Enem spalle alla porta, riesce a giocare di sponda con i compagni, c'è Miranda sul settore di sinistra, c'è Favasuli che prova a intervenire, il colpo di tacco ancora una volta di Miranda ad evitare Di Lorenzo, il cross dalla parte opposta, non ci può arrivare Odegaard, pallone che finisce oltre il fondo e quindi sospiro di sollievo per il Napoli e tanta fatica.

0: fatica per il Bologna, che adesso, nonostante lo sforzo, non sta riuscendo a creare particolari problemi alla retroguardia degli azzurri. Si gioca il 45esimo minuto, mancano 30 secondi al termine del tempo regolamentare, da lì in avanti sarà semplicemente recupero, circa 4, massimo 5 minuti di recupero che verranno concessi al direttore di gara. Vedremo se sarà così. Intanto Luca recupera il pallone sul rinvio sbagliato di Pessina, lo slalom di Pavasulic, chiediamo scusa, la sua conclusione ancora ribattuta dal portiere della Bologna, Odgaard, che riesce a soffiare palla agli uomini di Massimiliano Allegri. Lobotka che commette un fallo, a mio avviso anche molto intelligente, spende, si dice in questi casi, un fallo molto intelligente ai danni di Nicola Moro, evitando che gli avversari potessero ripartire l'azione di contropiede. 5 i minuti di recupero da qui al termine della partita, sta per scadere il tempo regolamentare, per la verità è scaduto da 15 secondi. È il Bologna che attacca con Libera, sulla settore di sinistra c'è Miranda che riceve palla, poi la scaraventa centralmente su Nicola Mori, la quale si ferma, apre dalla parte opposta, Odgaard in area, forse un controllo con un braccio anche abbastanza evidente, se ne accorge infatti il direttore di gara, se ne accorge soprattutto il collaboratore del direttore di gara che opera proprio da quella versante, quindi ferma il gioco e comanda il calcio di punizione in favore del Napoli. Siamo al 46esimo, sta per esaurirsi il primo minuto di recupero, il Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Bologna. La rete che sta decidendo fino a questo momento la sfida, quella di Lobotka al 21esimo della frazione di gioco, il calcio di punizione battuto da Milinkovic-Savic dall'interno della propria area di rigore, il pallone lungo per Luca che salta, riesce a colpirlo di testa ad agevolare così il controllo di Lang sul settore di sinistra. Lang che corre indietro evitando la pressione degli avversari, servito Lobotka, ancora il numero 70 che prova a ragionare e decide di restituire il pallone allontanissimo portiere Milinkovic-Savic, che gioca con il piede destro e batte lungo cercando sempre Lucca, è partito Pavasulic a inseguire questa traiettoria irraggiungibile. Teate in netto vantaggio sul numero 2 del Napoli, lo aggira, serve all'indietro per Pessina rischiando qualcosina, Pessina addirittura in dribbling inserzata ai danni di Lucca che affondava, il pressing sul portiere avversario, Nicola Moro che lancia in profondità, Enem che lascia sfilare il pallone, anzi si trattava di Bangulan, non c'è però proprio il compagno di reparto alle sue spalle, tant'è che i difensori del Napoli possono intervenire e gestire palla. E siamo adesso al secondo minuto di recupero, sta per iniziare il terzo dei 5 concessi al direttore di gara. Lucca che se ne può andare adesso contro Holm, Lucca entra in area da destra, viene fermato all'ultimo momento da Holm che gli mette il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo. Ha da dire qualcosa il numero 2 adesso all'ex attaccante dell'Udinese, ha spiegazioni anche dal direttore di gara, le chiede, le ottiene proprio Holm. Fatto sta che il gioco riprenderà con un tiro dalla bandierina in favore del Napoli, con Lang che va a battere il 5 con Lucca che è stato bravo se non altro a interrompere questo sforzo dei rossoblù per andare a portarsi nei pressi dei 16 metri avversari, concedendo così ai padroni di casa la possibilità di gestire palla sulla versante opposto, quindi molto lontano rispetto alla loro porta. Calcio d'angolo che verrà battuto da Lang dal fronte destro offensivo del Napoli. Ovviamente giocano corto gli uomini Massimiliano Allegri con Gilmour accanto alla fascia laterale, ancora Lang, passaggio all'indietro per Rachmani, centralmente c'è Marin che allarga dalla parte opposta, lo bocca prima, ancora adesso Spinazzola, lancio in area, il tentativo nuovamente di Luca di fermare il pallone, lo porta sulla corsia esterna sempre da Spinazzola che evita l'avversario, si trattava di Odgaard, è molto più veloce Spinazzola, se ne va dalla linea di fondo, serve Olivera, parte il traversore in mezzo per Lang che prova a saltare di testa contro Pessina che però può alzare le sue lunghe leve, quindi le braccia, e bloccare in presa alta. Si gioca il quarto minuto di recupero, 3 e mezzo sul cronometro, quelli di recupero appunto di minuti da qui al termine della partita saranno 5, quindi un altro giro di lancette in mezzo prima della fine di quella partita, di una sfida molto molto importante che il Napoli sta cercando di condurre in porto, di portare a casa con i 3 punti grazie alla rete segnata dallo Bocca del 21. C'è Teate in possesso del pallone, gli ultimi sforzi del Bologna del cerchio centrale del campo con Egem, quindi con Holm all'interno della tre quarti campo avversaria, la verticalizzazione tentata ma non trovata, guadagnata però una rimessa laterale dagli ospiti dal fronte offensivo destro, il loro schieramento con Odgaard che dà all'indietro ancora per Egem, sono gli ultimi tentativi della squadra rossoblù con Nicola Moro adesso in ruolo di regista che avanza, scarica ancora per i compagni, pallone largo con Holm. Holm contro Spinazzola, mette palla sul destro al vertice, tentativo di triangolazione con Nicola Moro, pallone per Odgaard, ancora di testa sul fondo il Bologna, prova il cross, lottano i difensori del Napoli, Spinazzola in particolare che prova a inseguire tutti, Bologna che però si mantiene in fase offensiva, parte una cross da destra, Bologna che non riesce a trovare il pallone di attacco, Napoli che può andare in contropiede con Lucca, 3 contro 3, ancora Lucca che viene rimontato dagli avversari, non passa il pallone, commette un calcio, commette anzi un fallo ai danni di Teate, gioco che riprenderà con un calcio di punizione in favore del Napoli, e Massimiliano Allegri che sfoga la sua rabbia contro la sua panchina, non so contro chi, ma l'arbitro che dice che finisce qua la partita, che l'ha vinta il Napoli al termine di 5 minuti di recupero, corre negli spogliatoi Massimiliano Allegri, 1-0 il risultato finale del Napoli sul Bologna, propiziato dalla rete di Lobotka al 21esimo del secondo tempo, una vittoria meritata dobbiamo dire, nonostante lo sforzo finale il Bologna non è riuscito a pareggiare le sorti della sfida, Napoli batte Bologna 1-0, gol di Lobotka al 21esimo del secondo tempo, è tutto da Diego Armando Maradona, grazie per la collaborazione tecnica da Danilo Latri e a Vincenzo Mercadante, da Francesco Repice, un buon proseguimento di serata sulle onde di Radio 1 Rai.
1: Domenica Sport.
2: E allora alle 19:56 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Roma Saxa Rubra, Francesco Albanese al microfono, in regia c'è Umberto Conti, redazione Andrea Boccia, alla parte tecnica Alessandro Campanella, per continuare a trattare i tanti temi di questa domenica sportiva che ha vissuto adesso la sua ultima parentesi con la gara che vi ha appena raccontato Francesco Repice, con il Napoli dunque che interrompe la striscia negativa delle tre sconfitte consecutive, vince 1-0 con il Bologna, il gol di Lobotka, e dà fiato ad una classifica che si stava facendo piuttosto difficile per i colori partenopei. Non altrettanto invece può dirsi per il Bologna, oggi in panchina non c'era Domenico Tedesco perché squalificato, sostituito dal vice Tarozzi, un momento difficile dunque che prosegue quello in casa Felsinia, in casa rossoblù, ma la serata calcistica non termina qui come sapete, perché alle 20:45 ci sarà il calcio d'inizio al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus, serata che poi sarà dedicata anche alla pallavolo con gli europei maschili, da Modena Manuela Collazzo sarà pronta a raccontarci la sfida tra Italia e Slovacchia. Dicevo, non soltanto calcio in questa domenica, andiamo in ordine cronologico, arrivano notizie molto importanti da quel di Budapest per l'atletica leggera Ultimate Championship 2026, c'è un nuovo record italiano a metterlo a segno, è Pernici sugli 800 metri, davvero straordinaria la prestazione dell'atleta italiano che è arrivato quinto ma ha realizzato il nuovo primato italiano sulla distanza degli 800 metri, mettendo così a segno una performance davvero davvero importante in quella di Budapest, in questa nuova kermesse, in questa nuova manifestazione che è stata organizzata dalla World Athletics. Pernici è arrivato quinto nella sua gara ma è riuscito a mettere a segno davvero un primato del quale si continuerà a parlare per diverso tempo. Sono le 19:58 minuti, vi ricordo che questa poi sarà anche la serata nella quale avrà luogo in quel di New York la finale degli US Open, con certamente un occhio di riguardo che non ci lasceremo mancare, continueremo a seguire anche da questo punto di vista. Vi devo il tempo di Pernici che, vi dicevo, nella sua gara ha chiuso al quinto posto, ma il crono fatto segnare dall'atleta italiano è quello di 1:42:67. Questo dunque è il nuovo record italiano per quanto riguarda la distanza degli 800 metri. Sentite la musica in sottofondo, sta per arrivare dunque il momento del GR1, per noi dunque qualche secondo di pausa e poi torneremo di nuovo qui per seguire tutto il resto e proiettarci in avanti ancora verso la serata sportiva qui su Rai Radio 1.

0: ore 20.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Dall'Irlanda Donald Trump attacca chi vuole rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per il rischio segnalato dai big del settore che sfugga al controllo umano. La corrispondente.
4: A Dunbeg, tra campi di golf, pubblico e famiglia, Trump non rinuncia a scambiare qualche battuta con i giornalisti. Non ha dubbi sull'intelligenza artificiale e sull'allarme lanciato sul suo sviluppo incondizionato. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è alla concorrenza spietata con la Cina. Lo scenario internazionale dei conflitti non lo preoccupa. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante e non va bene. E poi sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di riunificazione delle due Irlande dice: è una cosa naturale. Sulla Scozia, paese di origine della madre, il presidente americano però non vuole rispondere. E domani a Cardiff, vertice dei tre leader di Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: La guerra in Ucraina, un drone russo ha colpito un treno alle porte dell'Europa.
5: Prima del treno attaccato da droni russi a 2 chilometri dal confine con la Polonia ed evacuato in tempo perché tutti i passeggeri ne uscissero illesi, era stato fermato un altro convoglio. A bordo di quest'ultimo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, in viaggio dall'Ucraina verso la Polonia. Incolumi tutti i passeggeri del treno, che c'è stato l'allarme e ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. Il terrore russo bussa alle vostre porte, scrive su X il ministro degli esteri ucraino, Sibiha. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale atomica di Enerhodar nell'oblast di Zaporizhia e denuncia, da ieri sera, lanciati 10 raid sull'impianto. Ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti già ad ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania. Si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Medio Oriente gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran intensificano gli attacchi per mettere all'angolo Riyadh e ostacolare la via del petrolio saudita attraverso il Mar Rosso.
6: Continuano gli attacchi incrociati tra gli Houthi alleati dell'Iran e l'Arabia Saudita. Gli allarmi sono tornati a risuonare nelle regioni di frontiera del regno dopo che la fazione yemenita aveva rivendicato di aver colpito una base militare saudita. Allo stesso tempo gli Houthi denunciano raid aerei e colpi di artiglieria contro alcune loro posizioni al confine. E altre bombe sono cadute nelle scorse ore sui territori yemeniti conquistati negli ultimi giorni dai ribelli alleati di Teheran, in un'avanzata che li ha messi in posizione di forza per quanto riguarda il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. L'offensiva nei territori controllati dal governo yemenita, alleato dei sauditi, continua, mentre si aggrava l'emergenza umanitaria. Sono saliti a quasi 86.000 gli sfollati in Yemen, 10.000 in più in sole 24 ore secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 2.000 persone addirittura hanno cercato di mettersi in salvo via mare, raggiungendo la costa africana a Gibuti. Davide Maggiore, GR1.
3: Una guerra che si ripercuote sempre di più sul prezzo del petrolio.
7: Petrolio verso i $110 al barile, benzina e gasolio alla pompa su di 5-10 centesimi al litro. Sono le disastrose previsioni degli analisti sull'andamento dei prezzi di greggio e carburanti di domani alla riapertura dei mercati, conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura petrolifera che costituiva un'alternativa alle limitazioni del traffico nello stretto di Hormuz. leader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo, oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio, una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo italiano, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio fissata per giovedì 17. Tra le misure, buoni benzina una tantum da 100 euro per chi è più in difficoltà. Gelsomina Testa, GR1.
3: Da Papa Leone all'Angelus, un nuovo appello per la pace nel mondo. Il pontefice ha ricordato anche il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti.
0: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
3: Elezioni in Svezia, testa a testa tra il centrodestra del premier Kristersson e i socialdemocrati di Andersson, affluenza record, decisiva l'ultradestra, breve i primi exit poll. Vinceremo le elezioni, non ci sono campi larghi o stretti che tengano, lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani, mentre Fratelli d'Italia rivendica le preferenze nella legge elettorale. Una battaglia, dicono, vinta dopo 35 anni. Dall'opposizione però il 5 Stelle Conte attacca la legge e sulle primarie assicura noi fedeli a chi vince, ma sull'Ucraina ripete basta armi, anche se per gli alleati progressisti il sostegno a Kiev continuerà. Intanto a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein chiude la festa dell'unità in diretta all'inviato Lucio Bondi.
2: È il momento di accelerare sul programma comune. L'intervento di Elly Schlein è ancora in corso. Poco fa la segretaria si è rivolta agli alleati parlando di un PD perno imprescindibile dell'alternativa di governo in un'ottica testardamente unitaria che ha detto già pratichiamo in tante regioni governando insieme e governando bene.
8: Siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
2: Prima è meglio è perché il governo ha fallito su tutto, ha continuato Schlein citando il costo dell'energia, gli affitti, i salari in calo, il PIL fermo, la povertà assoluta e milioni di italiani che rinunciano alle cure. Da qui le proposte della segretaria PD: tassazione degli extra profitti, sanità, sostegno ai salari e ai giovani perché non partano, e le proposte per ridurre il prezzo dell'energia. Poi un auspicio in vista del voto: la nostra coalizione si può e si deve allargare ancora. Da Reggio Emilia con Federico Foroni è tutto, di nuovo a voi.
3: E riaprirà domani alle 10 in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino. Oggi in tanti per l'ultimo saluto alla leader radicale, le loro voci.
9: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
10: È importante esserci perché Emma è stata una donna che ha segnato il futuro delle donne della mia generazione, senz'altro. Ci ha proprio insegnato che il pensiero politico deve essere un pensiero fatto di affetto, umanità e condivisione.
11: Secondo me ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
3: La cronaca, omicidio in provincia di Padova, un settantenne soffoca l'anziana suocera.
12: È stato lo stesso genero della donna a chiamare l'112 dopo averla soffocata. Il settantenne, incensurato e pensionato, ha chiesto l'intervento della pattuglia spiegando di aver aggredito la suocera causandone la morte con un sacchetto di plastica. I carabinieri arrivati sul posto hanno trovato il corpo esanime della 96enne. La donna, con diverse patologie, era accudita dalla figlia e dal genero. Al momento del delitto i due erano da soli nella casa di Saunara in provincia di Padova. A quanto emerge, l'uomo ha dichiarato ai militari di aver agito a seguito dei reiterati comportamenti irrazionali della suocera, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima e da una condizione di profondo disagio emotivo. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Padova. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente a Milano. Il calciatore del Cagliari è risultato positivo all'etilometro. Si attendono i risultati del test per l'eventuale presenza di stupefacenti. L'attentato a Siegfried Ranucci, il giornalista, smentisce le ricostruzioni di Natalia Potenza, ascoltata ieri in procura a Roma.
13: mai avuto interessi negli affari di La Vitola, mai un euro. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia in cui ho creduto. Così Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il giornalista smentisce anche un passaggio filtrato dalla testimonianza in procura di Natalia Potenza, l'ex compagna del faccendiere. Lui e La Vitola si sarebbero incontrati 5 giorni dopo l'attentato nella casa romana dell'ex editore mandante reo confesso, mettendo da parte i telefoni. Tutto falso, dice Ranucci, che aggiunge: giusto che i magistrati mi riascoltino. Secondo quanto trapelato, Potenza in 10 ore di colloquio col PM antimafia avrebbe affermato di non sapere nulla della bomba, avrebbe invece depositato un faldone di documenti parlando degli affari di La Vitola tramite presunti prestanome, dal noto ristorante nella capitale al settore ittico in Brasile, a quello del Carbon Credit in Africa. Da chiarire poi la nomina di una donna brasiliana nell'organigramma di una società dello Zimbabwe, confermata anche dall'ex socio di La Vitola, Cimutengo. Elena Baiocco, GR1.
3: Cinema, Venezia da record, oltre 117.000 biglietti venduti alla mostra del cinema, il 14% in più sul 2025, primato anche sul web con 37 milioni di visualizzazioni sui social, e su RaiPlay si piazza al primo posto tra i contenuti più seguiti. E a proposito di cinema, musica e star, vacanze italiane per Neil Young e Daryl Hannah conquistati da Ischia. La coppia ha scelto l'Acquameno per 2 giorni di vacanza insieme ad alcuni amici, e il rocker canadese si è anche esibito in un fuoriprogramma, avendo saputo di un compleanno in hotel ha sorpreso la festeggiata cantando un esclusivo Happy Birthday. E ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Tutti e quattro i Vangeli, anche se in modo diverso, ci raccontano episodi di tempeste sul mare domate da Gesù. Addirittura ci raccontano anche del suo camminare sul mare. Queste immagini profondamente simboliche dicono in qualche maniera il venire da Dio di Gesù, perché la competenza sul mare, che rappresentava il male indominabile, poteva essere solo di Dio. Quindi sedare una tempesta, salvare la barca dall'affondare, camminare sulle acque, faceva immediatamente comprendere che l'esistenza di quest'uomo, le sue parole, il suo modo di vivere venivano da Dio, capaci persino di domare il mare, segno del male indominabile. Questi racconti possono provocarci a riflettere su come sedare le tempeste che vengono causate oggi nel mondo devastato dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici, dall'emissione dei gas serra, dalla devastazione dell'ambiente, della deforestazione, l'estrazione che tutti conosciamo. Si può fermare questa tempesta? Si può domare questo mare che si gonfia in questo modo e devasta tutto? Possiamo prendere in mano, con la consapevolezza della nostra responsabilità e con scelte diverse, la storia del mondo e della natura per poter guarire quello che è malato e calmare quello che infuria? Questa è una domanda che ci provoca oggi e da cui dipende molto del futuro e del domani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Radio. In serata residue piogge sulle vette settentrionali, specie quelle centrali e orientali. Possibili piovaschi sulla Sicilia, prevalenza di cielo sereno altrove. Domani, lunedì 14 settembre, sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Domenica Sport,

0: Di nuovo insieme dunque con Domenica Sport, Francesco Albanese al microfono, cambio della guardia, la parte tecnica c'è ora. Andrea Di Marco, prima di addentrarci sui temi calcistici ma anche dei motori, importanti aggiornamenti continuano ad arrivare da Budapest, Ultimate Championship con Tamberi. Stiamo parlando dunque di salto in alto che ha appena superato quota 2.37, è la stessa misura, lo ricordiamo, dell'oro di Tokyo. La gara è ancora in corso, ma davvero straordinaria la prestazione che sta offrendo in quella di Budapest il nostro Jimbo, nella stessa cornice, sempre a Budapest. Poco fa ve lo avevamo anticipato, è arrivato il record italiano sugli 800 metri di Francesco Pernici, quinto al termine della gara, ma con un ottimo 1.42.67 per l'appunto nuovo primato nazionale. Non riesce invece ad entrare tra le prime quattro Daria Derkash, chiude dunque al sesto posto con 13.82. Qui stiamo parlando del triplo femminile. Giornata importante, come detto, questa per i motori. Torneremo poi sui temi calcistici che hanno visto la vittoria di due squadre del sud. Il Lecce ha superato il Monza 3-2 in casa, vittoria anche del Napoli sul Bologna 1-0. Poi ci proietteremo verso Sassuolo Juventus e verso gli europei maschili di volley con Italia-Slovacchia. Dicevo, giornata importante per i motori. In Formula 1, in quel di Madrid, ancora una vittoria per Kimi Antonelli, che vede sempre più da vicino il mondiale. Adesso sono tanti punti di vantaggio che il pilota della Mercedes ha sul secondo in classifica nella mondiale piloti, 292 i punti per Kimi Antonelli, 211 per Russell, 191 per il terzo, vale a dire per Hamilton. Oggi il podio è stato il seguente: Antonelli, Verstappen e Norris, quarto Leclerc, non è invece arrivato al traguardo l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Ma è stata una giornata importante, dicevamo, anche nella moto GP, con il Gran Premio di San Marino vinto da Marc Marquez, che è anche il nuovo leader della classifica piloti, seppure in coabitazione con Jorge Martin. Ma Marquez ha vinto più Gran Premio, dunque lui da considerarsi primo. È arrivato al traguardo davanti al fratello Alex Marquez, sempre su Ducati. Al terzo posto si è piazzato Acosta, fuori gli italiani Bezzecchi e Bagnaia. Abbiamo diversi contributi da proporvi grazie al nostro inviato Luca Cesaretti. Partiamo da Jorge Martin, raggiunto, come detto, ma anche superato in vetta al mondiale da Marquez. Sentiamo Martin.
1: Jorge, cosa è successo? Come mai sei scivolato così indietro?
2: Per in quanto ho intentato...
1: Appena ci ho provato, il braccio destro ha iniziato a cedere. È un problema che non ho avuto per tutto l'anno, una cosa che non mi aspettavo. Ci ho combattuto per tutto il fine settimana, ma pensavo che saremmo riusciti a risolverlo entro oggi. Ma non è stato così. Non riuscivo a frenare, la moto era completamente fuori controllo. Quindi ho solo aspettato che i giri passassero e ho cercato di finire la gara. Credo di aver perso una grande occasione per vincere o quantomeno lottare. Ora, ovviamente, dobbiamo concentrarci sull'Austria. È la cosa più importante. Poi, insieme alla squadra, decidere se dovrò operarmi o meno. Sarà fondamentale per il resto dell'anno, quindi ora dobbiamo capire cosa fare per questo braccio.
0: Passo indietro sull'atletica leggera, c'è un aggiornamento ancora che arriva da Budapest. Il rivale di Tamberi, Harrison, ha provato la misura 2.39, non l'ha superata, e allora la gara è stata vinta proprio da Tamberi, che è riuscito a superare invece quota 2.37, ricordo, la stessa misura con la quale vinse l'oro a Tokyo. Continuiamo a trattare della moto GP, dicevamo, non sono arrivati al traguardo né Bezzecchi né Bagnaia. Ascoltiamo Bezzecchi allora.
3: Cos'è successo lì in curva 12? Forse la gomma non è ancora caldissima?
4: Ma in realtà no, la gomma era pronta, ma fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la 12 e la 13 e non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea, e quando ho provato comunque a tirare dentro la moto mi si è chiuso davanti, purtroppo.
3: C'è qualcosa di positivo che ti porti via da questa gara?
4: Beh, ci sono tante cose positive, ovviamente la velocità, questa è una cosa buona, una buonissima qualifica, una buonissima sprint e una partenza migliorata rispetto a ieri, e quindi direi, ovviamente, sai, adesso chiaramente fa male, è innegabile, però purtroppo le cose adesso stanno così e non bisogna focalizzarsi troppo sui negativi ma più sulle cose positive. Abbiamo l'Austria fortunatamente a breve, cerchiamo di lavorare,
3: di non mollare l'osso.
4: assolutamente, mai. Dopo 7 gare non si mettono le mani da nessuna parte, ma neanche dopo 14. Cioè la cosa è quella, alla fine ancora mancano tante gare. Non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte, e sono sicuro che neanche Mark ci sta pensando adesso. È ovvio che Mark è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, neanche Martin, perché comunque Martin ricordiamoci che ha pari punti. Però se fosse stato facile lo facevano tutti, e se non volevamo questi tipi di pressioni io andavo a lavorare in officina da mio babbo. Invece sto provando a fare il pilota, e quindi ci sta, bisogna lottare con queste cose qua.
0: Questo era dunque Marco Bezzecchi. Ascoltiamo anche Pecco Bagnaia, anche lui oggi eliminato.
3: Ecco, mi verrebbe da dire che è la conclusione perfetta di questo weekend da dimenticare.
2: A meno che mi ha vinto, quindi va bene.
3: E hai fatto il record di Gran Premi in MotoGP con Ducati.
2: Sì, di partenza sì. Niente, è stato un weekend difficile l'ennesimo, e niente, ero partito meglio di ieri, ero in top 10, e appena Franco è entrato per fare il long lap ho cercato di seguire Digia davanti, che il resto del weekend aveva un buon passo, e purtroppo appena ho provato a portare un po' più di velocità alla curva 2 l'ho perso davanti, e quindi oggi c'è un motivo per la mia caduta, ed è stato aver portato più velocità, però è un peccato perché secondo me si poteva fare comunque un po' di più, e diciamo la top 10 oggi sarebbe stato un grandissimo risultato.
3: Come si va avanti adesso con la testa all'Austria?
2: Come sempre, siamo qui per andare forte in moto, e il fatto che continui a cascare, perché ci sto provando fino alla fine e continuerò a farlo fino alla fine.
0: Era Pecco Bagnaia. Allora chiudiamo questa carrellata di voci, sempre al microfono dell'inviato Luca Cesaretti, con la Ducati di Fabio Di Giannantonio, arrivata oggi settima sul traguardo del Gran Premio di San Marino. Di Giannantonio.
3: Fabio, si è deciso come spesso e volentieri quasi tutto in partenza. Una volta che sei rimasto bloccato nel gruppone, poi risalire era complicato.
5: Sì, è un vero peccato, perché questa volta sono partito molto forte e la prima curva ero totalmente di fianco al De Geer, quindi potevo attaccare come ieri per la terza posizione, ma poi lui o ha staccato tardi, non lo so, comunque sia mi ha spinto un po' fuori la prima curva cercando di difendersi, però per me è stato veramente una grande mazzata, diciamo così, perché ho perso velocità, mi hanno passato poi alla fine, essendo così largo non avevo spazio dove andare, mi hanno passato in 4-5, già lì si è complicata. Poi ho detto vabbè, con calma, ho un buon passo quindi posso risalire, ma dal secondo terzo giro la leva del freno non ha voluto sapere, è diventata sempre più lontana e dura, e non riuscivo proprio a fermare la moto, quindi ho cercato soltanto di arrivare alla fine, ho provato a passare Luca e Frankie, ma sinceramente se loro non avessero fatto errori non riuscivo, perché ero proprio seduto sulla moto e aspettando di finire la gara, non riuscivo minimamente a frenare.
3: Adesso arriva l'Austria, che è una pista dove storicamente Ducati va forte.
5: Sì, ma noi dai, al di là di questo stiamo mostrando una buona e spesso buonissima velocità in tutte le piste. È veramente un peccato di questo weekend, perché secondo me avevamo fatto tutto giusto. Ieri abbiamo sfiorato la prima fila, abbiamo sfiorato il podio, e oggi secondo me potevamo fare veramente una bella gara. Quindi stiamo arrivando con un mood un filo negativo, perché ci sono un po' incastrate cose negative, però noi secondo me dobbiamo avere un bel morale, siamo quarti in campionato, stiamo facendo un bel lavoro, e anche l'Austria spero sia una gara dove può darci un po' di soddisfazione.
0: Era Fabio Di Giannantonio dopo il Gran Premio di San Marino. Torniamo alle questioni calcistiche. Si è da poco conclusa Napoli-Bologna, ve l'abbiamo raccontata qui su Rai Radio 1, con la vittoria del Napoli 1-0, decisivo il gol nel secondo tempo dello slovacco Lobotka. Negli spogliatoi Francesco Repice ha intervistato il centrale difensivo del Napoli, Amir Rahmani, ascoltiamolo.
6: È stata una partita molto difficile, una guerra vera, perché anche loro venivano da qualche risultato negativo come noi. È stata una partita difficile, con forse potevamo noi meglio gestire qualche occasione e fare qualche gol prima o anche il secondo, però siamo contenti della vittoria e dobbiamo continuare così.
7: 13 tiri in porta, 3 subiti, questo significa anche che insomma avete tenuto il pallone lontano dalla vostra area di rigore e avete giocato tanto nella metà campo avversaria. Avete avuto 3 opportunità nel primo tempo, un altro paio nella ripresa. Forse si tratta, come hai detto tu, di concretizzare un po' di più queste opportunità.
6: Sì, normale, quando c'è pressione alta che si fa bene è molto più facile per la squadra stare su e fare pressione del bene per noi difensori dietro, ancora più facile perché sappiamo i riferimenti, sappiamo più o meno dove andrà, dove va la palla quando c'è la pressione forte. Come ho detto prima, dobbiamo continuare così perché la strada è lunghissima, sono tantissime partite, poi dopo la sosta saranno partite ravvicinate e un inferno sarà.
7: Sarà un inferno, però voi state preparando bene all'inferno, del resto non è che arrivate da una situazione particolarmente paradisiaca e adesso sta vittoria un po' vi aiuta, no?
6: Sì, no, è normale che ci aiuta perché arrivavamo da tre sconfitte che bruciavano perché avevamo qualcosa in mano anche queste tre partite, però questo è così, il calcio non è che puoi vincere sempre, come non puoi vincere anche e a perdere anche sempre.
7: Ultima cosa, un veterano dello spogliatoio in queste situazioni, Rahmani, può aiutare l'allenatore soprattutto?
6: Siamo una squadra completa, come mister, con staff, come noi squadra tutti insieme, e il lavoro è quello che fa la differenza come ogni anno, quindi dobbiamo continuare a lavorare, ascoltare il mister con il suo staff e migliorare.
0: Era la voce di Emir Rahmani, centrale difensivo del Napoli, tornato oggi alla vittoria. Rahmani che tra l'altro in settimana ha anche annunciato perlomeno il suo addio momentaneo, perlomeno alla nazionale del Kosovo, vedremo poi se le questioni rientreranno. Tre punti che portano il Napoli al nono posto in classifica, quota 6, direttamente a ridosso del terzetto di squadre che sono invece collocate a 7 punti, vale a dire Como, Juventus e Frosinone. Con la sconfitta il Bologna invece non si schioda da quota un punto in classifica, insieme al Bologna c'è il Parma che però deve ancora giocare, domani farà visita al Como. A un punto c'è anche il Monza che ha perso a Lecce, un punto per il Genoa, ieri pareggio interno contro il Frosinone, a 0 c'è il Venezia. Dicevamo, tra le squadre a 7 punti figura la Juventus che tra poco affronterà in trasferta il Sassuolo. Allora cominciamo a respirare l'aria di Reggio Emilia grazie al nostro inviato Giuseppe Bisantis. Buonasera, pronto per raccontare Sassuolo-Juventus.
8: Buonasera a te Francesco Albanese, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, l'atmosfera dice che, come c'era da aspettarsi, il Sassuolo, pur di fatto giocando in casa, giocherà in trasferta, perché insomma tre quarti dello stadio è occupato da sostenitori bianconeri venuti dall'Emilia Romagna ma anche dalle altre regioni del nord. Una cosa però salta all'occhio, che nella curva alla sinistra, quella riservata ai tifosi ospiti, di solito ci sono gli organizzati, quindi con striscioni, bandiere, ecco, loro non ci sono e sto cercando di capire se si tratta di un qualcosa protesta oppure se è proprio un dato di fatto, magari i tifosi organizzati non hanno fatto questa trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo, perché la curva non è gremita, però sono tutti tifosi della Juventus ma non si vede neanche una bandierina, neanche uno striscione. Staremo a vedere, comunque manca un quarto d'ora al fischio d'inizio e quindi manca davvero poco, quindi chi c'è e gli ultimi arrivati andranno a prendere posto nei settori del Mapei Stadium contro un Sassuolo che fino a punti in classifica, una sconfitta alla prima forse immeritata in casa dell'Atalanta, poi qui l'unica partita giocata al Mapei contro l'altra torinese, il Torino, vittoria per 2-1, poi pareggio con il Bologna dopo essere andato due volte in vantaggio. La squadra di Aquilani ha 4 punti, però sta dimostrando un gioco interessante, tra l'altro confronto tra allievo e maestro, perché Aquilani è stato giocatore di Luciano Spalletti alla Roma, i due avevano un ottimo rapporto anche fuori dalla campo nonostante la differenza di età di 25 anni, e quindi insomma una sfida nella sfida. Abbiamo le formazioni ufficiali e quindi andiamo proprio dal Sassuolo di Alberto Aquilani, che schiererà un 4-3-3 con Muric in porta, 5 Grano, Izes, Leisen e Doig in difesa, Torsved, Matic e Lipani al centrocampo, Berardi che quindi parte dal primo minuto, Sebastiano Esposito e Lorienté davanti. La replica della Juventus, tantissimi gli assenti, infortunati, l'ex Locatelli che proprio nella partita di una settimana fa allo Stadium contro il Milan ha avuto un problema al ginocchio, menisco, deve essere operato, rientrerà addirittura con il nuovo anno. E comunque un 4-2-3-1 per Luciano Spalletti con Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, con Miners e Douglas Luiz a centrocampo, con Seissau, Nico Gonzalez, Alai Begovic sulla tre quarti, l'unica punta è Colomoni, quindi ancora una volta Voltemade parte dalla panchina, ma probabile il suo ingresso in campo. Dirigerà l'incontro Gianluca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata, Imperiale di Genova e Minutti di Maniago e guardaline, Zufferli di Udine il quarto uomo, Gersini di Genova e Piccinini di Forlì alla VAR. Anche lo speaker adesso sta declamando le formazioni di Sassuolo-Juventus, partita che si giocherà in un clima quasi ideale, le temperature stanno arrivando più a logiche temporali, ossia quelle di metà settembre, ancora estate, ma fine estate la temperatura è adesso sui 26 gradi, quindi buona per giocare a calcio, non c'è il caldo opprimente che ha caratterizzato le altre giornate anche nelle partite in notturna. Campo che comunque viene bagnato, fra esattamente 14 minuti, anzi 13 minuti, sarà il fischio d'inizio di Sassuolo Juventus. Per ora è tutto, a te Albanese.
0: Grazie dunque a Giuseppe Bisantis, citava il rapporto anche tra calciatore e allenatore che lega Aquilani a Spalletti, oggi invece si sfidano direttamente dalla panchina, allora ascoltiamo le loro parole. Partiamo dal tecnico del Sassuolo, Alberto Aquilani, così presenta la sfida alla Juventus.
9: Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, sappiamo che anche noi siamo una squadra forte, che stiamo lavorando in una direzione, stiamo crescendo, stiamo portando avanti un percorso. C'è un test probante perché affrontiamo una squadra di livello assoluto. Dobbiamo cercare di continuare a credere in quello che facciamo, a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti, sapendo che però questo avversario ti può mettere in difficoltà, ci saranno momenti diversi della partita, però mi aspetto proprio una crescita da questo punto di vista, di provare a fare le nostre cose a prescindere da contro chi giochiamo.
0: Da Alberto Aquilani passiamo a Luciano Spalletti, ecco le sue parole.
10: Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello, e se si incomincia a pensare che siamo limitati da un episodio, da quello che è successo, anzi ora di infortunati io non ne parlo più. Non parlo più di infortunati. Ne parlate voi, ci state attenti voi. Io devo andare via da queste situazioni, non mi ci devo soffermare perché deve essere l'intenzione della squadra, l'intenzione della Juventus, d'andare oltre qualsiasi cosa che gli succede. Si prova in quelli che siamo, in quanti rimarremo ad andare a fare quello che merita un luogo, un club, una storia, una disciplina che debbono avere i calciatori che hanno la possibilità di giocare a questi livelli.
0: Insomma, dice Luciano Spalletti, di infortunati non voglio più parlare. Invece ricordiamo, Giuseppe Bisantis ha ribadito anche in settimana, Spalletti, che resta e sale sul carro di Colomoni, lo conferma anche la formazione che ci hai prima presentato. Secondo te a che punto è l'inserimento del francese nel contesto juventino?
8: Ma è un carro un po' traballante anche nelle parole di Spalletti, perché ricorderete il debutto a Frosinone, insomma uno Spalletti che forse a caldo nel dopopartita andò abbastanza duro sulla francese, poi in settimana moderò un po' i termini, però poi alla fine parlano le scelte di campo, e quando tu hai preso un attaccante come Voltemade, che è giovane, che è sicuramente potenzialmente un titolare fisso, però parti con Colomoni, vuol dire che vuoi dare fiducia a questo giocatore. Tra l'altro i tre dietro sono quelli forse che stanno rendendo meglio in questo scorcio iniziale di campionato, con Seissau sulla destra, Nico Gonzalez, altra storia particolare, sembrava con le valigie in mano, poi entra la seconda giornata con la Parma, segna un gol strepitoso, fornisce un assist a Conminers, a proposito anche lui in campo dal primo minuto, Morstua Vitamea, si è fatto male Locatelli, gioca Conminers, anche lui sembrava fuori dal progetto, e poi la conferma per il giovane bosniaco Alai Begovic, che dimostra di avere grandissime doti tecniche, anche se forse è ancora un po' timido, ma è questione di età. E quindi le scelte di Spalletti dicono che c'è fiducia. Poi fa bene Spalletti, a tecnico esperto, a dire inutile parlare degli infortunati, diventa solamente un alibi, poi alla fine non possono giocare, non giocano, quindi il campionato, una stagione è fatta di questo, è fatta di infortuni, è fatta di squalifiche, e quindi quelli che andranno in campo sono i titolari. Sono d'accordo con la posizione di Spalletti, anche perché sennò diventa un alibi troppo facile.
0: Grazie dunque a Giuseppe Bisanti, tra poco per la radiocronaca di Sassuolo Juventus. Intanto è ufficiale, Tamberi ha vinto a Budapest l'Ultimate Championship con la misura di 2,37. Tamberi ha anche provato a saltare senza successo 2,41, ma davvero una prestazione più che maiuscola quella messa in pista, in pedana da parte di Tamberi, migliore prestazione stagionale dell'anno. Allora, Manuela Collazzo, parliamo di volley, europei maschili, da Modena sta per cominciare tra poco, tra non molto, Italia-Slovacchia, introduci pure tu i temi di questa importante sfida, buonasera.
11: Buonasera Francesco, ben trovati da Modena, la passione di Modena per la pallavolo, anche stasera il Parapanini sarà gremito, gli appassionati stanno prendendo posto, fra 28 minuti comincerà Italia-Slovacchia, è il terzo impegno nella fase a girone per la nazionale, il secondo a Modena dopo l'esordio a Napoli contro la Svezia, ieri un altro 3-0, quello contro la Grecia che però per i primi due parziali ha impensierito gli azzurri, li ha costretti al punto a punto, azzurri che hanno vinto i primi due set col minimo scarto, imponendosi poi in maniera netta, evidente nel terzo quando la differenza tra le due squadre è emersa. Bene, la sfida con la Slovacchia non dovrebbe essere molto diversa rispetto a quella che ci si aspettava contro la Grecia, anche se la Grecia agonisticamente ha un po' sorpreso l'Italia ieri, la Slovacchia nel ranking mondiale è sotto alla Grecia al posto numero 44, non dovrebbe creare troppe problematiche agli azzurri, però è una squadra che unisce esperienza e gioventù e che comunque per esempio all'esordio, pur essendo sconfitta dalla Slovenia 3-0, ha costretto la nazionale allenata dall'italiano Fabio Soli a un lungo primo set 31-29 per la Slovenia, quindi è una squadra che fatta giocare con una organizzazione comunque discreta potrebbe creare negli scambi lunghi qualche problema. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali, da capire se De Giorgi, il nostro CT, si affiderà al 6+1 che abbiamo visto nelle prime due uscite. Ieri Bottolo aveva cominciato titolare, poi lo schiacciatore della Lube Civitanova non al meglio, un po' falloso soprattutto negli attacchi, è stato sostituito da un positivo Luca Porro. Capiremo a breve quali saranno le scelte di De Giorgi e naturalmente ve le comunicheremo nel prossimo collegamento. Per ora è tutto dal Palapanini, a te la linea.
0: A tra poco dunque con Manuela Collazzo, di nuovo il calcio, di nuovo Napoli-Bologna, i temi sviscerati dell'inviato Francesco Repice con il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, che così commenta la vittoria degli azzurri per 1-0 sul Bologna.
7: Massimiliano Allegri, la partita della responsabilità, io credo che tu sia stato esaudito perché la squadra è stata molto responsabile, ha giocato una partita vera, ha rischiato poco e creato tanto, certo magari un gollettino in più.
12: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere, abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente era fuori gioco, però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, ora bisogna preparare bene la partita di Firenze perché è una partita bella, tosta, contro una squadra tecnicamente molto forte e poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori perché abbiamo 9 partite in 27 giorni.
7: Mi impressiona il fatto che si riesca, per questioni contingenti, cioè è fuori Anghissà, è fuori McTominay, Vergara può fare la mezzala e l'esterno a destra, Gilmour e Lobotka possono giocare insieme, che poi alla fine non stanno malissimo in campo tutti e due.
12: No, hanno caratteristiche tecniche molto importanti nel palleggio che ci dà respiro e come stasera ha fatto con Lobotka, e sull'attacco corto sono bravi, è normale che gli inserimenti lunghi non ce la fanno a fare perché sono 1,75, è impensabile che faccia inserimenti 40-50 metri.
7: Perché non tutti sono McTominay, anche sa, è ovviamente una parolina su Vergara che ha faticato tanto, poco costruttivo magari però tanta fatica, tanta messa lì, cattivo, in pressing, a cercare di recuperare palloni.
12: Ma sia lui che Politano hanno fatto 45 minuti che servivano alla squadra, poi sono entrati altri due con energia fresca e quindi credo che il merito della vittoria sia diviso tra tutti.
7: Comincia una nuova stagione, si dice sempre così, io penso che le stagioni siano sempre le stesse poi alla fine.
12: Ma no, non è che inizia la nuova stagione, intanto abbiamo vinto una partita in casa, ora bisogna arrivare alla sosta, io credo che alla seconda sosta sarei curioso di vedere la squadra, dove sarà la squadra.
0: Era Massimiliano Allegri, sentiamo l'altra campana, quella bolognese. In panchina oggi c'era il vice di Tedesco, Andrea Tarozzi, ascoltiamolo.
7: Tarossi era in grado compito di sostituire un allenatore squalificato come Tedesco in questa partita difficile. Bologna ordinato in difesa, forse lì davanti non siete stati quello che volevate essere.
13: Sicuramente sì, abbiamo fatto troppo poco, abbiamo fatto fatica a creare rispetto anche alle ultime partite. È vero, siamo stati ordinati, sapevamo che questo Napoli avrebbe veramente messo in campo tutto per vincere questa partita, ha detto anche di Allegri nella conferenza prepartita. E quindi sì, ordinati, però abbiamo fatto troppo poco per riuscire a pareggiarla.
7: È stata una battaglia, perché è anche una partita molto fisica e molto intensa. Qualcuno magari storce il naso, però queste partite qua sono complicate da giocare.
13: Assolutamente, in Serie A sono tutte partite molto difficili. Molto difficili, è stata una partita molto fisica. Il Napoli ha messo più qualità di noi, noi ne abbiamo messa troppo poca, però alla fine non siamo neanche fortunatissimi, perché abbiamo fatto un gol in fuorigioco di pochissimo e nelle precedenti abbiamo preso dei pali, quindi è un momento purtroppo che ci gira un po' così, un po' di delusione, però abbiamo grande fiducia in questa squadra e sappiamo che abbiamo i mezzi per venire fuori da questo momento sicuramente.
7: L'ultima cosa, ripartire dalla fase finale di questa partita dove, costretti a raggiungere il risultato, ci avete messo qualcosina in più.
13: Sì, ci abbiamo provato, perché comunque ormai mancava poco e il Napoli vinceva 1-0, abbiamo provato, abbiamo sfiorato anche il gol con Bangula, però come ho detto prima, forse un po' troppo poco.
0: Così Andrea Tarozzi, vice allenatore del Bologna dopo la sconfitta di Napoli. Ma noi andiamo subito sul commento, la radiocronaca di Sassuolo Juventus con Giuseppe Bisantis. Giuseppe, poi quando arriverà anche il momento di Italia Slovacchia della pallavolo ti chiederemo nuovamente la linea. Intanto a te per la radiocronaca di Sassuolo Juve.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca,
16: su tutto di te. Da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
17: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
18: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
19: Infatti.
18: E perché nella foto sei su un palco?
19: È una storia lunga.
18: Quanto lunga?
19: Fino alle 5 del mattino.
18: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
20: Il posticipo del campionato di Serie A.
21: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. L'assistenza tecnica è di Andrea Neri. Sta per iniziare la gara numero 7 della quarta giornata di andata del campionato di Serie A. E di fronte il Sassuolo di Alberto Aquilani, 4 punti, e la Juventus di Luciano Spalletti, che di punti ne ha 7. La Juventus, se dovesse vincere, raggiungerebbe la Lazio al comando della classifica, almeno per una notte, in attesa delle partite di domani che vedranno impegnate Inter e Roma, punteggio pieno, ma anche il Como. In uno stadio che per tre quarti forse più è bianconero, anche se non ci sono i tifosi organizzati della Juventus, che scontano un divieto di trasferta fino al 3 novembre, 10 partite per i fatti dell'ultimo derby con il Torino, quindi il settore è praticamente gremito, ma non ci sono curve, striscioni, anzi nella curva alla nostra sinistra parecchi tifosi ma molti anche spazi vuoti, invece è gremita la gradinata di fronte a noi, sappiamo, Juventus, tifosi in ogni parte d'Italia e soprattutto anche qui in Emilia Romagna. Il saluto tra Aquilani e Spalletti. Aquilani è stato

giocherà in divisa tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-verde, calzoncini, calzettoni neri, schierato da sinistra a destra. Alberto Aquilani parte con un 4-3-3, Muric il portiere, 5 Grano, Izze, Sleisen e Doig in difesa, Torsved, Matic e Lipani a centrocampo, Berardi, Sebastiano Esposito e Lorient davanti. La Juventus invece si affida alla seconda maglia, la maglia rosa con calzoncini e calzettoni bianchi, comunque storica gara che inizia in questo momento, perché inizialmente la Juventus aveva la maglia rosa, poi la leggenda dice di un errore in tintoria divenne bianconero, e insomma il bianconero è sinonimo di Juventus. Luciano Spalletti con tanti assenti, l'ultimo Locatelli che rientrerà addirittura con il nuovo anno, sarebbe stato un ex Vicario, il portiere Calulo, Bremer, Lucumi e Zelic in difesa, con Maners, Douglas Luiz a centrocampo, con Seisao, Nico Gonzalez, Alai Begovic sulla tre quarti, Colomboni ancora titolare dal primo minuto, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro che è Gianluca Sacchi della sezione di Macerata, Imperiale di Genova e Minutti di Maniago e Guardialine, Zufferli di Udine il quarto ufficiale, Garzini di Genova e Piccinini di Forlì al VAR. C'è subito Berardi che entra in aria, carica e si guadagna angolo, ma tutto inutile perché al termine dell'azione, così come da disposizione, si alza la bandierina di Imperiale e il Guardialine che opera sotto la tribuna da dove vi parliamo e vede una posizione irregolare del capitano del Sassuolo Domenico Mimmo Berardi. Punizione dunque per la Juventus, 3 punti di differenza, Sassuolo una partita finora giocata in casa, vinta contro l'altra torinese il Torino, poi sconfitta la prima in casa dell'Atalanta e poi pareggio nel derby con il Bologna, reduce da un pareggio anche la Juventus con il Milan, tra l'altro acciuffati in extremis dalla colpo di testa di Gatti, in precedenza vittoria a Frosinone e vittoria allo Stadium con il Parma. Adesso è la Juventus, scarica a sinistra per Zelic che entra in area di rigore, il tocco all'indietro per Alai Begovic, lo scarico, la conclusione da parte di Nico Gonzalez e il pallone che termina alto sopra la traversa. E beh, gli applausi che sentite con l'assistenza tecnica di Andrea Neri confermano la netta predominanza di sostenitori della Juventus, partita che comunque è iniziata in modo molto promettente, siamo neanche a 2 minuti, c'è stata un'incursione del Sassuolo di Berardi fermata però dalla bandierina del Guardialine e poi questa conclusione di Nico Gonzalez con il pallone che è terminato alto di poco oltre la traversa. La serata è gradevole, la temperatura si sta avvicinando alla situazione stagionale, ossia ai livelli di metà settembre, fine estate, però insomma avvicinandosi all'autunno, siamo a circa 26 gradi, destinata un può scendere, non diciamo ideale ma sicuramente meglio rispetto alle prime giornate di campionato quando anche a quest'ora si superavano i 30 gradi. Adesso la Juventus che parte con il capitano Bremer che va dal compagno di reparto Lucumi, il tocco si abbassa per ricevere il pallone, Nico Gonzalez, quindi poco fa pericoloso il pallone che arriva all'indietro, poi c'è ancora la giocata di Douglas Luiz ancora per Bremer, si abbassa Douglas Luiz, adesso prova ad andare in pressing su di lui Torsved, il pallone che però viene recuperato dalla Juventus ancora con Lucumi, ancora con Douglas Luiz va tutto a destra da Calulu, il controllo di Calulu, eccolo con Seisao che tocca il primo pallone della sua partita, lo fa con un retropassaggio per Bremer lateralmente ancora per Lucumi, elegantissimo Luciano Spalletti davanti alla sua panchina, molto più sportivo Alberto Aquilani con t-shirt blu su pantaloni blu e scarpe sportive e bianche, ancora il controllo da parte di Douglas Luiz che va allo scambio con Bremer all'altezza della linea centrale del campo, Bremer all'indietro per il portiere della Juventus, Vicario, completo giallo per lui, ancora Douglas Luiz che gestisce il pallone, il tocco sulla sinistra per Lucumi ancora per Alai Begovic, confermato quindi nonostante la prestazione un po' a sprazzi contro il Milan il talento giovanissimo bosniaco, prolungato possesso palla della Juventus ma non si esce dalla fascia centrale del campo, ancora Juventus con Douglas Luiz che ormai è entrato nella cabina di regia della Juventus, anche lui sembrava un giocatore fuori dal progetto, recupera il Sassuolo, lancio per Berardi, non aggancia il capitano del Sassuolo, un pallone che lo avrebbe potuto proiettare verso la porta di Vicario e la Juventus riesce a rimediare proprio con un retropassaggio per il portiere Vicario che effettua il rilancio per Alai Begovic, il controllo non è dei migliori, sbaglia però anche il Sassuolo con 5 Grano, poi c'è un fallo compiuto da Izes, quindi c'è un calcio di punizione in favore della Juventus all'altezza della linea centrale del campo, mentre il Sassuolo va con Matic a ostacolare la ripartenza del gioco della Juventus che invece avviene con Douglas Luiz.

0: c'è Con Miners che riceve palla, l'olandese poi dà all'indietro ancora per Lukumi, Lukumi che va a servire ancora Nico Gonzalez, poi per Con Miners, Con Miners per Zelik, Zelik ancora per Con Miners, all'indietro per Lukumi, Lukumi tiene il pallone sempre all'altezza di lasciare del campo, prova adesso un pressing il Sassuolo con il tocco per Lukumi, Lukumi che va ancora all'altezza di lasciare del campo ma si ferma perché non trova giocatori liberi e va lateralmente da Bremer. Bremer proverà a innescare con Seisao, così è, eccolo con Seisao che va a metterla al centro per Nico Gonzalez, costretto a retrocedere. Nico Gonzalez ancora protegge il pallone prima di servire alla Ibegovic che sfila davanti alla panchina di Alberto Aquilani, si accentra ancora alla Ibegovic, il tocco per Con Miners, Con Miners per Zelik, Zelik che rientra, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Lukumi, ancora Bremer. Direi che in questa fase il possesso della Juventus è al 100%, però non si avanza dalla fascia centrale del campo perché il Sassuolo non concede spazio, ancora Con Miners, continua il possesso palla della formazione bianconera questa sera in maglia rosa, calzoncini bianchi, calzettoni bianchi, ancora il tocco per Lukumi, Lukumi per Bremer, Bremer per Conceição, Conceição contrastato da Doig, ancora Conceição prova ad accentrarsi, tocco all'indietro per Calolo, Calolo prova il lancio per Conceição, Doig lo intercetta e ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore della Juventus che registriamo dopo 6 minuti con il parziale fermo sullo 0-0 tra Sassuolo e Juventus qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Lancio per Conceição, ha messo la punta del piede Doig e ha messo il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. Eccola la battuta, il pallone che arriva adesso viene posizionato, poi viene battuto corto ancora per Conceição che sbaglia completamente il controllo, se ne può andare proprio il Sassuolo con Doig a grandi falcate, poi il passaggio è corto, attenzione, errore, Sassuolo che ne approfitta, entra in area di rigore, la chiusura di Bremer, l'uscita da parte del portiere, tutto regolare, ancora una volta Berardi era stato bravo a seguire l'azione, ad approfittare di una manovra sbagliata della tre quarti della Juventus, stava per presentarsi solo davanti al portiere vicario, poi c'è stato il pressing su di lui di Bremer che non ha consentito a Berardi di calciare, poi coraggioso vicario a buttarsi con il colpo sul pallone, a farsi travolgere tanto da Bremer quanto da Berardi, però a catturare il pallone, poi Sacchi ha fatto ampi gesti che era tutto regolare e che quindi non c'era fallo. Juventus che riparte, bello schema di questi primi 7 minuti è questo, possesso palla sterile della Juventus, veloci ripartenze del Sassuolo, anche se però la Juve ci ha provato con un tiro dal limite di Nico Gonzalez terminato di poco alto, qui però sbaglia la Juventus, regalato un fallo laterale alla Sassuolo battuto da Doig, il tocco all'indietro per Izes, Izes che va lateralmente ancora per Leisen, Leisen per il portiere Muric, kosovaro, il tocco poi all'indietro completo rosso per Muric, il colpo di testa da parte di Bremer che carambola ancora sul giocatore Sebastiano Esposito, arrivato dopo una trattativa complessa dopo che aveva lasciato il ritiro del Cagliari praticamente negli ultimi giorni di mercato, oggi al centro dell'attacco, anche se lui non è proprio un finalizzatore come il fratello Pio Esposito dell'Inter, però ha giocatori molto veloci come Berardi e dall'altra parte a sinistra all'Oriente che possono creare spazi, ma è la Juventus in possesso palla con Zelik, il turco, la sventagliata per il tentativo di Conceição, Doig legge la situazione, colpisce di testa ma recupera palla ancora la Juventus sulla tre quarti campo, il tocco per Conceição, Conceição che va all'indietro ancora per la giocata di Douglas Luiz che parte praticamente dalla linea dei difensori prima di appoggiare per Lukumi, Lukumi di prima intenzione, Colomoni, primo pallone toccato da Colomoni e perso, recupera Torsved per il Sassuolo, il tocco all'indietro ancora per Izes, Izes la giocata di Matic, il controllo di Nemanja Matic che poi va a mettere il tocco ancora per Lipani, la giocata del Sassuolo, il pallone che esce, per l'arbitro si tratta di rimessa con le mani in favore della
1: Santis.
0: Juventus, vai.
1: Ti interrompo dallo studio, così come promesso torniamo da Manuela Collazzo per il volley, Italia-Slovacchia, Modena per le formazioni, Collazzo a te la linea.
2: Mancano 10 minuti all'inizio della sfida, si provano i servizi, le formazioni, naturalmente vediamo conto di quella dell'Italia. Ci sono due novità rispetto alle precedenti uscite, almeno per quanto riguarda il set più uno di partenza, perché il libero non è Balaso bensì Laurenzano e c'è un cambio al centro, riposo per Galassi, gioca Mati che è il più giovane del gruppo. Dunque l'Italia schiera Giannelli in regia, Romano è l'opposto, gli schiacciatori sono Lavia e Bottolo, i centrali sono Sanguinetti e Mati e il libero è appunto Laurenzano. Manca poco, però la partita comincerà alle 21:05, dunque una decina di minuti circa. Ci risentiremo dopo, a te Francesco.
1: A dopo allora con Manella Collazzo per il volley, subito di nuovo Sassuolo Juventus, Giuseppe Bisantis.
0: È in attesa dell'intervento da studio per introdurre nel nostro racconto anche l'europeo di pallavolo uomini da Modena, come abbiamo sentito Italia-Slovacchia, quindi insomma non distante qui da Reggio Emilia, qualche decina di chilometro, ancora il rilancio, il pallone colpito da Lucumi, ovviamente non è cambiato il parziale che è sempre di 0-0 tra Sassuolo e Juventus. Sebastiano Esposito mette giù il pallone, il lancio per Cinquegrano, scatta via, il giocatore rientrato alla base dopo un'esperienza all'Inter Under 23, si fida molto di lui, Aquilani tra l'altro ha sempre lanciato i giovani e quindi Cinquegrano oggi parte titolare, giocatore classe 2004, prova l'incursione, il pallone che termina in fallo di fondo con la Juventus che è già ripartita, l'apertura laterale ancora per Lucumi, c'è Celik sulla destra ma sono tutti marcati, Lucumi si ferma e va ancora da Bremer, davvero uno schema ripetitivo che stiamo vedendo finora in questa partita che dopo 11 minuti vede Sassuolo Juventus sullo 0-0 con qualche fiammata nella ripartenza del Sassuolo e una conclusione da fuori di Nico Gonzalez per la Juventus, palla alta, non di molto sopra la traversa, ancora il controllo da parte di Bremer di prima intenzione, Nico Gonzalez, il tocco poi all'indietro per Lucumi per Alaibegovic per Comminers all'indietro, si muovono i due allenatori che vanno a cercare appunto di scuotere le squadre finora abbastanza bloccate, il rilancio ancora Doig che ha insomma la non facile gatta da pelare di seguire Francisco Conceição che recupera il pallone, lo mette giù da terra però il Sassuolo fischia Sacchi, c'è un calcio di punizione in favore della Juventus, a terra è finito Nico Gonzalez, quindi calcio di punizione in favore della Juventus all'altezza della tre quarti campo, viene allontanato il pallone dal punto di battuta, tra l'altro tarda un po' ad arrivarne un altro, è proprio Francisco Conceição che si trasforma in raccattapalle, ne va a recuperare uno e quindi si può ripartire con questo calcio di punizione, vediamo che c'è la Juventus con Teunko Miners che va alla battuta di questo calcio di punizione, lo fa toccando all'indietro per Bremer ancora lateralmente a sinistra per Lucumi ancora per Bremer, il controllo di Bremer, il tocco sulla destra, il retropassaggio di Comminers ancora per Vicario che è poco fuori la propria area di rigore, con i piedi va a smistare per Lucumi ancora di prima intenzione per Celik, prestato da Berardi, Celik all'indietro ancora per il portiere Vicario a destra per Kalulu ancora il controllo centrale per il tentativo da parte della Juventus con Francisco Conceição che si guadagna a fallo laterale, ma siamo all'interno della metà campo della Juventus, rimessa con le mani dunque in favore della squadra ospite che va a battere con il conteggio di Sacchi che era appena iniziato su Kalulu, il tocco per Bremer ancora all'indietro per il portiere Vicario che al limite dell'area piccola esce, palla al piede, nessuno va a contrastarlo, quindi Vicario può tranquillamente portare il pallone dove vuole prima di effettuare un passaggio abbastanza rischioso per Nico Gonzalez che poi va a toccarlo per Comminers che è pressato da Torsved, preferisce andare ancora una volta dal portiere, il tocco a sinistra per Lucumi che si sgancia, Lucumi, Colomuani, buono il tocco per Nico Gonzalez, buona anche la lettura in diagonale di Doig che con un retropassaggio chiama in causa il portiere Muric che effettua un rilancio, Lorientè il primo pallone toccato dalla francese, Lorientè prestato dal connazionale Kalulu, alla meglio Lorientè, il tocco all'indietro per Doig prova ad accelerare sulla fascia sinistra e riesce a lasciare sul posto un avversario, ma attenzione Sacchi ferma il gioco perché correndo Doig probabilmente ha colpito al volto il giocatore della Juventus, proteste da parte dei tifosi del Sassuolo che come sentite evidentemente non sono pochi neanche loro e anche di Alpine Alberto Aquilani, che adesso sta parlando con il quarto ufficiale Luca Zufferli, arbitro della sezione di Udine, per dire che insomma questo fallo probabilmente non c'era, però il giocatore della Juventus rimane a terra, quindi c'è stato questo contatto. Doig nella corsa, era stato molto bravo Doig a lasciare sul posto il suo diretto avversario, poi evidentemente correndo ha colpito al volto Francisco Conceição, che si è rialzato. Punizione Juve e proteste da parte del Sassuolo. La punizione battuta, catturata però dal Sassuolo, qui Matic rischia di perdere il pallone, è costretto a darlo all'indietro, dove c'è poi Leysen, centrale belga arrivato in estate dall'Union Saint-Gilloise. Ancora il pallone che viene rilanciato, il tocco poi per Torsved di esterno, l'intervento da parte di Bremer, ancora a centrocampo Nico Gonzalez, lo spunto da parte della Juventus, il tocco a sinistra per Alaibegovic, due uomini su di lui, Alaibegovic passa in mezzo, dribbling, la mette al centro, Doig la lascia passare per evitare appunto carambole pericolose. Conceição la tiene in campo, quindi l'azione per la Juventus prosegue con Conceição dall'altra parte che prova a svariare sulla sinistra, il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie Lukumi, non è proprio uno stoccatore, quindi non tira, il colpo in testa di Cinquegrano che mette il pallone in fallo laterale, si prende gli applausi anche da parte di Alberto Aquilani e del suo vice fedelissimo Cristian Agnelli, che adesso sbuca anche lui dalla panchina. Adesso il pallone all'indietro per la giocata di Douglas Luiz. Douglas Luiz ancora per Bremer per Douglas Luiz, mette a campo della Sassuolo, Douglas Luiz l'apertura per Lukumi a sinistra ancora per Alaibegovic, comunque in partita il giocatore bosniaco, è stata bella la sua azione, poi ha messo al centro, avrebbe forse potuto tirare seppur in posizione decentrata, però insomma il pallone è messo al centro, nessuno che è intervenuto, insiste però adesso la Juventus ancora con Conceição, il tocco all'indietro per Bremer ancora lateralmente per la giocata di Douglas Luiz, il tocco ancora all'indietro per Lukumi che va sempre da Douglas Luiz, cerchio di centrocampo, il tocco poi per Bremer ancora che stoppa, mette il pallone a destra ancora per Conceição che prova ad accentrarsi, ancora per Bremer lateralmente per Douglas Luiz per Lukumi che avanza, poi si ferma, ancora il tocco all'indietro per Douglas Luiz, aspetta il Sassuolo, ancora Juventus con Miners, palla per Alaibegovic per Celik, chiedono una posizione irregolare in partenza di Celik, però l'azione prosegue, Celik ancora per Alaibegovic per Celik, il giocatore ex Roma, calcione adesso da parte di Itzes ai danni di Alaibegovic che finisce addirittura a bordo campo, l'arbitro lascia proseguire, tra l'altro eventualmente i soccorsi possono arrivare perché il giocatore bosniaco è a terra a bordo campo, lamenta un calcione, ma ecco che arriva dalla panchina, tra l'altro sotto la tribuna dove vi parliamo, quindi lì è avvenuto il fatto, medico e massaggiatore della Juventus per soccorrere il numero 17 della Juventus e insiste, quindi prosegue la manovra e la partita, il tocco è per Bremer gira su se stesso, il pallone che arriva poi ancora in profondità, l'1-2, l'uscita da parte di Itzes, il giocatore reo di aver dato un calcione a palla lontana al giocatore della Juventus Alaibegovic, pallone che esce, non ci arriva all'Orientè, mentre vediamo che il team manager della Juventus Fabris invita il giocatore della Juve che può rientrare perché non è che è entrato in campo, lo staff medico della Juventus, sappiamo la nuova disposizione che in caso di infortunio devi uscire e per un minuto non puoi rientrare fino al nuovo segno dell'arbitro, però in questo caso il gioco non si è interrotto perché le cure Alaibegovic l'ha ricevuta già a bordo campo, quindi il gioco non si è interrotto e non c'era motivo ovviamente di far restare fuori dal campo il giocatore della Juventus che si è ristabilito, lancio per Conceição, l'uscita di Muric che va ad anticipare e blocca il pallone. Siamo arrivati al 18° minuto alla Mapei Stadium ed è sempre 0-0 il parziale tra Sassuolo e Juventus, con un possesso palla dominante della Juventus ma poche occasioni da gol, pochi interventi dei portieri, anzi più insidioso il Sassuolo con le ripartenze di Berardi, un paio, una fermata dal fuorigioco, una da un'uscita bassa del portiere juventino Vicario, la rimessa con le mani adesso in favore del Sassuolo, se ne incarica Doig, il tocco all'indietro ancora per Leysen che va all'indietro sempre dal portiere, pallone che arriva ancora dalle parti di Muric. Muric ancora per Leisen. Leisen preferisce effettuare il lancio lungo per l'Orientello, precede Calulu, il controllo della Juventus con Douglas Luiz, poi la giocata da parte di Nico Gonzalez che la alza per Francisco Conceição che effettua una cross. Ci sarà l'angolo numero 2 in favore della Juventus, sempre dalla bandierina di destra, porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juventus in questo primo tempo. Ancora una volta angolo procurato da Conceição, mentre vediamo che da come sono schierati è molto particolare per un angolo, perché vediamo ben 4 giocatori della Juventus dietro e 4 del Sassuolo davanti, e quindi come a studiare una ripartenza. Di solito siamo abituati sui calci d'angolo a vedere 20 giocatori in area di rigore e invece ne rimangono 4 fuori e 4 a riprendere la ripartenza. Battuto corto l'angolo, Conceição ancora entra in area di rigore, svaria, la mette morbida in aria, il colpo di testa a liberare da parte di Leisen, insiste però la Juventus, tiro ribattuto, poi Berardi che gira il tentativo di Esposito, toccato fallosamente, e attenzione giallo per Lucomi che si dispera, è intervenuto cercando il pallone, ha toccato la gamba di Sebastiano Esposito. Sacchi, non distante dall'azione, ha estratto il giallo per Lucomi che da terra si è messo le mani sul volto per questa ammonizione che riteneva non appropriata, e quindi Lucomi ammonito, primo ammonito della partita. Lo registriamo quando sta per scoccare il 20° minuto della partita. Ovviamente non ci sono squalificati, non risultano neanche diffidati, e dunque abbiamo l'ammonito della partita che il difensore centrale Lucomi, arrivato nel mercato estivo dalla Bologna. Rimane comunque a terra Sebastiano Esposito, qui non credo si possa trattare di simulazione, e quindi c'è il intervento da parte dell'arbitro che va a verificare le condizioni di Esposito. Siamo arrivati al 20° minuto, non si sblocca il parziale, noi approfittiamo di questa pausa per mandare il primo messaggio pubblicitario.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Riprendiamo da Reggio Emilia il 21° minuto, Sassuolo 0, Juventus 0. Seguiamo solo questa azione del Sassuolo con Cinquegrano, che manca il cross di Lorientè. E allora dovremmo esserci con l'inizio della partita di pallavolo tra Italia e Slovacchia, ma passiamo prima dallo studio. Domenica Sport, Francesco Albanese.
1: È così, allora, prima di andare da Manuela Colazzo a Modena per Italia-Slovacchia, aggiornamento dal tennis: è in corso di svolgimento la finale maschile degli US Open, Zverev contro l'americano Shelton. Zverev, il tedesco, ha vinto il primo set per 6-3, conduce nel secondo sempre Zverev per 1-0. Manuela Colazzo, Modena, Italia-Slovacchia, europei di volley maschili.
2: È quasi tutto pronto per l'inizio della sfida, seguiti gli inni nazionali, il Pallapanini è gremito, naturalmente tutto o quasi a favore dell'Italia. C'è un piccolo gruppetto anche sparso di tifosi slovacchi, quello che sentite è l'entusiasmo dei tifosi di Modena per la chiamata degli azzurri. Tocca per primo al capitano, il palleggiatore Simone Giannelli, poi Bottolo, lo schiacciatore che ieri però è stato sostituito nel primo set da Luca Porro, l'altro schiacciatore Daniele Lavia, poi Yuri Romanò, l'opposto, dunque compone la diagonale principale con Giannelli. Dicevamo, i centrali sono Sanguinetti e la novità Mati, centrale di Modena, gioca a Modena, che parte dunque dall'inizio, è libero. L'altra novità è Laurenzano, dunque riposo per Galassi, centrale anche lui, centrale di Piacenza, e Balasio, il libero della Lube Civitanova. Dunque sono le grandi novità di stasera: Mati e Laurenzano, queste le scelte di De Giorgi. Gli azzurri sono schierati in cerchio in mezzo al campo, fra pochissimi minuti comincerà Italia-Slovacchia e dunque crediamo di poter cominciare l'imbalzo di linea, e andiamo allora da Giuseppe Di Santis per Sassuolo-Juventus.
0: Perfetto, rimbalzo di linea sulla via Emilia, calcio e pallavolo. Qui siamo arrivati al 23esimo minuto, la situazione non è cambiata, è sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che adesso esce bene, palla al piede, Lipani lascia Sebastian Esposito che si è ristabilito dopo quell'intervento che abbiamo annunciato prima del messaggio pubblicitario su Lucumi, che poi si è preso anche il primo cartellino giallo della partita. Vediamo che c'è ancora il Sassuolo, anzi la Juventus, che tiene palla con Bremer, il tocco per Douglas Luiz per Kalulu, lancio di Kalulu, la chiusura da parte di Leisen, poi non riesce però l'Orientè a controllare questo pallone che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è per Kalulu che va a battere sollecitato dall'arbitro, il tocco all'indietro ancora per Bremer per Lucumi, fresco di cartellino giallo, Lucumi nel cerchio di centrocampo, lo scarico a sinistra per Conminers ancora per Lucumi, siamo nella metà campo della Juventus, Lucumi con Miners, ancora per Lucumi sulla destra, il controllo da parte di Bremer, sbagliato il rilancio, può uscire Leisen per il Sassuolo, sbaglia tutto però Torsved che sta giocando in un ruolo particolare, sarebbe nel 4-3-3 uno dei tre di centrocampo, però si inserisce centralmente sfruttando la sua potenza fisica, Zelik il tocco poi all'indietro, ancora per Conminers lateralmente per Douglas Luiz, Colomboigny stoppa il pallone molto lontano dalla porta, lo perde l'Orientè, tocco all'indietro, Leisen, il controllo da parte del Sassuolo con Sebastiano Esposito, il rilancio, la velocità di l'Orientè che arriva sul pallone prima di Bremer però rinviene su di lui, gli prende non solo il pallone ma lo tiene in campo, alimenta ancora la manovra per la Juventus con Kalulu, con Seisau, Kalulu riesce a far tenere in campo il pallone ma non a farlo filtrare, termina in fallo laterale per la rimessa con le mani battuta dalla Juventus, retropassaggio per il portiere Vicario, scocca il 25esimo al Mapei Stadium, 0-0 tra Sassuolo e Juventus. Allora sentiamo da Manuela Collazzo se è iniziata Italia-Slovacchia di pallavolo Modena.
2: È cominciata, l'Italia conduce 2-1, buona ricezione di Laurenzano e Giannelli ha chiamato in causa Romano che ha chiuso un colpo potente lungo linea per l'opposto azzurro, dunque l'Italia conduce sulla Slovacchia 2-1 a inizio primo set, la via è stato suo, il primo punto della sfida a favore dell'Italia che adesso prova a contenere l'attacco slovacco di Rendla, nello specifico non riuscendoci, dunque 2 pari tra Italia e Slovacchia a inizio sfida, siamo naturalmente nel primo set, terza uscita degli azzurri nella fase a gironi, Sassuolo Juventus.
0: Qui ci avviciniamo al 26esimo minuto, sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, gara adesso più equilibrata dopo la fase con prolungato ma inutile possesso palla della Juventus e il Sassuolo che adesso prova ancora con Torsved, il solito muro di Lucumi che va di testa ad anticipare il giocatore norvegese, può ripartire però con Miners che la mette bassa, ottimo l'intercetto da parte di Itzes, poi Berardi va a terra, non c'è niente per l'arbitro, subentra Matic che protegge il pallone, il tocco poi per Sebastiano Esposito, l'apertura a sinistra per l'Orientè che però non si mette in movimento, si ferma, il tocco poi per Lipani, ancora per l'Orientè per il controllo da parte del Sassuolo con Matic ancora all'indietro per Sebastiano Esposito, ancora la giocata a centrocampo con Berardi che adesso va a fraseggiare con l'esperto centrocampista serbo Matic, ancora il pallone controllato dal Sassuolo, lo scatto da parte di Doig che vede a sinistra e lo serve l'Orientè punta l'area di rigore, alza la testa, un esterno assolutamente sbagliato l'Orientè, ma sbaglia anche il rilancio della Juventus, lo recupera Berardi, prova l'1-2, limite dell'area, entra in area, l'uscita del portiere che poi però si scontra con Bremer, Vicario, ma riesce nello stesso tempo a colpire con il piede ed allontanare il pallone, ancora un'azione del Sassuolo sullo strettissimo con Berardi al centro della manovra che poteva creare problemi alla retroguardia juventina che centralmente con la palla a terra soffre un po', il controllo da parte di Bremer, mentre vediamo che già sono in 5 i giocatori della Juventus che stanno effettuando riscaldamento dalla panchina, ma non mi sembra che alle viste ci siano dei cambi, il tocco è ancora a destra per la giocata di Lucumi, Home Miners, ancora per Lukumi. Lukumi, il tocco per Conminers. Conminers ancora per Alai Begovic, che dopo il colpo ricevuto da Izes è rimasto per un po' ai margini del gioco. Ancora il tocco per Douglas Luiz. Douglas Luiz, l'apertura poi per Conceição sulla destra, e Calulu che lo ha servito. Conceição, l'1-2, si allunga forse il pallone, il portoghese poi scivola, non c'è niente anche in questo caso. L'Orientè può ripartire. Matic che ha le sue lunghe leve, poi forse subisce fallo al centrocampo, anche questo per l'arbitro irregolare. Il lancio viene intercettato da Bremer e può quindi ripartire la Juventus sempre a centrocampo. Noi siamo al 28esimo minuto, primo tempo, Sassuolo 0 Juventus 0. Torniamo a Modena, palla a volo.
2: A Modena c'è già stato un time out, lo ha chiamato il CT della Slovacchia Masny. L'Italia avanti 5-2, sta sfruttando bene il turno al servizio di Mati, centrale che gioca proprio a Modena. Adesso non forza, prova a piazzarla, attacca la Slovacchia con uno dei suoi schiacciatori, Rendla. C'è un altro errore da parte dei nostri avversari, dunque molto fallosa la Slovacchia in questo avvio di sfida. L'Italia ne approfitta per portarsi sul 6-2, anche se c'è un challenge e quindi il gioco è fermo. La situazione 6-2 Slovacchia, ci potrebbe essere stato un tocco del nostro muro, ma noi torniamo a Sassuolo Juventus perché qui non si gioca. A te Giuseppe Di Santis.
0: E qui abbiamo superato il 29esimo minuto, 0-0 tra Sassuolo e Juventus. C'è ancora un intervento dell'arbitro per un fallo ai danni di Alai Begovic, già battuto dalla Juventus. Siamo però sempre all'altezza della linea centrale del campo con Bremer che va a impostare a destra per Calulu. Calulu per Colomuani che deve andare a prendersi il pallone molto lontano dall'area di rigore. In pratica i due centrali, Izes e Leisen, fanno una marcatura stretta sull'attaccante ex Paris Saint-Germain. Il tocco ancora per Alai Begovic, l'apertura lì dietro per Lukumi. Lukumi ancora per il portiere Vicario che la mette giù. Vicario, Douglas Luiz sbaglia il passaggio che sembrava elementare e regala un fallo laterale alla Sassuolo, tra l'altro in fase di attacco, e quindi va alla battuta della Sassuolo, meglio non si trova il giocatore incaricato della battuta. Arriva a 5 grano senza troppa fretta, mentre vediamo che Spalletti allarga le braccia, ma l'indirizzo ovviamente dei suoi giocatori li vede un po' scollati per quel che riguarda i reparti. Ancora il controllo da parte di Matic, trattenuto per la maglietta che si è visto dalla nostra postazione allargarsi. Adesso i tifosi, che sentite sono quelli della Juventus, chiedono il ritorno al successo dei bianconeri dopo le prime due vittorie. Frosinone in trasferta e Parma in casa, è arrivato il pari acciuffato al 92esimo allo Stadium contro il Milan con il colpo di testa di Federico Gatti. Federico Gatti che figura in panchina. Poi in un momento di pausa del gioco vi comunicheremo anche la composizione delle panchine, che vedono 14 giocatori per il Sassuolo, 11 per la Juventus, che ha una lunga assenza di giocatori infortunati, una lunga lista di giocatori infortunati. Ancora il tentativo di Torsvet che non dialoga con Esposito, il pallone recuperato da Douglas Luiz. Douglas Luiz per Conminers, Conminers ancora a sinistra per Alai Begovic, sempre per Conminers. Conminers mette a campo del Sassuolo, tocco all'indietro, prova a sganciarsi Lukumi. Lukumi lateralmente per Bremer, Bremer cerchio di centrocampo, il pallone per Douglas Luiz, poi per Colomuani, ancora per Nico Gonzalez, prova a svariare la Juventus, il taglio di Nico Gonzalez, l'uscita di 5 grano, poi perde palla con Koopmeiners, la recupera invece ancora Alai Begovic che va a terra, l'arbitro lascia ancora proseguire il cross di Koopmeiners, attraversa lo specchio della porta, la mette in corner Doig, ci sarà il terzo angolo per la Juventus, ma è un intervento abbastanza lungo e dunque 31 e mezzo, Sassuolo 0 Juventus 0. Torniamo a Modena, palla a volo.
2: Controlla la nostra nazionale che mura l'attacco tentato dall'opposto della Slovacchia, Matejcik. L'Italia si porta sull'8-3 nel primo set. Simone Giannelli al servizio, il nostro capitano non forza, prova a piazzarla, c'è la ricezione buona della Slovacchia e poi l'attacco in diagonale del capitano Inat. Dunque quarto punto dei nostri avversari, sono 8 i punti dell'Italia, un'Italia concentrata, attenta, approfitta anche delle inesattezze, delle imprecisioni dei falli della Slovacchia. 8 Italia, 4 Slovacchia nel primo set. Ancora Sassuolo Juventus.
0: E noi abbiamo superato il 32esimo minuto, non si sblocca la parziale di 0-0, l'angolo per la Juventus non ha avuto effetti, ancora una volta abbiamo visto, nonostante il tiro dalla bandierina, 4 giocatori della Juventus retrocedere nella propria metà campo a marcare, 4 del Sassuolo pronti a ripartire, evidentemente mosse da scacchi quasi, attenzione, spazio per la Juventus, ma il tiro di Cobb Miners è troppo debole, un piattone che finisce tra le braccia di Muric, ma la distanza era simile a quella di un rigore, era a mezzaluna antistante l'area di rigore, il portiere era leggermente avanti. Con Miners questa volta non aveva lo schermo dei difensori del Sassuolo, avrebbe potuto calciare di collo e magari angolarlo, ha fatto partire un appiatto, Muric non si è neanche dovuto spostare, ha bloccato il pallone, gli ha rilanciato la manovra per il Sassuolo, mentre insiste ancora la Juventus con Alaibegovic. Alaibegovic va via sulla sinistra, il tocco ancora per Nico Gonzalez che si va a guadagnare, fa laterale ma si alza anche la bandierina, perché in effetti lo aveva segnalato Muric, il portiere del Sassuolo, ma anche a noi, dalla nostra postazione, era parso che sul primo passaggio Nico Gonzalez fosse in posizione irregolare. E quindi c'è un calcio di punizione per il Sassuolo, che comunque sta attraversando un momento un po' difficile, perché la Juventus avanza di metri in campo, il Sassuolo poco fa stava per concedere una conclusione, anzi l'ha concessa facile a Cobb Miners, che però ha calciato centralmente di piatto, consentendo la presa di Muric. Qui sbaglia Cinquegrano, che non pressato forse non si era accorto che il campo era finito, e quindi regala un fallo alla Juve, che però non ne approfitta, ancora un intervento di Bremer ai danni di Esposito. E beh, quelli del Sassuolo dicono: se prima è ammonito Lucumi, è lo stesso fallo, ammonisce anche Bremer. Ma credo che Sacchi questa volta non sia dell'idea, sta richiamando Bremer, che tra l'altro all'abbraccio c'ha la fascia di capitano e quindi può discutere con l'arbitro. Ancora una volta Esposito, che magari non concluderà molto verso la porta, però fa movimento e procura problemi alla difesa avversaria, diciamo un'ammonizione e mezzo, perché quella di Lucumi poteva starci anche questa di Bremer. E allora punizione per il Sassuolo, ma noi quando siamo a 34 minuti e mezzo ribadiamo la parziale, Sassuolo 0 Juventus 0, e torniamo da Manuela Collazzo a Modena per la pallavolo.
2: Controlla l'Italia nel primo set, difesa lunga di Laurenzano, poi murato il tentativo d'attacco della Slovacchia che prova al centro, sempre attento Laurenzano, la via in contrattacco, scambio lungo, l'Italia conduce 11-6 nel primo set, adesso free ball per la nostra nazionale, Laurenzano in palleggio per Giannelli che chiama l'attacco da seconda linea di Romano, mani fuori, chiude il nostro posto e conquista il 12° punto per l'Italia, 12 Italia, 6 Slovacchia, siamo nel primo set. E dunque l'Italia ha cominciato bene, sembra controllare in maniera piuttosto agevole. Sassuolo Juventus.
0: Qui invece abbiamo superato il 35esimo da qualche secondo, è sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, il Sassuolo che tiene palla, il lancio lungo per lo scatto da parte di Doig, che entra in area di rigore dalla sinistra, il tiro esterno della rete, e qui si dispera Berardi, perché era posizionato al centro, avrebbe voluto il pallone, Doig però non lo guarda, quasi quasi a non sentire il rimprovero del suo capitano, però è arrivato dalla sinistra, è entrato in aria, ha calciato sull'esterno della rete, protetto tra l'altro quel palo dal portiere, ma insomma quelli del Sassuolo avrebbero voluto un passaggio al centro. Comunque questa azione del Sassuolo ha un po' interrotto un periodo di predominio juventino, che insiste con Conceição, che entra nel rigore, Conceição, l'uscita di Muric, Doig che va a rimediare, quindi evidentemente al presunto errore precedente, andando non solo a intercettare il passaggio di Conceição con Muric fuori dai pali, ma anche a tenere in campo il pallone e a evitare il calcio d'angolo. Siamo dall'altra parte con Lorientè, che adesso spinge sulla sinistra, Lorientè si fa vedere, riceve Lipani, Lorientè, il tocco all'indietro, arriva dalle retrovie, pronto a calciare e calcia, pallone che termina alto, fuori sul tiro di Esposito. Abbiamo detto non tira molto in porta, questo è il primo tiro che fa dai 25 metri, si è tuffato ma non ha toccato il pallone vicario, non ce n'era bisogno perché il pallone era al di fuori dello specchio della porta. C'è dunque adesso il rilancio da parte del portiere del Juventus, Vicario, il tocco ancora per Bremer, Bremer per Vicario, Vicario che poi va a servire di prima intenzione per Douglas Luiz, ancora una volta un passaggio di Douglas Luiz non direi proprio calibrato, e costringe Vicario a un controllo non facile per tenere in campo il pallone, poi lo mette centrale ancora per Nico Gonzalez, che si mette in movimento dalla propria metà campo. Squadre adesso abbastanza allungate. Nico Gonzalez, buona la manovra dell'argentino che arriva al limite del rigore, poi però fa tutto bene tranne il tocco per Conceição con il pallone che termina sulla fondo. Superato il 37esimo, comincia qualche brusio misto ad applausi da parte dei tantissimi tifosi della Juventus presenti qui a Reggio Emilia. La situazione è sempre quella di partenza: Sassuolo 0, Juventus 0. Possiamo tornare alla pallavolo, primo set tra Italia e Slovacchia.
2: Italia conduce 14-8, il muro azzurro sul tentativo d'attacco della Slovacchia. Il secondo muro questa volta intercetta il colpo da seconda linea di Inat, il tocco decisivo è di Mati, davvero bravo il centrale di Modena, porta l'Italia a quota 15. L'Italia dunque per ora non ha alcuna difficoltà, funziona tutto nella nostra metà campo. 15 Italia, 8 Slovacchia, ancora la via al servizio per la nostra nazionale. Siamo nel primo set, torniamo a Sassuolo Juventus.
0: Dove abbiamo superato il 38esimo minuto, ha provato l'incursione alla Ibegovic, questa volta è stato chiuso dalla retroguardia del Sassuolo che ha favorito l'uscita bassa di Muric. Ancora il Sassuolo con Izes, il rilancio Berardi, per ora la posizione è regolare con il colpo di testa, ma no, infatti era irregolare, anzi no, è rimessa laterale in favore del Sassuolo. E infatti quelli della Juventus stanno dicendo alla guardialine sotto la nostra postazione imperiale, ho detto ma come, e a questo punto l'azione è finita, sbandiere il fuorigioco e punizione nostra e non rimessa laterale per il Sassuolo. Può darsi anche che Berardi non fosse in fuorigioco, a me sinceramente era parso almeno 7-8 metri avanti rispetto al difensore della Juventus. Quindi rimessa laterale per il Sassuolo. Matic si ferma, il centrocampista serbo, il tocco all'indietro ancora per Izes, Izes che va da Leisen, Leisen che controlla il pallone e poi va ancora da Izes, Izes lateralmente a destra per Matic, Matic con il sinistro per Torsved, Torsved ancora il pallone per Berardi. Matic tiene bene palla il Sassuolo, il possesso palla, il tocco di palla è una delle caratteristiche delle squadre di Alberto Aquilani, anche se in questo caso è la Juventus che ha un maggiore possesso palla, però il Sassuolo quando ne è in possesso è davvero difficile toglierla. Ancora il tocco a sinistra per l'Orienté, molto defilato l'Orienté, prova a entrare in aria, il tiro deviato e ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore del Sassuolo. 3 ne ha battuti la Juventus. Ci avviciniamo al 40esimo minuto, ovviamente vi racconteremo in diretta questo tiro dalla bandierina prima di tornare da Manuela Collazzo al Palapanini di Modena per il racconto di Italia-Slovacchia, terza gara dell'Italia nel europeo maschile di pallavolo. Bandierina di sinistra porta alla nostra destra, preoccupato Spalletti che va a chiamare un movimento difensivo su questo calcio d'angolo che viene battuto dallo stesso L'Orientè sul primo palo, allontana la difesa della Juve, carica Doig, il sinistro basso deviato, il pallone che termina in fallo laterale, tocco di due difensori della Juventus, ma è stato molto bravo Doig a coordinarsi, a tenere basso il pallone che con una selva di uomini davanti a Vicario sicuramente se avesse centrato lo specchio della porta avrebbe costretto Vicario o a un difficile intervento oppure a guardare un pallone insidioso avvicinarsi alla sua porta. Ancora rimessa con le mani di 5 Grano, rimane dunque in fase d'attacco il Sassuolo. 5 Grano è un oggetto potente, in lontana la conclusione, fischia Sacchi, fallo su Bremer, punizione Juventus. Quasi 41 i minuti al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo 0 Juventus 0. Torniamo a Modena, pallavolo.
2: E a Modena c'è time out, lo ha chiamato il nostro CT De Giorgi perché la Slovacchia sta sfruttando molto bene il servizio, già due ace, il primo di Gulak su Bottolo per il 15-11, poi era arrivato il nuovo allungo azzurro e adesso il secondo di Rendla su La Via. Dunque cercate i nostri schiacciatori al servizio, 16 Italia, 13 Slovacchia, ma per evitare un pericoloso ritorno dei nostri avversari il nostro CT De Giorgi ha chiamato time out. Dunque gioco fermo, 16 Italia, 13 Slovacchia nel primo set. Torniamo a Sassuolo Juventus.
0: Noi invece sono 41 minuti più 30 secondi, 0-0 in una gara adesso equilibrata tra Sassuolo e Juventus, anzi più insidioso il Sassuolo, anche se interventi determinanti dei portieri non ce ne sono stati. Ancora il tocco all'indietro per Izes, Izes per Lipani, Lipani che va a servire all'indietro ancora per il portiere Muric, Muric lateralmente in movimento Leisen per Esposito per l'Orientè ancora per Lipani per l'Orientè, il cambio di gioco per Cinquegrano che non ci arriva di testa, ma alle sue spalle c'è Berardi poi va a metterlo basso per Esposito, sbaglia il primo controllo Esposito, la recupera Berardi che si coordina per il tiro al volo, il gesto tecnico è d'applausi e infatti gli applausi li sentite, la conclusione però è centrale, è telefonata, nessun problema per Vicario, ma non era certo facile addomesticare un pallone simile controllato male da Sebastiano Esposito e magari provare a calciare di potenza e angolato. Ancora la Juventus che quindi prova a risalire mentre Spalletti non appare affatto contento verso i suoi giocatori, li richiama continuamente, ancora il tocco della Juventus per Bremer che è all'altezza di area centrale del campo, si ferma, va lateralmente, cambia idea, va da Conceição, sembrava volesse andare da Lucumi, invece va da Conceição, pallone di ritorno ancora per Bremer che in questo caso fa il regista partendo dalla difesa, il lancio lungo, il colpo di testa, sbaglia Leisen, l'altro colpo di testa e cerca poi di rimediare, anzi non era Leisen, chiedo scusa, ma era Izes che colpisce due volte di testa, sbagliando il primo, poi cerca di rimediare nel secondo, ma di fatto regala angolo alla Juventus e quindi sono 4 gli angoli per la Juventus contro 1 battuto dal Sassuolo quando siamo sullo 0-0 al 43esimo minuto, non ci sono state grosse interruzioni, potrebbe anche non esserci stato recupero visto che le temperature adesso sono più adatte al periodo, non c'è stato neanche la pausa rinfrescante, ancora battuto l'angolo corto per Conceição che prova a intervenire, il tocco all'indietro per Alaibegovic, ancora la giocata della Juventus con Conceição marcatissimo da Doig, il tentativo della Juventus, la chiusura addirittura di coscia da parte di Matic, prova Esposito a risalire ma è un po' macchinoso a mettersi in movimento, perde palla nel contrasto con Douglas Luiz che va a servire all'indietro per il portiere Vicario che esce fino alla tre quarti per servire il pallone a Lucumi ancora lateralmente per Bremer, cerchio di centrocampo, Bremer alza la testa, Bremer che poi va ancora una volta a smistare il pallone in avanti per il controllo di Nico Gonzalez per Calulu, ancora per Nico Gonzalez che si decentra sulla destra, il tocco per Conceição che entra in area di rigore, la mette bassa, rischio autorete da parte del Sassuolo con una piede di Leisen che va a mettere la pallone in corner ma con il portiere Muric che era fuori dai pali, quindi ci sarà l'angolo numero 5, però curiosità, il primo che viene battuto dalla bandiera di sinistra, porta la nostra sinistra, tutti gli altri 4 sono stati battuti a destra, anche se è un po' lungo questo collegamento, direi di seguire questo calcio d'angolo anche perché così arriveremo al 45esimo e vedremo se ci sarà recupero, credo di sì perché vediamo Zufferli, il quarto ufficiale, uscire con la lavagna luminosa, quindi credo un minuto non di più, battuto l'angolo, Zelic, il fraseggio, il pallone che arriva con Conceição, la conclusione in due tempi, ci arriva Muric, siamo noi alla Collazzo e i nostri appassionati di pallavolo hanno 2 secondi di pazienza, vi diciamo che il primo tempo giocherà ancora per un minuto anche se sulla lavagna luminosa di Zufferli succede un po' di tutto, esce un 11, un 99 e alla fine l'1 si giocherà per 60 secondi 0-0 tra Sassuolo e Juventus, Modena, pallavolo.
2: L'attacco al centro di Mati e arriva il punto numero 20 per l'Italia nel primo set, 16 quelli della Slovacchia, turno a servizio di Romano, il nostro opposto, prima un bel colpo per lui ma veramente smarcato alla grande dal nostro palleggiatore Giannelli, bravo Lorenzano a difendere l'attacco slovacco e poi il contrattacco di Mati e questo è davvero un grande scambio da parte dell'Italia, Italia 21, Slovacchia 16 nel primo set, Sassuolo Juventus.
0: E allora arriveremo fino al termine anche perché mancano 15 secondi alla fine del minuto di recupero, poi aggiornamento flash da Manuela da Collazzo da Modena per Italia-Slovacchia, forse ci auguriamo arriveremo alla fine del set e poi la linea a Roma per la messa in onda del GR1 breve delle trasmissioni di servizio su una presa alta di Vicario, arriva il doppio fischio di Sacchi, finisce il primo tempo a Reggio Emilia, Sassuolo 0, Juventus 0, linea a Manuela Collazzo, l'aggiornamento e poi linea agli studi di Roma, a te Manuela.
2: Grazie Giuseppe, la situazione nel primo set, Italia 21, Slovacchia 17. Possiamo tornare a Roma, Saxa Rubra.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: R1.
7: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano, con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, raid sulla linea ferroviaria a pochi chilometri dalla frontiera.
8: Droni russi hanno attaccato un treno a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Le autorità ucraine avevano lanciato l'allarme in tempo e tutti i passeggeri sono rimasti illesi. Prima era stato fermato un altro convoglio. A bordo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti i passeggeri del treno che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Secca la replica di Mosca. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale nucleare di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhia. Da ieri sera denuncia almeno 10 raid sull'impianto. Ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti già a ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania, il caccia, che si è alzato in volo, ha constatato che si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
7: Zelensky fermi gli attacchi alle raffinerie russe, lo chiede Donald Trump, secondo cui i raid ucraini stanno provocando una carenza di carburante spingendo i prezzi. Il presidente americano interviene anche sull'intelligenza artificiale e attacca chi vuole rallentarne lo sviluppo, nonostante l'allarme dei colossi del settore sui rischi di una crescita fuori controllo. E c'è una notizia dell'ultima ora: è stata rinviata la riunione prevista per domani in Oman tra i rappresentanti dell'Iran e di diversi stati del Golfo e dell'Iraq per discutere di sicurezza e della navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri dell'Oman, che aggiunge: rimaniamo impegnati a promuovere un dialogo che favorisca la stabilità e una cooperazione duratura nella nostra regione. Elezioni in Svezia, primi exit poll: il centrosinistra di Magdalena Andersson è in testa con il 51,3%, socialdemocratici primo partito al 28,4% e a sorpresa arretra l'ultradestra di Akesson al 17,2%, superata dai conservatori moderati del premier uscente Kristersson. I risultati definitivi nella notte. Adesso in Italia con la cronaca: erano sposati da appena 3 mesi due giovani coinvolti nello scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Per lui 25 anni è iniziato l'accertamento della morte cerebrale. La moglie 26 anni è ancora dispersa.
9: Sean Micheli, 26 anni, e Gabriella Quirino Ferreira, 25, sposati da appena 3 mesi, colpiti da un taxi mentre pescavano a bordo della loro imbarcazione nel canale di Tessera, Venezia. Era l'alba di sabato, il taxi che forse andava troppo veloce, il buio delle prime ore del mattino, all'improvviso l'impatto devastante. Immediati soccorsi chiamati dal tassista. Sean Micheli è stato trasportato dal personale del SUEM 118 all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Continuano intanto le ricerche di sua moglie, sospese solo in condizioni di scarsa visibilità. Per ora sono stati trovati i documenti della donna che confermano la sua presenza a bordo, inizialmente in dubbio. All'opera, nel tentativo di individuarla, i sommozzatori e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri con un mezzo speciale per scandagliare i fondali bassi. Gli uomini dell'arma stanno conducendo le indagini coordinati dalla Procura di Venezia. Si attendono gli esiti dei test tossicologici sul tassista, ma ci sono da chiarire anche la velocità a cui viaggiava il mezzo e le condizioni di visibilità al momento dello scontro. L'ipotesi è quella dell'apertura di un fascicolo per lesioni gravissime, reato che potrebbe tramutarsi in omicidio nautico. Dario Giordo per il GR1.
7: E sempre in Veneto, tragedia familiare in provincia di Padova. La vittima è una donna di 97 anni uccisa dal genero. Linea Giorgia Buran.
10: Sì, buonasera, siamo a Villa Tora di Saonara, dove poche ore fa si è verificato questo omicidio di una donna di 96 anni che sarebbe stata uccisa dal genero, un pensionato incensurato di 70 anni, e proprio l'uomo avrebbe chiamato il 112 dicendo di aver aggredito la suocera, di averla uccisa soffocandola con un sacchetto sul capo. L'uomo quindi è stato trattenuto al telefono mentre lo raggiungevano i carabinieri di Legnaro. La donna quindi è stata trovata priva di vita in camera da letto e, secondo le prime dichiarazioni dell'uomo, avrebbe agito perché esasperato dal comportamento della donna, che da tempo aveva problemi di salute e quindi aveva dei comportamenti irrazionali. Ora l'uomo si trova in carcere, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri coordinati dalla procura di Padova a verificare quello che sia accaduto veramente.
7: Ancora cronaca, patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente all'Alba a Milano. Il calciatore del Cagliari era alla guida della sua Porsche con tre amici a bordo quando si è scontrato con un'altra auto. Non avrebbe rispettato una precedenza. Alcune delle persone coinvolte sono rimaste lievemente ferite e Maldini è risultato positivo all'etilometro con un valore di 0,9, quasi il doppio del limite massimo consentito. Si attendono ora gli esiti dei test sulle sostanze stupefacenti. E chiudiamo con il meteo. Inizio di settimana con il sole su gran parte d'Italia. Da domani l'anticiclone delle Azzorre porterà tempo stabile da nord a sud e temperature nella media o poco sopra, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Ma durerà poco. Da mercoledì una perturbazione dal nord Europa riporterà piogge e instabilità inizialmente sulle regioni settentrionali. E dopo il meteo la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Sassuolo-Juventus.
4: Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati, 21:38, gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Andiamo in A4, ci sono code alla barriera di Milano Est proprio verso Milano e poi in A12 un incidente allo svincolo di Chiava di Siamo in uscita, riguarda entrambe le direzioni. Incidente anche in A1, si sono formate code tra Parma e allacciamento A15 verso Milano. Un incidente anche in A7, ci sono code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ci spostiamo in A14, code a tratti e traffico tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, qui tempi di percorrenza 1 ora e 20 minuti. Un incidente viene segnalato in A11, troviamo delle code tra allacciamento A12 e lo svincolo Lucca verso Firenze. Per chiudere sul tratto urbano della A24 troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
11: Mi vuoi sposare?
12: Nonna, sono sazia.
11: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
15: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis. La parte tecnica è garantita da Andrea Neri. Siamo nell'intervallo della gara numero 7 della quarta giornata di andata del campionato di Serie A. Squadre negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Sassuolo 0, Juventus 0. In contemporanea a Modena si sta disputando la terza partita dell'Italia agli europei di pallavolo, Italia-Slovacchia. Modena, per noi c'è Manuela Collazzi.
2: È cominciato il secondo set, l'Italia avanti 2-1 sulla Slovacchia, l'Italia che ha vinto il primo parziale 25-17, chiuso grazie a un attacco di Mati, il più prolifico dei nostri nel primo set con 7 punti. La situazione adesso 2 pari a inizio secondo parziale, ma l'Italia è avanti 1-0 sulla Slovacchia. Studio.
1: Bene, allora riprendiamo la linea dallo studio, torneremo subito da Manuela Collazzo per seguire Italia-Slovacchia, giusto per ricordare quello che sta accadendo a New York, finale degli US Open di tennis maschile, Zverev contro Shelton. Zverev ha vinto il primo set 6-3, conduce nel secondo per 4-3. Ricordo poi che questo turno di campionato, vale a dire il quarto, terminerà domani con altre 3 partite in programma alle 18.30 Como-Parma e Torino-Roma, alle 20.45 si giocherà Inter-Udinese, naturalmente gare che potrete seguire sempre qui in diretta su Rai Radio 1. Allora torniamo agli europei di volley maschili con Manuela Collazzo da Modena per Italia-Slovacchia.
2: Italia 3, Slovacchia 2 nel secondo set. C'è uno dei migliori per quanto riguarda l'Italia nel primo parziale al servizio, ossia Mati. Lunga la ricezione della Slovacchia, prova a approfittarne l'Italia con Bottolo, arriva il colpo vincente di Bottolo grazie a un mani fuori, tanti mani fuori da parte dei nostri schiacciatori, anche perché il muro alto della Slovacchia è poco invadente, fanno vedere molto le mani a muro i nostri avversari, ma pieno di rimbalzo balzo e muro poco invadente, piano di rimbalzo non perfetto, diventano un'arma poi per la nostra nazionale. Mati sbaglia il servizio, manda in rete regalando il terzo punto alla Slovacchia. Italia 4-4, Italia che ha attaccato con altissime percentuali nel primo set, molto fluido il cambio palla degli azzurri, cambio palla diretto, anche perché buona è stata la ricezione. Italia che ha anche approfittato di 8 errori degli avversari, 3 muri punto, dicevamo il migliore per quanto riguarda i punti realizzati. Risulta proprio Mati, 7 punti per il centrale che gioca a Modena. La ricezione di Laurenzano dopo il servizio potente della Slovacchia e poi ancora un mani fuori cercato da Bottolo. L'Italia guadagna il quinto punto di questo secondo set, 3 sono i punti della Slovacchia. L'Italia comunque ben messa in campo, naturalmente la differenza tra i campioni del mondo, nonché vice campioni continentali, e la Slovacchia è piuttosto evidente. Ma quello che voleva il CT De Giorgi era mantenere alta la concentrazione e anche cercare poi pian piano nel corso del torneo il giusto ritmo. Si insacca adesso il pallone attaccato da Gulak, l'opposto che sta giocando per Matejčík. Era partito Matejčík titolare, ma adesso sta giocando Gulak e la Slovacchia riesce a conquistare il quarto punto, anche perché Sanguinetti non è arrivato in tempo a muro, in ritardo il nostro centrale, dunque è stato facilitato il gioco della Slovacchia. 4 Slovacchia, 5 Italia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Studio
1: panoramica di quello che è il calcio internazionale, vi abbiamo detto del calcio di casa nostra, questi risultati di oggi: Lecce che batte Monza 3-2, il Napoli ha battuto il Bologna 1-0, si sta giocando Sassuolo-Juventus, tra poco inizierà il secondo tempo. Vediamo cosa accade in Francia, perché la vittoria del Lille per 2-0 sul Troyes colloca la squadra allenata da Davide Ancelotti in testa alla classifica della Ligue 1, seppure in coabitazione a quota 10 punti con il Monaco e con il Rennes. Un po' attardato in classifica fino a questo momento il Paris Saint-Germain, che sta giocando in questi minuti, ora siamo nell'intervallo, Brest-Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica, conduce per 1-0. La rete quella di Ferran Torres. Due le partite della Bundesliga che si sono disputate oggi: Lipsia batte Amburgo 5-0 e poi vittoria del Bayern Monaco in trasferta sul campo del Elversberg per 2-1. In Inghilterra a valanga il Brighton sul campo del Coventry 5-0, vittoria del Manchester City nel

0: Non forza, buona la ricezione di Laurenzano. Giannelli chiama la pipe di Bottolo che non passa. Ha chiuso troppo il colpo Bottolo, fondamentale questo che gli riesce la pipe, spesso cercata da Giannelli, però in questa circostanza Bottolo ha sbagliato, dunque ha regalato il sorpasso alla Slovacchia. 7 Slovacchia, 6 Italia nel secondo set. Ancora il turno a servizio di Billy, che per quanto riguarda i nostri avversari, su Laurenzano che verticalizza, poi Giannelli chiama l'attacco di Romanò, chiude in diagonale il nostro opposto e dunque conquista subito la parità la nostra nazionale. 7-7 nel secondo set, Italia avanti 1-0, questo è il conto dei parziali. Ancora a te Francesco Albanese.
1: Sì, per girare subito la linea a Giuseppe Bisantis per il secondo tempo di Sassuolo-Juventus, da questo momento via dunque al rimbalzo di linea tra calcio e volley.
2: Perfetto, grazie. Proprio nel momento in cui riprende il secondo tempo di Sassuolo-Juventus, ovviamente 0-0, la novità riguarda una sostituzione alla Juventus perché Spalletti ha lasciato negli spogliatoi Lukumi, che era ammonito, quindi non credo che sia una decisione tecnica o tattica, perché al suo posto entra un altro centrale, ossia Kelly, che finora in questo campionato si è visto pochissimo. Lo stesso Spalletti ieri in conferenza stampa ha detto: con tutte le partite che abbiamo, a proposito, la Juventus in settimana, giovedì debutta in questa edizione dell'Europa League ospitando gli olandesi del NEC di Nimega, e quindi ci sarà spazio per tutti. Adesso c'è spazio per Kelly, che va a fare il centrale al fianco di Bremer. Tra l'altro era pronto anche nel Sassuolo con la maglia numero 9 Bowie, che sembrava dovesse entrare al posto di Esposito, ma credo che poi Aquilani. Intanto conclusione della Juve, deviata da un difensore, per Muric non facile la parata, che quindi dopo la deviazione devia in corner. Subito il primo angolo del secondo tempo, 6-1 il conto dei corner. Juventus che adesso attacca verso destra, vi racconteremo l'angolo, poi ricorderemo velocemente le formazioni. Confermiamo che nel Sassuolo non ci sono state sostituzioni, nonostante avessimo visto già nell'intervallo e poi a bordo campo Bowie con la maglia numero 9. Forse Aquilani ha detto aspettiamo ancora, o forse Esposito, che non è ancora al meglio, ha rassicurato il suo allenatore sulla possibilità di essere in campo in una partita così importante. Muric esce, travolge il compagno Torsved, recupera la Juventus, ancora Torsved, la svirgola qua, Nico Gonzalez può ripartire. Tra l'altro nel primo tempo l'unica conclusione allo specchio della Juventus è stata, o meglio, verso la porta, perché non proprio nello specchio, di Nico Gonzalez. Ha toccato la parte alta della traversa, quindi la Juventus può aver appannaggio un legno. Adesso ci prova il Sassuolo, che inizio di secondo tempo con Berardi ed è Vicario che si disimpegna in corner. Insomma, non c'è tempo per raccontare le formazioni, con la novità di Kelly al posto di Lukumi. Abbiamo già visto una conclusione da fuori della Juventus deviata prima da un difensore, poi dalla portiere Muric in angolo. Adesso un tiro di Berardi deviato in tuffo da Vicario, angolo per il Sassuolo, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per la formazione nero-verde, mentre vediamo che il quarto ufficiale Luca Zufferli va a lasciare la sua postazione, probabilmente per verificare il riscaldamento di alcuni giocatori del Sassuolo, forse troppo vicini al perimetro di gioco. Battuto l'angolo, allontana, recupera palla ancora il Sassuolo con Lipani, che prova la conclusione, può ripartire la Juve, ma c'è Doig, ottima finora la sua prestazione, il controllo di Berardi, gli sradica il pallone e può ripartire Kalulu, poi Colomoni, trattenuta di Lipani ed è inevitabile il cartellino giallo all'indirizzo del giocatore del Sassuolo. E insomma è 0-0 tra Juventus e Sassuolo, ma già un secondo tempo con due occasioni. Al prossimo collegamento il riepilogo delle formazioni, perché siamo lunghi e dobbiamo andare da Manuela Collazzo per il racconto di Italia-Slovacchia europei di pallavolo.
0: La Slovacchia avanti di 2 nel secondo set, anche se adesso accorcia le distanze la nostra nazionale con una nuova pipe di Bottolo, attacco da seconda linea, il secondo attacco consecutivo di Bottolo da seconda linea, non tiene la difesa della Slovacchia, dunque l'Italia si porta a quota 9, sono 10 punti della Slovacchia, con la Slovacchia avanti 9-7. Ha subito fermato il gioco il nostro CT De Giorgi chiamando il primo time out del secondo set. la via al servizio, l'Italia prova a sfruttare il servizio potente di la via, c'è poi Laurenzano in difesa sull'attacco tentato dalla Slovacchia. Romano in contrattacco, prova a cercare le mani del muro avversario, non le trova, parte un colpo che arriva lontanissimo dal campo della Slovacchia, dunque errore di Romano e undicesimo punto.

0: dei nostri avversari. 11 Slovacchia, 9 Italia, siamo nel secondo set e l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Sassuolo Juventus.
1: È il quarto minuto con il Sassuolo che perde un pallone, ne stava approfittando Colomoni, ma il primo tocco del francese assolutamente sbagliato, recupera palla il Sassuolo che adesso con Doig si lancia in un doppio dribbling assolutamente improbabile, ne ha fatti perdere il pallone, recupera Kalulu, ritmo altissimo in questi primi minuti del secondo tempo, e la Juventus adesso con il nuovo entrato Kelly che prova la battuta a sinistra dove si propone Zelic, ancora Juventus che adesso prova a svariare, anzi Alaibegovic, chiedo scusa, Zelic adesso che prova 1-2 con Alaibegovic, va a terra, l'arbitro lascia proseguire, si erano fermati con il Sassuolo convinti che ci fosse fallo, poi Torsvent, qui il fallo c'è, velocemente le formazioni, il Sassuolo che non ha cambiato, è in campo con la divisa tradizionale, la maglia strisce verticali nero-verde, calzoncini, calzettoni neri, da destra a sinistra in questo secondo tempo per Alberto Aquilani che è in campo con una 4-3-3, Muric in porta, 5 Grano, Izes, Leisen e Doigen in difesa, Torsvent, Matic e Lipani a centrocampo, Berardi, Sebastiano Esposito e l'Oriente davanti, maglia rosa, calzoncini e calzettoni bianchi per la Juventus di Luciano Spalletti, 4-2-3-1, Vicario il portiere, Kalulu, Bremer, Kelly subentrato inizio di presa, Lukumi e Zelic in difesa, con Miners e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez, Alaibegovic sulla tre quarti, l'unica punta è Colomoni, giallo, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro che è Juanluca Sacchi di Macerata, Imperiale di Genova e Minotti di Maniago e Guardialine, Zufferli di Udine il quarto uomo, Gersini di Genova, Piccinini di Forlì al VAR, assolutamente inoperosi, mentre i cartellini sono stati nel primo tempo Lukumi e probabilmente per questo motivo Spalletti lo ha lasciato negli spogliatoi per far entrare al suo posto Kelly, e poco fa, come avete sentito in collegamento diretto, il primo ammonito nel Sassuolo è Lipani per una evidente trattenuta su Douglas Luiz che stava ripartendo. Adesso c'è un calcio di punizione, predominanza di tifosi juventini, non quelli organizzati, ricordiamo il divieto di trasferte per 10 turni dopo appunto il derby con gli incidenti nell'ultimo derby della Mole disputato alla fine della stagione scorsa, e quindi fino al 3 novembre i tifosi organizzati della Juventus non potranno esserci, fermare poi i tifosi della Juventus è come voler svuotare l'oceano con un secchiello, perché ci sono dappertutto, infatti occupano per oltre tre quarti la capienza del Mapei Stadium, anzi il settore meno occupato è proprio la curva ospiti, proprio perché non ci sono gli ultra, mentre la gradinata è assolutamente gremita con tantissimi tifosi della Juve, anche se adesso c'è il Sassuolo con Esposito in area di rigore, tifosi del Sassuolo che occupano il loro settore alla destra della nostra postazione, il cross di Lorientè, volo d'angelo di Vicario che allontana con i pugni un pallone inseguito da Berardi, ma glielo va a sradicare Colomoni, buon lavoro del francese qui, Colomoni poi viene anticipato, palla che termina in fallo laterale e quindi c'è la rimessa, temperatura che è scesa sui 22 gradi, direi adesso pressoché ideale per giocare a calcio, tant'è che l'arbitro nel primo tempo non ha chiamato la pausa rinfrescante, pur essendo ancora da calendario nel periodo estivo. Troppo alto per Cisco Conceição questo passaggio, rimessa con le mani per il Sassuolo, minuti 7 nella ripresa, Sassuolo 0, Juventus 0, ancora Modena, palla a volo.
0: Ancora una pipe della nostra nazionale, Giannelli sta variando molto il gioco, adesso l'attacco da seconda linea è di Lavia, 13 pari però, è punto a punto in questo secondo set, perché la Slovacchia ha giocato bene approfittando anche di qualche errore a inizio set nella nostra metà campo, c'è Bottolo al servizio, arriva l'errore dai 9 metri dello schiacciatore azzurro che regala alla Slovacchia il 14esimo punto, 13 punti dell'Italia, anche ieri contro la Grecia molti errori al servizio da parte degli azzurri, al servizio adesso per la nazionale slovacca c'è Bilic, set dunque equilibrato, il secondo 14 Slovacchia 13 Italia, 1-0 il conto dei parziali a favore dei nostri. Sassuolo Juventus.
1: Abbiamo appena superato l'ottavo minuto nel corso della ripresa, sempre 0-0 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che risponde a quell'inizio deciso di ripresa della Juventus con una ripartenza anche in superiorità numerica, si è rifugiata in corner la Juve, terzo calcio d'angolo della partita per il Sassuolo, secondo del secondo tempo, 6 battuti dalla Juventus, bandierina di destra porta alla nostra sinistra, mentre pronto nel Sassuolo con la maglia numero 50 Bacolà, che non era al meglio, infatti per questo motivo noi ha dato tutta la partita a Aquilani, entrerà in campo Bacolà. C'è adesso il recupero del Sassuolo dopo l'angolo che ha visto il colpo di testa di Chelli ad allontanare Berardi, area di rigore, Berardi la rimette al centro, ci arriva Bremer con il corpo, poi però svirgola un po' il rilancio che è più alto che profondo, il colpo di testa di Tarsfert va a inseguire il pallone 5 Grano, il pallone che viene recuperato da 5 Grano che ha di fronte a sé un giocatore della Juve, Colomuani, lo elude con un passaggio all'indietro per Leisen ancora a sinistra per Doig che va a mettere il pallone per l'Oriente cerca l'1-2 in area di rigore, ma Esposito litiga un po' con il pallone, poi cerca ancora l'Oriente, però insomma qui Esposito diciamo che non fa due cose molto belle, sia il controllo sia il passaggio assolutamente sbagliati, e siamo dall'altra parte con la Juve che prova a ripartire tallonata però con la chiusura del Sassuolo, poi sbaglia la Juventus e c'è il cambio nel Sassuolo. Bacolà con la maglia numero 50 va a prendere il posto di Lipani e anche lui si vede che Aquilani è allievo di Spalletti, così come Spalletti ha lasciato negli spogliatoi l'ammonito Lucumi, poco fa è stato ammonito Lipani e viene sostituito adesso da Darryl Bacolà con la maglia numero 50. Siamo al decimo minuto, un cambio per parte, una finestra per il Sassuolo, nessuna per la Juve perché Chelli per Lucumi è entrato nell'intervallo. 10 minuti 0-0 tra Sassuolo e Juventus, torniamo a Modena, palla a volo.
0: Italia in vantaggio grazie all'ace di Romanò, 16-15 nel secondo set sulla Slovacchia, che ha fermato il gioco, time out da parte del CT della Slovacchia Masny, ex palleggiatore, ha giocato anche in nazionale e proprio da giocatore ha affrontato l'Italia agli europei del 2003, quell'edizione vinta dagli azzurri. Si torna in campo dopo il time out chiesto proprio da Masny, l'Italia ha operato il sorpasso sfruttando il turno a servizio per il momento di Romanò, 16 Italia 15 Slovacchia nel secondo set, azzurri avanti 1-0 nel conto dei parziali, Sassuolo Juventus.
1: Qui ci avviciniamo all'undicesimo minuto, è sempre 0-0, ma c'è un giocatore del Sassuolo a terra, toccato duro involontariamente da Douglas Luiz, che va a spiegarsi con l'arbitro Sacchi. Vediamo come è andato a posizionarsi Bacolà del Sassuolo, è proprio il giocatore che è a terra e quindi evidentemente questo è stato il benvenuto da parte dei giocatori della Juventus, si è comunque rialzato seppur claudicante Bacolà, e Muric che va alla battuta, una parata non facile quella di Muric a inizio ripresa perché su un tiro di Alai Begovic c'era stata una doppia deviazione, prima appunto di un difensore e poi appunto del portiere stesso che ha messo il pallone in corner, e Muric adesso con il suo completo rosso che va a effettuare il rilancio, il calcio di punizione, vediamo che va alla battuta il portiere kosovaro, il pallone che arriva ancora dalle parti di Kommeiners che nel primo tempo ha avuto una buona occasione con la porta aperta per calciare, però ha fatto partire un piatto centrale telefonato con il portiere Muric che non si è dovuto neanche spostare per andare a bloccare questo pallone. Insiste ancora la formazione del Sassuolo, retropassaggio però per il portiere Muric che con i piedi va a servire Tarsfed che svirgola il pallone che viene catturato da Bremer nel cerchio di centrocampo, Bremer il tocco corto di Nico Gonzalez ancora per Calulu va a chiamare in causa il portiere Vicario, anche lui autore di una parata non facile sul tiro di Berardi, a inizio ripresa completo giallo per lui, panchina nel Sassuolo ci sono i portieri Niarco e Turati, poi Guion Bawi, Saleta Carr, Azic, Schiele, Rupp van der Bremt, Dominguez, Odemtal, Obrador, Sulemana e Pierini, è entrato Bacolà nella Juventus di meno, 11 giocatori, uno è entrato Chelli, quindi sono 10, Grabara e Pinsoglio e portieri Gatti, Zegrova, Rugani, Voltema de Sar, Ovusu, Pagnucco e Obavudu i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti, ma attenzione a proposito di cambi. Vediamo che è proprio il momento di Voltemade, non sarà l'unico a entrare in campo il gigante tedesco di quasi due metri perché ci sarà anche con la maglia numero 11 Zegrova, e quindi un giocatore molto tecnico Zegrova, un uomo d'area di rigore Voltemade a cercare di scardinare la retroguardia del Sassuolo, ma attenzione Juventus però in area di rigore, la conclusione di Nico Gonzalez deviata, sarà calcio d'angolo numero 7 in favore della Juventus, 3 ne ha battuti della Sassuolo. Sassuolo, così come da regola, Spalletti dice al team manager Matteo Fabris di ritardare il cambio. Raramente si vede un cambio prima di un calcio d'angolo, e quindi sarà la battuta di questo calcio d'angolo. Ancora una volta questa cosa strana di quattro difensori della Juventus che prendono in consegna questa volta tre del Sassuolo, non quattro come abbiamo visto per tutti gli angoli battuti nel primo tempo della Juventus. Bandiera di destra porta alla nostra destra verso dove attacca la Juventus in questo secondo tempo, quindi sotto la curva dove ci sono i tifosi organizzati del Sassuolo. Battuto corto, il colpo di tacco, il pallone in aria, forse una deviazione, l'arbitro dice che si tratta di rimessa dall'affondo. Sì, è così, protestano quelli della Juventus, l'arbitro ha dato un'occhiata alla sua assistente imperiale di Genova che alla fine indeciso pure lui, però ha dato la rimessa dal fondo. I cambi nella Juventus: esce con Seisau e al suo posto entra Zegrova, direi cambio ruolo per ruolo, e quindi via con Seisau, dentro Zegrova, e poi entra Voltemade e va a prendere il posto di Nico Gonzalez. Questi i cambi della Juventus che sale a tre sostituzioni, 14 nella ripresa. Sassuolo 0, Juventus 0. Torniamo a Modena, Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, pallavolo.
0: Secondo set ancora in equilibrio, 19 pari tra Italia e Slovacchia. L'Italia che ha vinto il primo, qualche affanno nella ricezione azzurra, poi Bottolo staccato da rete non può attaccare con potenza, scambio lungo, Laurenzano in palleggio per Romano, lui sì attacca con potenza in diagonale e mette a terra il pallone. 20 Italia, 19 Slovacchia nel secondo set, ma un'Italia che sta sbagliando un po' troppo al servizio, anche per questo non riesce ad allungare, a mettere il piede davanti, perché sono troppi gli errori dei 9 metri. Proviamo a seguire il servizio di Bottola, poi torneremo da Giuseppe Di Santis per Sassuolo Juventus. 20 Italia, 19 Slovacchia, Bottolo manda in rete, sbaglia ancora dai 9 metri l'Italia e dunque regalo concesso alla Slovacchia. 20 pari nel secondo set, Italia avanti 1-0, Sassuolo Juventus.
1: E l'ora esatta di gioco, quarto d'ora della ripresa, contiamo anche il minuto di recupero nel corso del primo tempo, 61 minuti, tiro della Juve, Sassuolo che allontana, palla che non esce, insiste la Juventus, il controcross, il colpo di testa di Matic a liberare, adesso una poi in difficoltà il Sassuolo, Zegrova si è posizionato a destra, quindi la posizione di Conceição, Nick Voltemade ovviamente al centro dell'area di rigore, leggermente spostato a destra, rimane Kolomuani, mentre vediamo Alajbegović che rimane sulla sinistra, a questo punto prettamente offensivo da parte della formazione guidata da Luciano Spalletti, si resta sullo 0-0, Sassuolo che è fermo al cambio di Bacolà al posto di Lipani, ancora Zegrova, non si intende con l'altro nuovo entrato Voltemade, ma non esce il Sassuolo, ancora Zegrova, tunnel su Doig, rimpallo che lo favorisce, se ne va via, sbaglia il passaggio, l'intercetto di Torsvelt, giocatore tatticamente molto intelligente, si prende fallo, cominciano ad accendersi gli animi perché Douglas Luiz è convinto di non aver fatto fallo, l'arbitro va a richiamarlo, il Sassuolo tra l'altro era ripartito con un pallone calciato verso il lontanissimo portiere Vicario, ma tutto da rifare perché l'arbitro stava ancora discutendo con i giocatori e quindi non aveva dato il via alla ripresa del gioco, che avviene quindi in questo momento con il calcio di punizione in favore del Sassuolo. Matic, che pure è un giocatore molto alto di quasi 1,90 m, sembra piccolo al cospetto di Nick Voltemade, ancora il pallone di Bacolà, il tocco all'indietro per Doig ancora per Leisen all'indietro per il portiere Muric che esce, poi va a calciare di prima intenzione per Torsved, buona la posizione di Torsved, mi piace molto questo ruolo tra le linee del norvegese, il tocco per Bacolà ancora per Torsved per Doig che prova a entrare sulla sinistra, l'Oriente è sempre troppo defilato, Kalulu che lo anticipa, Voltemade che non controlla bene, Bacolà invece sì, prova la serpentina, va a terra, Voltemade commette fallo, calcio di punizione in favore del Sassuolo con le proteste da parte dei tifosi della Juventus per questo intervento di Voltemade ai danni di Doig, e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Sassuolo, gioco spezzettato, ci avviamo al 18° della ripresa, Sassuolo 0, Juventus 0, torniamo a Modena, palla a volo.
0: Modena, avanti la Slovacchia 22-21. Qualche imprecisione da parte della nostra nazionale nel secondo set, l'Italia che continua a sbagliare i servizi, ha fatto un po' arrabbiare anche il suo CT De Giorgi. Giannelli chiama l'attacco al centro di Mati, davvero bravo il nostro capitano, una ricezione non perfetta di Lavia. Giannelli sulle ginocchia praticamente ha servito al centro Mati, non ha capito niente a muro la Slovacchia e Mati ha attaccato senza muro. 22 Italia, 22 Slovacchia. Romano al servizio, vediamo se forza questa volta la piazza, non forza, però permette alla Slovacchia di attaccare al centro con Anusek e di portarsi sul 23-22. Un pericolosissimo punto a punto in questo momento del secondo set, sbraccia in difesa Romano, non messo benissimo il nostro opposto nella circostanza, e la Slovacchia si porta a quota 23, l'Italia 22. Siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Sassuolo Juventus.
1: Qui invece siamo nel secondo tempo, siamo quasi al 19° minuto, è sempre 0-0 la parziale tra Sassuolo e Juventus, mentre interveniva Manuela Collazzo da Modena. Illuminante lancio di Matic per Berardi che scatta pure bene, solo che poi il capitano di Sassuolo incespica sul pallone, frena la manovra e la Juventus riesce a recuperare. Se avesse stoppato il pallone a seguire in avanti sarebbero stati guai per la Juventus, perché davvero non era contrastato Berardi. Adesso Torsfeld conquista un pallone a centrocampo, l'apertura proprio per Berardi sulla destra, Berardi fronteggiato da Celik, si accentra Berardi, ripiega la difesa juventina, il tocco proprio per Matic, Matic che va a servire tutto a destra dove c'è Cinquegrano, il cross di Cinquegrano, l'intercetto ancora da parte della Juventus che libera il pallone con Kalulu, ancora l'inserimento da parte del Sassuolo che fraseggia sulla tre quarti campo con due giocatori che si scambiano il pallone in due metri, si trattava di Berardi e di Matic. Attenzione Esposito, solo la girata, rete! Il Sassuolo è in vantaggio con Esposito al 19° minuto, tutto regolare, immobile la difesa della Juventus, Esposito che arriva su un pallone, alza la testa, gira con il destro e centra l'angolo. Sassuolo 1, Juventus 0, si è sbloccata la partita del Maffei Stadium e il 20° minuto, per noi è il momento della pubblicità.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Riprendiamo la linea dal Maffei Stadium, dunque il Sassuolo ha sbloccato la partita con Sebastiano Esposito, sembrava inizio ripresa che Aquilani volesse sostituirlo anche perché non al meglio con Nabawi, poi è rimasto in campo e finora davvero la scelta del tecnico romano viene premiata, perché la girata di Esposito che adesso esulta verso i tifosi alla destra, il gol è avvenuto alla sinistra dove ci sono i tifosi della Juventus che ripeto sono in tutti i settori dello stadio, la girata di Esposito che ha messo il pallone nell'angolo dove Vicario non poteva intervenire. Gol del Sassuolo, Sassuolo in avvantaggio sulla Juventus per 1-0. Siamo adesso al 21° minuto e la linea torna alla pallavolo Modena,
0: dove l'Italia ha sprecato una palla a set. È stata brava la Slovacchia a chiudere con un mani fuori di Rendla, parziale il secondo che prosegue ai vantaggi 24-24. La manezza al servizio per la nazionale slovacca, Laurenzano la sua ricezione non perfetta, poi ci pensa Bottola a chiudere in diagonale, a conquistare per la nostra nazionale il 25° punto e dunque la seconda possibilità di chiudere il secondo set. Non perfetta la difesa della Slovacchia, soprattutto del suo capitano Inat, non posizionato in maniera idonea per difendere l'attacco in diagonale di Bottolo. Buon per noi, 25 Italia, 24 Slovacchia. Il servizio di Mati che non forza, la mette dentro, prova a giocarsela l'Italia con il muro difesa, non ce n'è bisogno perché arriva l'errore dalla posto 2 del giocatore della Slovacchia, dunque arriva il 26° punto per la nostra nazionale, che significa secondo set conquistato, l'errore di Gulak che ha attaccato sull'asticella, dunque 26 Italia, 24 Slovacchia. Però attenzione perché c'è un challenge richiesto dalla panchina degli slovacchi, dunque attendiamo qualche istante. importante per capire se il punto e dunque il secondo set dell'Italia sia confermato a favore degli azzurri, 26 Italia, 24 Slovacchia. Questo ha detto la fine del parziale con l'attacco di Gulak fuori, ma c'è una richiesta di challenge da parte della panchina avversaria. L'Italia, che aveva conquistato la prima palla set con Mati, la Slovacchia però è stata brava a giocarsela con buono difesa e contrattacco e a chiudere con un mani fuori. Rendl aveva annullato la prima palla set agli azzurri e nella seconda palla set è arrivato invece l'errore della Slovacchia. Si va però per le lunghe, non si riesce a capire cosa sia effettivamente successo nello scambio. Allora noi torniamo da Giuseppe Di Santis e ve lo diremo nel prossimo collegamento. Sassuolo-Juventus.
1: 23 minuti e mezzo nel corso della ripresa, dunque, come avete sentito in diretta nel precedente collegamento, il Sassuolo è in vantaggio col gol al 19° di Sebastiano Esposito. Reazione della Juve, poco fa Douglas Luiz ha calciato al limite l'area di rigore, ancora reattivo il portiere Muric che ha deviato in corner per l'angolo numero 8 in favore della Juventus contro i 3 battuti dal Sassuolo, ma il punteggio sorride al Sassuolo grazie a questo ragazzo Sebastiano Esposito che adesso tocca il pallone, lo smista per l'Orientè sulla sinistra. L'Orientè che si accentra, protegge il pallone da Bremer, poi arriva in raddoppio e glielo prende Zegrova, va a terra, Esposito commette fallo, calcio di punizione, mentre Aquilani si gira verso la panchina per accelerare un cambio. Finora ne è effettuato solo uno, saranno tre addirittura, 25 17 19, quindi Dominguez, Azic, tra l'altro un ex e 9, scusa, Bowie, e quindi, scusate, Bowie, e quindi il 25 per il 94 Esposito, che evidentemente ha dato tutto, e quindi Dominguez entra per Esposito. Poi sono pronti anche Bowie e Azic, mentre l'arbitro invita Sebastiano Esposito ad accelerare l'uscita. Saranno tre cambi, il primo appunto Esposito, poi esce Berardi e lascia il posto a Dominguez, e quindi questo è il secondo cambio, stremato anche Berardi, e quindi questa è la sostituzione numero 3, perché in precedenza c'era stata quella di Bacolà per Lipani, e poi entra Azic e va a prendere il posto del numero 42 Torsvert. Diciamo un po' di confusione anche da parte dello speaker, però alla fine i cambi sono questi, con l'ingresso in campo di Azic, Bowie e Bacolà per Esposito, Torsvert e Berardi. C'è un cambio anche nella Juventus, perché entra con la maglia numero 29 Sarr, il giocatore arrivato dalla Tottenham senegalese, e va a prendere il posto di Con Miners, che ancora una volta non raggiunge la sufficienza, soprattutto nel primo tempo, quell'occasione con la porta spalancata di calciare un tiro piatto assolutamente in tutti i sensi, sia per come ha colpito il pallone con il piatto, sia perché il tiro non era assolutamente angolato e non ha impensierito il portiere del Sassuolo. Muric si è ripreso a giocare dopo questo triplo cambio nel Sassuolo. Porta a 4 i cambi del Sassuolo, così come 4 sono i cambi della Juventus, entrambi con due finestre impegnate, quindi ancora una possibilità di far entrare un giocatore a testa per Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, e per Luciano Spalletti, tecnico della Juventus. Siamo al 26° minuto, vi ho accennato dunque ai cambi, però eravamo rimasti in sospeso su un challenge a Modena. Torniamo quindi da Manuela Collazzo per sapere com'è finita la consultazione.
0: Non è finita bene per l'Italia. Intanto vi diciamo che il set prosegue 25 pari, intanto ha sbagliato l'attacco la via e dunque è arrivata la palla set per la Slovacchia. La seguiamo e poi vi racconteremo cos'è successo. C'è Gulak al servizio, colui che era stato protagonista proprio dell'azione che aveva portato secondo gli arbitri al 26-24 dell'Italia, ma la panchina slovacca aveva chiesto challenge, perché poi effettivamente le immagini hanno dimostrato che è stato il muro azzurro a mandare il pallone sull'asticella. Dunque l'ultimo tocco è stato dell'Italia, per cui in quell'occasione il challenge ha dato ragione alla Slovacchia, che ha annullato così la seconda palla set all'Italia e si è arrivati sul 25 pari. Poi si è tornati in campo, è arrivato uno scambio lungo la via dopo una fase non precisissima della nostra nazionale in difesa, ha provato a chiudere il colpo cercando anche le mani alte del muro slovacco, ma non le ha trovate, quindi errore di Lavia in attacco e 26esimo punto della Slovacchia, che dopo aver annullato due palle set adesso la possibilità di chiudere il parziale sul 26-25 slovacco. De Giorgi ha chiamato time out, si torna in campo dunque per provare a capire se la Slovacchia, dopo aver annullato due palle set all'Italia, riuscirà a strappare anche il parziale agli azzurri, azzurri che avevano dominato il primo set 25-17 e che adesso provano a conquistare il punto sul servizio, dobbiamo dire particolarmente incisivo di Gulak, su una rotazione che crea qualche problema alla nostra nazionale. Gulak al servizio per la Slovacchia su Laurenzano che verticalizza, Giannelli chiama l'attacco di Romanò che è murato, in qualche modo gli azzurri provano a mandar di là il pallone, free ball per la nazionale slovacca che con Rendla chiude, stringe molto il colpo Rendla, diagonale vincente dello schiacciatore slovacco e la Slovacchia chiude il secondo set 27-25, l'Italia dunque perde il primo set in questi europei, se lo aggiudica ai vantaggi la Slovacchia 27-25, a Modena è uno pari tra le due squadre. Ancora Giuseppe Bisantis, Sassuolo Juventus.
1: Siamo quasi al 29esimo minuto, poco fa il pallone è entrato in rete per la seconda volta alle spalle del portiere Juve Vicario, però tutto annullato per un netto fuorigioco, ma grande ingenuità da parte di uno dei nuovi entrati, ossia Bawi, che è scappato verso il portiere, era assolutamente solo, gli si è affiancato Cinquegrano, che però è stato servito quando era in palese posizione di fuorigioco. Bawi avrebbe potuto avanzare e provare a calciare oppure aspettare l'inserimento di Cinquegrano dietro la palla, invece l'ha servito, Cinquegrano ha segnato, però la posizione era nettamente irregolare, quindi giusto l'annullamento del gol, ma ingenuo Bawi che aveva l'opportunità sicuramente di sfruttare meglio l'occasione. Juventus che adesso concede spazi, anche se adesso mette un pallone in aria all'uscita di Muric che la fa sua e lancia forse troppo velocemente il giocatore del Sassuolo che prova a tenere in campo il pallone, si va a guadagnare il massimo, si trattava di Dominguez, un fallo laterale e quindi c'è una rimessa con le mani. E allora adesso Bawi, arrivato in estate dal Verona, una delle poche note positive l'anno scorso della stagione del Verona culminata con la retrocessione in B dei gialloblu, rimane largo a sinistra Lorienté al posto di Berardi, sulla destra adesso c'è Dominguez e quindi è un Sassuolo che mantiene l'assetto del 4-3-3 e soprattutto mantiene il vantaggio 1-0. Azic, ex giocatore della Juventus, montenegrino, tocca il pallone, il tocco all'indietro ancora per Izes che va da Leisen ancora per Doig per Lorienté, il pallone per Doig con il sinistro, se ne va, lo sbilancia Douglas Luiz, attenzione, cartellino giallo per Douglas Luiz che riteneva addirittura di non aver fatto neanche fallo, ma è stata una spallata che ha mandato addirittura fuori dal campo il giocatore del Sassuolo e quindi annotiamo anche questa ammonizione, Douglas Luiz che è il secondo per la Juventus dopo Lukumi, un ammonito anche nel Sassuolo Lipani, ma ci sarà una punizione interessante da seguire per il Sassuolo quando siamo arrivati al 31esimo, la seguiremo, poi torneremo da Manuela Collazzo per il racconto di Italia-Slovacchia di pallavolo che come abbiamo sentito è tornata in parità. Qui invece il Sassuolo che conduce per una rete a zero e poco fa aveva anche segnato il gol del 2-0, ma assolutamente in posizione irregolare, ma ripeto l'errore di Bawi che avrebbe potuto calciare, invece ha servito Cinquegrano in fuori gioco, Cinquegrano poi ha messo il pallone alle spalle di Vicario, battuta non benissimo questa punizione dal Sassuolo, conquista palla la Juventus che riparte con Kalulu. Siamo al 31esimo minuto, situazione Sassuolo 1 Juventus 0 e la linea può tornare a Modena.
0: Rivediamo la situazione tra Italia e Slovacchia, è 1-1, l'Italia ha vinto il primo set 25-17, non ha giocato benissimo nel secondo, lo ha perso ai vantaggi 27-25 per la Slovacchia che ha approfittato dei 12 errori azzurri, 8 solo al servizio e una fase muro difesa non perfetta da parte della nostra nazionale, si è distinta da questo punto di vista la Slovacchia. Siamo in attesa che cominci il terzo set, 1-1 la situazione al Palapanini, ancora Sassuolo Juventus.
1: La Juventus sta cercando di recuperare ma concede tantissimo alle ripartenze della formazione nero-verde, che poco fa poteva andare addirittura in 3 contro 1, ma non si sono capiti i giocatori del Sassuolo. Riparte però la formazione di casa con Aziz, giocatore messo in campo da Aquilani per tenere ordine nel centrocampo della formazione nero-verde. Ancora il lancio per Bowie che scatta però con un attimo di ritardo, attaccante scozzese, in netto vantaggio c'è Bremer, va allo scambio con Vicario e quindi può ripartire Bremer per la Juventus. Siamo nella metà campo, certo nel Sassuolo sono usciti Esposito, lo abbiamo detto, autore del gol, ma ancora non al 100%, Berardi idem, sempre pericoloso ma ancora non al 100%, poi stupisce un po' Torsvert che è stato uno dei migliori in campo, però ovviamente non possiamo sapere le condizioni del giocatore, semmai nel post partita Alberto Aquilani ai nostri microfoni ci darà la spiegazione di questo cambio oppure solo la necessità di inserire forze fresche. Ma adesso la Juventus con Zegrova che scarica per Douglas Luiz centralmente per Sar, l'ultimo entrato in campo. Attenzione, spazio per la Juventus, controlla male il tentativo poi di Zelic, che poi però ottiene il massimo, ossia un calcio d'angolo, perché la retroguardia del Sassuolo che aveva recuperato palla, infatti gesto abbastanza di stizza da parte di Alberto Aquilani che aveva visto l'opportunità per i suoi di ripartire in contropiede, però il difensore Izes del Sassuolo è stato un po' lento nel mettersi in movimento e Zelic è andato a riprendersi la pallone, a prendersi l'angolo, numero 9, bandierina di sinistra, porta la nostra destra, battuto il pallone in aria, non esce il colpo di testa, l'allontanamento da parte di Izes, prova a risalire Bacolà, vanno a vuoto un po' tutti, Douglas Luiz poco fa ammonito, riesce a proteggere il pallone, deve andare Dominguez a pressare il giocatore della Juventus, lo spunto però da parte di Alaibegovic, il tocco di tacco di Voltemade per nessuno, ma riesce a recuperare il pallone la Juventus con Douglas Luiz, se lo allunga ancora Voltemade, il tocco per Bremer, schemi adesso letteralmente saltati con Zegrova che entra in aria, carica il tiro rimpallato da un ottimo intervento di Doig, uno dei migliori in campo, davvero ha annullato con Seisao e non è poco, e adesso se la sta vedendo con un altro avversario assolutamente non facile come Zegrova che mette il pallone in aria, Voltemade prova il tiro che viene deviato, non è calcio d'angolo, il pallone è sulla fondo, la rimessa è in favore della Sassuolo. Attenzione, l'ultimo cambio nel Sassuolo con la maglia numero 15, il croato Zaletakar che entra in campo, nazionale croato, maglia numero 15, è un difensore Zaletakar e va a prendere il posto di Izes che poco fa ha fatto vedere di essere forse in affanno, una poi in difficoltà, difensore per un difensore, mancano 10 minuti al 90° e poi sarà recupero. Sassuolo 1 Juventus 0, torniamo a Modena, pallavolo.
0: È cominciato il terzo set con l'errore al servizio di Inat, il capitano della Slovacchia, dunque l'Italia ne approfitta per portarsi sull'1-0. 1-1 è il conto dei parziali, un secondo set terminato ai vantaggi e già contro la Slovenia, pur perdendo la Slovacchia era riuscita a strappare un set, sempre non era riuscita a strappare un set ma aveva comunque portato la Slovenia ai vantaggi, addirittura 31-29 in quel partito. Il primo all'esordio per quanto riguarda la nazionale slovacca, che adesso subisce il punto di Romanò, 2 Italia, 0 Slovacchia nel terzo set, 1-1 però è il conto dei parziali al Palapanini, Sassuolo Juventus.
1: Noi siamo quasi al 36esimo nel corso della ripresa, Sassuolo 1 Juventus 0, c'è Baui del Sassuolo che entra di rigore, la mette all'indietro, tocco per Dominguez ma qui sbaglia secondo me Azic che aveva l'opportunità per tirare e invece ha voluto aprire per Dominguez che probabilmente non se lo aspettava neanche lui, diceva tirerà Azic, tra l'altro è anche un buon tiratore, ricorda qualcosa l'Inter, decise quel Juventus Inter 4-3 all'inizio dello scorso campionato con un tiro da fuori, responsabilità di Sommer, ma un ragazzo che almeno ci ha provato, il cross a vuoto Muric, attenzione Zegrova porta vuota, il tiro rete, il pareggio della Juventus con Zegrova e questa volta Muric e la retroguardia del Sassuolo non sono apparsi impeccabili sul cross, tutto sommato leggibile dalla sinistra, l'uscita di Muric che poi resta a terra, probabilmente è anche inciampato, probabilmente è una storta, il pallone è stato solamente toccato, si è sfiondato Zegrova che comunque l'abbiamo visto entrare molto bene, ultima partita al posto di Sisco Corsesao, ha tenuto il pallone, ha eluso l'intervento di un difensore, esattamente il nuovo entrato Saleta Carr, ha calciato con la porta ormai sguarnita e ha trovato il gol del pareggio in un momento di difficoltà per la Juventus, perché il Sassuolo aveva avuto occasioni in contropiede e aveva dilapidata una andando a cadere in fuorigioco con un 2-0 praticamente, e prima di questa azione Azic aveva mancato una conclusione andando a servire Dominguez e facendo ripartire la Juventus, e proprio da quell'azione è nato il gol del pareggio di Zegrova, 1-1, e adesso si svegliano anche i tifosi della Juventus. Ci attendiamo un finale intensissimo, 37 e mezzo, Sassuolo 1 Juventus 1, ha pareggiato Zegrova. Andiamo a Modena, palla a volo.
0: Inizio del terzo set, l'Italia avanti 3-2, 1-1 il conto dei parziali. Questa è la situazione fra Italia e Slovacchia, scambio lungo, si chiude a favore della nostra nazionale per un fallo commesso dai nostri avversari. 4 Italia, 2 Slovacchia, siamo all'inizio del terzo set, sta giocando adesso Galassi al centro al posto di Sanguinetti, questo è il cambio voluto da De Giorgi. La situazione dunque 4 Italia, 2 Slovacchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Sassuolo Juventus.
1: Qui invece siamo al 38esimo minuto, la situazione adesso è di parità tra Sassuolo e Juventus 1-1, e ci crede la Juventus che prova a spingere, entra in area di rigore, cerca il filtrante, un rimpallo, il pallone al centro, la conclusione, questa volta Muric si riscatta deviando il pallone in angolo per la decima volta, decimo tiro dalla bandierina per la Juventus contro i 3 battuti dal Sassuolo, conclusione di Alaibegovic, para con il corpo Muric, Muric che poi in occasione del gol si è anche fatto male, però ha rassicurato tutti, può giocare, ha fatto questa parata, adesso tutti quelli della Juventus ci credono per questo calcio d'angolo dalla destra, porta alla nostra destra, Voltemade di testa, schiaccia ma la mette fuori, e ancora una volta l'uscita di Muric era stata tutt'altro che sicura, era rimasto a metà strada, colpo di testa di Voltemade e pallone che è terminato fuori, e quindi Juventus all'assalto per cercare di ribaltare la situazione. Tra l'altro Spalletti ha ancora a disposizione una sostituzione, vediamo il team manager Matteo Fabris pronto vicino alla quarta ufficiale Luca Zufferli, o meglio lui è pronto ma non è pronto il cambio, e quindi l'arbitro fa riprendere il gioco, rimandata la quinta e ultima sostituzione alla Juventus, la decima e ultima sostituzione della partita. Ancora il Sassuolo con Dominguez, adesso sulla destra Dominguez prova a superare il suo avversario, effettua un cross troppo alto per Bawi, allontana Kalulu ma recupera dalla retrovie Matic che arriva al limite dell'area di rigore, Matic lo scarico, cerca Dominguez, non lo trova, arriva Cinquegrano, Matic non lo serve, ancora Matic in area di rigore, poi c'è Cinquegrano lì vicino, servito finalmente, il tocco all'indietro, il pallone ancora per il Sassuolo che prova a proteggere con Azic, questo pallone ci riesce, il tocco poi all'indietro, ancora per Saleta Cara che va lateralmente, il giocatore della Juventus che entrerà in campo è Obaduyu, un giocatore della Juventus Next Gen, l'Under 23. Ancora il Sassuolo che tiene il pallone, il lancio lungo troppo alto per Dominguez che già di suo non è particolarmente alto, chiedono il gioco pericoloso quelli del Sassuolo, non c'è, e quindi c'è la rimessa con le mani, anzi c'è il pallone gestito dalla Juventus, il tocco per Douglas Luiz all'altezza linea centrale del campo, il pallone per Zegrova, l'autore del gol del pari, è entrato bene in partita, giocatore che ha bisogno di fiducia e che innesca per la conclusione tentata da Alaibegovic che incoccia nella schiena di un difensore del Sassuolo, Cacciagrano, può ripartire la Juventus adesso quasi in forcing, Douglas Luiz, il pallone filtrante per il tentativo di Kalulu, gli va a prendere palla Doig, può ripartire Bacolà per il Sassuolo che poi lascia il pallone lì, forse commette fallo Bacolà, se lo va a riprendere, il tocco per Saleta Carr, il lancio per Dominguez, Dominguez arriva sul pallone, prova a gestire palla, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, riparte la Juventus 4-90, Sassuolo 1 Juventus 1, Modena palla a volo.
0: Saremo brevissimi, Giuseppe, dato che qui siamo solo all'inizio del terzo set. Adesso buon momento della nostra nazionale, sia a muro con Mati, ma anche al servizio nella circostanza con Lavia che ha messo a segno un ace. 9 Italia, 4 Slovacchia, la Slovacchia chiama time out, è il terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo Juventus.
1: 41 e mezzo. La ripresa è 1-1 tra Sassuolo e Juventus. La Juventus sta scena pure fuori, eccolo il cambio. Esce con la maglia numero 17 Alaj Begovic, comunque positiva direi la sua prestazione, ed entra con la 45 il numero 45 classe 2006 Obaudu, Justin Obaudu, giocatore della Juventus Next Gen. Ma ci sono problemi per Muric, problemi nati dopo quell'uscita avventata in occasione del gol del pari di Zegrova, poi ce n'è stata anche un'altra, problemi a una caviglia. Vedremo se il Sassuolo a questo punto, esauriti i cambi, se Muric rientrerà in campo tutto tempo che verrà recuperato, perché ovviamente senza portiere non si può giocare. Vediamo Matic che è il più esperto del Sassuolo, che va a dire alla portiere stringi i denti, mancano 3 minuti, anche una pari con la Juventus non è certo un risultato da buttare. Certo, il ruolo del portiere è determinante, se il portiere non è alla meglio i rischi per la squadra sono parecchi. Una parata ma anche un'uscita sbagliata che aveva favorito un colpo di testa di Voltemade appostato sul secondo palo, pallone terminato al lato, è ripartito il Sassuolo con Lorienté che va in dribbling ma a ritroso, Lorienté per Bacolà, Bacolà si propone Doig, dice calma Aquilani, dice non andiamo scriteriatamente in avanti, non rischiamo la beffa di prendere gol in casa nostra dalla Juventus in contropiede. Ancora Matic, tiene palla infatti il Sassuolo, il controllo di Leisen, poi Matic, il pallone che viene servito per Azic, Sagic, Bacolà, molta qualità a centrocampo del Sassuolo. Bacolà vince un contrasto, entra in aria, la conclusione, rete! Il Sassuolo si riporta in vantaggio con Bawi che segna quindi il gol che riporta il Sassuolo a 2 minuti dalla 90esimo avanti. Azione palla a terra, Bacolà che approfitta di un'uscita sbagliata di Bremer, tocco per Bawi e quindi Bawi si fa perdonare di quell'errore quando ha servito un pallone in fuorigioco a cacciagrano invece di calciare, ha calciato di sinistro di prima intenzione riportando in avvantaggio il Sassuolo. Bawi, Sassuolo 2 Juventus 1, sembrava quasi che il Sassuolo dicesse calmi, va bene anche la pari. Il Sassuolo si è riportato avanti più di un minuto al 90esimo, poi sarà un recupero che a questo punto potrebbe essere anche corposo visti gli infortuni al portiere Muric. Sassuolo 2 Juventus 1, tutto da rifare per la Juventus e la linea torna a Modena, pallavolo.
0: 10 Italia, 5 Slovacchia, diventano 11 punti dell'Italia perché arriva il secondo ace nel parziale, lo firma Mati e dunque 11 Italia, 5 Slovacchia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo-Juventus.
1: E allora siamo entrati nell'ultimo minuto, fra un po' conosceremo l'entità del recupero visto che siamo a 40 secondi al 90esimo, molti non ci credono e lasciano la tribuna proprio mentre si alza una gradevolissima brezza da nord e quindi molti tifosi magari per non rimanere imbottigliati nel traffico non ci credono più e vanno via, ma in Sassuolo ci crede. La via con Azic, Azic il tocco all'indietro per Doig, Sassuolo 2 Juventus 1, Bawi ha segnato il gol del 2-1, ma errore di Bremer in uscita, bravo Bacolà a crederci, arrivare su questo pallone, a servire Bawi che di prima intenzione ha calciato cogliendo in controtempo Vicario. 90esimo, 4 di recupero, quindi insomma normali direi, non tantissimi, sì in effetti ci sono stati cambi, qualche infortunio a Muric, 4 forse si poteva arrivare anche a 5. Si arriva però col minuto di recupero del primo tempo, Sassuolo 2 Juventus 1, Juventus in avanti, Voltemade anticipato, recupera palla ancora il Sassuolo, la chiusura di Kelly per la Juventus, il difensore inglese protegge da Dominguez, il tocco ancora a sinistra proprio per Obaudu, il controllo all'indietro, la Juventus in avanti con Sarr arrivato a fine mercato dal Tottenham, Zegrova aveva segnato il gol del momentaneo pari, ci riprova Zegrova, la conclusione, gol! Zegrova, doppietta Zegrova e al 90esimo minuto si è di nuovo in parità, Sassuolo 2 Juventus 2, che partita, ma certo il Sassuolo all'89esimo è l'espressione di Alberto Aquilani, è tutto un programma, come a dire vabbè e allora regaliamo i punti. Ma Zegrova entrato benissimo in partita, ha calciato col sinistro, non impeccabile Muric, tra l'altro con nazionale di Zegrova, kosovaro, non sta bene Muric e si vede, il tiro era sul suo palo, lo ha toccato il portiere del Sassuolo ma non lo ha frenato e siamo 2-2 al 91esimo, si giocherà fino al 94esimo, ancora tutto aperto, 2-2 linea Modena, pallavolo.
0: A Modena Italia in controllo e quel che non era riuscito nel secondo set sta riuscendo nel terzo. Tre ace degli azzurri, l'ultimo di Giannelli. Dunque l'ace di Lavia, l'ace di Mati, l'ace di Giannelli. Italia incisiva dai 9 metri, 14 Italia, 6 Slovacchia nel terzo set. 1-1 il conto dei parziali, Sassuolo-Juventus.
1: E allora andiamo con questa partita che ha ancora qualcosa da dire. 2-2 tra Sassuolo e Juventus, con il Sassuolo che all'88esimo si era portato nuovamente in avvantaggio. Grande festa, attenzione break della Juve, molte vade, è partito la chiusura, Doig, chiedono il fallo, non solo c'è il fallo ma c'è anche il giallo e si dispera il giocatore del Sassuolo Leisen, che è andato a prendersi il cartellino giallo, secondo ammonito sul Sassuolo. Era convinto Leisen, il difensore belga del Sassuolo, di aver toccato il pallone. Secondo l'arbitro invece si trattava calcio di punizione, quindi non solo ma di ammonizione per Leisen, e quindi c'è l'opportunità per la Juventus di creare un'occasione quando manca un minuto e mezzo alla termine. 2-2 tra Sassuolo e Juventus, incredibile finale. Il Sassuolo che si era portato in vantaggio all'88esimo, grande gioia, e poi ha concesso il gol a Zegrova, bravo a crederci. Ma attenzione, Juventus prova lo sfondamento, perso palla, attenzione al Sassuolo, può ripartire. Bacolà, il pallone che arriva ad Azic, occasione Sassuolo, Azic entra in area di rigore, Azic prova a sfondare, tiene troppo palla e si disperano dalla panchina del Sassuolo. Avrebbe potuto servire due compagni, ma non è finita, c'è Zegrova che rilancia per la Juventus. Il controllo di Kelly addirittura in proiezione offensiva, 40 al termine, Juventus pericolosa in area di rigore, Colomuani va in aria, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, può ripartire la Sassuolo. Attenzione, posizione regolare di Lorientè, 3 contro 2, il Sassuolo può affondare, il lancio dall'altra parte, Hazic sta per entrare in area di rigore, lo fa in questo momento, Hazic il tiro, gol! Ha segnato il Sassuolo al 93esimo minuto con il gol dell'ex Azic, che è già specialista nei gol nel finale. Abbiamo citato quella Juventus-Inter 4-3, ma questa è una partita che bisognava venire a vedere nei minuti finali, perché all'88esimo il Sassuolo è andato avanti, la Juventus ha trovato il pari e poi assolutamente sguarnita la Juventus, ma in certi casi meglio portarsi a casa il punto. Ha perso un pallone in avanti, è ripartito il Sassuolo, un 3 contro 2, intelligentissimo Lorientè a mettere il pallone ad Azic ed è finita. Il Sassuolo ha battuto la Juventus per 3-2 con un recupero davvero strepitoso di questa partita, ma con la Juventus abbraccio adesso Tranquillani e Spalletti, che ha di che rammaricarsi perché hai ottenuto una pari al 91esimo minuto e quindi portati a casa il punto. Non sarà facile fare punti in casa del Sassuolo, ma su un pallone perso in avanti si sono trovati 3 del Sassuolo, 2 della Juve, quasi Azic da ex non voleva andare a segnare e invece si è trovato in area di rigore, ha alzato la testa, ha tirato a girare, ha segnato il gol che ha portato il Sassuolo sul 3-2 in questa straordinaria partita che nel primo tempo vedeva un giusto 0-0 e poi nel secondo tempo, specie nella finale, ha visto succedere davvero di tutto. Il Sassuolo si era portato in vantaggio nel secondo tempo con il gol messo a segno da Esposito al 19esimo minuto. Sassuolo che ha avuto anche l'occasione per raddoppiare, ma poi Zegrova è entrato in campo al posto di Francisco Conceição al 13esimo minuto, ha segnato il gol del pareggio. A quel punto tutto riaperto, il Sassuolo quasi si accontentava della pari, ma Baui al 41esimo, anzi al 43esimo, 2 al 90esimo, ha segnato il gol del 2-1 che sembrava aver chiuso la partita, e invece ancora Zegrova, 91esimo, primo dei 4 minuti di recupero, segna complicità del portiere Muric, che dopo aver sbagliato l'uscita nel primo gol era probabilmente inacciampato in una buca, quindi aveva un problema fisico, ma è dovuto restare in campo perché i cambi erano finiti. Gol di Zegrova, sembrava finita ma no, le squadre ci hanno provato, la Juventus si ha lasciato sguarnita e sul contropiede all'ultimo secondo del 94 di recupero l'ex Aziz ha segnato il gol che consente alla Sassuolo con questi tre punti di volare a quota 7, di raggiungere proprio la Juventus oltre alla Como che giocherà domani e il Frosinone che ieri ha pareggiato con il Genoa. Ancora un passo falso per la Juventus, direi un grave passo falso della Juventus che ha l'opportunità di rilanciarsi giovedì in Europa League ospitando il NEC di Nimega, squadra olandese, ma in campionato le cose non vanno bene. Escono a testa bassa i giocatori della Juventus che qui a Reggio Emilia erano sostenuti dalla maggioranza del pubblico, corsa verso la curva del Sassuolo di Alberto Aquilani che ha vinto una grandissima partita. L'assistenza tecnica è stata di Andrea Neri, il radiocronaca di Giuseppe Di Santis che ribadisce il risultato finale. Sassuolo 3, Juventus 2, vi auguro un buon proseguimento di serata, è in corso la pallavolo Italia-Slovacchia. Buonasera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: 22:39 dopo il finale palpitante di Sassuolo-Juventus che si è conclusa con la vittoria del Sassuolo sulla Juventus per 3-2 nei minuti finali. Andiamo subito da Manuela Collazzo a Modena per Italia-Slovacchia, europei di volley.
2: Terzo set, Italia in totale controllo, subisce l'attacco della Slovacchia che si porta a quota 10, ma la nostra nazionale ha 20 nel terzo parziale, un ritorno importante degli azzurri dopo aver perso il secondo set ai vantaggi, cambi nella nostra metà campo, gli schiacciatori sono cambiati, dentro Porro per la via e poi sul 18-8 azzurro ovazione del Palapanini per Micheletto che è entrato al posto di Bottolo, dunque ancora una passerella, possiamo chiamarla così, per Micheletto che reduce da un infortunio piuttosto grave, mentre adesso attacca il centro Mati e ottiene per l'Italia il 21esimo punto, 10 punti della Slovacchia, dicevamo di Micheletto che non giocava da gennaio dopo un lunghissimo e fastidiosissimo infortunio alla schiena e adesso si fa anche il giro in prima linea lo schiacciatore dell'Itas Trentino. Seguiamo il servizio di Porro, schiacciatore di Modena, potente, qualche difficoltà per la ricezione della Slovacchia che prova ad attaccare con Glack, ma è murato e crediamo che il muro punto sia proprio di Micheletto, dunque arriva il primo punto in questi europei anche per colui che era stato il miglior giocatore dei mondiali vinti lo scorso anno dall'Italia. 22 Italia, 10 Slovacchia nel terzo set, continua il turno a servizio di Luca Porro, 1-1 è il conto dei parziali, segue a bordo campo adesso anche abbastanza compiaciuto De Giorgi, i suoi ragazzi dopo gli affanni del secondo set, buona la difesa azzurra con Laurenzano e poi tocco del muro slovacco sull'attacco al centro di Mati e dunque 23esimo punto dell'Italia, ancora attento in difesa Laurenzano, Giannelli ha scelto l'attacco al centro di Mati, è stata ottima finora la sfida del giovane centrale, anche lui di Modena, 23 Italia, 10 Slovacchia nel terzo set, continua dunque il turno a servizio dell'altro giocatore di Modena, Luca Porro, il secondo di tre fratelli, tutti e tre pallavolisti, la ricezione slovacca, poi l'attacco, ma la nostra difesa, arriva anche l'attacco di Micheletto che conquista con un manifuori il 24esimo punto per la nostra nazionale, sono ben 14 le palle set a disposizione degli azzurri, arriva dunque il secondo punto nel set di Micheletto, prima un muro, adesso un manifuori e dunque 24 Italia, 10 Slovacchia, turno a servizio di Luca Porro che prosegue, prima occasione a disposizione dell'Italia per riportarsi avanti, potente il servizio di Porro, verticalizza il libero della Slovacchia, poi prova ad attaccare Jakubik, ma Mati ci mette la mano e conquista il 25esimo punto, muro di Mati, 25 Italia, 10 Slovacchia, così nel terzo set 1-1 il conto dei parziali tra Italia e 2-1 dell'Italia sulla Slovacchia, l'Italia che dunque si riporta avanti al Palapanini dopo aver dominato il terzo set 25-10. Studio.
1: E allora, poi torneremo da te certamente Emanuela Collazzo per seguire insieme il quarto set di Italia-Slovacchia. Vi ricordo i nostri numeri SMS e WhatsApp al 335-699-2949, la possibilità per voi anche di usufruire del numero verde all'800-050-001. Abbiamo già collegati i nostri opinionisti, li saluto. Oggi è una puntata un po' speciale di Domenica Sport, divisa a metà tra calcio e volley, ma comunque buonasera a Giovanni Galli, buonasera a Filippo Grassia.
3: Buonasera, buonasera a voi.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Insomma, Giovanni, parto da te. Siamo davvero nell'immediata vicinanza della fine di Sassuolo-Juventus che nei minuti finali si è accesa come forse non avremmo creduto e è finita molto male per la Juventus. Si stanno già scatenando i tifosi della Juventus al nostro numero WhatsApp che ripeto 335-699-2949.
4: Sì, diciamo che la Juventus nel momento in cui ha raggiunto il primo pareggio ha visto l'opportunità di poterla vincere. È andata sotto, ha avuto ancora la forza di rientrare e poi dopo forse ha... l'errore che è stato fatto è che l'entusiasmo, no? La voglia di volerla vincere per forza ha lasciato aperto il campo ad un Sassuolo, devo dirti, molto ben disposto in campo. Complimenti ad Aquilani perché ha giocato una partita a viso aperto, ha fatto dei cambi a metà del secondo tempo e ha giocato con quasi quattro attaccanti, no? Uno dice gioco contro la Juventus, sono in vantaggio, cerco di difendermi, e lui ha cercato di difendersi mettendo gli attaccanti. Questo sia un bellissimo messaggio al nostro calcio. Complimenti ad Aquilani. E Juventus un po' sfortunata in alcune circostanze, ma decisamente ancora con il cartello di lavoro in corso.
1: Filippo Grassia, l'ha persa la Juventus o l'ha vinta il Sassuolo?
3: Ma direi che il verdetto è legittimo e ci sono i meriti del Sassuolo e anche i demeriti della Juventus. La squadra di casa ha cercato il successo, tant'è vero che nell'ultimo quarto d'ora non solo ha segnato due gol oltre a quello di Esposito, ma ha minacciato la porta della Juventus in almeno tre occasioni. D'altra parte c'è stata una squadra, quella di Spalletti, che peggio di così non poteva schierarsi sulle ripartenze degli avversari. È una batosta imprevista alla vigilia, ma il copione della partita testimonia la giustezza del verdetto che impedisce ai bianconeri di raggiungere la vetta, almeno in attesa dei posticipi di oggi, e permette invece agli

0: Tipo, hai evidenziato elementi per quanto riguarda la moviola su Sassuolo Juventus?
1: Allora, al quarto d'ora Dolga e Conceição vanno a duello lungo la linea laterale. Lo juventino cerca di fermare con il braccio l'avversario, che lo tocca al viso per tenere la distanza. L'arbitro Sacchi gestisce senza cartellini l'episodio fra le proteste di entrambe le parti. Poi giusto il giallo a Lucumì, entrata pericolosa in scivolata a suo Esposito, manca invece quello a Bremer per una trattenuta sempre ad Esposito. Al 65esimo il Sassuolo passa in vantaggio, Matic serve nello spazio Esposito che supera Vicario, lo tiene in gioco Calulu. Al 73esimo, e qui siamo ancora sul punteggio di 1-0 per la squadra di Aquilani, il Sassuolo segna ancora, Adzic scatta il leggero fuorigioco e serve 5 Grano, ancora più in fuorigioco del compagno che mette dentro, rete cancellata. E comunque Adzic, se fosse non fosse partito in fuorigioco, avrebbe commesso, come ha detto il nostro inviato, una sciocchezza servendo il compagno che era nettamente in posizione regolare. Poi sono arrivati i gol dall'82esimo al 93esimo in 11 minuti, 4 reti, di cui almeno uno sul pasticcio del portiere del Sassuolo, che fra l'altro si è leggermente infortunato.
0: Giovanni Galli, veramente un flash, poi torniamo alla pallavolo di questa giornata, che naturalmente deve ancora vivere il suo epilogo domani con gare molto importanti, quella della Roma, dell'Inter, non dimentichiamoci del Como, assolutamente unica italiana a vincere in Champions League. Però dei risultati che sono maturati fino ad oggi di questo turno, qual è quello che ti ha più sorpreso? Vado a caso, insomma, la vittoria del Napoli, i 3 gol di Mastantuono e quindi la vittoria della Fiorentina, il Cagliari che vince a Bergamo, la tua?
2: Penso che sia la vittoria del Cagliari a Bergamo una conferma che Pisacane ha iniziato un percorso 2 anni fa con la primavera, vincendo la Coppa Italia. L'anno scorso si è confermato con la prima squadra e questa vittoria, insomma, è già 9 punti il Cagliari, voglio dire, 3 vittorie, per cui credo che a questo punto non si possa più parlare neanche di sorprese. Ma anche la Lazio, devo dirti, anche la Lazio a me è piaciuta molto, soprattutto il primo tempo, ha fatto un primo tempo importante, per cui queste 2 squadre metterei in questo momento sul podio di quello che abbiamo visto oggi, e cioè Lazio e Cagliari. Poi i 3 gol di Mastrantuono della Fiorentina, ma voglio dire, la Fiorentina quello che ci doveva sorprendere era quello che aveva fatto fino a oggi, non quello che ha fatto venerdì sera.
0: Intanto i vostri messaggi al 335-699-2949, non sotterriamo la Juventus, grandi meriti al Sassuolo, ci scrive Paolo, altri invece che sono decisamente più duri nei confronti della squadra bianconera, ne continueremo a parlare. Ora però Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, europei di volley a Modena.
3: È cominciato il quarto set, la situazione, l'Italia avanti 3-2, 3 pari, perché arriva il colpo vincente della nazionale di Masni con un mani fuori, e dunque Rendla conquista il terzo punto per la Slovacchia, 3 pari nel quarto parziale, l'Italia avanti 2-1, ha dominato il terzo set 25-10, migliore l'Italia in ogni fondamentale nel terzo parziale, anche soprattutto al servizio con Trace, pochissimi errori. Adesso una buona ricezione di Laurenzano su un servizio potente della Slovacchia, subisce poi il muro porro, una palla piuttosto scontata questa attaccata dall'Italia, non altissima dobbiamo dire, servita da Giannelli a porro, è arrivato il muro attento da parte della Slovacchia e la Slovacchia opera il sorpasso, ma siamo solo all'inizio del quarto set, 4-3 della Slovacchia sull'Italia, l'Italia che però comanda nel conto dei parziali 2-1.
0: Allora, ritorniamo tra questo ping pong tra calcio e volley, naturalmente. Riparto con Filippo Grassia. A questo punto eravamo insieme la scorsa settimana quando Spalletti disse a questi microfoni: io salgo e non scenderò dal carro di Colomoni. Certo, oggi la prova del francese ancora una volta non è che abbia, diciamo così, rubato l'occhio.
1: Ma intanto bisogna dire che sono stati migliori i giocatori che sono entrati nella ripresa, e mi riferisco innanzitutto a Zegrova, autore di una doppietta, ma anche a Voltemade, che comunque ha reso piuttosto la fase offensiva, e a Sar. però ne scaturisce un'immagine che mi piacerebbe

0: piacerebbe poi anche conoscere il vostro pensiero, cioè che questa Juventus secondo me faticherà sempre a giocare solo con due centrocampisti. E poi c'è da ricordare, a mio parere, il fatto che la difesa si è dimostrata estremamente vulnerabile, soprattutto sul suo fianco destro.
1: Giovanni Galli, su queste considerazioni?
2: Sì, è vulnerabile perché ha regalato campo e soprattutto spazio nei contropiedi. È una Juventus che comunque aveva preso soltanto un gol fino ad oggi. Io credo che probabilmente il fatto di aver fatto un buon primo tempo dove c'erano delle, dove hanno avuto anche delle opportunità per passare in vantaggio, andando sotto nel risultato ha cercato appunto di in maniera forse non propriamente corretta, nel senso che la partita è lunga e il risultato puoi sempre recuperarlo, ma l'1-1 di De Grova, l'ingresso di questi giocatori probabilmente ha illuso la squadra, no, che potesse essere in discesa dal pareggio. Poi invece, ripeto, secondo me Aquilani ha fatto queste sostituzioni mettendo dentro altri attaccanti, e questi attaccanti, Bove ha fatto il gol del 2-1, Azic ha fatto il gol del 3-2, e credo che siano diventati importanti, no, per quanto riguarda il risultato. E la Juventus si è fatta, secondo me, ingolosire troppo dalla possibilità di fare il risultato pieno, ha lasciato troppo campo alle ripartenze.
1: Manuela Collazzo, Italia-Slovacchia, pallavolo.
3: Italia difende e poi contrattacca da seconda linea con Porro. 7 Italia, 5 Slovacchia nel quarto parziale, un avvio punto a punto. Adesso però l'Italia prova a sfruttare il turno a servizio di Luca Porro, che nel frattempo è tornato in campo, è rimasto in campo al posto di Lavia, mentre è tornato in campo al posto di Micheletto Bottolo. Dunque solo un'apparizione per lo schiacciatore dell'Itas Trentino nel terzo set, peraltro in un momento del parziale ampiamente a favore della nostra nazionale. Luca Porro, il suo servizio potente, in qualche modo se la cava la ricezione della Slovacchia, e poi arriva il mani fuori di Inat, il capitano slovacco, che conquista il sesto punto per i nostri avversari. Era alto il muro azzurro, però non perfettamente posizionato, almeno per quanto riguarda proprio la posizione delle mani, e dunque il sesto punto della Slovacchia, 7 punti dell'Italia nel quarto set. Un po' di imprecisione tra Giannelli e Mati, arriva però in qualche modo un tocco con la mano mancina di Mati per l'ottavo punto azzurro. 8 Italia, 6 Slovacchia, siamo nel quarto set, l'Italia è avanti 2-1 nel conto dei parziali. Studio
1: Filippo Grassia, riparto da te, anche grazie alla preziosa segnalazione in redazione di Andrea Boccia. Decide questo Sassuolo Juventus un gol nel recupero di Azic, che l'anno scorso, ed era sempre il 13 settembre, sempre nel recupero, decise quello Juventus-Inter. Poi insomma, non è vero ma ci credo, come vogliamo commentarlo?
0: Ma innanzitutto che si tratta di un giocatore di talento che, dopo aver sbagliato una percussione, poi ha segnato un gol alla Del Piero, una vera e propria perla. Poi lui non ha esultato, però si dimostra uno dei ragazzi che possono sicuramente mettersi in luce in questo campionato, insieme a Nico Pazza, a Mastantuono e ad altri. Certo, la Juventus con Ildiz e con Gonzales certamente da quella parte non aveva troppo spazio per Azic, però si tratta di un giocatore sul quale si può sicuramente puntare nel futuro.
1: Giovanni Galli, quando tu giocavi avevi una data preferita o magari qualcosa che volevi evitare anche per scaramanzia, qualche giorno particolare?
2: No, sinceramente no, perché avendo disputato in Serie A 500 partite e i giorni sono, ne abbiamo quasi, penso tutto l'anno di aver giocato, ecco, tutti i giorni dell'anno, per cui no, però questa ricorrenza di ragazzo, soprattutto perché, come diceva giustamente Filippo, ha fatto un gol alla Del Piero, ma secondo me Del Piero praticamente faceva il movimento della gamba, lui ha calciato quasi da fermo, ha calciato quasi da fermo, veramente io non mi aspettavo, ecco, nel vederla ho voluto rivederla dopo un paio di volte perché non ero riuscito a capire lì per lì come avesse potuto calciare, invece è stato veramente palla ferma, non in movimento, e lui è riuscito a calciare sul palo più lontano, quasi all'incrocio dei piedi.
0: E questo sì, se posso aggiungere riscattando l'errore precedente.
2: Sì, bravo.
1: Che era stato piuttosto grave. Giovanni Galli, Filippo Grassia, vi ritrovo subito dopo il giornale radio delle 23, vi lascio per un momento in attesa, un minuto e mezzo per Manuela Collazzo e poi andiamo al giornale radio Italia-Slovacchia di volley.
3: Gioco fermo al Palapanini, ha chiesto time out il CT della Slovacchia, Masny, l'Italia in controllo, 11-7, buon momento azzurro, sta mettendo sotto pressione la ricezione avversaria e è incisiva la nostra nazionale anche in attacco. L'ultimo colpo chiuso molto bene, Bottolo in extra rotazione per l'undicesimo punto azzurro, sono 7 punti della Slovacchia, dicevamo, 2-1 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale che aveva vinto il primo dominandolo 25-17 ma aveva subito nel secondo anche un po' concedendo troppi errori soprattutto al servizio e ha ceduto ai vantaggi 27-25 per la Slovacchia. È stato importante anche dal punto di vista psicologico l'ottimo ritorno nel terzo set in cui l'Italia ha dominato in ogni fondamentale lasciando gli avversari a 10 punti ed è buon momento, dicevamo, con il turno a servizio del capitano Simone Giannelli, 11 Italia, 7 Slovacchia, si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Slovacchia. Giannelli ancora potente dai 9 metri, difficoltà per la ricezione dei nostri avversari che però poi vanno a giocare con le mani del muro azzurro, con Inat, crediamo, in ogni modo riescono a chiudere, a conquistare l'ottavo punto. C'era stata una brutta ricezione da parte della nazionale slovacca. Poi è arrivato Inat e ha giocato con le mani del muro di Romanò conquistando l'ottavo punto, 8 Slovacchia, 11 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia pronta in ricezione sul servizio proprio del capitano della Slovacchia, buona la ricezione di Bottolo, attacca da seconda linea Luca Porro e adesso il capitano Giannelli sta ritrovando anche le pipe, gli attacchi da seconda linea degli schiacciatori, 12 Italia, 8 Slovacchia in questo quarto parziale, Bottolo al servizio, sta variando molto il gioco Giannelli, dando pochi punti di riferimento al muro avversario. 12 Italia, 8 Slovacchia nel quarto parziale, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei set. Studio.
1: E allora anche per te, Manuela Colazzo, l'appuntamento è rimandato soltanto di qualche minuto, vale a dire dopo la messa in onda del GR1. Restate qui in ascolto perché abbiamo ancora tanti argomenti di cui parlare. 335-699-2949 è il numero del nostro, è il nostro numero per i vostri messaggi SMS o WhatsApp.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi russi contro il paese invaso e i raid arrivano a pochi chilometri dal confine polacco. Colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. La corrispondente.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile dice favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin Ushakov auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Donald Trump contro il freno all'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido e parla di forze negative. Trump rivendica il vantaggio già degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ora la cronaca: è morto Sean Michielli, il pescatore di 25 anni coinvolto nell'incidente nella laguna di Venezia. Ancora dispersa la moglie Gabriela Querino, 26 anni, erano sposati da appena 3 mesi. Il loro barchino si era scontrato con un taxi acqueo al largo di Tessera. Le ricerche della giovane riprenderanno domani. La procura indaga per omicidio nautico. Tentato femminicidio a Lanzo Torinese. Un uomo di 87 anni è stato fermato per avere aggredito la moglie di 83 anni ricoverata in gravi condizioni. Il servizio di Andrea Vignali.
4: Domenica mattina, Lanzo Torinese. Una coppia di anziani, marito e moglie, litiga violentemente in casa, vicino al centro. La donna, 83 anni, cade e batte la testa. Viene trasportata in elicottero alle Molinette, dove è ancora in pericolo di vita. Un evento che nessuno nel palazzo riesce ancora a spiegarsi.
5: Mi ha chiamato il vicino, mi ha detto che il signore sotto aveva messo le mani addosso alla moglie e la moglie era grave. Io allora mi sono affacciato, ho visto i carabinieri e poi ho visto la signora mentre andavo via, intubata.
4: Oltre al colpo in testa, la signora è arrivata in ospedale con fratture al volto. L'uomo, 87 anni, si sarebbe costituito volontariamente dai carabinieri. Dalle investigazioni risulta che la donna sarebbe caduta dopo la spinta del marito. La coppia probabilmente viveva separata in casa e i litigi pare fossero frequenti.
2: A Roma, la camera ardente di Emma Bonino, in tanti oggi per l'ultimo saluto alla leader radicale.
6: E ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
7: La commozione e il grande desiderio di dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa lo scorso venerdì all'età di 78 anni. Erano in centinaia le persone davanti alla camera ardente della storica leader del Partito Radicale, allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio.
8: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare delle grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
9: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
10: Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese. Io sono qui, penso a mia figlia, alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
7: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e una bandiera dell'Unione Europea. Accanto familiari, amici ed esponenti politici. E domani mattina l'apertura della camera ardente dalle 10 alle 19. Poi in piazza del Campidoglio la veglia guerriglia civile in onore della Bonino, alla vigilia dei funerali di Stato in forma laica che si terranno martedì. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: In chiusura la musica, la reunion dei Blu Vertigo non finisce con l'estate. Dopo 9 anni lontani dal palco, la band di Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale ha chiuso a Milano l'Essere Umani Tour. E adesso c'è un nuovo album in vista, ci siamo riscoperti, è stato un atto di fiducia reciproco, racconta Magnini, e di materiali assicura ce n'è già parecchio. Al Carro Ponte per l'ultima data sono arrivati anche Alice, Francesco Sarcina ed Enzo Iacchetti. Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 24.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
11: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
13: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
14: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
15: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
14: Non è la mia.
15: Quella che hai aperto per me.
13: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
16: Dai, proviamoci.
17: No, lascia stare.
16: Ehi, fidati di me.
17: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
18: Tu sei carina.
16: Non lasciami andare, per favore.
17: No, non ti lascio.
16: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
13: Tutto l'amore che resta. Prossimamente, Rai 1.
19: Domenica Sport.
20: 23.07, torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, l'ultima parte di Domenica Sport, ma di cose ne devono, ne stanno ancora succedendo. Tra poco di nuovo i commenti alla giornata calcistica con Giovanni Galli e Filippo Grassi, i vostri interventi al 335-699-2949 oppure al numero verde 800-050-001. Si sta giocando, lo ricordiamo, vi stiamo dando aggiornamenti, la finale degli US Open maschile, Zverev contro Shelton, conduce Zverev 2-7-0, 6-3, 7-6, siamo però sul 6-5 nel terzo set per Shelton, che allora potrebbe allungare la partita anche perché è sul 15-40, ma c'è la pallavolo, c'è Italia contro Slovacchia a Modena, europei, Manuela Collazzo è la nostra inviata.
21: E c'è il time out chiamato dal nostro CT De Giorgi perché la Slovacchia sta sfruttando al meglio il turno al servizio di Lamanec, peraltro futuro giocatore di Vivo Valencia in A3, e si è avvicinata un parziale di 3-0, 15 Slovacchia, 19 Italia. Primo time out del quarto set chiamato da De Giorgi perché la Slovacchia sta comunque sfruttando nel miglior modo possibile il turno a servizio del futuro giocatore di Vibo, Lamanec. In ogni modo i valori emersi anche in questo quarto set sono evidenti. Adesso l'Italia sta subendo in ricezione, ma dopo la pausa chiamata da De Giorgi ci si augura che gli azzurri riescano a ottenere immediatamente il cambio palla poi da gestire fino alla fine del set, che speriamo possa essere anche fine della partita. Ancora il servizio di Lamanec su Porro, Mati al centro attacca, ancora lo chiamo in causa Giannelli, il nostro regista e capitano. Teniamo dunque il cambio palla grazie a Mati. 20 Italia, 15 Slovacchia, sono già 21 i punti di Mati in questa sfida e per un centrale sono davvero un'enormità. Proprio il giovane centrale di Modena Cortina al servizio. 20 anni per lui, il più giovane del gruppo azzurro, non forza sul 20-15 per l'Italia nei confronti della Slovacchia. Gulak trova un colpo vincente all'incrocio delle linee, diagonale che porta la Slovacchia a quota 16, 20 i punti dell'Italia nel quarto set. Italia che dopo domani tornerà in campo contro la Repubblica Ceca per poi chiudere il girone il 17 contro la Slovenia in quella che potrebbe essere la sfida per il primo posto nel gruppo. Attacca Romano, un lungo linea che il libero della Slovacchia riesce a difendere, però è free ball per la nostra nazionale. L'attacco al centro in primo tempo di Galassi, questa volta però è attento a muro Anusek e mura il tentativo d'attacco di Galassi. Dunque muro punto di Anusek, con però mezzo punto della Slovacchia conquistato da Jakubik, il libero che ha difeso l'attacco lungolinea di Romano per portare dunque la possibilità dell'attacco slovacco. Ancora Romano, questa volta mani fuori del nostro opposto, non tiene il muro avversario e l'Italia conquista il 21esimo punto grazie a Romano. Muro a uno di Inat, è stato facile per Romano andare ad attaccare proprio contro il muro avversario per conquistare il mani fuori. Ne abbiamo visti parecchi da parte della nostra nazionale, che ha sfruttato tanto il muro alto della Slovacchia ma poco invadente. 21 Italia grazie all'attacco vincente di Romano, 17 Slovacchia nel quarto set. 2-1 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Il nostro capitano Simone Giannelli al servizio nel tutto esaurito del Palapanini. Sbaglia Giannelli dai 9 metri, regalando alla Slovacchia il 18esimo punto. Lancio di palla un po' troppo basso per il servizio di Giannelli, che poi ha mandato in rete. Da lì è partito quindi l'errore del nostro capitano. 18 Slovacchia, 21 Italia in questo quarto set. Dall'altra parte il capitano della Slovacchia, Inat, manda fuori, forza troppo dai 9 metri e trova l'errore, dando dunque la possibilità all'Italia di portarsi sul 22-18. Bottola al servizio, prima per lui un ace. C'è stato un momento del parziale quando l'Italia ha spaccato questo quarto set in cui Bottola è stato molto attivo anche in attacco. La situazione dunque 22 Italia, 18 Slovacchia. Il servizio di Bottolo inganna la ricezione avversaria, il fatto che la palla abbia toccato il nastro. Poi arriva un fallo di doppia da parte della nazionale slovacca e dunque l'Italia si porta a quota 23 e allunga in maniera decisiva. C'è qualche rimostranza da parte del CT della Slovacchia Masny per questa scelta degli arbitri. Ha qualcosa da dire forse con Giannelli, ma meglio non innervosirsi. Quindi anche De Giorgi chiede al suo capitano di restare calmo. La situazione vede l'Italia avanti 23-18 e il primo arbitro dell'incontro, il bulgaro Varbanov, chiama sotto il proprio seggiolone il capitano della Slovacchia Inat. Tutto pronto però per il servizio di Bottolo. 23 Italia, 18 Slovacchia. L'Italia a due punti dal match. Ancora Bottolo dai 9 metri, forza, ricezione buona da parte della Slovacchia, poi tenta un colpo Rendla con un pallonetto a scavalcare il muro, non ci casca Romano. Murato Rendla, 6 palle match a disposizione dell'Italia, 24 Italia, 18 Slovacchia nel quarto parziale. Ancora Bottolo al servizio, l'esultanza di Romano la rivediamo nei nostri monitor. Importante questo punto per chiudere subito anche la pratica slovacchia, nonostante un set, il secondo concesso agli avversari. Ancora Bottolo dai 9 metri, prima di 6 palle match a disposizione della nostra nazionale. La sprechiamo perché Bottolo manda fuori il suo servizio e dunque concede alla Slovacchia il 19esimo punto. 24 punti dell'Italia, seconda possibilità a disposizione della nostra nazionale. C'è Anusek al servizio per la nazionale slovacca, anzi no, ci ripensa Masni e manda dai 9 metri Macogni. Dunque questo è il cambio, fuori il centrale Anusek, dentro Macogni dai 9 metri sul 19 Slovacchia, 24 Italia. Questo significa seconda palla match a disposizione della nazionale italiana e dunque possibilità di fare bottino pieno e di vincere la terza sfida di questo girone. Arriva grazie all'errore al servizio proprio del neo entrato in campo Macogni il punto numero 25 dell'Italia, 25 Italia, 19 Slovacchia. Seppur concedendo un set, la pratica Slovacchia è archiviata. Terzo successo della nostra nazionale, che ha subito soltanto nel secondo set, ma più che altro per propri demeriti, con tanti errori dei 9 metri, 8 e nel complesso 12 errori concessi agli avversari, un'enormità. L'Italia quindi batte la Slovacchia 3-1 e si conferma in testa al gruppo. Tornerà in campo dopodomani per sfidare la Repubblica Ceca. È tutto dal Palapanini studio.
20: Grazie dunque a Manuela Collazzo. Ancora aggiornamenti dal tennis. Shelton ha vinto dunque il terzo set contro Zverev, si allunga allora la finale degli US Open, 2-7-1 in questo momento conduce il tennista tedesco. C'è poi una notizia che riguarda i mondiali di basket femminile, la finale se la sono aggiudicata gli Stati Uniti, Francia battuta, dunque gli Stati Uniti che si confermano per la 12ª volta campionesse del mondo di basket. Torniamo al calcio con Giovanni Galli e Filippo Grassia. Giovanni Galli, questa giornata ha segnato anche il ritorno alla vittoria del Napoli di Allegri, che aveva vinto la prima partita non senza polemiche contro il Genova fuori casa, poi ne aveva perse 3 di fila. Oggi era quasi un dentro fuori per Allegri e deve ringraziare anche Favasulio, oppure se stesso, che lo ha messo nel secondo tempo. Stanno arrivando diversi messaggi proprio su Favasulio. Ecco, una tua opinione anche su questo giovane ragazzo che peraltro ha già debuttato nella nazionale di Baldini.
18: Sì, è stato veramente un'arma in più sulla fascia destra, tanti inserimenti, tante giocate anche singole, proprio, è stato veramente una spina nel fianco, ha portato tanti palloni dentro l'area di rigore. Però ecco, credo che il percorso del Napoli si possa magari, ecco, a fasi alterne deve capire, deve cambiare anche quella che è una mentalità che ha avuto negli ultimi 5 anni, da Spalletti a Conte, e allora forse qualcosa con quelle che sono le richieste del nuovo allenatore. Io all'inizio del campionato, quando mi è stata chiesta una griglia di partenza, ho detto Inter e poi per le altre un punto interrogativo, e Roma, le altre un po' un punto interrogativo, perché hanno cambiato tutti la guida tecnica. E quando si cambia la guida tecnica bisogna avere la pazienza, no, per poter vedere, ecco, il lavoro e quanto i giocatori recepiscono le nuove idee del proprio allenatore. Il Napoli anche lui è, secondo me, in questa fase.
20: E domenica arriverà peraltro un molto molto interessante Fiorentina-Napoli. C'è Francesco in linea, ha chiamato al numero verde 800 050 001 tema Juventus. Buonasera Francesco.
19: Sì, buonasera. Io, come tanti in Italia, sono un grande appassionato di calcio, ho giocato anche a livello dilettantistico, però quando vedo certe cose mi sembra di capirle. Io vorrei chiedere come mai, dopo una serie di calciatori costosi che ha acquistato la Juventus negli ultimi 3 anni, con scarsi risultati, seguono Colomani tutta l'estate per avere un giocatore così. Ma il mondo è grande, c'è tanta gente che gioca a calcio. Se queste società spendono dei soldi per degli scout, non devono aspettare il mese di luglio per acquistare un attaccante, dovrebbero già sapere cosa possono fare in giro per il mondo.
20: Va bene.
19: Un'altra cosa sono le difese, che è un disastro. Io ho giocato in difesa, ma da me passavano poca gente. Si può marcare un giocatore a 4 metri di distanza?
20: Si sta candidando Francesco, no, a parte le battute. Facciamo rispondere in diretta da Filippo Grassia. Prego Filippo.
22: Ma io sono
3: quasi totalmente d'accordo con il nostro radioascoltatore, perché di Colo Muani non mi impressionavano le statistiche, perché per esempio lui nel Paris Saint-Germain in 81 partite ha segnato 27 gol, cioè uno ogni tre partite, però nel campionato francese, quindi a me non sembrava questo fenomeno tanto inseguito dalla Juventus. E poi si è dimostrato che in giro ci sono dei buoni giocatori che costano molto meno. Lo stesso discorso vale anche per Gonzalo Ramos, che fino a questo momento sta deludendo le aspettative, tant'è vero che ieri Amorim, che pur ha fatto dei cambi molto azzeccati, è stato criticato per aver tenuto sul terreno di gioco Gonzalo Ramos fino all'85esimo. Non lo so, credo che bisognerebbe essere più attenti nella scelta dei giocatori. Ad esempio, lo dico a Giovanni Galli, che è di Firenze, non dimentichiamo che Favasuli è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, vincendo Coppe Primavera, una Supercoppa, eccetera, eccetera, e poi è stato dato via. Quindi mi pare che ci siano degli errori anche nelle valutazioni a livello giovanile.
20: Credo se lo sia cresciuto proprio Aquilani, che poi l'ho avuto al Catanzaro. Aquilani, che è il grande protagonista di questa serata, Giovanni Galli, perché col suo Sassuolo, l'abbiamo ripetuto più volte, ha sconfitto la Juventus. Ma a tuo giudizio, nella testa di un calciatore qual era Aquilani, calciatore di Spalletti, battere poi Spalletti da allenatore, che emozioni starà provando questa sera Aquilani?
18: Beh, al di là di, insomma, è alle sue prime partite come primo allenatore in Serie A. Ha fatto un bellissimo percorso l'anno scorso a Catanzaro e si sta confermando, perché il Sassuolo è una squadra ben organizzata. Il fatto che io ho sottolineato prima, quando dicevo dei quattro attaccanti, significa che si può permettere, perché ha una fase di non possesso, cioè ha una fase difensiva che ha dei valori, che dà delle certezze, che dà sicurezza alla squadra. Altrimenti un allenatore mai potrebbe pensare, no, se non si fida della propria linea di difesa, no, di poter giocare contro la Juventus in vantaggio, cambiare dei giocatori e rimettere altri attaccanti dentro. Per cui credo che il suo percorso sia un percorso veramente di grande crescita. Ed è un allenatore, vista la partita di stasera, devo dirvi che è un allenatore da tenere d'occhio.
20: Filippo Grassia, nella serataccia, per quanto riguarda i colori bianconeri, certamente ci sono anche note positive. La doppietta di Zegrova è lì a testimoniarlo. Ti chiedo però anche un parere sulla prestazione offerta da Lajbegovic, che non è dispiaciuto stasera.
3: Sì, ha fatto delle cose buone, soprattutto nel primo tempo, in cui non è stato assecondato dai compagni. Ad esempio, quando lui si è liberato sulla sinistra e ha messo dentro un pallone, che cosa aspettavano i compagni prima di inserirsi un po' più avanti in area? Quindi direi che lui del pacchetto offensivo è stato il migliore. Un po' sottotono rispetto alle partite precedenti con Seisao, deludente, direi quasi impalpabile Colo Muani, anche perché non ha dettato mai un passaggio alla Malen, tanto per capirci. Ma soprattutto mi piacerebbe poi chiederlo anche a Spalletti, è stata veramente sconfortante lo schieramento difensivo della Juventus, che negli ultimi 20 minuti ha beccato quattro contropiedi sanguinosi.
20: Vediamo se avremo modo di farvi ascoltare le parole di Aquilani e Spalletti. Non abbiamo ancora tanti minuti per stare insieme in diretta. Giovanni Galli, in generale, tra l'altro questo è stato anche il turno in cui è stato assegnato il primo rigore, peraltro fallito, di questo campionato da parte di Colombo, poi invece Daniel Maldini ha segnato il suo in una serata molto particolare, che si è conclusa, come sappiamo, un incidente automobilistico, è risultato positivo all'etilometro, insomma, non un bel epilogo, ci sono stati anche dei feriti.
3: Mi permetti, prego. Allora, prima sul piano, diciamo così, del VAR, alla quarta giornata e alla 32esima partita è arrivato il primo on-field review e poi con esso il primo rigore. Ci sarà poi anche in Genoa-Frosinone la prima espulsione di campo al netto di quella di Gaetano, a partita finita. Poi su Maldini, che aveva disputato una buona gara e ci eravamo congratulati ieri con Pisacane per avergli ritagliati il ruolo giusto, però io dico che un professionista dopo una partita alle 5.30 non vaga per le strade di Milano.
20: Giovanni Galli, non so se ti vuoi accodare su questo giudizio di Filippo Grassia, ma più in generale di questo nuovo calcio al quale ci stiamo lentamente abituando, tu che idea ti sei fatto con meno fischi, con il VAR se non azzerato poco ci manca?
18: No, mi piace di più, devo dire la verità, mi piace di più, è più intensa, ci sono meno pause, si vede, io credo che possa essere un vantaggio anche per le nostre squadre per andare poi dopo ad affrontare le partite in Europa, perché quello ci è sempre mancato negli ultimi anni, perciò bene, il fatto che sia stato soltanto un rigore alla 32esima partita, non lo so, forse è un caso, ma forse è anche un bene, perché a volte insomma si davano anche dei calci di rigore non voglio dire quasi forzati, inventati, ma insomma il VAR arbitrava, non aiutava l'arbitro, no, a dirigere, per cui meglio bene così.
20: I famosi rigorini di cui parlava anche il nostro Paolo Caserin. Filippo Grassia, tu che sei un attento osservatore delle dinamiche arbitrali, naturalmente sempre tutto è migliorabile, va bene far giocare, d'accordo, fa scorrere e far fluire il gioco, forse dove gli arbitri potrebbero magari migliorare da questo punto di vista, sotto questo profilo, questo nuovo atteggiamento, è d'accordo, faccio scorrere, ma poi quando il gioco si ferma magari qualche sanzione in più la posso emettere, qualche cartellino in più lo posso mostrare, altrimenti c'è una tolleranza troppo alta, come la vedi?
3: Sì, d'accordo con te, io non credo che il miglior arbitro sia quello che fischia meno falli o ammonisce meno giocatori, e quando c'è da estrarre il cartellino giallo un arbitro lo deve fare, anche perché si corre il rischio, ne parlavo con due medici, che a forza di non fischiare si permette poi ai difendenti, chiamiamoli così, poi di usare le maniere forti e non si tutela così l'integrità dei calciatori. Però mi pare che questa sia la via giusta, che il VAR debba intervenire un po' di più come sta succedendo in questa giornata, e che secondo me gli arbitri qualche fischio in più e qualche cartellino giallo in più lo dovrebbero estrarre.
20: Andiamo a chiudere. Como Parma, Torino Roma domani alle 18.30, Inter Udinese alle 20.45, potrebbe scapparci qualche sorpresa o gare chiuse dal pronostico? Filippo e poi Giovanni.
3: Ma sai, io credo che la partita più complessa sia quella della Roma a Torino, anche perché voglio dire la Roma comunque ha avuto il suo da fare in Europa League, e poi l'Inter non deve sottovalutare l'Udinese, che già qualche scherzetta nerazzurri l'ha giocato al Meazza.
20: Giovanni?
18: Sì, assolutamente, anche se arriva da una sconfitta l'Udinese, però è una squadra solida, una squadra fisica, l'Inter comunque ha secondo me valori importanti per il nostro campionato. Vediamo il Como certamente ha fatto una grande partita in Champions, partito molto bene in campionato, il pericolo di Como può essere eventualmente la continuità nel tenere alto il livello dell'attenzione sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Champions.
20: Vi ringrazio, un saluto, buonanotte a Filippo Grassia e Giovanni Galli, che
3: arrivederci, è stato un piacere, alla prossima.
20: Ci proveremo presto su questi schemi, grazie a Andrea Di Marco alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, ad Andrea Boccia in redazione. Domani si continua con la programmazione sportiva di Radio 1 a partire già dalle ore 7.30 del mattino con Radio Anch'io Sport, e ospite sarà il dirigente bianconero Giovanni Carnevali, e insomma è proprio l'ospite più adatto dopo un Sassuolo-Juventus come quello che abbiamo ascoltato e commentato insieme questa sera. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'auguro di un buon proseguimento di serata con i programmi di Rai Radio Rai.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Meteo Radio. Nella notte precipitazioni sia deboli che a carattere di rovescio sui monti del Triveneto e sulle coste più meridionali della Sicilia. Poche nubi e totale assenza di fenomeni sul resto del paese. Domani, lunedì 14 settembre, sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. C'è lo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 23:30 gli aggiornamenti.
0: RAI Radio 1 Sport.

La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il tuo silenzio.

0: Consiglieri europei alla sicurezza, tra loro un italiano. Scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trump boccia ogni freno. Chi conquista il primato vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme. Tra 6 mesi potrebbe controllare internet. Urne chiuse in Svezia, testa a testa negli exit poll. Un solo seggio divide conservatori e socialdemocratici. A sorpresa arretra l'ultradestra. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto, La Russa, si voterà a fine legislatura, Tajani sicuro della vittoria, Schlein chiama gli alleati all'unità, Conte sì alle primarie, no al candidato imposto dal partito più forte. Investiti da un taxi nella laguna di Venezia, morto il 25enne Sean Micheli, ancora dispersa la moglie, la procura indaga per omicidio nautico. Patente ritirata, Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, positivo all'etilometro dopo un incidente all'alba a Milano. Non avrebbe rispettato una precedenza. Oasis, il ritorno è un successo anche al cinema. Vola il documentario sulla Reunion e cresce l'attesa per le prossime date dal vivo. Dovrebbe esserci anche l'Italia. Sport calcio, la Juventus cade in casa del Sassuolo. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli, primo anche in Spagna. Tennis, Zverev si aggiudica gli US Open. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano la guerra in Ucraina. Raid russi al confine con l'Europa e torna la paura che il conflitto possa allargarsi.
1: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Pieskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Del conflitto in Ucraina ha parlato anche il presidente Trump, che ha concluso la sua visita in Irlanda. Ma a far discutere sono soprattutto le sue dichiarazioni sull'intelligenza artificiale, dopo l'allarme lanciato anche dai big del settore. L'inviata.
2: Per il presidente americano non ci sono rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è all'allarme lanciato da alcuni sviluppatori di AI. Trump ha passato la giornata a Doomberg sui campi da golf per poi ripartire in serata e ha parlato ancora con i giornalisti dei conflitti e dello scenario internazionale. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a 3 con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante. E sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di una riunificazione delle due Irlande, ribadisce: è una cosa naturale. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese, dove l'avanzata degli Houthi ha permesso alla fazione di controllare di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate esplosioni a Sirik, nel sud dell'Iran, vicino a Hormuz. E in Medio Oriente si aggrava la crisi energetica, la riapertura dei mercati finanziari ha atteso un nuovo balzo del prezzo del petrolio.
3: ora che anche la via alternativa allo stretto di Hormuz è interrotta, il prezzo del petrolio rischia di andare nuovamente fuori controllo, conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo, oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
4: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East West. I prezzi del greggio torneranno a salire di 5-7 dollari verso i 110 già toccati ad aprile. E questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina da pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
3: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le elezioni politiche in Svezia, ridottissima in termini di seggi la distanza tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra dopo che gli exit poll sembravano premiare l'opposizione guidata dai socialdemocratici. La corrispondente da Berlino.
5: Con lo scrutinio la distanza tra i due blocchi si è andata ridimensionando. Ora sono in sostanziale parità. Manca ancora tuttavia lo spoglio di un sesto dei voti espressi e gli stessi protagonisti della contesa ammettono che la notte sarà lunga. In questo momento guida ancora il blocco di centrosinistra ma con un solo seggio di vantaggio. Primo partito restano i socialdemocratici di Magdalena Andersson con il 28%. Tengono i moderati del premier uscente Ulf Kristersson che anzi guadagnano un punto, sarebbero quasi al 20%. Mentre retra, sorpresa, la formazione di ultradestra dei democratici svedesi di Jimmy Åkesson, con radici neonaziste, che aveva sostenuto dall'esterno il governo di centro e a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso nell'esecutivo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: In Italia adesso con la politica il centrodestra difende la legge elettorale e sul tema l'intervento anche del presidente del Senato.
6: Andremo al voto a fine legislatura, lo prevede il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi spiega votare Vannacci e come votare per la sinistra, e su Meloni al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, che per il partito della Premier è essenziale per avere stabilità, condizione per garantire credibilità in economia. Marta Schifone.
7: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema, ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
6: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade. Dalla festa dell'UDC il segretario De Poli difende la legge elettorale, ci farà tornare tra la gente. Anche l'azzurro Antonio Tajani guarda le elezioni: non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo, dice nel giorno di chiusura della festa dei giovani del partito. Batteremo i ciucci di sinistra, conclude Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Al vice premier Antonio Tajani rispondono Verdi e Sinistra. Noi ciucci, lui è quello secondo cui il diritto internazionale vale fino a un certo punto. Bonelli e Fratoianni sollecitano poi gli alleati a chiudere il programma, sul quale rilancia il 5 Stelle Conte: basta armi all'Ucraina. E per il candidato sì alle primarie, no alla regola egemonica del partito più forte. Sugli stessi temi, senza entrare nel botta e risposta, è intervenuta anche Elly Schlein, chiudendo la festa dell'unità a Reggio Emilia. Il racconto del nostro inviato.
8: Accelerare sul programma, allargare la coalizione. Dal palco di Reggio Emilia Elly Schlein manda un messaggio agli alleati, poi si dice certa, vinceremo, cambieremo l'Italia.
9: Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale.
8: Fallimento che significa pile salari al palo, al contrario dei prezzi di carburanti ed energia. Ecco perché la maggioranza, spiega la segretaria PD, cerca cerca di evitare la sconfitta approvando una pessima legge elettorale. Se vincono loro, spesa militare al 5%, se vinciamo noi, spesa sanitaria al 7%, sintetizza Schlein, che ricorda i tanti punti del programma del campo largo: salario minimo, tassa sugli extra profitti, congedo paritario e poi riconoscimento della Palestina, ma anche aggiunge sostegno all'Ucraina, seppure nella cornice della diplomazia europea. Già governiamo insieme in tante regioni, ricorda la segretaria, e governiamo bene. Ma se al centro c'è il programma Schlein, non arretra di fronte alle ipotesi primarie. Se ci saranno, le vinceremo, assicura. Non abbiamo certo paura del voto. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
10: L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alla Camera alle 10, la Camera Ardente, alla Camera Ardente in Campidoglio, nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto. Alcune voci.
11: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
12: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
13: E ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
14: Sono qui, penso a mia figlia, la mia nipotina. Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese.
10: Papa Leone compie oggi 71 anni. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025. È il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'ordine di Sant'Agostino. A Rai Radio 1 a mezzanotte e 11 minuti la cronaca. La Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna. Ancora dispersa una donna di 26 anni, era sposata da appena 3 mesi con il pescatore di 25 anni morto nell'incidente.
15: L'ha soffocata coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto. Enrico Marigo, pensionato incensurato di 70 anni, accudiva insieme a sua moglie la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni, affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Saonara, in provincia di Padova, è un piccolo comune, un'area residenziale dove tutti si conoscono. Oggi i vicini di casa dicono che mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo genere in quella famiglia. Ai militari l'uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima. In particolare, Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene. A breve verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Il 70enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova in attesa dell'udienza di convalida. Eleonora Fioretti, GR1.
10: E questo non era il servizio che abbiamo annunciato, era quello sulla morte a Padova. E veniamo adesso a Venezia. Dicevamo, la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna.
15: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie, Gabriella Querino, è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la Procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno, a parte lui, ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
10: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. 10 ore di audizione in Procura a Roma per l'ex compagna di Walter Lavitola, che avrebbe riferito tra l'altro di un incontro senza cellulari tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato, ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
16: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza ipotizza l'ex conduttore di Report, dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
10: Patente ritirata a Daniel Maldini dopo un incidente con la sua Porsche a Milano. Il calciatore del Cagliari è risultato positivo all'etilometro.
17: Valori oltre il limite. A Daniel Maldini, che ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5:15 a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, partita finita 2-1, suo il rigore decisivo. Se in tutte le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa, si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
10: Il meteo inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, con qualche residuo piovasco all'estremo sud. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali a partire dalle regioni settentrionali. Scuola questa settimana, lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna, Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti che tornano in classe. Nuovi concerti in arrivo per gli Oasis. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio delle date del tour 2027. Tra le tappe dovrebbe esserci anche l'Italia. Intanto, dopo gli applausi e i flash a Venezia e un successo anche nei cinema, Don't Look Back in Anger, il documentario sulla reunion della band britannica.
18: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, a alert sincronizzati alle 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio. Francesco Riccardi, GR1.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Francesco Ciafardini e Massimiliano Mattia. Ora lo sport, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
19: GR1 Sport.
20: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Massimiliano Graziani. Alexander Zverev, il nuovo re degli US Open. Nella finale appena conclusa, il tedesco ha superato il tennista di casa Ben Shelton in 4 set, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Ma lasciamo subito il tennis per accendere i riflettori sul campionato di calcio, che non ha risparmiato emozioni. Nel posticipo serale erano di scena Sassuolo e Juventus, con gli emiliani che hanno trionfato clamorosamente sul filo di lana di un match dal finale pirotecnico. Sentiamo com'è andata.
19: Una partita pazza, o meglio, un finale pazzo con due gol nel recupero e con il Sassuolo che batte la Juventus per 3-2. Troppe distrazioni con il finale. I bianconeri hanno concesso una ripartenza con l'ex Azic che ha segnato il gol del 3-2. Primo tempo 0-0, una gara tutto sommato equilibrata con poche occasioni da gol. Nel secondo tempo la sblocca invece al Sassuolo al 19esimo con Sebastiano Esposito lasciato solo davanti a Vicario per colpire in porta. Spalletti a quel punto manda in campo con Seisao, per una volta ben contenuto da Doig, e va in campo Zegrova che segna il gol dell'1-1 al 35esimo minuto. A quel punto la Juventus ci prova, ma all'88esimo un altro nuovo entrato, Bowie, segna il gol del 2-1 per il Sassuolo. Sembra finita, grande festa alla Mapei nonostante la maggioranza di tifosi bianconeri, ma è lo stesso Zegrova che al 91esimo tira e buca le mani alla portiere Muric. A quel punto la Juventus prova addirittura a vincerla, ma prende una ripartenza. Azic segna il gol del 3-2 al 94esimo e finisce lì. Collaborazione tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
20: Fatica anche il Napoli, che però riesce a portare a casa la vittoria, sia pur di misura, contro il Bologna allo stadio Maradona.
21: Massimiliano Allegri voleva dai suoi una partita di responsabilità, citiamo letteralmente, dalla conferenza stampa di vigilia. È stato accontentato in particolare dall'Obotka, 21esimo del secondo tempo, la rete che decide la sfida con il Bologna, la vittoria degli azzurri per 1-0.
22: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere. Abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente erano fuori gioco. Però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, ora bisogna preparare bene la partita di Firenze e poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori perché abbiamo 9 partite in 27 giorni.
21: Spero che il Napoli crea, che il Bologna resiste in qualche maniera, ma a sua volta non riesce a scalfire le certezze difensive per una volta degli azzurri. Questa l'opinione di chi ha sostituito in panchina lo squalificato tedesco, vale a dire Andrea Tarozzi.
23: Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo fatto fatica a creare rispetto anche alle ultime partite. È vero, siamo stati ordinati, sapevamo che questo Napoli avrebbe veramente messo in campo tutto per vincere questa partita, però abbiamo fatto troppo poco.
21: Napoli, collaborazione tecnica Danilo Datri, Francesco Repice, GR1.
20: In archivio anche Lecce Monza con la vittoria dei salentini per 3-2, e oggi le partite che completano la quarta giornata: alle 18.30 Como Parma e Torino Roma e alle 20.45 Inter Udinese. E ora gli europei di pallavolo maschile: l'Italia di Fefè De Giorgi supera la Slovacchia e fa 3 vittorie su 3, in testa al girone a punteggio pieno e ad un passo dagli ottavi.
24: L'Italia archivia anche la pratica Slovacchia in una gara dominata per 3 parziali, eccezione fatta per il secondo set perso ai vantaggi anche per via dei tanti errori concessi agli avversari. 3-1 e ancora buone indicazioni per il CT De Giorgi anche da chi ha fatto il suo debutto da titolare. Laurenzano solido in seconda linea, Mati 22 punti nel suo palazzetto, gioca a Modena, miglior realizzatore della sfida, la sua gioia.
25: È stato bello, molto bello, soprattutto per la fiducia che mi ha dato Simo in tutta la partita. Giocare qua è sempre qualcosa di speciale, è proprio come sentirsi a casa.
24: Nel terzo set nuova passerella per Micheletto, un muro e un attacco sono i suoi primi 2 punti europei. Prossima sfida degli azzurri martedì contro la Repubblica Ceca. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
20: Apriamo la pagina dei motori con la Formula 1 e con l'ennesimo trionfo di Kimi Antonelli, sempre più lanciato alla conquista del mondiale. Per il pilota bolognese è l'ottava vittoria stagionale, stavolta sull'inedito circuito cittadino di Madrid.
26: E adesso chi mi ferma più? Potrebbe dire proprio Kimi Antonelli, il quale non lo ammetterà mai, ma col successo in Spagna ha stoccato il colpo decisivo verso la conquista del mondiale. Il furetto bolognese vince anche a Madrid davanti a Verstappen e Norris, fortunato per il timing della virtual safety car che mortifica la corsa dello stesso Norris che la guidava con autorità, ma è bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e ad amministrare con la sapienza di un Mario Andretti o un Alain Prost una seconda parte di corsa d'attesa, aspettando che Leclerc faccia la sua sosta, che sotto virtual safety car non aveva fatto avendo gomme dure, per poi al momento giusto piazzare l'allungo decisivo. Maturità, saggezza, in una parola 81 punti di vantaggio su Russell ancora opaco, solo quinto, e 101 su un Hamilton che la corsa non la finisce per problemi ai freni. Ferrari da rivedere, come detto il baronetto esce subito di scena mentre Leclerc guida la corsa per 40 giri con un azzardo giusto ma che non paga e chiude quarto. Bravo, fortunato, lanciato, per Kimi ottava vittoria in stagione, il titolo, ma non diteglielo, è oramai a un passo. Manuel Codignoni, GR1.
20: Emozioni mondiali anche a Misano, Gran Premio di San Marino in Riviera di Rimini, dove Marco Bezzecchi sull'Aprilia, Bezzecchi che partiva in pole position, frena la corsa al titolo della MotoGP finendo fuori pista al primo giro.
1: Il sogno dura 11 curve, poi diventa un incubo. Marco Bezzecchi scatta bene dalla pole e stavolta chiude la porta in faccia a Marc Marquez. Allunga subito, troppo, perché in curva 12 scivola.
2: Fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la 12 e la 13. Non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea. Quando ho provato comunque a tirare dentro la moto mi si è chiuso davanti, purtroppo. Fa male, è innegabile, però le cose adesso stanno così e bisogna focalizzarsi troppo sui negativi ma più sulle cose positive.
1: Se Bez sbaglia, Mark no, fa sfogare Martin, lo infila appena può, poi trionfa. Quarta doppietta stagionale, prima in un circuito orario. È in testa al mondiale perché Martin chiude quinto ed è a pari punti ma con meno vittorie. Bezzecchi a meno 33 in una giornata nera per i più.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi filoiraniani e l'Arabia Saudita alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati del paese, dove l'avanzata degli Houthi controllano di fatto lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz, annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate forti esplosioni a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento a est-ovest e rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz. Il WTI a quota $102.30 al barile, mentre il Brent è a quota 107. E la guerra in Ucraina sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trump boccia ogni freno, chi conquista il primato vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe l'intelligenza artificiale controllare internet. Ed è esito del voto in Svezia, sembra molto combattuto testa a testa tra socialdemocratici e moderati. La coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson sarebbe in leggero vantaggio sul partito del premier uscente Kristersson, arretra invece l'estrema destra. E torniamo alla cronaca. La procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieli, ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni. Si erano sposati appena 3 mesi fa. E ha soffocato la suocera di 96 anni con il sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano. Arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: one, only there.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio.
3: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese dopo l'avanzata degli Houthi, che ormai controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra il rappresentante dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata, forti esplosioni a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto, il collegamento e il rinvio dei colloqui sullo stretto. Il WTI vola a quota $102,30 al barile, mentre il Brent tocca i 107. Ed è invece scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dall'Irlanda. Il presidente americano replica all'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe controllare internet. E veniamo alle incerte elezioni in Svezia, testa e testa tra socialdemocratici e moderati, secondo l'emittente